per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati. Vediamo se mi ricordo come si fa, come si parte. Siamo ripartiti anche con la moca in questo lunedì 31 d'agosto. Allora, io vado così a memoria, non ricordo, ma ne parlavo ieri con amici, io non ricordo di aver iniziato le scuole in agosto, almeno le scuole dell'obbligo. Di solito era verso il 5, il 6, il 7, non si sa come. Adesso si iniziano anche ad agosto, già qualche anno fa era capitato, forse anche prima del 31. Io francamente non c'ho questo ricordo di aver iniziato in queste date. Detto questo, dopo due settimane di ferie, rientro. Mi siete mancati, soprattutto anche questo orario, la mattina, così febbricitante. Aspetta, che c'era già un messaggio che diceva: buongiorno, riprendono le scuole, tanti rientrano dalle ferie, ahimè. Quindi parto prima da casa. Deve essere che l'hanno tutti pensata come me, perché sono già in colonna ferma. Andando a vedere un pochettino quello che succede, io da via Swiss gammo niente, quindi andiamo via abbastanza tranquilli per il momento. Le webcam, che cosa dicono le webcam? No, le webcam per il momento sembrerebbe essere tutto a posto. 079-449-9537, questo lo sapete, il nostro punto contatto. Ma partiamo subito con la musica. Ci hanno cambiato anche i mixer, prima volta che utilizzo queste nuove apparecchiature potentissime, vediamo se funzionano. Lui chi è? Ligabue con il suo Happy Hour. È vero che è un po' presto, la mattina alle 6.02, lunedì mattina alle 6.02, pensando all'happy hour è un pochettino presto, ma viaggiamo con la mente, soprattutto se siete appena rientrati dalle ferie, ci avete ancora un pochettino la testa in vacanza. Parla la musica.

0: L'happy hour del Ligabue, ma sentiamo a questo proposito, mi devo ancora un pochettino abituare a questo nuovo mixer, ma sentiamo qua.
1: Buongiorno Ruben, buongiorno. Bentornato. Comunque a quest'ora ci vuole proprio una happy hour di caffè, una vagonata di caffè. Buongiorno.
0: Una vagonata di caffè, boh, quella lì ci vuole quasi sempre in ogni caso in queste situazioni, per forza, per ripartire. Io non ho già bevuto, però non bisogna esagerare. Allora, scopriremo un po' come sarà questa nuova moca. Più o meno come quella che eravate abituati, non è che facciamo degli stravolgimenti. E dopo che si stravolgerà un pochettino la situazione, noi andremo via un pochettino così, un po' più tranquillamente. Tanta tanta ottima musica per riuscire a svegliarvi un pochettino. Ogni tanto arriva qualche notiziola, nel senso, parliamo del più e del meno, così per accompagnarvi in uno dei momenti più duri della giornata, ovvero quello del risveglio mattutino, quello dove esci dal torpore, dove si riparte. Io devo dire che ieri, come sempre, prima che inizia ogni stagione, praticamente non riuscivo a dormire. Come un ragazzino quando sa che il giorno dopo deve andare a scuola, primo giorno di scuola, magari che cambia anche classe piuttosto che cambi sede, ero lì agitatissimo, non sono riuscito praticamente a chiudere occhio. Vedremo questa sera alle 7, puff, come una pera cotta probabilmente si cadrà. Continuiamo con la musica, un bel successo estivo, questo qua devo dire ci riporta un pochettino indietro. Chaka Chan con Snoop Dogg. Chaka Chan.

Boogies in my soul, appunto, Chaka Khan e Snoop Dogg. Andiamo velocemente sulle strade della Svizzera italiana, che c'è arrivato un po' di una qualche news, piccola news, da Via Swiss, che riguarda la A2. Tra Genestrè e Rio Emilia Bissone il traffico è congestionato. Poi mi sono reso conto, adesso andando a bere un bicchiere d'acqua, di quanto effettivamente è cambiata la luce a quest'ora. Cioè, tornando indietro, diciamo nel pieno dell'estate, poi per qualche settimana non ho fatto questo orario, però ancora quando c'erano i mondiali, quindi era inizio metà luglio, era molto più chiaro a quest'ora. Adesso siamo sì al 31 di agosto. Agosto è ancora sinonimo di estate, ma comunque devo dire che la luce è già cambiata particolarmente. E detto questo, si fa sempre un po' strano, no? Come si allungano e rispettivamente si accorciano effettivamente le giornate. Devo dire che con tutto il caldo che abbiamo patito quest'estate, penso che sono in tanti a voler l'arrivo dell'autunno, dell'inverno con tutte le cose. Insomma, lo si guarda magari un pochettino più con un'aspettativa un pochettino più alta, visto che quest'estate è stata abbastanza terrificante dal punto di vista climatologico e a livello di temperature e di tutto. Dicevamo però, siamo ancora in estate, sia a livello di calendario che anche un pochettino con la testa, cioè comunque ancora agosto, almeno oggi è ancora agosto, e quindi noi ci gustiamo questa canzone che ci riporta sicuramente a dei momenti spensierati, anzi beati quelli che vanno adesso in vacanza. Devo dire, avete aspettato tutta l'estate, adesso è il vostro turno meritato, ma adesso arrivano Raf e Umberto Tozzi con la loro Gente di Mare.

Sì, gente di mare, intanto grazie mille Luca, buongiorno anche a te. La Mappo Morettina è chiusa, non abbiamo notizie in questo momento. Attenzione, è arrivata adesso una mail, no, non dice niente riguardo la Mappo Morettina. Questo qua era il mouse che cadeva di mano al sottoscritto. Se avete segnalazioni di quello che sta succedendo, 079 449 9537, che così poi noi ridiffondiamo. Speriamo niente di grave, solo così una chiusura al volo. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G con questa Te Olvido.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
7: L'infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Una sola segnalazione, quella ufficiale, che ci arriva da Via Suisse. Tra Genestrere e Emilia de Bissone il traffico è congestionato. C'era poi Luca poco fa che diceva: guardate che la galleria Mappo Moretina è chiusa. Qua non ho più avuto notizie, anche guardando le webcam. Mi sembrerebbe che sull'insieme della rete viaria più o meno della Svizzera italiana si circola senza particolari disagi. Chiaramente è ripartito il traffico solito all'altezza tra Mendrisio e Emilia de Bissone. Insomma, vedo un bel serpentone di fanali e di auto incolonnato, ma sembrerebbe che si circola chiaramente un pochettino a rilento, ma dovrebbe funzionare. Se avete delle segnalazioni, 079 449 9537, questo per mettersi in contatto con noi. Noi continuiamo con la musica in questa nostra mattinata assieme.

Quincy Jones e Amy Winehouse, It's My Party, canzone veramente meravigliosa. Intanto ringrazio anche il nostro Davidone della tecnica che si è svegliato a un orario veramente molto importante per essere qua assieme a me per assistermi, visto che c'era il nuovo mixer, un sacco di bottoni nuovi che non mi ricordavo minimamente da che parte iniziare, se devo essere sincero. Il problema sarebbe stato abbastanza grande per noi questa mattina, c'erano un paio di passaggi che non ricordavo, ma capita così, no? Quando cioè in tutti i lavori, no? Che vi cambiano qualcosa, ti cambiano un sistema, ma che sono magari solo due tasti che cambiano, è panico totale, panico completo. Io immagino che in tante case del cantone inizi piano piano uno svegliarsi trepidante per il ritorno a scuola. E adesso cos'è che è? Penso che la mappa Morettina sia libera, da quello che ho capito. Comunque sì, ci si sta svegliando piano piano e ci saranno anche dei genitori che oggi tirano il fiato dopo i mesi estivi. Oggi praticamente inizia, magari hanno preso anche libero, qualcuno ha detto sì, sai cosa, mandiamo i figli a scuola e ci godiamo questa giornata tranquillamente tra di noi, dopo che chiaramente li abbiamo tenuti a casa giustamente tutta l'estate. Adesso tornano a scuola, se li ribeccano i docenti noi ci abbiamo un attimino di libero, vediamo. Bravi voi se vi prendete anche questa giornata così per magari, non so, andare fuori a pranzo piuttosto che anche fare due o tre cose. Tra l'altro io sono appena tornato alle vacanze e c'ho di tutta una serie di incombenze anche burocratiche per casa da fare, cioè una pila di buste micidiali, perché anche quando sei in vacanza dici no, ci penso poi quando si rinizia, quindi stasera bisognerà fare anche un pochettino di ufficio. Adesso arrivano Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya.

I Verve con questa bellissima Lucky Man, così molto molto mattutina come canzone, che ti accompagna mentre esci di casa, mentre bevi la prima tazza, tazzona di caffè, praticamente una moca intera. Ed è quella che berrà il sottoscritto quando finirò il programma. Per andare avanti nella giornata serviranno un paio di così cospicue iniezioni di caffè in queste prime giornate. Così ti devi rifare un pochettino il ritmo. Dopo torna, è veloce. Bisogna andare a dormire un pochettino presto la sera. Ma dopo si ritrova il ritmo naturale della moca. Detto questo, voglio così volgere lo sguardo verso il resto della Svizzera, perché c'è una passione che sta crescendo e sta così continuando a interessare sempre più persone. È quella per i motorini, per i mods. Ce l'abbiamo in mente tutti. Una volta se ne vedevano di più sulle strade, adesso vuoi che è aumentato il traffico, vuoi che ci sono non so più mezzi di trasporto pubblico, vuoi che i ragazzi si muovano con i trottinette e altre cose, comunque di ciao e queste cose qua se ne vedono in giro molti meno rispetto al passato. Ma una nuova ondata sta raccogliendo così estimatori, soprattutto dicevamo in Svizzera tedesca, nella parte germanofona della Svizzera per essere più precisi. C'è stato un'impennata di acquisti di questo mezzo di locomozione, primo mezzo di locomozione motorizzato per tanti, proprio perché si vuole tornare indietro e rivivere quelle sensazioni che si vivevano tra gli anni 70, 80 e 90, questa libertà di essere in giro a 30 all'ora, almeno quello che dice la legge, 25-30 all'ora. Dopo ce n'erano alcuni che andavano molto molto più veloci. Comunque c'è stata ancora una edizione di questa sorta di gara, cioè che poi è andare a spasso assieme con i motorini, intasando anche un bel pezzo di strada chiaramente. Comunque ha interessato più di 300 persone contro le poco più del centinaio che c'erano solo fino a qualche anno fa. Quindi diciamo che è triplicato l'interesse e c'è già chi punta all'edizione dell'anno prossimo. Quindi sappiatelo, se avete magari ancora in giro in cantina il vostro Moz, così ci sarà qualcuno che magari è interessato a comprarlo. Quindi oltre a dire magari no, voglio tirarlo fuori io e voglio trovare delle persone che vengono con me, sappiate che questa passione sta rispuntando. Oppure magari se volete fare due soldini potete così metterlo in vendita su uno dei numerosi siti d'aste e magari fare l'affare di settembre, così visto dopo le vacanze si è un po' all'asciutto con le tasche un po' vuote, si può ripartire da lì. Adesso arriva lui, Eminem, dal 2000 con The Real Slim Shady.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18.

0: concerto per organo e corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
4: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

a Cadenazzo e no, tra l'A13, quindi la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Tra l'altro ringrazio, visto che mi aggiornate, c'è stato un piccolo incidente, grazie Max, a 1,5 km più o meno dal parcheggio, quello che c'è subito dopo l'entrata di Mendrisio. Due auto ferme in corsia centrale per un tamponamento. No feriti, solo coda. Non so che il modo peggiore di iniziare un lunedì, magari anche di rientro dalle ferie, ma chiaramente prima o dopo doveva capitare. L'importante è che non si è fatto male nessuno e così si va avanti. Noi continuiamo con la musica, siamo quasi addirittura d'arrivo. Adesso arriva lui, Teddy Swim, invece, con la sua Break Up in Reverse, proprio da questo 2026.

grandissimo augurio invece ad Aaron da parte del papà Bruno. Dice: oggi inizia una nuova era per te, Aaron. Chiaramente l'apprendistato, e saranno in tanti che appunto cambieranno scuola, cambieranno sede, cambieranno classe, tutto quello che magari ti fa un po' paura, ma dopo un po' ti abitui e così entri in una nuova era della tua vita. Quindi un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che iniziano scuola, un grosso in bocca al lupo anche ai docenti che riniziano scuola. Non vi siete ormai abituati alle vacanze, sarà dura riniziare, detto questo, ma un grandissimo augurio a tutti i giovani e le giovani che oggi tornano sui banchi di scuola. Noi ci sentiamo domani, vi lascio in ottime mani.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
3: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Buongiorno a tutti, sono le 6.59.
0: Ticino News.
6: Federico Marino al microfono ad Arau. Prosegue la caccia all'uomo per trovare il responsabile della sparatoria che nella notte tra sabato e domenica è costata la vita ad una 22enne italiana. Nel frattempo, nella giornata di ieri, sono arrivati messaggi di cordoglio delle autorità svizzere e di quelle della penisola. Alessandro Cocca.
7: Le autorità sono ancora sulle tracce del responsabile o dei responsabili della sparatoria avvenuta nella notte fra sabato e domenica ad Arau. Ieri nel tardo pomeriggio alla conferenza stampa, in occasione della quale il consigliere di Stato Egli ha fatto sapere che i responsabili e i moventi restano ancora sconosciuti al momento. Le ipotesi di reato sono diverse, quelle messe sul tavolo, fra le quali l'attacco terroristico, la strage o un regolamento di conti. Per ora è stato possibile ricostruire solo una parte della dinamica. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi attorno alle 2.30 di notte, poco dopo che la musica era stata spenta all'evento. I bossoli sono stati ritrovati nella zona del rave, ma anche ad un centinaio di metri di distanza, nei pressi di un campo nomadi della zona. Munizioni che sarebbero state sparate da due armi distinte. Il bilancio resta di una vittima, 5 feriti. A perder la vita è stata una 22enne italiana. Due dei feriti, di cittadinanza sempre italiana, sono già stati dimessi nella giornata di ieri. Altri restano gravi. Per la ragazza che ha perso la vita, tra gli altri, sono arrivati i messaggi di cordoglio di Guy Parmelin e Giorgia Meloni.
6: Passiamo ora alla politica, perché ieri è arrivata l'apertura del Mattino della domenica per un consolidamento a lungo termine dell'alleanza Lega UDC, un fronte comune che sarebbe giustificato da posizioni simili su gran parte dei temi, stando al domenicale. L'idea era già stata lanciata in settimana dal presidente cantonale ad interim UDC Marco Chiesa, che aveva parlato della possibilità di costituire un'entità politica unica, ciò che ha anche suscitato la reazione del Mattino, per il quale Marco Chiesa si sarebbe fatto prendere dall'ansia da prestazione, rilasciando troppe interviste. In serata anche il coordinatore Daniele Piccaluga, contattato dal CDT, ha aperto alla prospettiva di un'alleanza a lungo termine, pur sottolineando l'importanza di un equilibrio tra le parti eventualmente in gioco. Nuova tragedia nelle acque del Ceresio. Sabato pomeriggio una 36enne del canton Zurigo si è tuffata nel Ceresio da una barca senza più riemergere. La donna si trovava ad un centinaio di metri dalla riva a Brusino in compagnia di un 40enne cittadino tedesco. Le ricerche, scattate immediatamente, hanno visto impegnati polizia cantonale e della città di Mendrisio. nonché SAM e Società Svizzera di Salvataggio di Mendrisio e Lugano. La conformazione del lago Abrusino ha reso particolarmente difficili le ricerche, motivo per cui, nei prossimi giorni, le autorità si avvarranno della collaborazione degli agenti di polizia del Canton Ginevra. E restiamo nel nostro cantone, oggi è il giorno del rientro a scuola per gli allievi ticinesi. Saranno circa 50.000 i ragazzi e le ragazze che torneranno sui banchi, unendosi ai loro coetanei di molti cantoni, che hanno già ricominciato a metà agosto. Il ritorno a scuola è anche l'occasione per tornare sul tema del caldo, con una mozione del presidente PLR Alessandro Speziali, che chiede l'elaborazione di una strategia cantonale di adattamento climatico nelle scuole. Questa mattina è inoltre prevista la conferenza stampa di apertura dell'anno scolastico, alla presenza della direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
9: L'infotraffico.
6: Via Suis segnala rallentamenti sulla A2 in direzione nord tra Genestrerio e Melide, sulla A13 in direzione di Cadenazzo tra l'aeroporto di Locarno e Contone e nel Mendrisiotto tra Brusata e Genestrerio.
10: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Siamo pronti, ragazzi?
11: Scusate. Allora l'inizio non era previsto così, volevo dirvi,
5: Come era previsto l'inizio?
11: Io pensavo, ma è aperto il mio microfono?
5: È aperto il tuo microfono, è aperto.
11: Mi sembrava aperto quello del mio vicino.
5: No, sei aperta, sì. Sei aperta.
11: Allora, in realtà avevamo studiato un intro, come dire, un po' più. Maxi, tu non ti senti?
12: Io non mi sento bene, che è diverso. Ma...
11: Qualcuno ci vuole sabotare.
12: No, però... al momento non ho le cuffie, ma sai che non è un problema,
11: ma,
12: anzi.
11: No, ma cosa ce ne facciamo delle cuffie?
12: Infatti.
11: No?
12: Grazie, questa è la quarta, vediamo.
11: Dunque, ciao, siamo tornati con Amici in Affitto. Prima di far partire la sigla, forse dovremmo dare due delucidazioni ai nostri ascoltatori. Siamo tornati, ma siamo tornati, non siamo più in due, siamo in tre. Ok?
5: In teoria sì. Adesso ecco. Io volevo chiedere più che altro, perché stanotte non ho dormito, all'idea del fatto che potremmo essere un trio o un 2 più 1.
11: Sì.
5: Perché io ho il terrore che in realtà siamo un 2 più 1.
11: Perché tu non ti senti ancora parte del cerchio della fiducia, giusto?
5: Non lo so, questa sensazione, ho una sensazione strana.
11: Allora, intanto svegliamo la voce, perché non tutti magari hanno collegato. No?
5: No.
11: Amici,
5: chiedo, no. Maxi B.
11: Maxi
5: bravo Maxi,
11: B.
5: Bravo Maxi.
13: Grazie. Ho cambiato postazione, scusami, ma non vali, ma...
11: Vabbè.
13: Sto alla 5, cos'è questa la 5?
11: Posso 4, dire...
5: 4, 4, 4, 4, 4.
11: Posso dirti che sei bello anche da quella luce lì?
13: Sì, sì. Mi dà.
11: Allora, ti valorizza.
13: Facciamo le cose per bene, sì. Dai. Michael Casanova, buongiorno, benvenuto. Tu non solo non sei nel trio, tu non sei.
5: Quindi non è 2 più 1, è 2 più 1, almeno 2 più 1.
13: No. Ma va, quando?
11: Come farlo sentire subito a casa?
13: E certo, perché se subito gli dai tutta la pappa, cosa sei qua a fare?
11: Dunque, per i più curiosi, giustamente, la domanda è: cos'è successo ad Amici in Affitto? Amici in Affitto a un certo punto si è trasformato in sombrero. Ok?
13: Sì.
11: A sombrero eravamo in tre. Michael ci ha preso gusto, ha supplicato in ginocchio il nostro direttore dicendo: mi sono divertito talmente tanto che vorrei fosse per sempre.
13: Io ho visto scene raccapriccianti, sì, sì. Con Sasha che ci guardava e diceva: ma adesso cosa faccio? Per favore. In ginocchio, mamma mia.
11: Ragazzi, a volte i desideri si avverano.
13: Bene.
11: Ed eccoci qua.
13: Benvenuto.
5: Grazie ragazzi.
13: Benvenuto.
5: Visto e considerato che diciamo sono il 2 più 1.
11: Sì.
5: Ho detto portiamo qualcosa di nuovo, nel senso che secondo me la sigla dell'anno scorso era un po' così, zoppicava, ecco, un po' la sigla
11: era un po' claudicante.
5: Sì,
13: già.
5: Sì. E mi sono detto, ma perché non cambiarla, per esempio, con adesso io ho provato questa, vediamo se il pubblico l'accetta,
11: sì.
5: 079 449 9537 fateci sapere se anche voi due, lo dico a Max e a Marghe,
11: a noi non la sappiamo,
5: se accettate la nuova domanda. Sigla di Amici in Affitto.
13: L'ultima volta che ci siamo sentiti ho detto: guardate ragazzi, entro in punta di piedi.
5: Se entravi a spada tratta, com'era?
11: Ha cambiato tutto. Anche lo studio,
5: cioè,
11: va bene.
5: Allora, secondo me la sigla di Amici in Affitto, l'ho sempre avuta lì già dall'anno scorso quando siete partiti, dovrebbe essere questa. Sentite.

0: piace?
1: In affitto è una vita.
2: Allora, io devo essere onesta e sincera, non è genere mio, sono più Tamarra. Però se lo volete tenere non c'è problema,
0: Vedi?
3: Adesso non so se tra di voi c'è un contratto a parte, ma se ti fai a bindola, la canzone è stupenda.
2: Stupenda,
3: ed è un classico.
2: Per carità.
3: Occhio a quello che dici.
0: No.
2: Però
0: dopo Wind of Change degli Scorpions c'è questa dei classici. Però non è il nostro, ecco.
2: Sai cosa? Manca un po' di quella spinta lì per il mattino, ma giusto un filo,
3: Quindi il pubblico la boccia, voglio capire il pubblico cosa dice. Qualcuno ha il termometro del pubblico?
2: Allora, io devo fare, devo inquadrare col telefono che qua non leggo i messaggi.
3: Mamma mia.
2: Perché questo è un po' troppo tacco punta. Avete in mente tacco punta?
3: Sì, tacco punta. Allora, sapete cosa? Ho il piano B. Ne ho studiata un'altra, perché sapevo che non l'avreste apprezzata. Ne ho studiata un'altra. Vi va di sentirla?
2: A me sì, dai.
3: Secondo me questa è per il mattino, ci sta. Sentitela.

0: anche un coro, ricordo, allo stadio.
1: Anch'io me lo ricordo.
0: Forse, no, non lo so su chi, però,
2: però forse le parole non sono mai radiofoniche, quelle
1: anche
2: dello stadio.
1: Anche secondo me a naso.
2: Eviterei. Eviterei.
1: Allora, meglio di quella precedente, ma comunque non mi convince.
0: No?
1: No.
2: Vabbè, ma... Questo chi è? Dario?
0: Questo è, io guarda cosa ho scritto, Dario
2: Baldambembo.
0: Baldambengo. Baldambengo ho scritto.
2: Bengo o bimbo?
0: Baldambembo.
1: Oh.
0: Dario Baldambembo.
2: Cioè, questo ti porta alla nuova sigla e non sa neanche chi è il cantante.
1: Io tornerei alle origini e rimarrei Tamarra se fossi in noi.
0: Oppure c'è questa, c'è questa, questa, sentite.
1: Balla! Fortuna riuscire ad ammettere che
2: avvicino fitto, bro.
1: Oh. Stanno solo un gioco, una pare da poco, ma sono innamorata di te.
2: Michael, credo che tu abbia già
0: bocciato.
2: Tu abbia già dato l'impronta di quella che potrebbe essere la tua presenza, quindi sei pregato di alzarti e lasciare lo studio. Grazie per questi 20
0: grazie,
2: secondi,
0: amici.
2: Grazie.
1: Bravissimo.
2: Grazie.
0: Torno da Danny.
2: Ma credo che Danny abbia già scelto. Credo che tu sia da solo.
0: Io da solo.
1: Io penso che ti abbiano già rimpiazzato, amico mio. Sì, a naso, a naso.
2: Abbiamo il nostro vice direttore studio solo con gesti della testa. Lo vuole a moca? Michael, trovati una sistemazione giù in magazzino da qualche parte.
0: No, però scusate, io mi sono preparato durante quest'estate. Ho preparato queste tre nuove
2: preparate
0: sigle.
2: Preparate che non sai neanche chi è Dario Baldam. Non sai neanche cos'è una pialla. Scusa.
0: Un po' di rispetto più che altro per chi ha lavorato.
1: Vabbè, ma per chi aveva lavorato prima la sigla vecchia la facciamo sentire.
0: Decide il pubblico, secondo me. Il pubblico che deve
1: decidere. Va bene.
2: Va bene, io parlerei col pubblico, ma non funziona.
1: Anche il mio non funziona.
0: Ma non avete contatto col pubblico?
2: No,
1: no.
2: È tre ore che c'è il
0: pubblico. Sta apprezzando qua su WhatsApp. Dice sì,
1: immagino.
0: La prima, la seconda o la terza, ma non la Tamarra.
1: Certo.
2: Dicono così. Sai che vorrei tanto andare in postazione e leggere.
1: Secondo me, mamma Claudia, con più profili.
2: Io punto i piedi e dico che la sigla vecchia, un po' rinnovata magari, è la cosa migliore. Perché rappresenta gli amici raffitto.
1: Dai.
0: Siete sicuri?
1: Dai.
0: Qui il pubblico non è della vostra.
2: Leggimi un po' di messaggi reali.
0: Allora, che bella la nuova sigla. Ci piace tanto.
1: Sì.
2: Quale amici miei? Nuova, nuovissima.
1: Veritiero.
0: No, mi spiace che non avete messaggi. Vieni qua a leggerli te. Vieni qua a leggerli te.
2: Vai, fai la lettrice dei messaggi.
0: Sì, lettrice dei messaggi, così c'è veramente il termometro della situazione.
2: Lo diciamo, siamo in tre e quindi ognuno deve trovare il proprio ruolo. Guarda lì, Marga, abbiamo già
1: allora,
2: il tuo.
1: Meglio la Tamarra.
2: Oh.
1: Chiedo per un amico. Ah no, i microfoni non sembrano aperti, ve l'ho detto, siamo, c'è qualcosa che non funziona.
0: Esatto.
1: Poi che trio fantastico.
2: La sigla.
1: Rivogliamo la sigla vecchia.
2: Oh, bravi!
1: Meglio la Tamarra.
2: Bravi!
1: Ma è possibile che non si possa creare una nuova, una più Tamarra e più speed?
2: Più di la Multujour.
1: Vabbè, insomma, ragazzi, abbiamo dei problemi di audio da risolvere. Vai con la sigla vecchia e non se ne parli più.
0: Va bene, va bene.
2: Grazie.
0: Siamo
2: per
0: pronti?
2: Il tuo tentativo.
0: Sentiamo l'ultimo vocale. L'ultimo vocale.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno.
2: Giorno.
3: Qual è la sigla, Elia, della, degli amici in affitto?
1: Brava.
4: Come mai?
2: No,
3: ce ne possono essere altre sigle?
4: Ce ne possono essere altre.
3: Ce ne possono essere, dimmelo tu, ce ne possono essere altre o c'è solo Cocco come mai?
2: Di no.
4: Come mai e basta.
3: Bravo, abbiamo deciso noi. Un bacio.
0: E allora, ditelo.
1: Sì.
2: Signore e signori, siamo tornati e ci siamo allargati. Si riparte.
1: Signore e signori, è ufficiale.

0: C'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Voglio subito dire una cosa.
3: Sì.
2: Proprio in questo momento abbiamo perso un supervisor, perché al secondo gabbiano già so il sangue dalle orecchie. E il fatto che si volta verso la dolce metà e dice: mica sta chi là.
3: Scusatemi,
2: strunchila.
3: Perché Stürla durante l'estate non è volato via. È rimasto con noi.
2: È rimasto. Farei una cosa, se ti va, Michael, visto che sei in regia, manderei in zichinin di musica, ma proprio per far capire che è una radio. E poi cerchiamo di sistemare la caverna che sento al posto della voce, il fatto che non riesco a leggere WhatsApp, il fatto che sono entrato in un'altra radio e in un'altra dimensione.
3: Sono d'accordo.
2: Grazie.
3: Si comincia.

0: braccio spaventato.
1: Scusatemi, in realtà era per tenere il ritmo.
0: Sì, sì. No? Tra l'altro, facciamo subito i complimenti ai nostri tecnici. Io credo che anche da casa si senta proprio la differenza.
1: Cavolo,
0: di
1: sì.
0: Microfoni. Bravi, sì, sì. Bravi, bravi ragazzi. E beh, oh, quando uno lavora bene e veloce.
1: Ho una cosa importante da raccontarvi, posso?
2: Aspetta, volevo fare gli applausi ai tecnici.
1: Bravi, bravi.
0: Un po' meno, però. Perché se partiamo con questi da sta. Ecco.
1: Poi io fossi in te. Sì. Cambierei lo sfondo e toglierei Ticino News perché non siamo credibili. Ma così a naso, eh?
0: Perché invece. Anch'io Ticino News.
1: A me no. Hanno lasciato Amici in Affitto. Tra l'altro, grazie per la scelta della nuova copertina che ci valorizza tutti.
0: Sì, sì, sì. Se volete vederla in TV, sì, attendiamo che Michael riesca tecnicamente a metterla anche sugli altri
2: letti. Adesso lo farò.
0: Ma arriverà. Sì.
1: Dunque, amici, ieri praticamente sono andata in quel di Morcote.
0: Morcote.
1: Che mi piace molto. Ok? Sono andata in realtà a prendere il gelato perché un'amica mi ha detto che a Morcote c'è il gelato buono. Ho detto a Morcote. Cioè, voi conoscevate il gelato di Morcote, no?
0: Pensavo, voi conoscevate Morcote, questa radio,
1: no,
0: si
1: dico,
0: è conosciuta, diciamo.
1: Non è che si è conosciuta per il gelato, non è il paese
0: però,
1: del gelato.
0: Paese sul lago, il gelato di solito,
1: no,
0: sì.
1: E invece spesso, proprio sui posti di lago, ci sono quelli un po' più commerciali.
2: Tipo Razzo.
1: Quelli buoni buoni.
0: Tipo il Maxicono. E quindi il cucciolone.
1: Tipo il Piedone, ve lo ricordate?
0: Piedone, quelli lì, quei commercialoni.
1: Sì. Che poi, chi ha scelto di fare un gelato a forma di piede? Ma questi sono altri dettagli. Beh ragazzi, di solito sono più nascosti quelli buoni. Non sono lì alla portata di tutti.
0: Invece a Morcote, signori,
1: no, è comunque un po' nascosto dietro, eh.
0: Allora, è nascosto o no?
1: Però vista lago, ma nascosto.
2: Ok. E ma che gelato era?
1: E non posso dirlo.
2: Perché? Scusa, non puoi.
1: Si può dire?
0: No, non c'è bisogno di dire gelato da Mario, però che gelato, cioè artigianale, fatto su.
1: Sì, sì, sì. È proprio una casa dove fanno il gelato.
0: Aspetta.
1: Vabbè.
0: Aspetta. È una casa nel senso che sei andata da zia Adalpina,
1: no,
0: e lei,
1: no,
0: distribuisce in nero gelato?
1: No, no, no, no.
0: Ah.
1: È una casetta dove dentro c'è una gelateria. Capito?
0: Ma tutte le gelaterie,
1: beh,
0: sono in una casetta.
1: Però posso dirvi che questo non era importante.
0: Infatti,
1: cioè,
0: cos'è che è successo?
1: In realtà, a un certo punto ero con Magnum e ho detto: amore, eravamo in anticipo per un pranzo, fermiamoci a bere uno spritz.
0: Ma aspetta, a che ora hai mangiato il gelato? E dopo lo spritz,
1: no,
0: e dopo il pranzo?
1: Mi serviva il gelato buono da portare a un pranzo dalla Tarantella, la nostra amica Doc. Tarantella.
0: Ok.
1: Volevo fare bella figura.
0: Sì.
1: Un chilo di gelato. Ok, eravamo in sei.
0: Un chilo non
1: un
0: basta.
1: A me hanno detto un chilo in sei.
0: No, un chilo non basta.
1: Perché?
0: Ragazzi. Ma no.
2: Ma si calcola a gusti. Quanti gusti hai scelto?
1: Tre. Ragazzi, fare più. No, no, no, ragazzi.
0: Sì, ma che braccino.
1: Troppi gusti in una vaschetta.
0: Mischia.
1: Mi fanno innervosire. Si mischiano. E te ne rimane una cucchiaiata a testa. Odio.
0: Comunque un chilo in sei è d'arancione.
1: Me l'ha
0: lo
1: detto,
0: devo dire.
1: Pensa che me l'ha detto il proprietario.
0: Ma io ti avrei detto almeno 12, cioè 2 chili.
1: No, no, no, no, mi ha detto che aveva calcolato vaschette. Comunque mi siedo a bere lo spritz e non mi dicono niente. A un certo punto sto parlando, è arrivata questa ragazza che si chiama Senka e le ho promesso che l'avrei salutata. Ha detto,
0: Sink?
1: Senka.
0: Ah, Senka.
1: Come Seneca ma senza la E.
0: Senka.
1: Però non Seneca ma Senka.
0: Senka, Senka.
1: Eh no, dipende.
0: Senka, Senka, mi dica Senka.
1: Dipende dove levi la E.
0: Sì, sì, Senka.
1: Insomma, Senka, ragazzi, ci ascolta tutte le mattine. E oggi è una grande giornata perché riprendono, non ho capito se è laureata. Insomma, un applauso a Senka di Morcote che mi ha riconosciuto dalla voce.
0: No, scusami.
1: Perché non mi ha mai visto, non pensavo che fossi,
0: certo,
1: fatta così, cioè, è rimasta un po' spiazzata.
0: Perché tu alla radio sembri più bassa e più chiatta.
1: Mi aspettano,
0: vero,
1: tutti bassa, rasata, piena di tatuaggi e di piercing.
0: Sì.
1: Sì,
2: e oggi ti sei vestita a righe verticali per sembrare più alta?
1: Oggi sono venuta in pigiama col tacco.
0: Sembra in pigiama col tacco.
1: Sono in pigiama, guarda.
2: Ah sì, aspetta, sì. Mio padre mi ha scritto pigiama party oggi. Adesso, adesso l'ho capito.
1: Tuo padre l'ha scritto?
2: Mio padre mi ha scritto pigiama party.
1: Ma
2: penso,
1: sì,
2: che abbia,
1: ecco,
2: capito,
0: Ma parlava di te, credo, eh.
2: Perché, scusa, io sono vestito bene.
0: Beh, sembra la maglietta del pigiama, dai.
2: Ma non è vero, guarda che è comoda.
0: Anche il collo è tutto slabrato.
2: È il collo a U.
0: Ma che il collo a U, se rotondo? È il collo a O.

0: Sarà che io è il primo giorno, quindi cercate di capirmi, sono un po' rallentato.
1: Sì.
0: Io non ho capito la tua storia. Cioè, il bello della tua storia cos'è? Che hai conosciuto una nuova ascoltatrice?
1: No, è che, perché non era finita la storia in realtà, volevo creare un po' di suspense.
0: Ma come le racconti adesso?
1: No. Lasci. Ho capito, ragazzi, che io potrei anche andare in giro con una maschera, perché la gente non mi riconosce dalla faccia. Quando ho condotto la serata per la KCL,
0: sì,
1: a un certo punto arriva una ragazza e mi fa: ti ricordi di me? Faccio: oddio, oh ragazzi, era una mia compagna delle medie. Delle medie. Raffaella delle medie.
0: Raffaella delle medie.
1: Vabbè, Raffaella Biroli, la saluto.
0: Da che tra l'altro sembrava il suo cognome. Raffaella delle medie.
1: Beh, Raffaella delle medie mi ha riconosciuta col microfono dal ghiaccio per la voce, che non è cambiata dalle medie.
2: Figurati,
3: tu lo
2: le
3: sai,
2: medie.
3: Adesso io non vorrei sollevare un polverone. Però Marghe, tu lo sai che avendo presentato la Locro Blugano,
1: sì,
3: purtroppo il cantone si divide in due.
1: Lo so.
3: Quindi io
1: ho già ricevuto abbastanza insulti.
3: No, però se fossi, sì, in te, se fossi in te,
0: perché noi l'abbiamo fatto.
1: Io non,
0: sì,
1: cambio.
0: Noi ci siamo imposti tutte e due o niente.
3: Sì, noi siamo andati in tutte e due punti.
1: No, io non cambio posizione.
3: Ah, non puoi cambiare posizione?
1: No, io non cambio, io ho scelto.
3: No, però domani mattina secondo me potresti imparare a memoria come si chiama la canzone che cantano
0: io,
3: la
0: Montanara.
3: La Montanara, ecco. La Montanara potresti cantare domani mattina.
1: Però è dell'altra fazione.
3: Vabbè, ma no, giusto per strizzare l'occhio un po' a tutti.
0: Ma il cantone è diviso in due, tu, sì, devi prendere tutte e due.
1: Ragazzi, io prendo una posizione nella vita, a differenza vostra, quindi io ho scelto e non...
0: Bene, no, bene. No, no, quando avrai le gomme bucate, prendi posizione, mentre noi ti passeremo di
3: fianco. Questa la conosci, questa?

0: cosa si sente, cosa si sente?
1: Ha scritto lo sponsor, quello più alto. Non so se avete letto il messaggio di del nostro amico Bicio.
2: Cosa ha detto?
0: Si sente. Adesso dovremo mandare quello del Lugano, perché sennò.
2: Scusatemi,
1: ha presentato lei ieri tutto il giorno.
2: Fabrizio ha scritto che sono una corva di tornarmene a casa.
0: Sì.
2: La cosa non mi tocca.
0: Ma sai perché ti ha dato della corva?
2: No, però mi ha detto torna a casa. Anch'io speravo fosse da leggere in maniera positiva.
0: Ma l'essenza del messaggio è che sei una corva. Se tu hai scelto il Lugano, devi sapere che cos'è una corva. Perché sei una corva?
2: Esatto. Perché sono nera.
0: Vabbè.
2: Ma no, scherzo, perché è la mascotte. È come un corvetto. Non è un corvetto?
0: Non è un corvetto. Ma cos'è? È un cornetto, Algida forse.
2: Perché? Allora, poi a chi dice Marghe mi è caduto un mito, dov'è? Aspetta, ma scusatemi, ma nella vita uno potrà scegliere da che parte stare.
0: Ticino, no. Quante volte te lo dobbiamo dire?
2: Allora, vabbè, allora fate tutti finta, vabbè, siete dei venduti. Si sceglie da che parte stare, scusatemi, non si può accontentare tutti nella vita.
1: No, io apprezzo la sua posizione, ma però
0: io apprezzo, però la lascio.
2: Scusa,
0: da sola.
2: No.
1: Io difendo la sua posizione.
2: Se no, quando vado a tifare, il mio tifo non vale uguale.
1: No, è vero.
2: È dimezzato. Quindi io rimango bianconera.
0: Michael?
1: Il pubblico è il pubblico, come diceva Boris.
0: Sapete io cosa vi dico?
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Io voglio comunque mettere un po' di professionalità in questo trio.
1: Prego,
0: già fa ridere.
1: Prego.
0: Io andrei in pubblicità.
2: Anch'io.
0: Subito,
1: Andiamo,
3: Fitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
4: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: sulle note di Miley Cyrus qui a Trai volevo in realtà condividere un pensiero con tutti voi. Io sono convinta che nella vita ci voglia coraggio e chi prende posizione è una persona coraggiosa.
1: Mm-hmm. Adesso vuoi menarla per due ore perché tira a Lugano? Punto.
0: Sì,
1: va bene.
0: Volevo dirvi questo. Sì.
2: No, no, sono d'accordo.
1: Il discorso era, essendo degli speaker radiofonici, il fatto di schierarsi può provocare dei disagi.
0: Io sabato sono uscita vestendomi di nero e bianco. Ho aperto quella porta.
1: Quale?
0: E ho detto, boh, una porta.
1: Una porta a caso, sì.
0: E ho detto, sì, io scelgo di prendere una posizione. Sì!
1: Madonna,
0: ho scelto di tifare Hockey Club Lugano.
1: Ma questo è il sabato sera, cioè non hai meglio da fare, scusa, che andare a mangiare più sushi?
0: No, ho detto, comunque c'è il risotto Luganichetta alla fine.
1: Se c'è da scroccare, figurati.
2: Com'erano quei tacchettini sotto che non ti permettevano di scivolare?
0: Allora ragazzi, è molto divertente, però in realtà mi hanno detto non fare troppo affidamento su quegli antiscivolo lì. Cioè, diciamo che comunque la camminata sul ghiaccio non è sensualissima.
1: Sì, e non sì. È facile, me la ricordo
0: bene. Non facilissima. Però sono qua a raccontarlo, quindi alla fine sono sopravvissuta.
1: Sì, sì.
0: Piuttosto, parliamo di te, amore.
1: Cioè?
0: No, nel senso che c'è questa novità, no? Una terza voce inaspettata.
1: E Michaelino si sposa, e Michaelino si sposa.
2: No, allora, io sono contento di aver superato i casting e
0: no.
2: Che i casting siano
0: no.
2: Casting, siano chiusi.
0: No, no.
1: Casting.
0: Allora, con la G, glielo dici tu o glielo dico io?
1: Cosa? Del casting o del casting?
0: Del casting.
1: Del casting. In realtà sono ancora aperti, io lo dico anche per gli ascoltatori.
2: Come
1: a casa
2: sono ancora aperti?
0: Cioè, nel senso, non so se Sasha Dal Colte l'ha detto, ma siamo sei un po' messo in prova, no?
1: Sei ad interim,
0: sì.
1: Come ti piace dire anche
0: sì.
1: Proprio a te.
2: Come sono ad interim?
0: A Milanim, a seconda di...
1: O il Milanim.
2: Preferisco Milanim. Sì, sì, sì.
1: Milanim.
2: Quindi, cioè, io non è sicuro che stia qui con voi.
0: Dunque,
2: no.
0: Sasha ha detto, vediamo come va il trio. Vediamo se andate d'accordo. In caso, se non erro, 5-6 persone in coda, no?
1: Ah, delle persone
0: sì.
1: In coda. Però io stenderei
0: sì.
1: Un velo pietoso su noi tre. Ma in realtà aprirei, ecco,
0: sì.
1: Al pubblico che ci sta ascoltando la possibilità magari di provare a prendere il tuo posto.
2: Ma anche no, direi, cioè.
0: Beh, sai, i tappabuchi, come si suol dire, no?
2: Io ho iniziato in questa radio a fare lo stupabuch. Non vorrei continuare a farlo. Io vi ho portato le brioche stamattina. Non bastano.
0: Ma è tipico dei ruffianelli.
2: Ho portato le brioche, mi sono svegliato un'ora prima per andare a prendere le brioche.
1: Sì. E il caffè?
0: Allora,
2: caffè arriva.
1: No, vedi? Vedi, invece da casa magari uno fa il casting, porta anche il caffè.
0: Ragazzi,
2: voglio vedere. Ho portato anche il sacchettino
0: sì,
2: in tinta con il vestito di Marghe.
0: Di Marghe, col pigiama.
1: Ho capito.
0: Ho scoperto tra l'altro che basta annusare il caffè e non più berlo per stare svegli, ma ve ne parlo più tardi.
1: Cioè?
0: Che tutto quello sbattimento che facciamo, che poi comunque, raga, il caffè sporca i denti, Lo sapete? Adesso ho scoperto che basta annusarlo.
1: Puoi sporcare le narici, però.
0: No, perché è solo il fumo del caffè.
1: Solo il fumo.
0: Il profumo, l'aroma.
2: Questa infatti. È una bella notizia, perché a me non piace. A me il caffè fa alzare la pressione del sangue. E io non lo posso bere. Mi piacerebbe berlo, ma non posso berlo. Quindi se lo
0: forse
2: uso.
0: Forse annusandolo. Ma forse non sarai tu a annusarlo, ma la prossima voce, chi lo sa.
2: Quindi volete aprire un casting?
0: Sì.
2: Cioè, aprire.
1: No,
0: sì.
1: È già aperto. Allora, vi piace annusare il caffè? Questa è la prima cosa. Secondo, avete delle capacità particolari? Ad esempio, io non dico di fare i suoni strani con le ascelle,
0: sì.
1: Quello non vale. Però
0: sì.
1: Se avete delle cose che fate e altri vi dicono ma solo tu, che bravo, candidatevi. Come potrebbero fare per candidarsi?
0: Allora, il numero è sempre quello 079-449-9537. Sentite di riuscire a fare una cosa in particolare che gli altri non sanno fare. O vi sentite speciali, volete riportarci un canto, una poesia. Questo è il vostro momento, non siate timidi.
1: Mi piacerebbe qualcuno che abbia la capacità di cucire, non come si dice, faramaglia,
0: sì.
1: Una calza
0: sì.
1: Nel giro di due ore. Si può? È fattibile o ci vuole di più?
0: Sì, sì.
2: Insomma. Ce n'è uno che ieri ha tolto 100 reggiseni in un'ora.
1: Con una mano?
2: No, in un minuto.
0: Ma dove? Ma dove eri?
2: Un'ora?
1: In non un sei minuto. Un esperto.
2: In un minuto, l'ho visto.
0: Ho capito, ma
2: signore.
0: Dove eri? Ah, ma l'hai visto sul telefono.
2: L'ho visto sul telefono. Dicevo. Stamattina, 100 reggiseni in un'ora. No, in un minuto.
1: Lui si...
2: No, in un minuto. In un'ora? In un giorno?
0: Beh.
2: No, un minuto.
1: Un minuto, sì.
0: Comunque, ragazzi, ci vuole del talento anche lì, eh?
1: Con una mano?
2: Con una mano, sì, una esatto. Mano.
0: Ah,
1: la tecnica è quella.
2: Io, certo. Per esempio, cioè, voi mi avete scelto perché? Perché io riesco
0: ad aprire i reggiseni?
2: No, perché io riesco a scrocchiare il naso.
1: Cos'è che fai?
2: Io riesco a scrocchiare il naso.
0: Fa vedere.
2: Faccio vedere. No. Così,
1: guardate. Sono spacca. Guardate.
0: Oddio!
1: No, ma lo fa con la bocca, ma si vede.
2: Che bocca?
1: Lo vedi? Ma dai, no, no, però, ma sta roba faceva male me.
3: Scusami, su che bocca avevi le dita in bocca e non ti sentivamo?
2: Vabbè. Va bene, dettagli. Quindi dovranno mandare un video di al massimo un minuto su WhatsApp e in parallelo su Instagram, perché poi WhatsApp viene cancellato il tutto, la cronologia, quindi anche su Instagram.
0: Allora, video valgono anche gli audio, se non ve la sentite di farvi vedere. Ci sta?
1: Ci sta, sì.
2: Ma importante, in radio siamo anche in tele, è importante che...
1: Non mettere vabbè. I paletti solo perché vuoi tenere la cadrega.
0: Non tutti vogliono metterci la faccia, l'importante è mostrateci il vostro talento.

0: a proposito di grandi qualità, sentiamo.
1: Io so chiudere il naso senza usare le mani, cioè proprio tapparlo senza usare né mani né niente.
0: Voi siete capaci?
2: Aspetta, allora tappare il naso.
3: Non riesco. Eh no, perché non hai il controllo sulle narici.
2: Beh ragazzi, sì, guardate.
0: Ma che è?
2: Se tu metti la lingua sul palato, tappi il naso.
0: Ma non è vero, non è tappato.
3: Si è chiuso.
2: Ragazzi, abbiamo due buchini sul palato che collegano al naso.
0: Va
2: ok?
0: Bene, ma non si è tappato. Le narici restano uguali, invece lei le toppa.
2: No, no, secondo me. Vabbè,
3: lei
2: chiamiamolo.
3: È un bimbo, eh?
0: È un bimbo?
3: Mi sembra di sì, dalla voce mi sembra.
0: È più
3: un
0: bimbo che bimba, eh?
3: Mi sembra di
0: bimbo,
3: sì.
0: Bimbo, scusa.
2: Ho letto che qualcuno sa piegare l'osso del pollice all'indietro bloccandolo. Anche io.
0: Fa vedere.
2: Eccolo qua.
0: Spiega in che senso.
2: Allora, praticamente, ragazzi, invece che metterlo davanti.
4: Oddio!
3: Oh no!
2: Ecco,
3: oddio.
2: Davanti alla telecamera.
4: Oddio!
2: Se avete teleticino mi potete vedere. Praticamente il pollice passa dalla parte del dorso.
4: Sì.
2: Ok?

0: Stavo provando a farlo e purtroppo non riesco.
1: No. Nemmeno io. Neanche con l'ausilio dell'altra, neanche se spingo con l'altra mano, niente da fare, sembra che si spezzi.
0: No, neanch'io. Beh, però riesco a far quasi toccare l'avambraccio.
2: Cioè, in che senso?
0: E se schiaccio il pollice verso l'avambraccio, arriva praticamente a toccarlo.
2: Ma così? Così, ragazzi.
1: Ma come fate?
2: È così, boh, ecco.
1: Ma tu non hai ossa, sei tutta gelatina, scusa.
3: Ma cos'è che?
1: Madonna.
2: Sul teleticino ve lo sto mostrando, ecco qui.
1: Non fatelo a casa, lo dico perché non tutti i bimbi iniziano presto la scuola. Oggi qualcuno inizierà alle 10, soprattutto Meggi e quant'altro. Non rifatelo a casa, così spezza il dito, dai.
3: Ma tu hai ancora la fontanella?
2: Perché aperta in testa?
3: Sì, perché di solito uno, quelli che lavorano al circo e sono contorsionisti hanno ancora la fontanella aperta.
2: Ma come faccio a scoprirlo?
1: Tocca, sei molle, scusa.
3: Toccati sopra.
2: Ma se tocco cosa sento?
3: È molle.
2: Vabbè, possiamo farlo dopo Lisa, poveretta, che sennò deve andare.
1: E sai cosa? Mi vedo Lisa adesso che tocca la fontanella.
0: Esatto, esatto.
1: Lisa, facciamo
3: è
1: così.
3: È molle.
1: Allora, Lisa, facciamo così. Entriamo un attimino in quello che è il meteo, così cerchiamo di capire questa settimana cosa ci riserva.
0: Beh, partirei da oggi, che nella notte è passato un debole fronte freddo che ha portato qualche banco nuvoloso e verso il Locarnese anche qualche precipitazione, che però sono già ovviamente finite. Anche la nuvolosità si dissolverà rapidamente nel corso della mattinata e lascerà spazio ad una giornata soleggiata e ancora calda, con le temperature massime che potranno raggiungere i 30 gradi. Nel pomeriggio avremo poi lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e l'arrivo di un po' di vento da nord, ma che si limiterà alle valli superiori, quindi alle basse quote non sentiremo i suoi effetti. E poi la settimana in realtà trascorrerà abbastanza simile alla giornata odierna, quindi ancora una settimana decisamente dal carattere estivo, con delle giornate in prevalenza soleggiate. Avremo nuovamente il passaggio di una debole perturbazione, però solamente nella notte sul mercoledì. Quindi la nuvolosità aumenterà nella tarda serata di martedì e nella notte sarà possibile avere qualche rovescio temporale locale, e poi il mercoledì inizierà già praticamente soleggiato, solamente qualche nube residua al mattino e sempre temperature decisamente elevate attorno ai 28-29 gradi, e che subiranno un ulteriore rialzo verso il fine della verso la fine della settimana, dove anche in montagna ci sarà un rialzo termico piuttosto marcato e appunto delle temperature massime che saranno attorno ai 31 gradi.
2: Beh, direi che no, io sto.
3: Beh, ci stiamo,
2: come si suol dire,
3: ci stiamo,
2: no?
3: Ci stiamo.
2: Sì. Sì. Scusatemi, perché in tutto ciò stavo leggendo anche di altri superpoteri dei nostri ascoltatori, ma li affrontiamo più tardi. Lisa è libera.
1: Sì, grazie mille Lisa, buon lavoro, un saluto ovviamente a tutto il team di Locarno Monti. Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao, ciao. Lisa, ciao. Ciao.
4: Come dice il detto?
5: Non c'è due senza tre.
4: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
1: Buon ascolto.

Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Garage Maffei non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffei, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Sono le 7.58.
2: Ticino News mattina.
3: Lunedì 31 agosto, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, in una manciata di minuti quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia oggi di Federico Marino. Ciao Fede, buongiorno.
4: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
3: Ad Arau prosegue la caccia all'uomo per trovare il responsabile o i responsabili della sparatoria che nella notte fra sabato e domenica è costata la vita ad una 22enne italiana residente in Svizzera. Ieri nel tardo pomeriggio, nel corso della conferenza stampa delle autorità, è emerso che l'identità del o dei responsabili, così come il movente, rimangono tuttora sconosciuti. Le ipotesi al momento sono diverse, fra le quali l'attacco terroristico, la strage o un regolamento di conti.
4: Per ora è stato possibile ricostruire solo parte della dinamica. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi alle 2.30 di notte, poco dopo che la musica è stata spenta all'evento. I bossoli sono stati ritrovati nella zona del rave, ma anche ad un centinaio di metri di distanza nei pressi di un campo nomadi della zona. Munizioni che sarebbero state sparate da due armi distinte. Il bilancio resta di un morto e 5 feriti, a perdere la vita, come detto. Una 22enne italiana da poco residente in Svizzera. Due dei feriti, di cittadinanza italiana, sono già stati dimessi ieri. Altri restano gravi. Per la ragazza che ha perso la vita, tra gli altri, sono arrivati messaggi di cordoglio di Guy Parmelin e Giorgia Meloni.
3: E oggi, lunedì 31 agosto, riparte l'anno scolastico in Ticino. Saranno circa 50.000 i ragazzi e le ragazze che torneranno sui banchi, unendosi ai loro coetanei di molti cantoni che hanno già ricominciato a metà agosto. Le prime vacanze saranno quelle autunnali, dal 31 ottobre all'8 novembre. Seguiranno quelle di Natale, Carnevale e Pasqua. In mattinata seguiremo la conferenza stampa di apertura con la direttrice del DEX, Marina Carobbio Guscetti.
4: E in tema scuola, il Ticino sta preparando una strategia cantonale sull'intelligenza artificiale nella scuola, che sarà messa in consultazione entro fine 2026. L'obiettivo è sfruttare le opportunità dell'IA senza indebolire competenze fondamentali come scrittura, lettura, calcolo, ragionamento e concentrazione. Nell'elementare l'uso diretto dell'IA da parte degli alunni non è consentito, mentre alle scuole superiori l'approccio sarà progressivamente più aperto e accompagnato dai docenti. Grande attenzione anche a protezione dei dati e sovranità digitale. Il Centro di Risorse Didattiche Digitali sta sviluppando uno strumento in tal senso, previsto nelle scuole cantonali dal settembre 2027.
3: Con la riapertura delle scuole ticinesi, il PLR chiede al Cantone di investire maggiormente nell'adattamento climatico degli edifici scolastici. In una mozione, il presidente Alessandro Speziali propone una strategia cantonale per garantire condizioni più confortevoli nelle aule anche durante le future ondate di calore. Fra le richieste, si legge sulla Regione, linee guida per la progettazione e il risanamento degli edifici, interventi per evitare il surriscaldamento e, dove necessario, sistemi di raffrescamento efficienti. Speziali propone inoltre di individuare le scuole più esposte al caldo, stabilendo priorità, costi e tempi degli interventi.
4: La mozione punta soprattutto sulle soluzioni passive come schermature solari, ventilazione notturna, alberature, superfici verdi e un migliore isolamento. Ma viene sottolineata anche la possibilità di utilizzare l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per alimentare il raffrescamento proprio nelle ore più calde. Secondo Speziali, temperature elevate possono infatti compromettere benessere, concentrazione e apprendimento degli allievi, oltre alle condizioni di lavoro degli insegnanti.
3: La politica, Alleanza Lega UDC, è arrivata all'apertura del mattino della domenica per un consolidamento a lungo termine, un fronte comune che sarebbe giustificato da posizioni simili su gran parte dei temi, stando al domenicale. L'idea era già stata lanciata in settimana dal presidente cantonale ad interim dei democentristi Marco Chiesa, che aveva parlato della possibilità di costituire appunto un'entità politica unica.
4: Ciò che ha anche suscitato la reazione del mattino, per il quale Marco Chiesa si sarebbe fatto prendere dall'ansia da prestazione rilasciando troppe interviste. In serata anche il coordinatore Daniele Piccaluga, contattato dal CDT, ha aperto la prospettiva di un'alleanza a lungo termine, pur sottolineando l'importanza di un equilibrio tra le parti eventualmente in gioco.
3: Una stanza del consumo a Lugano, sulla falsariga di quella aperta a marzo a Coira, che accoglie circa 30 persone al giorno, avrebbe contribuito a ridurre consumo e spaccio negli spazi pubblici e l'aggressività legata alla droga. A chiederla il municipale Patrick De Giacomi, che consiglia vivamente il modello, si legge sul Corriere del Ticino, soprattutto per gestire anche i tossicodipendenti provenienti da fuori città. A Lugano il dibattito è tornato d'attualità dopo il pestaggio al Parco Ciani del 9 luglio e numerosi interventi della polizia. Una delegazione luganese visiterà presto Coira per valutare la struttura.
4: E dopo il pestaggio del 9 luglio al Parco Ciani, il municipio di Lugano ha rafforzato i controlli della polizia comunale, aumentando le pattuglie soprattutto la sera, nei weekend e durante gli eventi. Prevista inoltre una maggiore collaborazione tra polizia comunale, cantonale e sicurezza privata, oltre all'uso della videosorveglianza. Tra gennaio e luglio 2026, ha spiegato l'esecutivo rispondendo ad un'interrogazione, gli interventi al Parco Ciani sono stati 51 contro i 50 dello stesso periodo del 2025, con le liti salite da 10 a 18 e due aggressioni e una rapina.
3: Spazio agli editoriali, ora Stefano Lippmann sul Corriere del Ticino richiama il principio del garantire agli anziani benessere, dignità e rispetto, contrastando anche le piccole negligenze quotidiane. Le vicende emerse nella casa Santa Filomena di Stabio, gestita dall'ente Case Anziani del Mendrisiotto, si legge nell'editoriale, fanno però emergere problemi organizzativi e comportamentali, anche se le indagini interne non hanno rilevato reati.
4: A suo dire, criticità già emerse negli anni scorsi e altri problemi nella rete ECAM indicano una situazione che non può essere minimizzata. La tutela della dignità riguarda non solo gli anziani, ma anche familiari, collaboratori e istituzioni, che affidano all'ente una responsabilità fondamentale.
3: Roberto Antonini sulla Regione denuncia invece l'aggravarsi della crisi climatica e ambientale, nonostante la crescente consapevolezza dell'origine umana del cambiamento climatico. Eventi estremi e record di caldo, sottolinea nell'editoriale, si moltiplicano mentre politica e società faticano a cambiare modello di consumo e sviluppo. Anche la rapida diffusione dell'intelligenza artificiale aumenta la pressione sull'ambiente con enormi consumi energetici dei data center. A detta di Antonini, servirebbe un vero cambio di paradigma, con meno consumi, trasporti più sostenibili, energie rinnovabili e maggiore attenzione all'uso dell'IA, ma la scelta della decrescita, scrive, resta politicamente impopolare.
4: La chiusura dell'unica strada d'accesso alla Valle Calanca sta provocando gravi conseguenze economiche e sociali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, chiede al governo grigionese di dichiarare lo stato di emergenza e istituire un fondo di sostegno per le attività colpite. Turismo, ristorazione e commercio registrano disdette e un forte calo degli introiti, mentre i comuni hanno già sostenuto oltre 200.000 franchi di costi per garantire i servizi essenziali. Intanto proseguono i lavori sulla strada dopo la posa di reti di protezione provvisorie. È prevista una riapertura diurna limitata, seguita dalla costruzione di un ponte d'emergenza in acciaio.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
3: Problemi di traffico che hanno portato alla chiusura della corsia di destra a causa di un veicolo in avaria sulla 2 direzione nord tra la galleria della Biaschina e la piazzola di sosta di Chironico. L'invito è quello di guidare con prudenza dunque. Traffico poi anche tra Magliaso e Manno, tra Riazzino e Cadenazzo e tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

0: non rimaniamo in the shadows, non rimaniamo all'ombra. Con coraggio ci esponiamo e, prendendo in mano l'oroscopo del Corriere del Ticino, abbiamo insomma stilato una lista, una classifica.
1: Esatto, allora partiamo dal terzo posto, faremo la famosa Astro Tris, quindi i primi tre posti, con anche una chicchetta alla fine.
2: Astro Tris.
1: Che chicchetta, ragazzi. Vabbè, comunque. Terzo posto.
0: Sì.
1: Vergine.
0: Tu.
3: Sei là.
1: Beh, buono, dai.
0: Dai.
1: Basta aspettare che gli altri si decidano. Così. Se nessuno parte con voi, partite da soli. Bello detto adesso che sono finite le vacanze. Comunque, indipendenza, iniziativa e valigia pronta.
0: Vabbè, bello sognare.
3: Medaglia d'argento per gli amici dei gemelli. La fatica vi ha portato da qualche parte e, soprattutto, vi ha cambiato lo sguardo sul mondo. Adesso non tornate indietro proprio sul più bello.
1: Infatti, infatti. Al primo posto!
0: Sì.
1: E io ho perso i timpani.
3: Audiphone, com'è che era? Auditel.
0: Amplifon.
3: Amplifon.
0: Ma che Auditel? No. Bene.
1: Al primo posto siamo molto molto felici, non so perché, ma ci sono i leoni.
0: Beh, mia mamma, ragazzi, mamma Milli.
1: Allora sì, sono molto più felice.
0: Sì.
1: Finalmente la pace in famiglia non è un evento astronomico raro, sta diventando la normalità. Godetevela senza cercare problemi dove non ce ne sono.
0: A questo punto, se avete letto voi, a me tocca la dodicesima.
1: Signore e signori,
3: bene, sì.
1: La corva del trio giustamente si occupa di quello che non è proprio,
0: Tra l'altro, amici, spoiler, purtroppo è il segno del mio ragazzo.
1: Ecco.
0: Al dodicesimo posto troviamo la bilancia.
1: Bilancia.
0: Ultimo posto perché qui le stelle praticamente vi dicono: apri l'app della banca e guarda in faccia la realtà. E certe volte l'oroscopo fa più paura dell'estratto conto. Punto.
1: Punto. Non andiamo avanti.
0: Speriamo che Magnum non fosse all'ascolto.
1: Beh, tanto se guarda il conto lo vede, non deve essere all'ascolto.
0: No, è che... Ma...
1: Hai ragione anche tu.
0: Però sai, magari uno si fa condizionare e poi vive male la giornata perché sa di essere alla dodicesima. Invece io dirò a Magnum: vero che non hai sentito bene, sei alla prima, voi reggetemi il gioco.
3: Ma Magnum ha fatto anche il casting per venire a fare Amici in affitto.
0: Infatti è la seconda voce dopo di te in palio.
1: È lì. Per quello
0: in lizza.
1: Fatti questo calcolo. Guarda il conto in banca ed è in rosso. Però c'è un posto vacante. Pensa come lotterà per rubarti.
0: Sì. E comunque è un filo raccomandato, dai.
1: Sì, c'è qualcuno che lo raccomanda.
3: Io. Sì, però io sono contro al nepotismo. Cioè, al fatto di portare...
1: Nepotismo è proprio per te una parola perfetta.
3: Io va bene, non porterei, ragazzi, familiari in casa.
0: No, certo, chiaro, chiaro.
1: Ma infatti.
0: Va bene, quindi 12 bilancia, ragazzi. Fatevi una... Ma da domani cambia tutto,
1: Beh, non è detto.
0: Beh, no.
1: Dipende dal Corriere del Ticino.
0: Esatto.
1: Vediamo.
0: Non da noi.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
4: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito!
5: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
6: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Tra l'altro, in nottata due cose mi hanno colpito, ve ne racconto una. Cioè, quando era in onda Michael da solo,
1: sì,
0: gli portai delle notizie su Dolly Parton,
2: sì,
0: che non c'è più, però
1: certo,
0: la regina del country,
1: sì,
0: attrice grande. E in nottata, Madame ha fatto una cover in italiano di Jolene, credo si dica
1: Jolene,
0: così.
1: Sì.
0: Jolene,
1: sì,
0: è quella la pronuncia, però in italiano, così l'ha buttata fuori, ma credo, sai, come messaggio vocale,
1: chiaro,
0: però molto bella. Ecco, almeno era un contatto anche con Michael, che mi chiedeva un po' di lumi su Dolly Parton. Ecco,
1: io invece posso fare gli auguri a Gianni. Fermi, Gianni ci ha scritto che oggi fa 24 anni di matrimonio con sua moglie. Sua moglie si chiama Monica, fa la postina nella Valle di Blenio, quindi auguri. Non è Gianni il nostro autore o regista, eh?
0: No.
2: Salute!
1: Oddio.
2: Salute!
1: Ragazzi,
2: allora
1: matrimonio.
2: Vai, Gianni.
3: Tanti auguri a te.
1: A voi.
0: No, ma è un matrimonio.
1: A voi.
0: Non è un compleanno.
1: E beh, comunque si festeggia lo stesso, no?
0: Così, con questa canzone.
1: E beh, tanto,
0: ma cioè, ogni cosa che si festeggia nel mondo è questa.
1: È perché mancano i soldi,
2: allora,
1: Gianni, in questo.
2: Mettiamo questa, allora.
1: Sì. Scusami, allora posso approfittarne?
2: Ma tu ti sposerai prima o poi?
1: Beh, mica devi chiederlo a me, devi chiederlo
2: a Magnum.
1: Ah,
2: tu stai aspettando la proposta?
1: Ma io sono felice anche così, però sapete che...
2: Ma tu fare un matrimonio piccolo, cioè...
1: Io
2: non
1: vorrei fare una roba un po' wild and free, tipo piede nudo, mojito in mano.
0: Piede nudo? Magari d'estate.
2: Perché ti ho visto quest'estate che eri vestita da Indiana Jones.
1: Sì.
2: Vorresti farlo così? Cioè...
1: No, non così wild.
0: No, più guerre stellari.
1: Sì, un po' più guerre stellari. Poi tu devi mettere musica, Maxi.
0: Sì, sì, ci penso,
1: ecco,
0: io, sì, sì.
1: Tu mi farai da valletta.
0: Io mi vesto da Yoda, se sì, guerre stellari, che è un po' nel fisico.
1: No, mi piacerebbe fare un matrimonio a tema, però posso dirvi? Sarebbe divertente.
0: Michael, se si sposasse, tiro a indovinare, a ricordi, il tema sarebbe Titanic, giusto?
2: Certo, certo, certo.
0: E quindi il matrimonio affonda mentre viene celebrato.
2: Ho già fatto i 30, la mia festa dei 30 anni era Titanic.
1: Scusami, tu quanti anni hai?
2: Perché pensavi che ne avevo meno di 30?
1: Eh no!
0: Di più, molti di più,
1: Non mi ricordo.
2: No, perché molti di 30 anni. Scusa, ma te quanti anni
1: hai? Io non mi ricordo più.
2: No, ne ho 37.
1: Ok.
0: Lo so.
1: Io 44, no, se vogliamo fare outing.
0: Lo so, è uno shock.
2: No, però se quest'anno riusciamo a organizzare il matrimonio alla Marghe, sarebbe geniale come cosa, anche dal punto di vista economico.
1: Nel senso che ci pensa la radio?
2: No, sai, comunque lui lavora
0: su,
2: fa
0: questo,
2: il DJ.
0: Tu fai il DJ, ovviamente, perché ormai è un trend, sì. Sì, sì, sì.
1: Vabbè, penseremo al mio matrimonio con calma. Però se Gianni vuole farci sapere qual è il segreto del successo di 24 anni, sono tanti,
2: sono
1: di
2: tanti,
1: matrimonio,
2: sì.
1: Noi siamo qui, 079-449-9537.
2: Io ho anche il dessert, perché sono stato una volta da Lorenzo Albricci, chef Albricci.
0: Certo.
1: Sì,
2: lui,
1: ciao,
2: adesso come dessert in cucina crea dei mini Magnum. Cioè sostanzialmente sono dei gelatini a forma di Magnum,
1: sì,
2: che fa lui in cucina. Non è che li va a prendere
1: altri
2: canilli.
1: Comunque, secondo me si dice dessert e non dessert, però non lo so,
0: E si dice casting e non casting.
1: Sì, anche secondo me.
2: Si dice Mozart o Mozart?
0: Mozart.
1: Io dico Mozart.
2: Allora si dice dessert.
1: Posso dirti che discorso non fa una grinza?
0: Ma sai che stavolta ci ha fregato.
2: Si dice Zerma o Zermatt?
0: Bene. Si dice isoterma o isotermat?
1: Però si dice si dice chocolat o chocolat?
0: Chocolat.
1: Appunto, vedi?
0: Capito?
1: Cosa? No, io ragiono io.
0: Cosa? Dessert.
1: Vabbè.
2: Va bene.
1: Non perdiamoci per un attimo.
0: Ma hai detto dessert? Che mai? Ora sono in panico. Ora non so più. Hai detto dolce alla fine del pasto?
1: No, ha detto dolcet.
0: Dopo questa canzone vi trovo lavoro a tutte e due, spero soprattutto per Michael.
2: Perché, scusa, solo per me?
0: Perché sei precario, almeno
1: giusto,
0: hai una variante.
2: Okay, sono precario
0: perché Snoop Dogg, sì,
1: sì, lo so.

0: Amici in affitto, siete tornati.
1: Ciao.
0: Che bello.
1: Grazie.
0: Come sono contenta. Ah, però c'è anche Michael. Vabbè, dai, non si può avere tutto.
1: È dura.
0: Scherzo. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
2: Posso
1: grazie.
2: Dirvi che i nostri ascoltatori sono simpatici?
1: Molto. Allora, grazie. Snoop Dogg.
2: Sì.
1: Non
2: sì.
1: Snoop Dogg o Snoop Dogg. Dog,
2: sì.
1: Come cane.
3: Sì, sì, sì.
1: Come cane. Allora, cerca una. Ed è reale questa cosa. Adesso, a parte gli scherzi, vale in tutto il mondo. Sta aspettando le sue candidature. Credo vadano tramite un messaggio su il suo Instagram ufficiale.
2: Sì, vero.
1: Lui cerca un assaggiatore di gelati. È ufficiale perché lui ha aperto una società che ovviamente sta proponendo dei gelati. Vuole trovare dei gusti un po' particolari. Offre.
2: Sul gusto particolare di Snoop Dogg avrei un'idea, ma andiamo avanti.
1: Esatto, sì. Molto verde,
2: sì,
1: molto
2: sì, sì, sì.
1: Speziato.
2: Sì.
1: Dieci...
3: Ma perché, scusate?
1: Perché
3: Snoop Dogg... Shrek.
1: No, Emma. Ma ragazzo, non, è del mestiere?
3: No, o... io voi... non... Purtroppo io non... So che ci sono stati degli scandali negli Stati Uniti, però...
1: Ma di che? Per cosa? Per cosa? Per Trump,
3: no.
1: Forse?
3: No, che c'è gente che è stata rinchiusa in carcere. Adesso...
1: Ma beh, per cosa?
2: Generico, c'è gente
1: ma
2: in carcere.
1: Uguale anche da noi, eh? Credimi, sì. Non è che siamo esenti da questa cosa.
3: No, però ho sentito che ci sono stati degli scandali
1: legati?
3: Con alcuni cantanti, artisti che hanno fatto delle cose che non dovevano fare.
1: Tipo Puff Daddy.
3: Ah, ecco lui.
2: Sì, sì. Ma non, per, non certo per una cannetta in più. Ma andiamo avanti.
1: Perché Snoop è molto avvezzo
2: sì,
1: a
2: sì,
1: fumare
2: sì.
3: Tipo Bob.
2: Beh, ma ci tiene proprio,
1: ecco,
2: sai
1: sì. Ecco, Snoop è l'allievo di Bob Marley.
2: Ecco.
1: In quel senso
2: sì.
1: Vabbè, ma è famoso per sta roba. Vabbè, comunque offre ben 10.000 franchi al mese per un lavoro di 3 mesi. Quindi sono 30.000 in totale. Esentasse, nel senso che ti pigli quelli e poi ti paga tutto il dopo.
2: Ah, pure?
1: Sì, viaggi per il mondo, ti manda in giro per il mondo, devi provare, assaggiare 1.000 gelati, 1.000 gusti e poi vuole che tu con la tua fantasia riesca a proporre dei nuovi gusti, qualcosa di molto particolare.
2: Ma perché non ci siamo proposti noi tre?
1: E non lo so, io l'ho letto questo ieri. Ieri ho letto questa cosa e ho detto, ma magari
2: 10 diviso 3, voglio dire, ce la possiamo, no?
3: Certo, ma in realtà potremmo fare un gusto di Radio 3, capito?
1: E ma cosa ci metti dentro?
3: Sicuramente 3 proprietà, perché siamo su 3.
1: E arancioni, perché deve essere arancione il nostro gusto.
3: Quindi arancione,
2: mango o mandarino,
3: papaya.
2: Cacco
3: anche arancione.
2: Io eviterei il cacco perché le battute si sprecherebbero.
1: Sì.
2: Un gusto
1: cacco
2: che
1: 3 non è bello.
2: E no, soprattutto un gusto che fa.
1: E no, ma no. Non va bene, non va bene.
2: Va bene.
1: C'è il quell'altro arancione, il chichingero. Il chichingero arancione, è, ragazzi.
2: Che è il mandarino quello cinese?
1: No.
2: No. Ah, no.
1: Ma no, è quello che ti mettono sul
3: sulle torte ogni tanto
1: e
3: anche
1: non lo mangi mai, lo
2: ho
1: butti.
2: Capito, ho capito. Sì. Sì.
3: Che è duro, che è, non è buonissimo.
1: No, infatti, fatti.
2: Scusatemi, anche l'albicocca è arancione.
1: L'albicocca? Però sono tutti gusti che a me non è che mi fanno impazzire.
2: I canditi, i canditi.
1: Beh, un'altra roba che...
3: No, quello è più arancione internazionale, che è diverso.
2: Sì, sì.
3: Tu sai cos'è l'arancione internazionale?
2: No.
1: C'è un ponte famosissimo pitturato di arancione internazionale, cara.
2: Ah.
1: Sì.
2: E qual è?
1: Il
2: ponte di Brooklyn.
1: Ma no, non è arancione.
2: No. Infatti no.
1: Il è più a ovest.
2: Più a ovest.
1: Il ponte di Brooklyn è a est. Quello sì. Ovest qual è? Go.
3: È come
2: go.
3: Un cane. Come un cane.
2: Goldrake.
1: No, quello è un robot.
2: Go.
3: È un retriever.
2: Golden. Golden Bridge.
1: Gold Bridge è pitturato di arancione internazionale, che di arancione non ha nulla perché è un mezzo rosso.
2: Ma è rosso però, scusate.
1: Però si chiama...
2: Ah, ho capito. Però sapete che i colori sono sempre molto soggettivi.
1: Cioè?
2: Cioè quello che io vedo come un rosso aragosta magari tu lo interpreti come un arancione. Dipende anche dal tuo vissuto.
1: Ma non si chiama daltonismo questo?
2: No, non
3: no,
2: proprio.
3: Però è vera questa storia qua, brava. Sei brava.
2: Sì.
3: Sei brava perché leggi e ti acculturi.
2: No, no, ma è vero.
3: Fateci caso, il colore che noi vediamo Ok, poi vediamo, per esempio, non so, questo arancione
1: però
3: qua.
1: Però Michael, non attaccare il pippone quello medico di 3 ore, eh? Deve essere una roba smart. No, no, perché ti conosco,
3: Beh, nessuno di noi sa se vediamo lo stesso colore. È impossibile saperlo, è impossibile sapere se noi vediamo lo stesso colore.
1: Facciamo una prova. Il fascione che c'è intorno a noi, io lo vedo arancione, voi?
3: Sì, ok, ma
2: sì, ecco, anche noi.
3: Però magari il suo arancione, esatto, è sempre un pink, è il suo pink.
2: Sono d'accordo, perché tu non entrerai mai nella mia testa per vedere la mia tonalità.
1: Credimi, non entrerò mai nella tua testa.
2: Punto. Ma proprio.
3: Ah, non hai controllato se la fontanella. Controlla se la fontanella.
2: Ma è qua dietro?
3: Prova a vedere se c'è il buco.
1: È molle, eh?
2: Non lo so se lo posso sentire.
1: Ma sì, la non è. Perché non hai mai avuto un figlio, ma quando tu i bimbi li tocchi, sono proprio mollicchi. Cioè, se schiacci vai dentro.
2: No, penso che il mio sia duro, si è chiuso, ragazzi.
1: La fontana è chiusa. Non credo che sia chiusa la tua. La tua è chiusa.
3: La mia, aspetta, proviamo.
1: Apri fontanella, chiudi fontanella.
2: Che cos'è?

0: basi. Le basi.
1: Sì, ma non ti sei accorto in un anno che le mancano le basi?
2: Eh no, comincio a accorgermi adesso, cioè.
3: Scusatemi, questo perché non conoscevo Apri Fontanella, Chiudi Fontanella?
2: Beh, è stata Sanremo, eh?
1: Sanremo.
3: È andata a Sanremo?
1: Sì, nel 2007 è stata scartata.
2: Strano, sì. Strano,
1: aggiungo. Da Piero Chiambretti.
3: Sì.
1: Che però l'hanno poi inserita nel dopo festival. Ed è questa qua, diciamo se, vediamo se non l'hai messa in
3: tizio. Ok, va bene.

0: signora in questione di dov'è che dice Fontanella con una L? Dice Fontanella.
1: Ma poi ma è per dare. No. È tipo Gaia quando dice favela.
0: Eh no.
1: Perché?
2: Secondo lei si chiama Momo. La ragazza si chiama Momo.
1: Com'è questa? Alza.
0: Allora, se volete possiamo proporla come nuova sigla, dato che vi interessa così tanto.
1: No, la no, sigla è stata accettata. Basta.
0: Va bene?
2: Sì, sì, sì. Allora, per quanto riguarda il Kikingero, Maxi, abbiamo accertato il suo colore arancione.
1: Sì. Il colore arancione, ho detto anche al Kekenji.
2: Ok.
1: Al Kekenji, sì.
2: Perché per esempio c'è il Pitanga.
0: Il che
2: pitanga,
0: cos'è?
2: Il Pitanga è un piccolo frutto tropicale che può essere soprattutto arancione.
1: Ah.
2: Sì.
0: Ma che cosa vuol dire ha? Che può essere, o lo è o non lo è?
1: No, il mango può essere arancione, verde, giallo.
0: Avete
1: il
0: ragione.
1: Mango cambia.
0: Avete ragione, scusate.
2: Oppure c'è, vabbè, la carota. Non abbiamo citato la carota.
0: Ah, non abbiamo citato la carota,
1: sì,
0: è
1: però,
0: vero.
1: Ragazzi, già a me la torta alle carote, vabbè, ma il gelato alla carota anche no. L'ha gelato la carota.
0: Però posso dirvi che vi aiuta ad abbronzarvi meglio l'anno prossimo? Il carotene. No, davvero.
1: Sei incantata. Sì. Beh, davvero? Poi altre robe arancioni.
2: Il cheddar.
1: Beh, c'è già il gelato allo Zola e quelle robe lì, è vero. Lo fanno già al formaggio.
2: La zucca.
0: Sì, ragazzi, abbiamo lasciato indietro un po' di dettagli,
2: tanti,
0: in effetti.
2: Sì.
0: La curcuma.
2: Curcuma, il masago.
0: È vero?
1: Chi?
2: Masago.
1: Cos'è il masago?
2: Uova di pesce piccolissime e arancioni.
0: Scusami, abbassa. Ragazzi, questo è importante. Sì. Per favore, una raccolta firme per levare quelle benedette palline.
1: Masago.
0: Sì, wasabo, come si chiama?
1: Dal sushi.
0: Sono tremende, puzzano, poi ti esplodono in bocca perché sono delle sfere piene di liquido, non l'avete notato?
1: E quel liquido sai cos'è?
0: Non lo so che cos'è.
2: Quel liquido lì cos'è?
1: Ma scusa, Marghe, ma veramente? Oggi vedo tante lacune in te.
0: Scusa.
1: Io non lo dico in diretta,
0: ma
1: però.
0: Il liquidino dentro nelle palline arancioni del sushi.
2: Sono.
0: Non saranno mica bambini.
2: Sono bambini. Certo che sono bambini.
0: No.
1: Sono piccoli Davidone. Certo.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 metro e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
6: Ehi, ma questa è davvero una panda?
7: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi.

0: ad Ascona. Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Questa è Radio 3i.

0: ragazzi.
1: Ciao.
0: Bentornati.
1: Grazie.
0: Io sono a Bosco Luganese.
1: Ah, ecco.
0: A lavorare. Bacione, ciao.
2: Ciao.
1: E dietro si sentivano?

0: solo a Bosco Luganese, ma credo ci sia. Sì, sì, sì.
1: No,
0: sì,
1: però il Bosco Luganese, tu non sai dov'è il Bosco Luganese?
2: E sarà nel bosco?
0: Sì. Nel
2: a
0: Luganese?
2: Lugano.
0: Eh beh, certo. Sì. Uno più uno.
1: È tra Bioggio e Canvè. Canvè, che
2: sì.
1: È? Canvè, eh?
2: Cade Mario.
0: Bravissima, Cade Mario. È bravissima. Vedi che...
1: Sì, sì. Oh. Sì, sì. Siamo contenti che...
2: E quindi... Che no, regole ci sono?
1: No, le regole sono che è un po' come ci sono le zone a traffico limitato, cioè tu puoi entrare a Bosco Luganese solo se hai un, diciamo,
0: un certo tipo di auto, primo.
1: Ah. E reddito.
2: Ah, perché è una zona ricca?
0: Cioè, se ci abita lui, sì.
2: Ho capito.
0: È ovvio.
2: Ho capito.
1: No, adesso non è, io abito coi miei alla fine.
0: Beh, sì, sono i suoi ricchi.
2: No, lui i tuoi sono ricchi, però. No.
1: Sono i miei che abitano con me, che è diverso.
0: Ah, ancora per poco, perché
2: sei ricco tu e mantieni i tuoi. Ho capito.
0: È ricco il cane alla fine.
2: Sì.
0: Alaska.
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Allora, tornando sul discorso delle uova di prima, certo, ci sono dentro piccoli Davidini all'interno delle uova arancioni. Anche a me non fanno impazzire quelle uova lì, te lo dico.
2: Scusatemi, per chi non dovesse conoscere Davidone, è il nostro tecnico che ci salva il fondoschiena in varie situazioni, no?
0: Sì, sì. Allora, è arrivato un messaggio, ve lo leggo perché è interessante, sì, almeno così a leggerlo. Ciao raga.
2: Ciao raga.
0: Basta, scritto solo questo, no? Dice: non manca mai nei viaggi che organizzo una sosta nella gelateria più famosa di Teheran. Uno dei miei piatti preferiti in Iran è il gelato di crema con pezzi di panna ghiacciati affogati nel succo di carota.
2: Aspettate, perché devo metterci del cervello per ascoltare questa roba, rispiegamelo lento.
0: Allora, è un gelato, sì? Il gelato di, sì, crema con, okay, pezzi di panna ghiacciati, affogati nel succo di carota. A quanto pare Enrico dice una, okay, leccornia.
2: Allora aspetta, il gelato di base è alla crema, ma dentro loro prendono il succo di carota, giusto? Lo mettono nei cosi in silicone, fanno le formine, lo mettono nel freezer e poi lo buttano nel gelato alla crema, è così?
0: No.
2: Sì?
0: No. C'è il gelato con, sì, dentro i pezzi ghiacciati di panna, ma sotto ci sarà una base di succo di carota.
2: Ah, ho capito.
1: Cioè, noi stiamo cercando il gelato per Snoop Dogg, giusto?
0: Perché ci dà 30.000 sacchi, ragazzi.
1: Ecco. Tra l'altro, l'altro giorno c'è stata la cena aziendale e c'era... Cioè, quanto era buono il gelato alla stracciatella?
0: Buonissimo.
1: Cioè, era una cosa che era la fine del mondo.
2: Perché, ragazzi, la stracciatella non è buona dappertutto, eh. Tanti sono un po' tirchielli.
0: Con i chicchini.
2: Sì, allora diventa crema, scusami, non è più stracciatella.
0: Brava.
1: Abbiamo fatto una cena aziendale dove ci siamo seduti vicini, tra l'altro sono contento che eravamo vicini, perché tutti quanti abbiamo apprezzato l'ananas cotta sulla griglia.
2: Ah, buona.
0: Voglio fare un appunto, posso?
1: Cioè, l'ananas sulla griglia è la fine del mondo, amici.
0: Sì, l'ananas caldo è buono. Però, ragazzi, scusatemi.
2: Oh,
0: che buono. Ecco, Luca, parlo con te che tanto loro non mi ascoltano. No, bravi, bravissimi, però non me lo fai sulla stessa griglia in cui hai cucinato la carne.
2: E no, il succo... scusatemi. Beh, il succo del discorso, il segreto è proprio quello. Perché mi va ad assorbire un po' di salatino lasciato lì dalla fetta precedente di carne. Altrimenti non sarebbe così saporito, saprebbe semplicemente di ananas.
0: Non è vero, perché l'ananas caldo, almeno in Brasile o così, ci mettono sopra la cannella. Ed è quello, no, non il pollo gratinato sopra.
2: Diventerebbe un dolce, invece qua fa proprio parte del salato.
0: Max, scusa, anche solo a gesti, tu lo preferiresti con la cannella sopra o cotto dove c'è la brace cannella? Scusami, non che sa di pollame, perché sennò non è ananas, è pollananas.
2: Comunque non ho cucinato io, quindi...
0: Scusa.
1: Il pollananas mi piace come gusto. Il pollananas però, cioè,
0: bello, bello il pollananas. Che è un ananas col collo e la faccia,
2: ovvio,
0: del pollo.
1: E tutti che, io lo dico, alla serata della cena aziendale, tutti che apprezzavano e sviolinavano l'ananas cotto sulla griglia, l'unico che non ha apprezzato l'ananas sulla griglia chi è?
2: Che è?
1: Il supervisor.
0: Il supervisor non ha apprezzato.
1: L'ha disdegnato il supervisor. Non so se non ci hai fatto caso.
2: Non ci ho fatto caso, ma perché l'ha lasciato lì?
1: Sì, sì, proprio l'ha rifiutato e la
0: ma una cosa che ha rifiutato, però è un classico, lo ammiro per questo. Quando Michael, perché non gli piaceva, ha cercato di sbolognargli 3 kg di luganichetta e voleva farglielo mangiare con questo ananas.
2: Sì.
0: Lì è andato su tutte le furie. La luganichetta con l'ananas, non è possibile, ma dove sei nato? Dove, ti ricordi?
1: Sì, sì,
0: dove
1: si è
0: sei cresciuto? Si è arrabbiato. Sì.
2: Ecco.
0: Non...

0: non riesce ad abbinare i due sapori, non li vede.
1: Beh, io ancora non riesco ad accettare la pizza con l'ananas. Cioè, per me è un, proprio una combo che non può sussistere.
0: Ecco, perché non ti piace, però è un pregiudizio.
1: No, sapete perché, amici? Perché è un ingrediente comunque che contiene del liquidino. Quindi mi va a creare della liquidità.
0: La puccia.
1: Sì, sì, non mi piace.
0: Anche se la liquidità io... A me piace. Avere liquidità, avere liquidità piace. Mi piace. Sì.
2: Io per esempio apprezzo tanto gli spaghetti al ketchup.
1: Perché?
0: Niente, dai. Ragazzi, io abbandono
2: no,
0: io.
2: Allora, l'altra sera, dopo chiudiamo perché dobbiamo andare. Dobbiamo andare.
1: Punto. È già finito.
2: No, l'altra sera sono andato al compleanno della mia figlioccia.
1: Sì.
2: E è incredibile, anche quest'anno, come due anni fa, ha cucinato.
0: Perché lei li compie ogni due anni? Lei è come europeo mondiale. Ogni europeo mondiale, ogni due anni.
2: La mamma di Sofia, che ha compiuto 9 anni, ha cucinato ancora una volta le lasagne in lavastoviglie. Cioè, si possono cucinare le lasagne con la lavastoviglie.
1: Ma perché se uno ha il forno.
2: No, deve... no, no, no, no. No,
0: sì, ok, no, adesso perché argomentiamo, no, no. Perché fermarsi al no.
2: Tu devi mettere le lasagne dentro una confezione sigillata.
1: Beh, sigillata per forza.
2: E la cucini con la lavastoviglie perché dicono che la lavastoviglie sia più armonica con la superficie della lasagna.
1: Però scusatemi,
0: ma sono le lasagne già fatte o le ha fatte lei?
2: No, le ha fatte lei, le ha messe dentro una sorta di plastichella
0: che è ovviamente sigillata, perché sigillata.
2: Acqua. E poi la cucinate con la lavastoviglie, sono buonissime, ma non solo,
1: ma
2: non solo.
1: Scusami, fa la crosticina, no? Non mi venire, Mikey, non
0: brava,
1: mi venire a dire
0: diglielo.
1: Che fa la crosta, perché questa è una boiata.
0: E la lasagna
1: solo
0: senza la crosta, dai.
1: La nostra friggitrice ad aria e il forno fanno la crosta.
2: Ha fatto anche i panini nel tostapane.
1: Niente, a me dei panini non me ne può fregare di meno.
2: Della
1: ma...
2: crosta non parla. La crosta non c'era.
1: No.
2: Non c'era la crosta.
0: Però molle, diventa mollicchia.
2: Però erano buone, erano buonissime.
1: Beh, ma dille, ma dille che c'era lì di fianco il forno, poteva metterle lì.
2: Consuma troppa energia.
1: Sì.
0: Ah, perché la lavastoviglie.
1: Niente,
0: c'è uno che pedala dietro.
1: E poi l'acqua. Adesso che ce n'è tanta.
0: Sì.
1: Poi,
0: Adesso che siamo in zona,
1: certo,
0: che anche l'aria che respiri manca,
1: certo,
0: di acqua, lui ha sprecato 9 litri per fare mezza lasagna.
2: Allora criticate, continuate a criticare, mi raccomando.
1: No, penso lo stiano facendo già gli ascoltatori perché è esploso il nostro WhatsApp.
2: Allora voglio sfidare gli ascoltatori.
1: Dai.
2: C'è qualcuno che ha mai mangiato qualcosa cucinato in lavastoviglie? Qualcosa?
0: Ma no, già, la gente normale non lo fa.
1: Facci sentire, dai, apri. Fidiamoci.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Scusate. Mentre sto andando in ufficio mi è venuta un'idea ascoltandovi. Michael è single, Margherita sì, vabbè, è impegnata, però.
1: Ma cosa?
3: Che si sposino tra di loro, che così sì, prima dei 50
1: ma
3: sono a posto.
1: Ma sì, come sì.
3: Buona giornata.
1: Ma
0: e anche Magnum
1: perché
0: lo abbiamo eliminato in un attimo.
1: Perché mi sottovalutate il mio amore? Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma scusa, Marghe, alla fine l'hai sbolognata questa cosa, ma tienila in considerazione.
0: Ma quindi è una cottura al vapore, se
2: sono
0: vogliamo.
2: Cotto della Marga, sì.
0: Sei cotto della Marga, ma è una cottura al vapore,
2: sì, è
0: quella.
2: Una sorta di cottura al vapore.
0: Ma non
2: sì,
0: avete
2: sì,
0: mai. Cioè, chi è che l'ha fatto? La moglie di.
2: La mamma di Sofia.
0: La mamma di Sofia. La
2: Michela.
0: Michela. Michi, scusa, ma ci sono i contenitori per la cottura al vapore, perché mettono la lavastoviglie?
2: Non so, perché forse c'è anche quel sapore di.
0: Un po' di ava come lava.
4: Beh, prima c'erano lei e lui, la Marga e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Sono le 9.
5: Ticino News.
6: Federico Marino al microfono. Arrivano nuove informazioni da Arau in seguito alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica ad un evento tecno. Stando alla polizia cantonale argoviese, i feriti sono una donna tedesca e 4 uomini svizzeri. Tutti hanno un'età compresa tra i 24 e i 31 anni e hanno riportato ferite di entità da lieve a grave. L'unica vittima, ricordiamo, è una 22enne italiana. Nel frattempo le indagini proseguono a pieno ritmo per identificare autore e movente della sparatoria. E torniamo nel nostro cantone perché oggi, lunedì 31 agosto, riparte l'anno scolastico in Ticino tra introduzione dell'intelligenza artificiale e aule troppo calde. I dettagli da Alessandro Cocca.
7: Sono circa 50.000 gli allievi che tornano sui banchi mentre il cantone prepara una nuova strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola, attesa in consultazione entro la fine dell'anno. L'obiettivo è sfruttare le opportunità offerte dall'IA senza penalizzare competenze fondamentali come scrittura, lettura, calcolo, ragionamento e concentrazione. Alle elementari l'uso diretto dell'intelligenza artificiale da parte degli alunni non sarà consentito, mentre alle scuole superiori l'approccio sarà progressivamente più aperto. E con il ritorno in classe torna d'attualità anche il problema del caldo nelle aule. Il PLR, con una mozione del presidente Alessandro Speziali, chiede al cantone una strategia per adattare gli edifici scolastici alle future ondate di calore. Fra le proposte, schermature solari, ventilazione notturna, alberature, superfici verdi e un miglior isolamento. Dove necessario, si valuta anche il raffrescamento, eventualmente alimentato dall'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. L'obiettivo e garantire condizioni migliori per il benessere, la concentrazione e l'apprendimento di allievi insegnanti.
6: Il divario salariale tra uomini e donne in Svizzera è ulteriormente diminuito. A dirlo l'Ufficio Federale di Statistica, che ha pubblicato il rapporto relativo ai dati del 2024. 2 anni fa le donne hanno guadagnato in media il 15,7% in meno dei colleghi uomini. Nel 2022 il dato si attestava sul 16,2%. Tuttavia, se parte del divario è spiegato da differenze strutturali come livello di formazione, anni di servizio e funzione gerarchica, un'altra parte resta senza spiegazione. Le disparità sono più pronunciate nelle attività finanziarie ed assicurative, dove toccano il 30,6%. Il Festival Internazionale Endorfine si prepara a tornare a Lugano. L'appuntamento per il prossimo 11 settembre al Palazzo dei Congressi. A completare il programma è arrivato anche il nome di Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace iraniana. Tra gli altri ospiti il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che parlerà della tragedia di Crans-Montana, e dei dazi statunitensi, ma anche Mara Maionchi e Roberto Saviano, che dialogherà con Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
5: L'infotraffico.
6: Via Suis segnala traffico in direzione di Cadenazzo tra Quartino e Cadenazzo e in direzione di Riazzino tra Cadenazzo e Contone.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
5: Previsioni del tempo.
6: Al mattino previsto qualche banco nuvoloso residuo in rapida dissoluzione, per il resto soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi a basse quote, temperature massime fino a 30 gradi.

0: Allen con Smile, vi confermo che sì, siete su...
1: Ah, mazza, oh, ste basi ogni volta mi staccano il timpano.
2: Io credo che un anno così e basta, è finita la... L'udito.
3: Allora, stiamo mettendo a posto i volumi. Non so se avete notato che in studio abbiamo 500 persone.
1: Sì, potresti anche aiutare le persone che ci sono qui partendo un po' più smooth, un po' più morbidino,
2: no? Pam, con le basi.
3: E perché adesso c'è il tastino che non sali piano piano, ma clicchi il tastino e sale di
2: botto. Ma non sei obbligato a usarlo.
1: Esatto.
2: Non è che senza quello non va, puoi anche fare tu.
1: Comunque, torniamo a noi. È un po' una schioccata, un po' uno shock. Quello delle basi, un po' come quando un ex torna a farsi sentire.
2: Ah, siamo sugli ex?
1: Sì, sì. Capita spesso e volentieri, ragazzi, di ritrovarsi con un messaggio e o una chiamata persa di quell'ex che non sentivate, ma che dico, settimane, ma che dico, mesi, anni.
2: Anni e anni, secoli.
1: Eppure, verso fine agosto, pim pim. Boh, fatemi il suono di un messaggio.
2: Ping, ping.
1: Sì, sì. È lui. E voi direte, ah, si è pentito.
2: Michael, ti hanno scritto a fine agosto?
3: No, perché io non ho ex.
2: Come no?
3: No.
1: Non sei mai stato con nessuno?
3: Io, la mia ex era sempre quella con i padiglioni auricolari.
2: Ancora?
1: Cioè?
2: Ha mollato una perché aveva, secondo lui, le orecchie un po' troppo a sventola.
1: Ah. Mm-hmm. E lei perché, come l'ha presa?
2: Come l'ha presa?
3: Io mi sono innamorato, ma mi ero innamorato di lei con i capelli sulle orecchie.
1: Capito?
2: Lunghi.
1: Sì.
2: No. Come te adesso.
3: Sì, come te adesso. Non avevo visto che aveva sotto.
2: Apri il ventaglio.
1: Devo alzare i capelli?
2: Sì, sì.
1: Ecco qua. Ecco.
2: Non ha orecchie. Cioè, sono attaccato.
3: Quando poi...
1: Non ho le orecchie.
3: Ci siamo messi insieme con il classico fogliettino. Sì, siamo insieme.
2: Parliamo delle medie, credo.
1: Stavo per chiederti proprio di che anni stessimo parlando. Perché
2: se era già sui 20, siamo massimali.
3: Sì? Mi sono accorto appunto che aveva il satellite. Cioè, il padiglione.
1: Le orecchie a sventola.
3: No. Non
2: uno
3: erano
2: solo.
3: Sventola.
2: Uno solo, né?
3: No. L'orecchio svento, adesso non voglio star qui perché non è neanche bello fare body shaming.
2: No, ma descriviamo, descriviamo semplicemente.
3: Aveva sotto che era grosso, sotto. Capito?
2: Sotto dove?
3: Sotto l'orecchio.
2: I lobi.
1: Ah, sì, i lobi?
3: Sì, i lobi.
1: Ah, quindi non erano una sventola, erano pendule.
3: Erano pendule, esatto, pendule.
1: Ho capito.
2: Cioè, ha mollato una perché
3: non ce la facevo più, guardavo solo le orecchie.
2: Sì, dopo guardi solo le orecchie.
1: Però aspetta, sì. No, a volte io lo dico, è un po' come quelli che hanno il porro in faccia e non lo levano. Cioè, non devi farlo per te, devi farlo per me, perché sennò a me viene da guardare quella roba lì tutto il tempo.
2: Scusate, io ho un neo qua, la Robert De Niro. Allora guardi solo quello.
1: No, perché non è colorato, è color, è tono su tono con la pelle.
2: Ma vuoi che lo coloro? Vuoi che do una tornata?
1: Almeno non lo vedo.
3: No, poi lì all'altezza dell'occhio non dà fastidio. A me dà fastidio quando... Dà fastidio. Che poi può capitare, cioè nel senso...
2: Senti come si arrampica. Oh, ragazzi, può capitare di avere un porro in mezzo agli occhi,
1: Sì.
2: Ma perché?
3: Bravo, ma quando vai in Oriente hanno tutti questo cosettino in mezzo alla fronte, che non è un porro, è un cosettino in mezzo alla fronte, è un autocollante.
2: Ma un adesivo.
1: Allora, aspettate.
2: Con scritto l'iniziale del nome.
1: Stiamo facendo... veramente confuso.
3: Sì, quando vai in Oriente che hanno qualcosa in mezzo alla fronte.
1: Sì, amore, ma quello è stacca-attacca. Cioè,
3: ecco, sì.
2: Ed è rosso.
1: Non nascono così.
3: Ecco, ma qualcosa lì tu l'hai già messo? Quel cosettino lì? Cos'è che significa?
1: No,
2: se sei occupato o no.
1: Davvero?
3: Credo. No, veramente.
2: Sai che credo?
3: È rosso, sei occupato.
1: Aspetta che glielo chiedo.
2: No. È verde, vai libero. Vai
1: allora,
2: libero.
1: Allora, in realtà in Sri Lanka c'era il kit per farlo.
2: Cosa vuol dire?
3: Allora, dai, vai.
1: Tesoro. Chatti, ciao. Non siamo più in onda solo io e Maxi, c'è anche Michael, ma almeno lo sai che siamo in tre. Ma in quelle culture
2: quali?
1: Tipo
3: orientali.
1: Orientali è un po' generico, però comunque tipo in Sri Lanka tanti si disegnavano il pallino rosso in mezzo alla fronte,
2: che
1: tra
2: vuol
1: le
2: di?
1: Sopracciglia. Perché lo si fa? Per indicare tipo
2: basta, perché lo si fa?
1: Ah, okay,
2: ma perché devi insistere?
1: Basta.
2: Aspetta, chat
1: in
2: ci
1: effetti
2: mette.
1: Non era multiple choice, potevo solo chiederlo.
2: A, perché piace a noi. B,
1: amici, siete pronti?
2: È perché sei occupato o no?
1: Dice, ragazzi, facciamo una piccola distinzione.
2: Oh.
1: Quel pallino sulla fronte è associato soprattutto alle culture dell'Asia meridionale, in particolare India, ma si trova anche in Sri Lanka, Nepal e altrove.
2: Nepal,
1: avete ragione. Viene generalmente chiamato Bindi. Oddio, come il gelato.
2: No, come?
1: Sì, ragazzi, c'è il gelato Bindi.
2: Ma va?
1: Puoi cercare Bindi?
2: No.
3: Io ricordo che quando giocavo nel Lugano, FC Lugano, avevamo lo sponsor Bindi in mezzo alla pancia. C'era Bic prima e poi Bindi.
1: Ah, prima le penne e poi il gelato.
3: Va bene. E quindi?
1: Beh, quando è portato come segno barra decorazione sulla fronte si chiama Bindi. Tradizionalmente viene messo fra le sopracciglia.
3: Sì,
1: zona,
3: oltre.
1: Ma perché è la zona del terzo occhio.
3: Ah,
1: ok?
3: Che cosa?
1: Quindi intuizione, consapevolezza e dimensione spirituale. Il rosso,
3: eccolo,
1: può avere significati legati alla prosperità, all'energia e al matrimonio. In alcune tradizioni, infatti, il Bindi rosso è associato alle donne sposate.
3: Olè!
1: Bravo!
3: Olè!
1: Sì,
3: toro.
1: In alcuni casi comunica lo status sociale o matrimoniale.
3: Ma quando non sa le cose, non sa perché le sa, è tremendo.
2: Bravo.
1: Però quindi se non ce l'hai non lo metti verde. Se non ce l'hai vuol dire che sei single.
2: Io lo metterei verde, così sai verde. Che puoi passare. Cioè, è entrata libera.
3: È un po' come quando vai in ciurrascheria che hai il gettone verde o rosso. Sei mai stato in ciurrascheria?
1: In ciurrascheria sì.
3: Tu fai vedere se hai fame o no. Se metti sul rosso non hai più fame. Se metti sul verde hai fame.
1: Ho capito.
2: È uguale lì, hai fame?
1: Ragazzi, mi raccomando, distinguete il Bindi dal tilaka. Sempre un segno religioso sulla fronte che però può avere forme e colori diversi.
2: Ah, quello è un'altra cosa, il tilaka.
1: Sì.
2: Ok.
1: Quindi direi che anche oggi l'abbiamo portata a casa, abbiamo imparato una cosa nuova.
3: Esatto, noi ci scusiamo se siamo stati invadenti o irrispettosi. Bravo. Diciamo, per quanto riguarda il discorso delle orecchie a sventola. Io non ho detto che aveva le orecchie a sventola, ho detto che aveva l'orecchio pendente, che è diverso.
1: Però cioè, magari ha messo degli orecchini pesanti, sapete che gli orecchini pesanti fanno allungare l'orecchio?
2: Vero, però scusami, adesso tu vuoi giustificarti, eri piccolo, adesso sei un uomo diverso. Però dire che hai il lobo che sembra
1: pendulo
2: o le orecchie a sventola, comunque tu ti sei soffermato su una cosa fisica, non sei andato oltre.
3: No, esatto.
1: Era piccolo.
3: Era troppo piccolo.
2: Quanti anni avevi? Quanti?
3: No, era alle commercio.
2: Quindi avevi piccolo. Ma era l'altro ieri, eh?
1: Scusami, come si chiamava lei? Come si chiama?
3: Lei si chiamava Carmen.
1: Carmen, se sei all'ascolto, possiamo fare in modo che questo sia il tuo momento di rivalsa? Vieni in studio, ti fai vedere come sei adesso. Secondo me possiamo ridarle una chance.
2: E magari parliamo delle ginocchia al contrario di Michael. Ti ho detto che lui è come gli struzzi, ha le ginocchia al contrario. Sì. Magari possiamo iniziare a fare un po' lui.
3: Sì.
1: Va bene.
3: Io non starei qui a soffermarmi sulle cose fisiche, perché c'è gente che scrive, per esempio, l'orecchio a sventola lo puoi correggere, il cervello se non ce l'hai, puntini.
2: Bravi, ed è vero. Però è vero, la correzione. Mio amico aveva le orecchie, poverino. Forse perché, non so come mai, però aveva le orecchie molto fuori. Ha fatto questa operazione, tac. Ma già tanti anni fa,
3: Ma tu mica hai la tua amica da cui sei andata ieri a mangiare? Cosa che sei andata a mangiare ieri?
1: È il nostro chirurgo.
3: Tarantino. Potremmo chiedere a Tarantino.
1: No, non il chirurgo. Medico estetico. La Tarantella.
2: Chissà se lei si occupa anche di questo. Di questa parte dell'estetica.
1: Secondo me sì. Allora, una mia amica ha studiato per suo figlio che è nato con le orecchie super a sventola un modo, ragazzi, siccome in quel momento tu sei un po' più malleabile dal punto di vista
2: piccolino,
1: fisico,
2: dici, certo,
1: sì,
2: certo.
1: Lo sapete, ragazzi, che cosa vendono? Una specie di biadesivo da mettere tra l'orecchia e la nuca, l'orecchio e la nuca. Perché lo abitua a stare in posizione e teoricamente dopo 8 mesi lo levi e l'orecchio si è abituato, per non averle troppo aperte.
2: Però posso capire chi magari ne soffre un po', che trovi delle situazioni. Ad esempio mi raccontavano, il fratello di Morbio aveva lo strabismo. Però lo strabismo, se metteva gli occhiali, gli occhi tornavano dritti. Togli gli occhiali, stong, metti gli occhiali dritto. Poi ha fatto un'operazione ed è andato a buon fine.
1: Io chiuderei col messaggio di Joe: dal messaggio degli ex alle orecchie a sventola è un attimo.

0: Sai che forse non abbiamo chiuso l'inizio del discorso? Ci siamo persi con questa ragazza che conosceva Michael, ma tu sei partita con un altro incipit.
1: In realtà io vi dicevo, se il vostro ex si fa risentire proprio a fine agosto,
0: sì,
1: perché oggi è il 31, quindi c'è ancora la possibilità che lo faccia.
0: Sì.
1: Ragazzi, quello non è amore.
0: Cos'è?
1: Voglio una base più del terrore. Quello non è amore. Signore e signori, quella è la teoria di agosto.
0: La teoria di agosto.
1: Sì.
0: Sentiamola.
1: In pratica, vi siete divertiti? Certo. Avete brindato. Avete conosciuto ragazze nuove. E vi siete, insomma, fatti passare il tempo con allegria.
0: Vale per entrambi i sessi. Ex vuol dire maschio o femmina?
1: Teoricamente qui parliamo degli uomini che si fanno risentire.
0: Uomini, allora.
1: Sì, sì.
0: Ho capito.
1: Quindi un messaggio alle donne che nell'ultime... facciamo le ultime due settimane di agosto.
0: Dai.
1: Hanno ricevuto un messaggio dall'ex.
0: Ciao, come stai? Passato bene l'estate? Queste cose qua.
1: E dici, vedi, lo sapevo, si è pentito. Classico. Gli manco, questo è amore vero. Invece ragazzi, quello non è amore vero.
0: Che cos'è?
1: È la teoria di agosto.
0: Ho capito.
1: Quindi, si sta per avvicinare la fine dell'estate.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Già tu sei lungimirante, vedi intere serate sul divano in cui dovrei scegliere cosa guardare su Netflix, in cui dovrei affrontare le rigide temperature. Ti porti avanti.
0: È solitudine.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Ti porti avanti e sai già che dovrei prenotarti un posto in prima fila su quel divano, non solo.
0: Ah, quindi è un ritorno a dire: adesso inizia l'inverno, ci sarà,
1: sì,
0: meno possibilità di uscire.
1: Sì.
0: Che faccio? Lo passo da solo?
1: È la teoria di agosto, ragazzi.
0: Ah, la teoria non la conoscevo.
2: Neanch'io, onestamente. Vabbè, tu potresti conoscerla perché, essendo donna, magari
1: allora,
2: qualche ex si è rifatto vivo.
1: Però devo dirvi che io ci tengo proprio a pubblicizzarlo ben bene, quindi se uno non ha capito che sono fidanzata è felice.
0: Certo.
1: Ci sono quelle che invece lasciano un po' di porte aperte dicendo: sia mai che poi non vada bene col mio, faccio un po' la gnorri. Ne ho tante di amiche così che dicono di essere fidanzate ma non lo pubblicizzano troppo.
0: Non si chiama teoria d'agosto, ma è scientificamente provato. Poi andiamo in pubblicità. Il 90%, te l'avevo già letta questa cosa, il 90% delle donne, quando è in una relazione, secondo alcuni studi, tiene comunque mentalmente aperta una seconda porta.
2: Sì, questo articolo
1: eccolo
2: qua.
0: Ce l'hai?
2: Questo articolo qua, il cushioning si chiama.
1: Sì.
2: La teoria del cushioning.
0: Con la U o...
2: Sì. Hai un piano B mentre sei in coppia?
0: Ah, eccolo.
2: Si chiama cushioning.
1: Eccoli.
2: Tenere ex flirt o flirt o possibili partner in panchina. Io sono sempre stato in panchina,
0: sì,
2: anche quando giocavo a pallone. Mentre si è in una relazione, ha un nome, il cushioning.
1: Ah, il cushioning.
2: Ah, cushioning.
1: E beh, sarà come il fondotinta cushion, che è il mio, che tipo col cuscinetto poi lo picchietti sulla pelle.
0: Ah, per quello cushioning, da, sì, cuscinetto.
1: Sì, sì, penso
0: di
1: sì.
0: Sconto Marghi
1: 15.
0: 15, come sempre. Allora, vuoi approfondire?
2: Non approfondiamo perché non è, secondo me non è bello. Non è bella, non è una bella immagine che diamo.
0: No, però è la realtà dei fatti, è uno studio, non è che siamo noi.
2: Però tieni dei sentimenti in panchina.
1: No, ragazzi, è diverso.
0: Le possibilità.
1: Dici, metti caso che non vada bene. Oh, magari hai fatto un calcolo anche a livello di anni. Io tipo ne ho 44, non ho più 24.
0: Dici, va male con Magnum.
1: Va male con Magnum.
0: C'è sempre la Grecia.
1: Oh, per carità di no, che
2: tu
1: paura.
2: Torneresti in Grecia?
1: No, mi fa proprio paura quello lì.
0: E dopo vi parlo della Grecia.
1: Ah.
0: Perché secondo uno studio, anzi una ricerca fatta proprio negli ultimi mesi, la Grecia è risultata al primo posto dove...
1: Oh no.
3: Prima c'erano lei e lui, Lamarche e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Mike.

0: Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi e 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business, mica male.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Ciao ragazzi, la teoria di agosto vale anche per l'ufficio di tassazione? Stamattina mi è arrivata la notifica di tassazione.
1: Oh no!
0: Alla faccia della teoria di agosto.
2: Quella arriva ad agosto.
1: Sì.
2: Ma è arrivato un po' prima. Un po' prima di
1: lì, stamattina. Indipendentemente dal mese dove arriva, il significato è sempre quello: non ti vogliono bene.
2: Beh, non ti vogliono però, bene.
3: Però alla fine, noi paghiamo le tasse per star bene in
1: ma raga, ma non mettetemela sulla morale, era per dire la teoria d'agosto è da dell'ex che si fa risentire, ma non perché è innamorato nel caso delle tasse, no, punto, andiamo avanti, sennò 7 ore per parlare delle vostre tasse.
2: Qui fai, allora, qui fai come con l'FC, con l'HC Lugano, prendi posizione? Cioè tu stai contro?
1: Io dico no alle tasse.
2: Ho capito. No,
1: e però è vero, la libertà.
3: Se ci pensi, quando vedi le nostre strade abbiamo il guardrail, cioè il guardrail. Quando fanno i guardrail?
1: Io guardrail non lo posso neanche sentire. Il guardrail è... No, il guard... Che te guard?
3: No, il fatto... Tu capisci se una nazione funziona bene dal guardrail.
2: Sì, se sono messi bene o no.
3: Esatto, se appena c'è un tamponamento lo sostituiscono il giorno dopo oppure no. Se invece i guardrail sono messi male, sono ammaccati o non ci sono... Perché a volte non ci sono,
1: sì,
3: vuol dire che le tasse non finiscono dove devono finire. Quindi guardate, guardate.
2: Quindi,
3: no,
2: quindi una nazione non va in base anche all'educazione del proprio popolo. È proprio il guardrail che è il termometro.
3: Perché
2: ti dice,
3: in strada, capito?
2: Ti in strada.
3: Sì.
1: Detto
3: sì.
1: Questo, eravamo rimasti alla Grecia, se no ci perdiamo.
2: Alla Grecia. Vai.
1: Allora, cioè, tu hai detto c'è un paese, la Grecia, che in realtà è in pole position. In lizza, anzi in cima al podio, tra i paesi dove puntini
2: lo dico, i ragazzi sono a scuola, sì, ma comunque
1: no,
2: si può parlare.
1: No, troviamo un'alternativa, dai.
3: Bunga bunga, chiamalo bunga bunga.
1: No, vabbè, allora lì invece non si capisce.
2: Che ricordi? Che ricordi di
3: cia,
2: gente?
3: Cia, cia, cia.
1: Sì, dove si balla il cia-cia di più.
2: Dove si balla il cia-cia di
1: sì,
2: più.
1: Va bene. Sì.
2: Dove si fa ginnastica da camera più facilmente, va bene, ginnastica da camera? Oh. Allora, uno può pensare magari, sai, ad esempio, secondo te dove si fa più ginnastica da camera? Idealmente, appena così, tac.
1: Io non avrei mai detto Grecia, avrei detto un paese latino.
2: Anch'io, Brasile tipo.
1: Sì, anch'io.
2: Ma è uno stereotipo, però è così, ti viene in mente.
1: Sai, anche quando li vedi che ballano, che si strusciano, che... quella roba lì.
3: Tu? Anch'io pensavo Sud America. Cile più che Brasile.
2: Cile.
1: Boh, sì, Cile così.
3: Perché, no, perché il Cile sì, Cile è stretto, capito?
2: Stretto e lungo.
1: Ecco, non avrei detto tipo Finlandia.
2: È il Cile quello stretto e lungo, il
3: sì.
2: Perù.
3: No, il Cile è stretto,
2: è il Cile,
3: e lungo.
2: Stretto e lunghissimo.
3: È lunghissimo il Cile, poi ha tantissime sfaccettature, mare, montagna, tutto.
1: Scusatemi, stavo leggendo la quantità di esercizi in camera all'anno che fanno nei vari paesi.
2: Allora, partiamo con l'India, che è in quinta posizione, dove si fa più cia-cia-cia durante l'anno. 130 volte. Se tu fai un calcolo con 360, anche 65.
3: Una volta su tre.
2: È una volta su tre.
3: Sì.
2: Tanto. Polonia, 140 in quarta posizione.
1: Ma in che senso, scusatemi, una volta su tre?
3: È una volta ogni tre giorni.
1: Ah,
2: sì, perché se i giorni dell'anno sono quelli e ne fai 130.
1: Ok.
2: Giusto?
1: Beh, ma in India sono anche tanti, C'è più scelta. Nel senso che secondo me quando c'è tanta popolazione hai più scelta.
2: Sì, sì, sì, ho
1: se
2: capito.
1: Se abiti in un paesino di montagna sono sempre quei tre. Secondo voi perché succede come in Beautiful che alla fine...
2: Sì, ma non c'entra con la quantità.
1: Beh, sì.
2: Sì, vabbè.
1: Sì, con più scelte più.
2: La Polonia in quarta posizione. La Russia 143 all'anno è in terza posizione. Vedi, il Brasile, senza neanche averlo letto, 145 è in seconda posizione. Oh, con 164 rapporti all'anno, la Grecia è il paese dove si fa più ginnastica da camera, ma da mo,
1: Scusatemi.
3: Bravi, bravi grechi.
1: Bravi tutti.
3: Bravi grechi.
2: Grechi. I famosi grechi romantici.
1: Scusatemi, Nuno dice che aveva letto che a Mykonos è dove si tradisce di più dopo Ibiza.
2: Ma dai.
1: Sì.
2: Più solo ad agosto o in generale?
1: No, secondo me in tutti i mesi, però soprattutto nei mesi estivi.
2: Ho capito. Beh, comunque complimenti alla Grecia, va bene così.
1: Bravi loro.
2: Ecco.
1: Però io che ho toccato con mano.
2: E sei d'accordo?
1: No.
3: Non è statuario? Non è statuario.
1: Ma no, non è un conto lo...
2: Non è statuario.
3: No. Non è. Perché io mi immagino Hercules, capito? No. Hercules tutto statuario. Allora, fatto la statua.
1: Intanto un conto è la fisicità e un conto è la prestanza. Cioè la prestanza. Sotto le lenzuola. No.
2: Sì, ma guarda, ci sono greci che di statuario. Tellis Avalas. Tu sai chi è Tellis? Tellis Avalas chi è?
3: Tellis Avalas aveva giocato.
2: Pelato, Tellis Avalas.
3: Aveva giocato, mi sembra, nel Lugano.
2: Tellis Avalas, pelato, che faceva i film dove era sempre un poliziotto.
1: Ma era Tellis staccato Savalas o Tellis Avalas?
2: Telli Savalas. Beh, chiamiamolo così. Il tenente
3: Columbro. Columbri.
2: Quello è Marco.
1: Colombo.
2: No. Quello no.
3: Copperfield.
2: Il tenente Kojak. Grazie, ve l'ho detto. Quello era greco e non era proprio statuario.
1: O
2: Aristotele Onassis. Chi è?
3: Aristotele Onassis.
2: Aristotele Onassis. Che è stata anche con l'ex moglie di JFK,
1: sì.
2: John Fitzgerald Kennedy. Insomma, un po' di storia. Ecco, non era statuario, eppure era greco.
1: Giusto.
2: O grecio, come dici tu.
1: Sì.
3: Grecchio. E c'è un altro greco famoso che era quello che cantava. C'era uno che cantava. Ti ricordi che
2: nel blu dipinto di blu?
3: No. C'era, quando mettevamo la base per la Marisa, ti ricordi?
2: Ah, ho capito.
3: Com'è che si chiamava lui?
2: Bravissimo. Aiutateci, vi prego.
1: Non ho capito, è un greco che suona che cosa?
2: Che canta benissimo.
3: Luca, tu che sei qua, che sai la musica, dici chi è questo greco?
2: Per favore, io chiedo al supervisor, lui se lo ricorda per forza. Dai, è un cantante, è bravissimo, sì. Una cosa molto.
3: Eleftheropoulos.
1: Scusatemi, c'è un audio, magari vi stanno aiutando. Prova.
2: Demis Russo.
3: Ah, sì.
2: Lui.
3: Demis Russo.
2: Demis no, è vero, forse.
1: Però scusatemi, ma non è greco se si chiama Demis Russo.
3: Sì.
1: È francese.
3: No, russo. No, è greco. Lui cantava questa.
2: Che bello.
3: Lui è andato alle scuole elementari di Agno e ha cantato per i bambini delle scuole elementari di Agno.
2: Questa qui l'ascoltiamo in religioso silenzio. Questa è bella,
3: sì.
2: Ragazzi, questa è bella. Dai, su.

0: sono contento che il nostro pubblico apprezzi questa canzone. Io ho la pelle d'oca, ma perché? Perché il pensiero, e mando anche un bacio alla stupenda Marisa che tanto ci ha accompagnato, lei amava questa canzone e vedo che il pubblico se la ricorda.
1: Sì, in tanti.
0: E fa un bel saluto, questo è carino, dai.
2: Esatto.
0: Bello.
2: Io direi di spostarci in pubblicità, visto che siamo puntuali. E...
1: allora, io sul mood greco, ragazzi, vi dico che mi avete fatto venire voglia di moussaka. Avete in mente? Che è tipo lasagna, visto che l'hai mangiata cotta in lavatrice.
0: Lavastoviglie.
1: In lavastoviglie, scusami. Oh, magari si può cuocere anche in lavatrice, chi lo sa.
0: È che si sbatte un po', però.
1: Beh, comunque... credetemi, è tipo una, è un mix tra una lasagna, una melanzana, la parmigiana, la moussaka. Con le melanzane e la carne. Buona.
0: Buona?
1: Aiutatemi a dire buona, sì.
0: Sì. Ho capito.
2: Pubblicità.
1: Sì.
3: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
4: Buon ascolto.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Key sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Key. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
7: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
8: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Lionel Richie, All Night Long, All Night, fra parentesi, ma è giusto precisarlo.
1: All Night Long o All Night?
0: All Night Long.
1: Va bene.
0: Allora, intanto, abbiamo chiuso con la Grecia, giusto?
1: Io da mo. Però sì, abbiamo chiuso con la Grecia.
0: D'altro,
1: amici, sì.
0: Una volta sono andato al ristorante greco, mi è rimasto impresso il dessert.
1: Perché?
0: Perché loro fanno questo yogurt col miele.
1: Sì, non mi ricordo come si chiama, è buonissimo.
0: È buonissimo perché è diverso dal solito, è cremosissimo.
1: Il loro yogurt è molto denso, quindi la consistenza è molto più... È proprio come se fosse un budino. Cioè, non è yogurt, è budino.
0: Sembra budino.
2: Però lo sapevate che non è greco.
0: È bulgaro.
2: È bulgaro.
1: Davvero?
2: Sì, l'avevamo scoperto con Max un po' di anni fa.
0: È invenzione bulgara.
1: E allora perché lo chiamano yogurt greco?
0: Perché i greci rubano.
2: Chissà perché, effettivamente non sappiamo perché, ma tante cose.
0: L'insalata russa non è russa,
2: è bulgara. Anche
1: davvero?
2: Questa, no? Sì, tante invenzioni non hanno. Forse perché io, per esempio, non volo mai con la Bulgarian Airlines.
1: Perché?
2: Perché mi fa paura. Perché dico, ma la Bulgaria, non lo so. È un pregiudizio sbagliato.
1: Allora,
2: che ho
0: sbagliatissimo.
2: Però tu voleresti con la Bulgarian Airlines?
1: Sì. Senti, io facevo l'assistente di volo per la Livingston, ok? Ha chiuso nel frattempo.
0: Perché mancavano le ali di ricambio.
2: Senta, manca un'ala. Per un'ala.
1: No,
2: però non accreditano, per esempio, lo yogurt. Tu mangeresti lo yogurt bulgaro o è più bello e più figo dire yogurt greco?
1: Ah, forse dici.
2: Hai capito?
0: Però ho il contrario. Se Aldo, Giovanni e Giacomo fossero arrivati con i greci, non era come i bulgari.
2: I bulgari
0: hanno fatto successo.
1: È
2: bulgari,
1: vero.
2: Sì.
0: Vedi?
1: Sono d'accordo.
0: Quindi viva la Bulgaria.
2: No, la Bulgaria deve credere di più in se stessa.
0: Sì.
2: Perché secondo me ha ceduto i diritti.
0: Molte invenzioni,
2: sì, tantissime invenzioni.
1: Secondo me sei tu che devi credere di più nella Bulgaria e prendere la compagnia
0: aerea.
1: Chiedi
0: a Chatti,
2: dimmi le invenzioni.
0: Vedrai, la Bulgaria ti sommerge di invenzioni bellissime.
1: Ok, fermi. Amore, scusami, al volo che stiamo per chiudere, mi riporti tante o almeno alcune delle grandi invenzioni
0: della
1: bulgare? Grazie.
0: Prego. Vedrai, ti sorprende. Ma cose che tu dici, ma va? Sono loro?
1: Siete pronti?
2: Vai,
0: sì, vai.
1: Eccole al volo.
0: Vai, vai.
1: Il computer elettronico.
0: Fatto.
1: Ah, John Atanasoff, americano di padre bulgaro, sviluppò con Clifford Barry. L'Atanasoff Barry Computer.
0: Vabbè.
1: ABC, vabbè, comunque.
2: E noi oggi usaniamo Steve Jobs e Bill.
0: No, è arrivato dopo.
1: È vero. Allora, il primo orologio da polso elettronico digitale.
0: Fatto.
2: E noi ci esaltiamo che in Svizzera siamo noi che facciamo gli orologi.
0: Bulgari.
1: Poi, strumentazione per lo spazio. Beh, in che senso però? Tecnologie e strumenti utilizzati nell'ambito dei programmi spaziali americani.
0: Boh, ma anche il velcro però è svizzero e lo usano alla NASA.
1: Fermi!
0: I primi a usarlo sono stati quelli della NASA.
1: Il batterio dello yogurt bulgaro.
0: Eccolo!
2: Eccolo lì,
0: è questo.
1: È Lactobacillus bulgaricus.
0: Lui! Che ti venisse un Lactobacillus, quello lì, sì.
1: E poi l'annivalina. Il farmacologo bulgaro Dimitar Paskov contribuì allo sviluppo del farmaco a base di galantamina ricavata inizialmente dal bucaneve. Ma bucaneve non è il fiorellino?
0: Io bucaneve ricordo il biscotto.
2: Bucaneve è un fiore che buca la neve, effettivamente.
1: Infatti io quello sapevo.
2: Buca.
1: Sì.
0: Io ricordo il biscotto, posso avere questi ricordi?
1: Era buonissimo, ne mettivi

0: no, scusatemi, era sulla Lettonia, niente.
1: Lettonia?
0: Sapete che stanno finendo gli uomini in Lettonia, sono disperati, sono tutte donne
2: sì.
0: che vogliono avere un fidanzato.
1: Perché gli uomini
2: vabbè,
1: purtroppo.
2: La Lettonia
1: sì.
2: Ha inventato l'Heminflex, giusto? L'Heminflex. Sapete cos'è l'Heminflex?
0: È un materasso.
2: Esatto. Lettonia.
3: Dio, beh, questa... siamo alla fine. Dai, ragazzi, adesso dai. Basta. È troppo. Scusami.
2: Grazie dei fiori. Metti la chiusura, non fare il furbo. Che l'ho fatta.
1: Ma siamo già arrivati alla fine.
0: Sì.
1: Perché noi finiamo con una canzone, giusto?
0: Sì.
1: Ah, si finisce con una canzone, va bene.
0: Allora, dunque, grazie per averci scelti oggi, per averci dato la chance di provare ad aprire questo palinsesto insieme. Domani sarà peggio.
2: C'è una regola. Non giudicate la prima. Nel senso, bisogna un po' assestarsi, bisogna un po' capire gli spazi.
0: La seconda sì, però.
2: La seconda andrà giudicata, sì.
0: Dai.
1: Buona giornata a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: E viva il nuovo palinsesto di Radio 3. Ve lo ricordate il palinsesto di Radio 3 nuovo?
2: Allora,
1: vai.
2: Mocca.
1: Poi.
0: Ah, e beh, Amici in affitto.
1: Lolli Kamen.
0: Sì.
2: Danny Morandi.
1: Con cosa?
2: Con fuori pasto, fuori luogo, fuori qualcosa.
1: Fuori menu.
2: Fuori menu.
0: Fuori menu.
2: Poi. Due di.
0: Due di troppo.
2: Bravissimo. Poi.
1: Voi.
2: I tenori.
1: Sì. I tre tenori.
0: Sì.
2: I tre tenori. Poi.
1: Poi.
0: E poi non c'è Riccardo da solo?
2: Di sera.
0: Sì.
1: Sei dimenticato della Patti.
2: Ma è vero, c'è la Patti.
0: Ah, prima di Riccardo.
1: Ti sei dimenticata.
0: La mattina la Patti a scatti.
1: Ti salutiamo, Marghe. E ti sei dimenticata della Patti.
2: Qui puoi pestare i piedi a tutti, ma non alla Patti. La Patti no.
0: Mi avete messo in una condizione sbagliata.
2: Addio, addio.
1: Ciao. Domani staremo in due.
0: Raga, ma
1: è la sigla finale.
2: Basta.
0: Ma non è la nostra.
2: Ciao.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: e Bertoni Automobili ad Ascona.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
6: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Da Rau, le autorità proseguono le indagini per individuare autore movente della sparatoria di sabato notte. Sono diverse le ipotesi sul tavolo degli inquirenti, mentre si delinea il bilancio delle persone coinvolte. Federico Marino.
9: 5 feriti, tutti di un'età compresa tra i 24 e i 31 anni. 4 di loro sono uomini svizzeri, la quinta è una donna tedesca, ai quali va aggiunta la 22enne italiana, che ha perso la vita. E questo è il bilancio della sparatoria avvenuta tra sabato e domenica ad Arau. Le autorità sono ancora alla ricerca di un autore ed un movente. Le piste ipotizzate al momento sono 3. La strage, una resa dei conti o la matrice terroristica. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 2:30, quando la musica era già stata spenta e il pubblico stava cominciando a lasciare l'ippodromo di Schachen. D'altra parte, degli altri bossoli sarebbero stati ritrovati a un centinaio di metri dall'evento, nei pressi di un campo nomadi della zona, forse riconducibili ad un fucile d'assalto. Prosegue quindi la caccia all'uomo, mentre si susseguono i messaggi di cordoglio delle autorità, tra questi quelli di Guy Parmelin, Giorgia Meloni e Ignazio Cassis. Una task force di Roma arriverà nella Confederazione per assistere gli italiani coinvolti.
8: Nel 2024 il divario salariale fra donne e uomini in Svizzera è sceso al 15,7% dal 16,2% del 2022. La differenza resta maggiore nel settore privato rispetto al pubblico, e quanto emerso dall'ultimo rapporto sul tema pubblicato dall'Ufficio di Statistica. Il divario è particolarmente elevato nei settori finanziario, assicurativo, manifatturiero e commercio al dettaglio. La componente salariale non spiegata è scesa al 6,5%, pari in media 640 franchi lordi al mese. La chiusura dell'unica strada d'accesso alla Valle Calanca sta provocando gravi conseguenze economiche e sociali. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, chiede al governo grigionese di dichiarare lo stato di emergenza e istituire un fondo di sostegno per le attività colpite. Turismo, ristorazione e commercio registrano disdette e un forte calo degli introiti, mentre i comuni hanno già sostenuto oltre 200.000 franchi di costi per garantire i servizi essenziali. Intanto proseguono i lavori sulla strada. Dopo la posa di reti di protezione provvisoria, è prevista una riapertura diurna limitata, seguita dalla costruzione di un ponte d'emergenza in acciaio. Apertura in calo infine stamane per la borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI segna una contrazione dello 0,15% a 14.378 punti. Gli investitori continuano a seguire con attenzione l'escalation militare fra Stati Uniti e Iran. I persistenti timori di inflazione alimentano inoltre le aspettative di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
7: Infotraffico.
8: Traffico intenso tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, così come tra Quartino e Cadenazzo.
11: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday 2

0: Buongiorno Ticino! Nuova stagione, sigla vecchia, era finito il budget. Scherzo, dai, come state? Spero tutto bene. Spero tutto benissimo in questo 31 agosto dedicato alle nostre emozioni, dedicato alle prime volte per tanti piccoli, tanti medi e tanti grandi. È un giorno dedicato alla scuola in particolare. E infatti cominciamo già da subito a scoprire la nuova forma di Lolly Day, quindi raramente ci saranno ospiti in studio, ma c'è Luchino che sarà con me tutto l'anno. Scusa Luchino, volevo farti salutare almeno perché...
1: Ciao Lollina, non solo
0: siamo
1: oggi.
0: La nuova coppia della radio.
1: No, quindi... ma tu devi fare come se io non ci fossi
0: Non
1: oggi.
0: Facciamo assieme?
1: No, avevo capito,
0: sarai in coppia con Luchino. Niente.
1: No, i due di troppo, è perché sono...
0: Ho sbagliato, andarsi. Io ho organizzato tutta la stagione senza ospiti apposta. Vabbè,
1: per avere me.
0: Cercheremo di rivedere, allora. No, scherzi a parte, Luchino torna.
1: Dopo. Adesso stiamo facendo lavori dietro le quinte. Io come se non ci fossi.
0: Non guardatelo, non guardatelo.
1: No.
0: Comunque noi, dicevo, sarò sola in studio, mi dispiace per voi, ma ci saranno un sacco di ospiti con domande pazzesche. Dai, non vi anticipo troppo, però oggi la puntata sarà dedicata al mondo della scuola e quindi tra pochissimo andremo a porre delle domande un po' scomode, un po' difficili proprio a chi di scuola si occupa. Ma come sempre fino a mezzogiorno, siamo sempre posizionati qua. Ho ripreso l'affitto di questo loculo perché mi piace. No, loculo non è bello di questa fascia, dai. Partiamo alla grande con l'energia di Vasco Rossi. Buon caffè.

Per farvi capire un pochino, raramente avrò in studio un ospite, ma uscirò molto spesso dallo studio e andrò a bussare alle porte di vostre, ma anche di professionisti che, tra l'altro, la cosa che mi ha stupito, in queste due settimane ho contattato moltissime persone, avremo penso un totale di 15-20 persone a settimana da sentire. Tutti conoscevano già Radio 3i e questo mi ha veramente scaldato il cuore, mi ha fatto veramente piacere. Ma cosa significa? Significa che ogni mattina avremo tre domande legate al territorio oppure ad eventi del nostro territorio o semplicemente argomenti in generale, ad esempio il gatto ci vuole bene o ci sopporta, e avremo una professionista che studia solamente il comportamento dei gatti, oppure ospiteremo una dottoressa alla quale chiederemo ma perché dopo le vacanze si siamo già stanchi, o ancora perché quando sento una canzone che non mi piace poi continua a tornarmi in mente. Insomma, avremo degli ospiti che daranno risposte concrete a tutte le nostre domande. Quindi sì, rimane un contenitore informativo, ma un po' più smart, un po' più leggero, un po' più veloce. Poi ci saranno ancora gli ospiti in studio, ma saranno ospiti che verranno a regalarvi delle consulenze, quindi avremo sicuramente una volta ogni tanto l'avvocato Christopher Jackson, al quale potrete inviare come sempre i vostri contenziosi legali. Avremo insomma professionisti a vostra disposizione, quindi vogliamo creare un pochino questo angolo del conforto, mettiamola così, che si chiama appunto Lolly Day su Radio 3i.

0: Proviamo allora con la prima ospite, lo sapete cari genitori, ricomincia la scuola, ne parliamo con Tania Mauri Brusa, psicologa che da anni lavora con bambini, famiglie e scuola, ma innanzitutto cara Tania, buongiorno!
1: Ma buongiorno a te cara Lolly.
0: Facciamo buongiorno. Subito un check tecnico, visto che abbiamo qua un sacco di tecnici che stanno sistemando il nostro studio. Come ci senti?
1: No, mi sento bene.
0: Oh, abbiamo sistemato. Check audio a posto, grazie mille. Allora Tania, grazie per la tua disponibilità, tra l'altro ritrovata anche all'ultimo, quindi grazie veramente del tuo tempo. Ma avevo bisogno di una super professionista per porti queste domande in questo primo giorno di scuola. Parto subito, visto che è insomma il tuo ambito di lavoro. Chi è più agitato il primo giorno, figli oppure genitori?
1: Beh, allora io partirei dicendo che siamo tutti molto agitati il primo giorno di scuola, bambini, adulti, anche tutte le persone che rientrano comunque, che ruotano attorno a questo grande mondo che è la scuola, perché comunque il primo giorno è davvero un giorno intenso e quindi tutti. Però chiaramente c'è chi la vive direttamente, quindi i bambini, i ragazzi dei vari ordini di scuola, che saranno loro poi a dover affrontare l'entrata, magari la nuova maestra, il nuovo maestro, certo, i compagni e tutto quello che dovranno fare durante la giornata. Quindi un po' di agitazione ci sta. È utile però, se vogliamo parlare magari di come dargli una mano, certo, è utile rassicurarli, quindi l'agitazione degli adulti, dei genitori c'è, è normale perché siamo umani, ci sta, possiamo essere un po' preoccupati, un po' ansiosi, un po' pensierosi, poi dipende anche dall'ordine scolastico, perché se io lo sto mandando per la prima volta alle scuole dell'infanzia, è la prima volta che sto lasciando un pezzo di me a qualcuno che all'inizio è uno sconosciuto, quindi certo, ci sta, è molto umano, riconosciamolo, però la cosa utile che noi possiamo fare è tenercela un po' per noi, parlarne con l'amica, l'amico, la moglie, il marito, il compagno, la compagna, con qualcun altro, e a nostro figlio o a nostra figlia trasmettere invece quella tranquillità, quella serenità che gli serve poi, che gli servirà per trascorrere una buona giornata, sapendo che sta andando in un posto sicuro, che può stare assolutamente tranquillo.
0: A proposito, Tania, di rassicurare, la frase vedrai che andrà tutto bene aiuta davvero?
1: Ma assolutamente sì, e la frase andrà tutto bene è una cosa che usiamo sempre, una frase che è abbastanza sdoganata, sì, no? La diciamo sempre in ogni occasione, quindi non è che dobbiamo metterci i puntini sulle i e pensare esattamente a che cosa dobbiamo dire. La grande differenza la fa come la diciamo, perché se io con un tono di voce tremolante, sguardo, occhi sbarrati e sguardo molto teso, il viso molto teso, dico amore, andrà tutto bene. Ok, tu stai sorridendo, ma perché hai già capito che quella giornata per il bambino sarà dura.
0: Certo, certo.
1: Dove mi sta mandando questa mamma, questa screantata di una mamma, no?
0: E certo.
1: E invece guardandolo con occhi amorevoli, sorridendo, gli dico amore, andrà tutto bene, poi questa sera mi racconti tutto. Beh, va già con una carica diversa, quindi certo, il modo in cui diciamo le cose fa la differenza.
0: Passiamo a quando esce da scuola, la domanda com'è andata? Ci sta, è giusta, va bene o è too much come dicono i giovani?
1: No, ma no, assolutamente, è andata uguale a prima, direi. Io posso chiedere com'è andata in modo molto sereno, non è che devo aspettarlo fuori dalla porta della scuola, occhi sbarrati, com'è andata, raccontami tutto.
0: Panico.
1: Perché se no il bambino mi dice, oddio, che cosa sarà capitato? E poi soprattutto il terzo grado non piace a nessuno, quindi va benissimo, con calma, e se in ogni caso il bambino poi ci vuole raccontare, ci racconta, se non ci vuole raccontare, non ci racconta, però il modo in cui noi chiediamo com'è andata è sicuramente fa la differenza anche qua.
0: Tania, la risposta classica però, scusami se ti ho interrotta, la risposta classica...
1: No, dimmi, ho finito.
0: Secondo me tra bambini e adolescenti è bene, noi dobbiamo insistere o ci teniamo il bene?
1: Guarda, bene è la risposta classica sempre, perché già da quando sono piccolini, anche alla scuola del comandata, oggi che cosa hai fatto? E tu vorresti sapere tutto, tutto, perché da quando è andato e tu non l'hai più visto, tu vorresti sapere esattamente tutto quello che è capitato.
0: Esatto,
1: E se in qualche momento ho avuto qualche difficoltà, perché avresti voluto esserci tu e invece non c'eri e ti dispiace. Oppure vorresti sapere tutte le cose belle che ha vissuto. Tu hai fatto le tue cose, ma ci hai pensato anche tanto, no? E quel bene è frustrante.
0: Abbastanza.
1: In realtà è perfetto, perché bene che cosa vuol dire? Che è andata bene. Però soprattutto vuole anche dire che forse è uscito adesso da scuola, ha avuto tantissime cose da fare, a cui pensare, comunque carica la certo. giornata a scuola, piacevole, intensa, un sacco di esperienze, però è tanto.
0: È tanta
1: Quindi
0: roba.
1: Se ci dice bene, va bene, magari poi lui vuole solamente, o lei, uscire e giocare, fare la merenda e rilassarsi. Arriverà però, e questo secondo me capita spesso, è capitato sicuramente a diversi genitori, che in quel momento non ti dice assolutamente nulla e tu parli con l'altra mamma, con l'altro papà, ma insomma non mi racconta mai niente,
0: certo.
1: borbottando un po'. Poi però, quando meno te lo aspetti, e spesso è la sera, quando sono a letto, prima di dormire, che tu in realtà in quel momento vorresti che si addormentasse per poi finire tutte le tue cose e andare a letto anche tu, che sei stanco.
0: Certo.
1: E no, e invece lì partono tutte le domande, le riflessioni sulla vita e magari anche quel racconto della giornata che a te stava particolarmente a cuore. Anche qua, senza fare il terzo grado, accoglierlo. E se c'è qualcosa che ci mette un attimo in tensione o che noi vorremmo approfondire, magari un po' si può, ma senza farlo agitare, perché sennò non dorme più.
0: Certo.
1: Però tenerlo lì, anche qua importantissimo distinguere qual è il bisogno del bambino in quel momento,
0: certo.
1: e qual è il mio, e poi semmai riprendere il discorso il giorno dopo. Quindi se mi racconta che sono 4 giorni che Giovannino, scusate per Giovannino perché è un nome
0: a caso.
1: Assolutamente di fantasia, non oserei mai, che Giovannino però è 4 giorni che gli tira i capelli ogni volta che entra in classe,
0: ne parliamo.
1: Magari io mi agito,
0: certo.
1: però ne parliamo con calma in un altro momento, magari anche con la maestra, eccetera.
0: Tania, avrei tante domande
1: quindi
0: da
1: bene,
0: farti,
1: va bene.
0: Ma ho quasi il tempo che sta tirando. Avrei anche una domanda
1: Vai.
0: Di una piccola che ci ascolta, posso fartela sentire?
1: Sentiamo. Proviamo.
2: Perché quando prendo un brutto voto mamma e papà sono più dispiaciuti di me?
0: Perché?
1: Allora, cara bambina, non so come si chiama.
0: Bianca.
1: Bianca. Quindi forse so anche chi è la mamma e papà.
0: Immagino.
1: Che carina. Bianca, brava, fai bene a rivolgerti alle persone che si occupano della scuola. Si possono spiegare alla mamma e papà anche un pochino come fare.
0: Esatto.
1: Allora, partiamo da questo, perché secondo me qua possiamo rivolgersi proprio ai genitori. Allora, il mio bambino, la mia bambina ha gli occhi di un colore che io riconosco subito, una risata fantastica che appena sento mi si scioglie il cuore, ma adora la pizza, ama arrampicarsi sugli alberi e correre a piedi nudi sul prato, è allergico alle punture d'ape, eccetera eccetera, ama disegnare, ama danzare, ama, non gli piace la pasta al pomodoro. Questo è mio figlio, questa è mia figlia, ricordiamocelo, perché è il bambino o la bambina che io ho imparato a conoscere. Cosa capita però quando si comincia a entrare a scuola? Che viene confrontato con qualche cosa che deve imparare. E quello che capita è che semplicemente ci sono delle verifiche, dei test, delle piccole prove, e riceve una nota, effettivamente sì, riceve il voto. Se arriva e io mi accorgo che il voto c'è un'insufficienza, per esempio, che cosa vuol dire? Che magari è andato, ha fatto la verifica delle tabelline di quella settimana e non è andata bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che mio figlio e mia figlia è cambiato? No, è solo il riflesso, il voto è semplicemente il riflesso di quello che lui sa o che lei sa o di quello che è riuscito a mostrare in quel momento. Quindi quello che io posso fare è semplicemente dire ok, vediamo come mai sono arrivate le tabelline, esempio, tabelline, ma un classico, le tabelline a casa da studiare, le abbiamo studiate? No, ok, forse per questo, allora aspetta che ci alleniamo, la prossima volta va ancora male, ma come mai, non lo so, ne provo a parlare con la maestra, perché questo è il bambino, è il nostro bambino,
0: rimane
1: la
0: sempre,
1: nostra bambina,
0: certo.
1: Non è un voto e non è un fallimento né per me come genitore né per il bambino, men che meno, perché possiamo dircelo un po' subito, ci sono punti forti e punti deboli, io posso essere più forte in una cosa, meno forte nell'altra e siamo tutti così,
0: certo.
1: E nessuno è perfetto,
0: certo.
1: Importantissimo, nessuno è perfetto ed è bellissimo questo.
0: Quindi hai dato un bel consiglio, Tania, ricordatevi che brutta nota o no è sempre il vostro bambino o la vostra bambina, questo è importante secondo me da visualizzare.
1: E poi che c'è sempre qualcosa che si può fare comunque,
0: certo.
1: Questo è importante,
0: certo, certo.
1: Aiutare i bambini è importante comunque a scuola, perché anche per loro sono dei primi feedback che arrivano dalla da parte della società,
0: certo.
1: Arrivano già prima, però questi sono diretti a loro e quindi giustamente ci può essere un po' di tristezza, un po' di dispiacere, però ci si lavora.
0: Tania, io non so come ringraziarti, avrei ancora tanto da chiederti, ma ti do una promessa che non è una minaccia, ci risentiremo nelle prossime settimane ovviamente.
1: Va bene, ok.
0: Ringraziamo quindi Tania Mauri
1: Brusa. Grazie mille a voi.
0: Per il suo lavoro, appunto ricordiamo, psicologa che da anni lavora con bambini, famiglie e scuola, quindi se avete necessità di un confronto sapete dove trovarla. Grazie di cuore Tania, buon lavoro, buon inizio per tutto.
1: Grazie mille a voi e buon inizio a tutti.
3: Lolly Day, il tuo momento, più, momento pop. Più pop.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito.
6: Oh, happy day!
7: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
8: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
9: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

eccomi, son tutto un fremito, ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

La magia del primo giorno! Ci siamo fatti dare qualche consiglio da Tania, la nostra psicologa per bimbi, famiglie e adolescenti di fiducia, quindi la risentiremo, stiamo anche un pochino calibrando i tempi, imparando a conoscerci, insomma è tutto nuovo anche per i miei ospiti all'Holiday, perché è un conto venire in studio, prendersi tutto il tempo, chiacchierare, ascoltare una canzone, poi ritornare in onda, e un altro è cercare di essere brevissimi al telefono. Non è facile, poi quando uno ha così tanta esperienza sicuramente non è la cosa più facile del mondo. Dove andiamo? Verso le 11 vi porto in una scuola, anzi ci porta il direttore Ivan Bonfanti, infatti lo sentiremo con noi, il direttore dell'istituto scolastico di Agno, di Neggio e Vernate, quindi sono sicura che avrà un sacco di cose da raccontarci. E poi ci sarà anche la domandina di Bianca. Sfruttamento qua, grande sfruttamento. Intanto buongiorno a tutti i messaggi che stanno arrivando, siete attivissimi oggi.

0: Macarena. Mi, mi.
1: 28 ore che non dormo. E vai! Si torna a casa con le vacanze. Ciao Lolla! Buon lavoro, buon lunedì a tutti. Miau!
2: Lolly Day. Lolly Day. Dolce fuori, potente dentro.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
1: È la mia seconda famiglia.
0: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: primo giorno di scuola da vivere, c'è comunque una giornata più emozionante delle altre. Perché? Perché c'è un po' il rientro alla routine. Quindi abbiamo i nostri appuntamenti soliti, si comincia a cambiare un po' l'alimentazione, quindi ritornano un pochino i ritmi quasi, dico quasi, autunnali, non ancora, perché le temperature sono abbastanza generose. Volevo fare un po' di saluti di chi è arrivato a salutarci in questa mattinata. Aspetta che cambiamo la base. Oh, ecco, un violino è bello, però. Ciao Luchino. Luchino, tra l'altro, ha un'info viabilità. Sentite, con tanto di video,
1: Situazione
0: qua.
1: Traffico. Da Cadenazzo a Magadino. La situazione è rallentata.
0: Grazie Luchino! Alzalo il volume un pochino. No, scherzo, fai bene, anch'io viaggio in queste condizioni. Poi diamo il buongiorno, il bentornato a...
2: Ciao, ciao, cara Lori.
0: Ciao, Lelito.
2: Sono tornato al lavoro dopo 2 mesi, in cucina, ovviamente con Radio 3, rigorosamente.
0: Yeah.
2: Se non sono al lavoro, vi seguo in televisione.
0: Grazie,
2: mi
0: Lelito.
2: Sei mancata.
0: Grazie.
2: Carissima, tanti cari saluti da Lelito.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Lelito del nostro cuore, grazie mille, grazie Gilma. Buongiorno caro Raffaello, buongiorno anche alla Sefi del mio cuore, grazie per questo messaggio. Fiore dice, ciao Lolli, la sigla nuova ci voleva, dai, ma non c'era più budget, basta. Ciao Lupo, buongiorno, buongiorno Lupo, buongiorno a chi mi chiede com'è la programmazione di 3i, la scoprirai solo vivendo. Vogliamo fare un'altra citazione? Sì, viaggiare. Ciao Luca, bentornata, dice, spero tutto bene, tutto benissimo, grazie Luca, salutaci Locarno se ti trovi ancora da quelle parti. E poi un bacio lo mandiamo giganterrimo a Cri, che ci sta ascoltando e dice adios agosto e il gusto dell'estate, con le scuole che riaprono i battenti in Ticino si ricomincia alla grande la nuova settimana. Un bacio gigante a Connie, lo mandiamo direttamente in Svezia, ma arriva se ve lo spedisco da Melide, io spero, eh.
3: Zoom.

0: Lolly Day. Lolly Day. Tutta da vivere.
1: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
2: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
8: Federico Marino al microfono. A Bellinzona inizia il processo di un 59enne accusato di essere il punto di riferimento logistico e finanziario dell''ndrangheta in Svizzera. L'uomo avrebbe trasportato denaro in Italia, fatto da tramite per lo spaccio e commerciato armi e munizioni illegalmente. Tutto ciò avvalendosi del metodo mafioso. L'attività si sarebbe fatta al servizio della cosca Anello Fruci tra il 2001 e il 2020. Stando al Ministero Pubblico, l'uomo avrebbe inoltre partecipato ad una riunione di 'ndrangheta, ingannato le autorità amministrative svizzere per permettere ad un affiliato di insediarsi in Svizzera. Il processo di Bellinzona durerà almeno 8 giorni. All'estero adesso, tragedia in Nepal, 3 mesi prima della devastante frana sull'Himalaya. Le autorità nepalesi avevano chiesto alla Cina maggiori dati sui rischi legati ai ghiacciai e sui livelli delle acque. Le risposte non erano però mai arrivate. Alessandro Cocca.
9: Il Nepal aveva chiesto alla Cina una maggiore condivisione di informazioni sui rischi legati ai ghiacciai e sui livelli delle acque circa 3 mesi prima della devastante frana che ha colpito il massiccio himalayano al confine tra i due paesi. La richiesta era emersa durante un incontro del 27 maggio a Kathmandu, dedicato alla cooperazione nel monitoraggio di inondazioni, eventi meteorologici estremi e rischi glaciali. Secondo due funzionari nepalesi, dopo quella riunione, Kathmandu non avrebbe ricevuto tutte le informazioni richieste. La notizia è stata riportata da Channel News Asia. Il media precisa però che esperti e funzionari non considerano la mancata condivisione completa dei dati un fattore significativo nella gestione del recente disastro. L'ambasciata cinese in Nepal respinge inoltre l'idea di una collaborazione insufficiente, sostenendo che i due paesi hanno mantenuto stretti contatti e che le squadre cinesi hanno fornito tempestivamente informazioni importanti al Nepal.
8: Torniamo in Svizzera. 6 membri del gruppo di estrema destra Jung & Tat andranno a processo a Zurigo. Sono accusati di discriminazione, incitamento all'odio, coazione, violazione della quiete pubblica e di domicilio. Le accuse sono legate alle azioni di disturbo avvenute nel 2022 in occasione di una lettura per bambini alla Tanzhaus e durante una funzione religiosa avvenuta durante il Pride. Per 2 leader del gruppo annoverati tra i 6 imputati, il Ministero Pubblico chiede pene detentive di 15 mesi, di cui 6 da scontare. Giornata di ritorno sui banchi per circa 50.000 allievi del nostro cantone. Tra i temi principali c'è l'uso dell'intelligenza artificiale. La strategia cantonale sul tema sarà messa in consultazione entro fine 2026. L'obiettivo è sfruttare la nuova tecnologia senza indebolire scrittura, lettura, calcolo e ragionamento. L'uso diretto da parte degli alunni non è consentito all'elementare, mentre dalle superiori l'approccio sarà progressivamente più aperto ed accompagnato. Tutto ciò con attenzione per la protezione dei dati e la sovranità digitale, avvalendosi di uno strumento sviluppato dal Centro di Risorse Didattiche Digitali.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
8: Via Suis segnala rallentamenti sulla A2 in direzione nord nella galleria del Monte Ceneri a causa di un veicolo in avaria in direzione di Riazzino tra Cadenazzo e Contone, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, sulla A13 tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
12: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
13: Previsioni del tempo.
8: Al mattino qualche banco nuvoloso residuo in rapida dissoluzione, per il resto soleggiato e caldo. A basse quote, temperatura massima fino a 30 gradi.

0: siamo nella seconda ora di Lolly Day con un altro ospite dedicato alla giornata di questo 31 agosto, un ospite che sicuramente ha qualche superpotere, ma ce lo dirà lui poi. Diamo il buongiorno e il benvenuto a Ivan Bonfanti, direttore dell'Istituto Scolastico di Agno e di Neggio Evernate. Buongiorno Ivan!
1: Ecco, buongiorno, e non ho nessun superpotere, anzi magari.
0: È vero, si diventa DIR anche senza superpoteri?
1: Sì, assolutamente. E il percorso, devo dire, in molti momenti mi chiedo perché l'ho fatto, perché l'abbia fatto.
0: Almeno sei onesto, posso darti del tu?
1: Sì, certo.
0: Allora Ivan, siamo in quale istituto ti trovi? Fisicamente ubicato?
1: Adesso sono in direzione presso la scuola elementare di Agno.
0: Ma Ivan, una domanda così, ma arrivano ancora i bimbi che devono andare in direzione perché hanno fatto i monelli o non si usa più?
1: Allora, devo dire che lo scorso anno ho contribuito anch'io a cercare di far ragionare, riflettere alcuni bambini, diciamo con il superpotere riconosciuto,
0: visto che c'è,
1: autorevole, ecco,
0: voilà, non autoritario, autorevole. Funziona.
1: E per alcuni giorni funziona, poi in realtà di nuovo si ritorna.
0: Fanno un reset.
1: È difficile per certi bambini riuscire a mantenere costante quanto si riflette insieme.
0: Posso capire, è il duro lavoro, un po' come del genitore, d'altronde, quello del direttore. Allora Ivan, una domanda, siamo al primo giorno di scuola, prima ne abbiamo parlato con la psicologa e ora ne parliamo con un direttore. Il primo giorno di scuola, chi è più emozionato, i bambini, i genitori oppure gli insegnanti?
1: Allora, ritengo tutti e tre in modi diversi. Perché i bambini arrivano, sono curiosi, sono felici di ritrovare i compagni, le maestre, entusiasti, si vede come sono agitati per questo giorno di ripresa delle lezioni. Ci tengo un attimo a parlare con gli altri bambini che non hanno visto per magari qualche mese.
0: Sono carichi.
1: E magari qualcuno ha anche deluso che siano finite le vacanze.
0: Ah beh, ci credo.
1: Era contento di poter dormire la mattina.
0: Ivan,
1: mentre
0: cosa...
1: i genitori...
0: Sì, scusami, dimmi.
1: Scusa, no, vado avanti un po' in fretta.
0: Sono io che sono matta, devo sempre correre.
1: Sì. Ecco, i genitori spesso, prima di tutto, sono felici che si ricominci una struttura giornaliera fissa. Quindi che i bambini partono la mattina e dalle 8:15 in avanti sanno che sono in un posto, io ritengo dire, d'eccellenza, per fortuna, ecco, a scuola, dove si curano tantissimi aspetti positivi e naturalmente sono anche interessati alle novità, ma hanno anche quel distacco che fa ancora pensarci tutto il giorno, quindi non è facile nemmeno per un genitore riprendere i ritmi.
0: È vero, è un lavoro di squadra, insomma.
1: Sì, e i maestri un po' molto simili, nel senso che io li ritrovo comunque in forma, riposati per le vacanze, che devo dire, io lo dico anche da docente, per fortuna ci sono queste, perché se no ne avremmo molti, molti maestri che non riescono a reggere un anno scolastico.
0: Immagino.
1: Però poi sono comunque anche, c'è una parte di preoccupazione per l'andamento dell'anno, non conoscono o spesso non conoscono i bambini nuovi, quindi sono curiosi di sapere come funzionerà. E però è proprio la motivazione del mestiere a portarli a superare queste cose e a cominciare pian piano valorizzati dalla soddisfazione di insegnare.
0: Ivan, cosa succede a scuola nelle ore prima dell'arrivo dei bambini?
1: Allora, prima che arrivino i bambini abbiamo dovuto preparare tutto. Noi qui ad Agno avevamo dei lavori in corso che hanno occupato praticamente tutte le vacanze estive. Allora il sabato mattina, nonostante dovremmo fermarci un attimo e riposare, abbiamo dovuto curare tutti gli aspetti ancora da sistemare, dal sapone nei bagni alle pulizie delle entrate, con che hanno visto gli operai passare davanti tutta l'estate. Ecco, i maestri invece preparano
0: le aule
1: già l'anno scolastico intero, e da parte mia organizzo diverse riunioni con loro per le cose comuni.
0: Allora, ho una domanda da parte di Bianca, posso fartela sentire?
1: Certo.
2: Il direttore può mettere in castigo anche le maestre?
0: Così, per sapere.
1: Allora, cara Bianca, il direttore, anzi no, non è più che il direttore, vorrei parlare sulla parola castigo. Noi a scuola la parola castigo non la usiamo più,
0: ecco.
1: Cerchiamo di non usarla. Perché una delle cose belle della scuola è che alla fine è un luogo dove si può sbagliare, noi impariamo tantissimo dagli errori. La cosa che diventa importante però è saper rimediare. Allora i bambini rimediano magari con dei momenti dove vengono fatti sedere da soli per pensarci. Ecco, e se la classe non è il luogo ideale, si cercano dei posti migliori. Con i maestri, quindi parlando di adulti, si fanno delle riflessioni assieme, non sempre con successo. Uno dei miei compiti è riuscire a far capire che anch'io posso aver ragione se lo vedo da esterno, però naturalmente si trovano qual è la via migliore, e questo è il modo di rimediare a qualcosa che è andata male. Naturalmente le cose non devono essere quelle gravi, quindi a livello di sicurezza,
0: certo,
1: queste non possono succedere. Il maestro assolutamente ha priorità su quello.
0: Quindi sia con i grandi che con i piccini si comunica e si parla, e questo è un ottimo messaggio, Ivan. Ivan,
1: sì,
0: chiudiamo con l'ultima domanda. Se
1: sì,
0: potessi chiedere una sola cosa ai genitori per affrontare bene quest'anno scolastico, quale sarebbe?
1: Allora, io direi proprio che è un principio dell'educazione e dell'apprendimento. È di base fondamentale la collaborazione. La collaborazione scuola-famiglia nel rispetto dei...
0: Cioè che
1: questa funziona, l'anno scolastico va bene. Perché si condividono gli stessi principi, si cerca di far apprendere i bambini sui medesimi valori. Si può discutere su quali valori sia più importante in un certo momento piuttosto che in un altro, però è proprio la collaborazione e il rispetto che devono sempre esserci.
0: E abbiamo fatto un bell'annuncio anche perché ci sono un po' di genitori che ascoltano, stanno scrivendo: grande Ivan, il nostro direttore. Poi Betty dice: un mito, tutti i miei bimbi lo hanno avuto come maestro. Insomma, ci sono un sacco di fan là fuori, caro direttore Bonfanti, sappilo. Va bene, grazie di cuore Ivan Bonfanti, ripetiamo, direttore dell'Istituto Scolastico di Agno e di Negio di Vernate. Grazie per questa preziosa chiacchierata, perché noi da genitori non sappiamo mai cosa succede dall'altra parte. Quindi grazie per averci aperto le porte della direzione.
1: Grazie mille a voi.
0: Buon
1: e di
0: anno.
1: Nuovo buon anno scolastico.
0: Tanti sorrisi. A presto, Ivan.
1: Grazie anche a voi.

0: faccia.
1: 11:22, attenzione signore e signori, le scuole stanno per aprire battenti, sta arrivando la prima truppa di bimbi affamati, quindi preparatevi, le mense che sono già in subbuglio, e mi immagino anche le mamme diurne che ormai hanno già sfornato i primi manicaretti per questo primo giorno di scuola. Va bene, noi andiamo avanti, c'è un po' di pubblicità, rientriamo con un super classico firmato Cesare Cremonini e attenzione, ci stiamo avvicinando anche al terzo ed ultimo ospite.
2: Lolly Day, il tuo momento, più pop. Proud to be Matt, il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical, per tutte le età e per tutti i livelli, dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Buongiorno caro Lalo. Lalo mi ha mandato tante foto di funghi meravigliosi e dice: so che sono ripetitivo, ma io ti do il benvenuto con i funghi. E devo dire che il Lalo è un po' il mio fungiat di riferimento. E i porcini, almeno le foto dei porcini che ha mandato, sono enormi. Ma sbaglio, quest'anno ci sta regalando dei porcini veramente con la P maiuscola? Cioè ci vuole il porto d'armi per andare in giro con quei bellissimi. Grazie caro Lalo, grazie a tutti per i vostri messaggi. Saluto anche una mamma che dice: ciao Lolli, oggi dopo due figli e 24 anni non dobbiamo più seguire il calendario scolastico, mia figlia fa l'università e hanno altre date, insomma mio figlio lavora, quindi mi fa strano, però noi vi seguiamo sempre. E posso capire, assolutamente posso capire, però come dicevo prima, questa energia del primo giorno la senti anche se non la vivi in prima persona. Allora, ancora disagi segnalati in autostrada in direzione nord tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria del Monte Ceneri a causa di questo veicolo in avaria. È stata chiusa la corsia di destra e quindi c'è colonna. Mi raccomando, fate ovviamente attenzione, non arrivate a cannone, mai quello, ma abbiate pazienza. Allora, abbiamo sentito nell'ora precedente una psicologa che lavora con bambini, con insomma famiglie eccetera. Poco fa il direttore di un istituto scolastico. Secondo voi chi potrebbe essere il terzo ospite? Sempre ovviamente inerente al mondo scolastico, anche scolastico, non solo. Perché?

0: vari inizi, grazie a Sandrine per il messaggio, perché dice: io emozionatissima, la mia bimba di 22 anni oggi ha iniziato come maestra delle scuole elementari, sono fiera di lei, un abbraccio. Allora, il nostro terzo ospite per questa mattina è una voce, un nome che conosciamo molto molto bene ed era giusto averlo in trasmissione. Diamo il bentornato per la Polizia Cantonale, responsabile della comunicazione e della prevenzione, Renato Pizzolli, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: C'è un primo giorno anche per voi della Polizia Cantonale oggi, oltre alle scuole. Iniziate qualcosa.
1: Ma diciamo che con le scuole inizia sempre un periodo diverso dell'anno, e la nostra attenzione è sicuramente in questi giorni, in queste settimane, soprattutto focalizzata per la circolazione stradale attorno agli istituti scolastici, che diventano, anche perché si è perso un pochino magari l'abitudine, le buone abitudini magari sono state dimenticate in estate, è giusto prestare più attenzione.
0: Ecco, vogliamo ripassare un pochino le regole anche da ricordare a memoria per gli automobilisti.
1: Ma non sono tante e sono legate molto al buon senso, però quando ci si trova a circolare in prossimità di istituti scolastici, la prudenza deve aumentare. Basta pensare che ci sono molti bambini e per quanto siano ligi e molto rispettosi delle regole della strada, può essere che in un attimo di distrazione uno per rincorrere il pallone corre in mezzo alla strada, hanno dei movimenti bruschi, in bicicletta magari hanno un'indecisione. È importante come automobilisti essere più prudenti e pronti a fermarsi in ogni momento. Rispettare la segnaletica presente, questo noi vediamo che molte volte non viene fatto. Dove non si può posteggiare sul marciapiede, troviamo molto spesso persone che si prendono libertà che è assolutamente sconsigliato prendersi, oltre che non consentito. E anche questo è un aspetto abbastanza importante sulla sicurezza della scuola. Se noi pensiamo che un bambino deve scendere dal marciapiede, camminare in mezzo alla strada perché c'è un'auto parcheggiata parzialmente sul marciapiede e non lascia lo spazio per passare, è facile immaginare che la sicurezza è già parzialmente compromessa.
0: Certo, quindi l'automobilista deve avere molta più prudenza, anche perché spesso i bambini, mi capita di vederli, non conoscono molto bene le regole di precedenza, i tempi di frenata, insomma non hanno tutta questa consapevolezza e conoscenza, e quindi sta all'automobilista, immagino, utilizzare il doppio della cautela, se non il triplo.
1: Ma io direi in questo modo: i bambini che seguono, perché comunque hanno un percorso di educazione stradale, in realtà sono molto bravi e si comportano molto bene sulla strada, ma non hanno una capacità di lettura, non riescono a come gli adulti a stimare la velocità e la distanza. Quindi può essere che non perché non si comportano bene, ma perché non riescono a stimare in maniera corretta, attraversano quando magari sarebbe meglio non farlo, perché è molto vicino l'auto.
0: Un po' come i gatti, no Renato? Anche loro attraversano quando non è il momento, di solito.
1: Può capitare, e diciamo che però sono veramente, su quelle che sono le regole, sono molto spesso più prudenti e più attenti degli adulti.
0: Perché non hanno il telefonino, anche questo sicuramente aiuta. Senza telefonino gli occhi sono più puntati sul mondo attorno. Va bene, abbiamo altri consigli da dare ai nostri automobilisti?
1: Sì, beh, sicuramente quando noi accompagniamo come adulti bambini a scuola dobbiamo assicurarli negli appositi sistemi di sicurezza, cioè bisogna metterli in un seggiolino omologato, adatto all'età e al peso del bambino, e anche se il tratto è breve, anche se siamo in ritardo, anche se siamo di fretta, bisogna allacciare questo dispositivo in maniera corretta. All'interno dell'abitacolo, anche qui molte volte, e all'inizio dell'anno scolastico la polizia fa anche diversi controlli, ci accorgiamo che tutta questa attenzione non sempre viene posta proprio il seggiolino c'è, il bambino magari è seduto all'interno ma non è allacciato. Mm-hmm. Ecco che di principio non serve a nulla, e sono convinto che ognuno di noi ha come priorità la sicurezza dei propri bambini, quindi è solo darsi il tempo di partire nel modo giusto. La volontà sicuramente da parte di tutti c'è, a volte abbiamo mille cose in testa e magari manchiamo un momento importante, quindi assicurare sempre correttamente i bambini è una delle regole d'oro da tenere presente per gli automobilisti.
0: Per chiudere, c'è chi dice va bene sensibilizzare gli automobilisti, ma attenzione ai genitori che parcheggiano sul marciapiede per recuperare i pargoli. Anche questo è un altro problema.
1: È quello che abbiamo detto.
0: Esatto.
1: E bisogna, anche se bisogna fare un pezzo, un tratto di strada a piedi, bisogna poi a parcheggiare in maniera corretta.
0: Giusto.
1: Perché anche solo fermarsi in mezzo alla strada, far scendere il bambino, su fai in fretta e poi vai, anche qui la sicurezza è compromessa. Portare i bambini a scuola è uno dei mille impegni che una persona ha, ma è un impegno fondamentale, e la sicurezza sta a cuore a tutti e in primis ai genitori. Quindi prendiamo le cose per tempo, arriviamo non di fretta, non trasmettiamo la nostra fretta ai bambini, che poi si traduce in correre sulla strada, una cosa che diciamo di mai fare. Pertanto prendere tutto con i tempi giusti e la giusta calma, per far capire che viaggiare in auto e comportarsi sulla strada, attraversare la strada, è una cosa importante, può essere pericolosa, ma soprattutto da fare in tranquillità.
0: Insomma, stiamo crescendo gli autisti, i guidatori di domani, gli utenti delle strade di domani.
1: E di oggi.
0: Grazie Renato Pizzolli, grazie alla Polizia Cantonale per tutto il lavoro che fate. Incrociamo le dita per far sì che possa essere un anno sereno per tutti.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima, ciao Renato.

0: Lonely Day.
1: Lonely Day.
2: E non è un giorno qualunque.
3: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
4: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito green.day.

0: su psi.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
0: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
1: Più stile, più comfort, più valore.
0: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
1: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
0: Vivi il cambiamento.

11:51 minuti, la prima puntata di Lolly Day, pian pianino, beh, sta chiudendo le porte. Volete anche l'effetto porta? Io ce l'ho, Tu chiedi e io ti do. Pian piano chiudiamo le porte di Lolly Day, prima puntata. Abbiamo avuto tre voci che sono passate a salutare per raccontare questa prima giornata di scuola, sia dal punto di vista

0: In chiusura facciamo un saluto a Laura da Mary, se puoi, fatto insomma, segnalava qualche disagio in autostrada in direzione nord verso la Galleria del Ceneri. Sì, c'era questo veicolo in avaria tra il Dosso di Rivera, il Dosso di Taverne e Rivera, che stava creando un po' di disagi. Vabbè, io sono arrivata ai saluti, vi auguro una meravigliosa continuazione, grazie per aver scelto anche oggi Radio 3i e Teleticino, torno domani tra poco. L'informazione. Ciao.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
3: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: Da Bicimania presso Sport Specialist al parco commerciale Grancia 1.

0: tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Le 11.58.
3: Ticino News Giorno.
4: Lieve, un rientro a scuola all'insegna dei numerosi cantieri sul fronte dei docenti ma anche degli alunni, conferenza di apertura, occasione anche per Marina Carobbio di prendere posizione sui momenti difficili che sta vivendo la politica ticinese.
5: Sparatoria di Arau e caccia all'autore che ha causato una vittima e 5 feriti. Gli inquirenti valutano tre ipotesi, dalla strage alla resa dei conti fino alla pista terroristica.
4: Calcio, il Lugano solo in vetta, quarta vittoria consecutiva. I bianconeri superano 2-1 il Sion al Tourbillon e restano a punteggio pieno, una vittoria di carattere dopo le fatiche europee.
5: Meteo soleggiato e caldo a basse quote, temperatura massima fino a 30 gradi.
4: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata, sempre in diretta come oggi. Federico Marino, ciao Fede, buongiorno.
5: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
4: Oggi 31 agosto ricomincia la scuola in Ticino. Palazzo delle Orsoline ha ospitato la tradizionale conferenza stampa d'inizio anno, numerosi cantieri aperti sul fronte della formazione e delle assunzioni di docenti, ma anche dal lato degli allievi non mancano i temi sul tavolo. La presidente del Consiglio di Stato e direttrice del DEX, Marina Carobbio Guscetti.
6: Da un lato proseguono gli sforzi sul fronte della prevenzione del disagio, sia su quello della gestione delle singole situazioni di grande difficoltà, sia con un notevole investimento da parte delle figure e dei servizi preposti nella scuola e attraverso un rafforzamento della collaborazione con attori esterni che si occupano appunto di prevenzione. Sul benessere digitale vi è un primo bilancio sul divieto di utilizzo dei dispositivi digitali da parte di allievi e allieve a scuola. Lo sapete, abbiamo introdotto l'utilizzo, il divieto di utilizzo dei dispositivi digitali. Sono in corso, come accennato all'inizio, pure investimenti in modalità che sono, diciamo così, ben lontane dal digitale. Questo lo trovo importante. Lettura su carta, lettura ad alta voce, o anche un altro tema centrale, quello della scuola fuori dall'aula, nella natura, nell'aria aperta. C'è poi l'investimento nella cultura del rispetto e la prevenzione ad ogni forma di violenza. A livello preventivo stiamo rafforzando la formazione del corpo docenti e delle direzioni. A giugno ha preso avvio una sensibilizzazione online obbligatoria per tutti i docenti e le docenti della scuola dell'obbligo sull'educazione all'affettività e alla sessualità, con una forte componente preventiva quanto a violenze. È inoltre in fase di definizione una formazione specifica sul tema della violazione dell'integrità della persona per i dirigenti scolastici e si stanno introducendo nuove attività a complemento di quelle già esistenti rivolte ad allievi e allievi di tutti gli ordini scolastici.
5: Conferenza sull'apertura dell'anno scolastico, che è stata anche l'occasione per Marina Carobbio Guscetti per prendere posizione sulle ultime settimane difficili vissute dalla politica cantonale. Sentiamo la presidente del governo.
6: Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi. Come presidente del governo cantonale, ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario, che deve poter operare in totale indipendenza e autonomia. Ciò non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare, tramite inchieste giornalistiche, amministrative o approfondimenti parlamentari nell'ambito dell'alta vigilanza. Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza. Il 29 luglio, in conferenza stampa, ho detto che come Consiglio di Stato dobbiamo impegnarci con il Parlamento e le forze politiche per ricostruire la fiducia nelle istituzioni. Lo ribadisco anche oggi. Dobbiamo farlo valutando se e quando è opportuno intervenire nel dibattito. Dobbiamo farlo, aggiungo, usando toni appropriati, rispettando ognuno il proprio ruolo, rispettando la separazione dei poteri.
4: Ancora politica cantonale, Alleanza Lega UDC, è arrivata all'apertura del Mattino della Domenica per un consolidamento a lungo termine, un fronte comune che sarebbe giustificato da posizioni simili su gran parte dei temi, stando alla domenicale. L'idea era già stata lanciata in settimana dal presidente cantonale ad interim dell'UDC Marco Chiesa, che aveva parlato della possibilità di costituire un'entità politica unica. In serata anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, contattato dal Corriere del Ticino, ha aperto la prospettiva di un'alleanza a lungo termine, pur sottolineando l'importanza di un equilibrio tra le parti eventualmente in gioco.
5: Ad Arau le autorità proseguono le indagini per individuare autore e movente della sparatoria di sabato notte. Sono diverse le ipotesi sul tavolo degli inquirenti, mentre si delinea il bilancio delle persone coinvolte. Gianluca Albisetti.
3: 5 feriti, tutti di un'età compresa fra i 24 e i 31 anni. 4 di loro sono uomini svizzeri, la quinta una donna tedesca, ai quali va aggiunta la 22enne italiana da poco residente in Svizzera che ha perso la vita. È questo dunque il bilancio della sparatoria avvenuta tra sabato e domenica ad Arau. Le autorità sono ancora alla ricerca di un autore ed un movente. Le piste ipotizzate dalle autorità al momento sono 3: la strage, una resa dei conti o la matrice terroristica. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 2:30, quando la musica era già stata spenta e il pubblico stava cominciando a lasciare l'ippodromo di Schachen. D'altra parte, degli altri bossoli sarebbero stati ritrovati a un centinaio di metri dall'evento, nei pressi di un campo nomadi della zona, forse riconducibili ad un fucile d'assalto. Prosegue quindi la caccia all'uomo, mentre si susseguono i messaggi di cordoglio delle autorità. Fra questi, quelli di Guy Parmelin, Giorgia Meloni e Ignazio Cassis. Una task force di Roma arriverà nella Confederazione per assistere gli italiani coinvolti.
4: L'11 settembre si avvicina il Festival Endorfine, pronto ad alzare il sipario. Tante le novità a Lugano per un format che negli ultimi anni ha riscontrato parecchio successo. Cosa aspettarsi dunque? Lo abbiamo chiesto al presidente Andrea Leoni.
7: Ma siamo molto contenti del programma che siamo riusciti a proporre al pubblico, perché ci sono tutti i grandi temi di attualità di quest'anno, quindi gli Stati Uniti con Federico Rampini, la Svizzera col presidente della Confederazione Guy Parmelin, l'Iran con la premio Nobel Shirin Ebadi, Israele e Palestina con lo storico Omar Bartov, e dunque diciamo da questo punto di vista siamo riusciti a realizzare questo programma con ospiti eccellenti su temi di stringente attualità. Posso aggiungere, diciamo, gli appuntamenti, quelli che sono un pochino più pop, un po' più leggeri, quindi Mara Maionchi sicuramente domenica 13 alle 11 e poi Eleazaro Rossi il sabato sera, diciamo una risata senza anestesia come l'abbiamo definita.
4: Ormai diverse le edizioni di Endorfine alle spalle, un format verrebbe da dire vincente, quindi squadra che vince non si cambia.
7: Sì, direi che è perfetta come sintesi. Cerchiamo sempre di mixare appunto i grandi temi internazionali con momenti di leggerezza, e devo dire che la risposta del pubblico è già eccezionale. Quest'anno abbiamo già, diciamo, a livello di biglietti superato tutte le edizioni precedenti, ma c'è ancora spazio, dunque chi lo desidera trova tutte le informazioni su www.endorfine.ch.
5: E adesso apriamo la pagina legata allo sport. Ci ha raggiunto in studio Dominic von Burg.
8: Buongiorno. Ciao, a
5: Dominic.
8: Tutti. Sì, partiamo con una ampia pagina di calcio, soprattutto con un'ultima ora. Sylvain Widmer ha infatti annunciato che si ritirerà dalla nazionale. Il 33enne chiude dunque la sua esperienza con la maglia rossocrociata con 65 partite, quindi da 5 gol e 5 assist. Passiamo invece al Lugano, impegnato ieri al Tourbillon di Signon, dove ha colto un'importantissima vittoria per 2-1, una vittoria non scontata. Pensate che il Signon perdeva in casa da ben 16 partite, ce l'ha fatta invece ieri il Lugano, anche soffrendo con carattere perché il Sion, onestamente, si può anche dire, ha giocato meglio del Lugano, ha creato di più, 18 tiri a 7, questo è già un dato che dice molto. Il Lugano però l'ha sbloccata subito con Moncada, l'uomo del momento, al terzo minuto il gol dell'1-0. Sion che poi l'ha pareggiata con il solito Boteli, 1-1 al 55esimo. Poi, come detto, un Sion che sembrava in possesso della partita, ci ha poi pensato però Beckham e Castro, 2-1 al 79esimo, bisogna dire, con la complicità del portiere del Sion, di certo non impeccabile, Racciopi in quell'occasione. Quindi tutto bene per quanto riguarda il campo sul Lugano, primo in classifica, ancora a punteggio pieno. A preoccupare però la situazione infortuni con Behrens, che ieri non ha partecipato alla partita in quella di Sion, infortunio alla coscia sinistra, dovrebbe stare out a lungo, si parla di metà ottobre. A preoccupare ancora di più c'è poi Moncada, come detto l'uomo del momento, a segno ieri ma uscito durante la pausa, per lui si parla di un problema muscolare. E poi, per finire, anche Mai è stato sostituito nel corso del secondo tempo, pure lui per un acciacco fisico. Non dovrebbero però essere gravissime le condizioni del difensore tedesco. Quindi questo per quanto riguarda il Lugano. Spazio anche al Bellinzona in campo questo weekend, con i Granata che hanno finalmente colto il loro primo punto, pareggio in trasferta in quella di Ham, un risultato importante visto che il Ham comunque occupava le posizioni alte della classifica. Un pareggio che fa seguito alla sconfitta di misura di settimana scorsa all'1-0 contro lo Sciaffusa, che all'epoca era capolista. Quindi insomma, passi avanti per il Bellinzona. A proposito di Promotion League, ha vinto anche il Paradiso 5-2 sul campo del Gran Sacconè, e il Lugano Under 21 3-2 contro il Bavois.
4: E quindi c'è stato spazio anche per l'Atletica nel weekend.
8: Sì, un grande weekend, importante per il nostro cantone, il Gala dei Castelli, il Gala Athletics ieri al comunale di Bellinzona. Un riassunto delle notizie principali per i colori rosso crociati e quelli ticinesi: sui 100 metri ostacoli femminili di Taji Kambunge ha conquistato il terzo posto, mentre Angelica Moser ha vinto con il salto con l'asta grazie al suo 4,77 nei 1500 metri. Anche da segnalare, Nadia Battocletti, l'atleta italiana un po' sulla bocca di tutti, ha vinto come da pronostico, facendo segnare anche il primato del meeting. Per quanto riguarda Ayla del Ponte, quarta nella finale B dei 100 metri, delusione invece per Ricky Petrucciani, fermatosi per un problema muscolare.
0: Infotraffico.
4: Sulla 2 al portale sud della galleria del Gottardo, 2 km di colonna in direzione di Lucerna, 1 km invece al portale opposto a partire da Vassen. Code o forti rallentamenti anche sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, tra la galleria del Dosso di Taverne e il Monte Ceneri in direzione nord, dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo.
0: Previsioni del tempo.
5: Il meteo ora soleggiato e caldo per oggi, a basse quote. Temperatura massima fino a 30 gradi.

0: Baxter, canta ancora lei. Murder on the Dance Floor. Buona pausa pranzo, da oggi inizia Fuori Menù.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù. Più musica, più sorrisi.
2: Qual è? Un dono solo addosso.
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole. Questa

3 e mi verrà, anzi mi vedrete protagonista e sentirete protagonista, dico mi vedrete anche per chi ci segue dalla televisione, alle mie spalle anche un bel Weedy Wall del Morandi vestito da chef. Saranno 50 minuti, 45 di allegria, di bella musica e perché no anche di gioco, ma tra poco ne parleremo. Se vedete un uomo alle mie spalle che non sono io ma è Max Pandini, deve curarmi la voce perché stiamo modificando le nostre voci, sarà più bella di quella che state sentendo in questo momento. Mi scuso sin d'ora per prima che ho creato quell'effetto papa. Infatti qualcuno scrive: cos'è successo che sembrava di ascoltare house? Ho sbagliato un bottone, abituato al vecchio mixer, quindi ho premuto il bottone sbagliato. Dicevo, 45 minuti di bella musica, di vostri messaggi per essere protagonisti come sempre. 079 449 9537. Noi ovviamente ci mettiamo la musica in sottofondo. Dalle 13 arriverà anche il 2 di troppo, ormai l'avete capito chi è, dalle 13 poi saremo in compagnia, 2 di troppo fino alle 15, ma questo è Fuori Menù e oggi direi di iniziare così con il nuovo singolo di Sombre, si intitola Potential, buon pranzo!

0: intitola Potential, come detto, il nuovo singolo di Sombre riproposto su Radio 3 nell'appuntamento che si chiama Da Oggi Fuori Menù per questa settimana, fino a venerdì, poi da settimana prossima. Ora non fatemi fare il conto di che numero a settembre saremo. Aspetta, vabbè, verso il 11, venerdì 11 settembre, da mezzogiorno a luna ritornerà anche Warm Up, quindi con la redazione sportiva, con gli ospiti e tutto quello che appunto riguarda Warm Up, ma da settimana prossima, da oggi sino a venerdì, per quello che riguarda questa settimana, mezzogiorno e 10 e 15 circa sarete fuori menù con il sottoscritto. Allora, un po' di vostri primi messaggi che stanno arrivando, belli, mi fa un sacco piacere ricevere questi messaggi. 079 449 9537, come detto salutiamo la Nica Nica da Rivoi, ciao Nica Nica, poi ciao Belè, buon inizio di palinsesto a te, anche noi nuovo inizio, ci manda la foto del suo cucciolo che oggi inizia la terza, giusto? Livello sbloccato, la terza elementare per il piccolo ormai grande Sebastian. Sono tanti gli inizi di quest'oggi, tutti quasi direi, credo anche gli apprendistati vari, giusto? O qualcuno forse ha osato, ha iniziato prima per farsi dentro, come si suol dire. Per esempio ricordo il sottoscritto, ai tempi dell'apprendistato preferivo iniziare la settimanella prima, giusto per farmi dentro nel team, nel gruppo e non essere fresco fresco allora i primi di settembre. Oggi si inizia che è già il 31 agosto. Che è il 31 agosto! La fine dell'estate a livello, diciamo così, neanche da calendario, perché in sé poi a livello di calendario si va avanti, credo fino al 20 di settembre. Poi visto le temperature che ci sono e che ci saranno anche nei prossimi giorni, beh, l'estate qui si va avanti, si torna semplicemente alla classica routine, quindi si torna a scuola per i più piccoli, si torna a scuola anche per professori, maestri, insegnanti e quant'altro. E come detto, il nostro compito è quello di regalarvi bella musica soprattutto, giochi soprattutto, e sarete voi i protagonisti di questi 45 minuti insieme, 50 di Fuori Menù. Tornare a quest'ora fa il suo effetto, eh? Ciao Danny dallo zio Pino, grazie mille per aver ripreso la grandissima, grazie a te zio Pino per questo bel messaggio. Poi, emozionato il Nico Nico, sì, prima ho toccato un bottone che non dovevo e come detto, sembrava un po'... Le news del Papa sembrano. Le news del Papa. Allora, come svolgeremo e cosa faremo in questa oretta insieme? Dico oretta anche se non lo è, passatemi questo termine. Le oretta anche se non lo è. Da domani si torna a giocare sul serio. Oggi avremo modo di regalarvi una borsa di Radio 3, le borse quelle della spesa, belle. Un gioco veloce, da domani poi si inizierà tra virgolette sul serio, passatemi qui anche il termine, perché si giocherà per partecipare a dei giochi che avremo modo di fare durante il 2 di troppo, quindi dalle 13 via, è un po' il tenervi lì, si inizierà con il Morandi sino a terminare con il Le So Tutte, che viene riconfermato nel corso del pomeriggio, riconfermeremo il Le So Tutte, quindi in palio 500 franchi, quindi ghiotti ghiotti, il Danè ghiotto ghiotto. E di conseguenza però per arrivare a sfidare il Le So Tutte bisogna un pochettino sudarsela. E da domani inizieremo a giocare, come dicevo, intorno a mezzogiorno e 30 con il dentro e fuori. Poi nel corso delle 13:30 avremo modo di giocare in due di troppo. Ma non svelo tutto perché più tardi ne parleremo anche con Luchino Ventura, ovviamente. Nel frattempo un duetto strano, particolare, bello, quello tra Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Oh, happy day!
6: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.

0: Pronto a correre Marco Mengoni, Radio 3 12:31, buona pausa pranzo con il Morandi in questo nuovo palinsesto. Ci terremo compagnia per quest'oretta qua, fino alle 13 con Fuori Menù. Ed ora comandiamo un Danny, bentornato carissimo, buon inizio e buona stagione. Ah, tu intendi mette sul Fuori Menù, ti comanda il Morandi. Allora, ciao Danny, benvenuto alla normalità. Comunque era anche bello gli accompagnamenti estivi, per esempio tu e la Lolli, buon pomeriggio. Ed estate poi ci si accoppia a livello radiofonico, intendo. Mi ha meno accoppiato con la Lolla. Pensa se capitava qualcosa di diverso. Almeno sono fortunato su quello. Come detto, tra poco si gioca. Oggi è ancora un gioco classico. In palio la borsa di Radio 3, quella per andare a fare la spesa, quella tanto ambita. Mica male, direi. Da domani invece si inizia a giocare con il dentro fuori, ma avremo modo più tardi di spiegare cos'è il dentro e fuori, il nuovo gioco di Fuori Menù che vi darà l'opportunità poi di partecipare ad altri giochi di due di troppo. Un meccanismo un po' particolare per avervi lì. Buon pomeriggio, anzi buona pausa pranzo alla Zilma. Lo dico sempre, il buon pomeriggio in teoria è dopo le 13, si può dire buon pomeriggio. Dico bene Max, giusto? Giusto? Davidone? Giusto, tutto ok. Grazie anche al Migi che mi ha appena fatto una foto che troverete presto sul nostro profilo, giusto? Profilo della radio?
1: Instagram,
0: con la nuova foto di Fuori Menù, anzi il nuovo video wall di Fuori Menù, sembro quasi uno serio. Nel frattempo la musica arriva, anche quella di John Legend, si intitola Tonight.

0: Midnight, John Legend. Che disco, ragazzi, che bello. Ora 2012, 12:35. Buona pausa pranzo a chi se la sta permettendo, buon lavoro a chi sta lavorando, vabbè, insomma, le solite cose. Buon relax prima di rientrare tra i banchi, anche ai giovincelli che sono a casa per la pappa della pausa pranzo. Allora, che bello risentire la tua voce a quest'ora. Bentornato alla conduzione della pausa pranzo. Grazie, buona pausa pranzo anche a voi. Appena ho sentito la tua voce ho pensato, finalmente bentornato alla pausa pranzo. Che annate quelle delle pausa, della pausa pranzo con i Morandi. La riproponiamo da quest'anno, quindi contento anch'io. Bentornato, è bello ritrovarti proprio mentre sono a tavola. Sembra di essere tornato ai vecchi tempi, vero, vero. Solo con qualche annetto in più, qualche annetto d'esperienza in più. Siamo pronti a giocare? Noi sì, e voi, voi.
1: Questo appuntamento
0: voi
1: è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Come detto, in palio la borsa della radio, quella per fare la spesa che tanto avete richiesto durante l'estate. Ci è avanzato qualche pezzo. Venghino, sieri, venghino. Si gioca ovviamente tramite il numero di WhatsApp che ricordo: 079-449-9537. Tra l'altro, fatemi salutare anche e ringraziare con un grande abbraccio Supervisor e Supervisara, anche loro all'ascolto. Un abbraccione a voi. Sì, dicevo quindi del gioco tramite WhatsApp, numero ricordato, domanda semplicissima, però riguarda la pausa pranzo, ovvio, ovvio. Semplice, ma potrebbe essere anche, potrebbe essere una trappolina. Direi di no, vi do anche le opzioni, quindi orecchio alla radio, si va di domanda, vai. Attenzione alla domanda. In quale cantone si trova il celebre Schloss Schauenstein di Andreas Caminada? A, Grigioni. B, Ticino. O C, Canton Vaud. In quale cantone si trova il celebre Schloss Schauenstein di Andreas Caminada? Quindi A, Grigioni. B, Ticino. C, Canton Vaud. Al mio segnale scatenate WhatsApp.
1: Radio 3 telesuona

Forget Me, quella di Luis Capaldi, Radio 3, fuori menù con il Morandi fino alle 13, dalle 13 due di troppo. Allora, solo a dire Schloss e Schauenstein sarebbe stato da premiare il sottoscritto. Allora, in località Fürstenau, noto come la città più piccola del mondo, nel canton Grigioni, quindi complimenti a chi ha risposto a Grigioni. Ora, come sempre, si va a capire il più veloce ad aver risposto con la lettera A. Grigioni si trova il celebre Schloss Schauenstein di Andrea Scaminata, quindi complimenti a chi si aggiudicherà appunto la borsa di Radio 3, quella per la spesa. Ora i Jamiroquai, questa è Little L.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14

0: automobili ad Ascona. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: La nuova canzone di Napoleone si chiama Cucù Marì. Cucù Marì, siamo arrivati già ai saluti per questo 31 agosto, per la prima puntata di Fuori Menù. Ah, tra l'altro abbiamo reinserito al termine di Fuori Menù qualcosa che si faceva in passato, che piaceva anche grazie ai vostri consigli, e poi man mano durante la settimana accetterò molto volentieri. Si parla del disco limone, quindi termineremo questo Fuori Menù con un disco strappalacrime, quello che vi porta indietro ai vari oratori dove al termine delle feste si ballava il lento, quello finale. Tra poco l'informazione a seguire, i due di troppo, vi aspetto di là con l'altro, a tra poco.
1: Addolciamoci un po'. È arrivato il momento del disco limone.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è!

0: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
1: Sono le 12:58.
2: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
3: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. Questa mattina le Orsoline hanno ospitato l'abituale conferenza di inizio anno scolastico che vedrà il ritorno sui banchi di quasi 55.000 allievi e 7.000 fra docenti e funzionari. Non si è parlato solo di scuola, tuttavia la presidente del governo e direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti è anche tornata sul clima politico che ha caratterizzato il cantone nelle ultime settimane. Federico Marino.
5: Da una parte inaugurare un anno scolastico ricco di cantieri aperti, dall'altra rimettere alcuni punti fermi in merito al clima politico delle ultime settimane. È stata una conferenza stampa a tutto tondo quella delle Orsoline di questa mattina. Sul fronte della scuola, come detto, la direttrice del DEX ha presentato i progetti in corso. Per quanto riguarda i docenti, si punta sulla formazione e su un processo di assunzione più trasparente. Dal punto di vista degli allievi, focus su prevenzione e risposte al disagio, tutela dell'integrità personale. E la parola quale base di una cultura del rispetto. E proprio le parole erano al centro del finale della conferenza. Marina Carobbio Guscetti, in veste di presidente del governo, ha preso posizione. In merito al clima politico del cantone delle ultime settimane, sulla scia degli strascichi del caso Zali. Da questo punto di vista la necessità sarebbe quella di ribadire la separazione dei poteri e di moderare il dibattito. L'intenzione, sottolineata come il 29 luglio scorso, è quella di restaurare la fiducia nelle istituzioni, quindi dando le dovute spiegazioni, ma con tempi e toni appropriati.
4: La Polizia Cantonale Argoviese ha lanciato un avviso di ricerca nazionale e internazionale dopo la sparatoria avvenuta ad Arau nella notte tra sabato e domenica, in cui è morta una 22enne e sono rimaste ferite altre 5 persone, alcune in modo grave, ma non sono in pericolo di morte. Lo ha indicato l'Ufficio Federale di Polizia all'agenzia Keystone ATS, precisando che al momento non sono disponibili nuovi elementi sull'autore dei fatti o sulle circostanze. La Società Svizzera degli Impresari Costruttori assicura che la protezione dei lavoratori dalla canicola è una priorità. Chiede però anche ai committenti maggiore flessibilità su orari, scadenze e condizioni contrattuali. Fra le misure proposte, orari di lavoro flessibili durante le ondate di caldo, la rinuncia alle penali per ritardi causati dalla canicola. Il governatore della Bank of England, Andrew Bailey, mette in guardia dai rischi di una possibile bolla dell'intelligenza artificiale. Un crollo delle valutazioni delle aziende IA potrebbe provocare, dice, pesanti perdite sui mercati azionari globali, a preoccupare soprattutto il ricorso al debito per finanziare gli investimenti, che potrebbe amplificare una correzione. Bailey teme una reazione a catena con gli investitori costretti a vendere altri asset per coprire le perdite.
3: L'infotraffico.
4: Andiamo sulle strade, traffico intenso soprattutto al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 30 minuti.

0: danza, balla.
1: Alza il volume.
2: Danza.
3: Buongiorno.
4: Buon pomeriggio a tutti. Dopo le 13 si dice buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Brother. L'hai appurata sta roba qua?
4: È appurata questa cosa. Dalle 13 puoi dire buon pomeriggio. Dalle
3: chi te l'ha detta? Chi te l'ha detta?
4: Dalle 17 puoi dire buonasera.
3: Ok. Chi te l'ha detta?
4: Eh?
3: Chi te l'ha detta?
4: Ciao GPT, versione rumena.
3: Il nostro amico, quello che praticamente ci ha dato una mano a fare un sacco di cose belle e nuove per questo programma. Eh?
4: Vero, vero.
3: Io sono molto entusiasta di fare la radio con te e sono felice perché io questa cosa la dissi un po' di tempo fa al Maicolino.
4: Ah, sei riuscito a cambiare
3: i video wall?
4: Le mani proprio veloci, eh? Incredibile.
3: Non solo a cambiare i video wall.
4: Io avrei aspettato anche la pubblicità delle 13:20 prima di cambiare.
3: Con comodo.
4: Molto con comodo.
3: Dicevo a Maicolino che io dissi a Maicolino un po' di tempo fa, lui tra l'altro mi guardava con la bocca aperta così. Ma Michael, sì. Ah, perché Danny era il mio preferito quando ho iniziato a fare radio, no?
4: Beh, lui era invidioso di questa cosa.
3: No, ma Michael non è che mi ha detto, ah bello, ci sta, mi fa, era? No, è tutt'oggi,
4: ti sei salvato in corner.
3: Tutt'oggi, sì.
4: Allora, da quest'oggi sino a non si sa, almeno fino a giugno sicuramente, giusto?
3: In teoria sì.
4: Saremo due di troppo, quindi vi daremo fastidio durante il pomeriggio tra le 13 esatto. e le 15. Io prima da solo fuori menù ho lanciato un po' di cosine, ma non ho voluto svelare tutto e troppo.
3: Com'è andata?
4: Bene, devo dire bene.
3: Ti è piaciuto?
4: È stato un ritorno molto accattivante all'orario che facevo tanti anni fa.
3: Quindi hai ancora i tuoi fedeli.
4: Sì, Castro sì. soprattutto. No, dicevo che sì, in tanti si sono palesati, bentornato in questa fascia oraria. C'è chi mi ha chiesto invece dei tenori, ho detto che si sono spostati semplicemente di orario, quindi vi sentirete tra le 15 e le 18.
3: Esatto, sì. Anticipiamo perché Danny deve andare a casa prima.
4: Tornerete a casa. Ma sempre io devo fare le cose. Quando era con Michael era sempre colpa mia. No, dico così, tornerete a casa verso con i tre tenori, appunto verso casa dopo una lunga giornata di lavoro. Allora, noi abbiamo tanta carne al fuoco come sempre in queste due ore. Da padrone la faranno i giochi, giusto, brother?
3: Sì, possiamo dirlo, ce ne sono un paio belli che
4: molto,
3: faremo.
4: Molto entusiasmanti. Per questo vorrei già ringraziare sin d'ora Banca Stato.
3: Bravissimo, bravissimo.
4: Perché sarà lo sponsor delle sottute anche quest'anno. La cosa è appurata, quindi.
3: E poi sei riuscito a farci anche un leasing per una macchina, a Danny.
4: Esatto. Personalizzata non sarebbe male. Ringraziamo anche Lorenz che ci ha costruito, tra virgolette, i nostri video wall. E devo dire che di ringraziarlo perché mi ha fatto tipo del 2009. Ero così nel 2009 io. Quando sono arrivato in radio, però dai.
3: Vabbè, adesso sei uguale, ma senza capelli.
4: Sì, è vero.
3: Che ti ricresceranno, tra l'altro.
4: Bro, questa parte qua io ho paura di no.
3: Perché?
4: Sono un po' stempiato.
3: Vabbè, ma nel caso ti mando col nostro amico Miretti che ha appena preso.
4: Sai da chi. Da quale parrucchiere mandare? Lo sai già.
3: Da certo.

0: New York.
1: Empire State of Mind, sono Jay-Z e Alicia Keys. Noi siamo i due di troppo, Danny sì. Morandi e Luca Ventura.
2: Se Luchino l'ha pensato bene, Lorenz, il fatto di separarci di Video Wall. Così almeno noi siamo in mezzo. Mentre parlo sono in mezzo. Ah, io un po' più.
1: Eh sì,
2: storfino.
1: Ce lo diceva. L'altro dove giorno ci ha detto: vi ho dovuti separare perché sennò tu coprivi te stesso. E
2: allora, caro Luchino, in fuori menù poco fa ho fatto un classico gioco, quello dove si vinceva la borsa della spesa di Radio 3.
1: Sì,
2: dicendo
1: sì.
2: che il gioco vero e proprio inizieremo da domani. Così volevo un attimino parlare anche con te, parlare agli ascoltatori come funzioneranno.
1: Tu sai, dalla mia c'è già l'ok, puoi fare quello che vuoi.
2: Va bene. Io andrei.
1: devo... come Sevchenko.
2: Allora, nell'appuntamento di fuori menù si giocherà ad un gioco che si chiama Dentro Fuori.
1: Mm-hmm.
2: Io avrò un concorrente al telefono da domani, dovrà sfidarmi in 5 domande velocine.
1: Sì.
2: Velocine. Se passa il turno, lo riprenderemo alle 13.30 con un nuovo
1: Bravissimo.
2: Gioco che si chiama, lo possiamo svelare, da
1: lo diciamo?
2: Domani. Si chiama.
1: Vai, dillo.
2: Piripicchio.
1: Piripacchio!
2: Domani sveleremo il piripacchio, come funziona, come non funziona. Anche lì avremo concorrenti al telefono. Chi poi vincerà il piripacchio, raga, 2.30 sfida per le so tutte, 500
1: e cosa c'è?
2: In palio.
1: Esatto, bravissimo.
2: E quindi voglio dire,
1: sono soldi,
2: sono soldoni.
1: Tentatela, nel senso, non è che vi tirate indietro, dove lo fate, fatelo.
2: Giorno d'oggi 500 franchi fanno tanto, fanno tanto. Ci fanno i complimenti per la nuova sigla di Due di Troppo.
1: Grazie mille.
2: È stata una bella idea quella che abbiamo snocciolato, pensato io e Luchino.
1: Di che cosa?
2: Della sigla.
1: Ma sì, ma sai, noi arriviamo dopo, ormai c'è l'intelligenza artificiale che
2: allora,
1: ci precede.
2: Quando abbiamo saputo che eravamo in coppia alla nuova stagione, ci siamo subito messi al lavoro, di conseguenza pizzata a casa Morandi.
1: Sì, bellissimo.
2: E poi lì nascono le idee più belle, quando sei in relax in giardino, che pare di più del meno, nascevano tantissime idee. E oggi, per esempio, ve ne proporremo una.
1: Sì, posso dire un piccolo retroscena della pizzata a casa Morandi?
2: Devi.
1: Abbiamo attaccato una soundbar per sentire l'audio del... Ma la stai ancora utilizzando?
2: Certo.
1: Bellissimo.
2: È bellissimo.
1: Ma in quante persone conoscono la soundbar? Cioè spiega che cos'è, Danny.
2: In pratica la soundbar è un aumento del volume. Giusto?
1: Sì, diciamo di sì.
2: Allora, in pratica io ho il boxettino dietro, quello lì, come si chiama? Quello, il subwoofer?
1: Esatto,
2: quello lì che proprio mi dà i tempi del...
1: Esatto.
2: E su un film, per esempio, horror o su un thriller, quello fa,
1: Beh, direi, sì, ti aumenta.
2: Quindi averlo dietro è un po' come essere al cinema. E poi, vabbè, la classica... Come si chiama quello che c'è davanti alla
1: sound? Soundbar, proprio soundbar.
2: Ah, proprio, subwoofer e soundbar.
1: Esatto, bravissimo.
2: Grazie Luca, e l'avevo dal compleanno, quindi dal 18 gennaio del 2026.
1: E io, conoscendo Danny, che è super preciso, pensavo mi dicesse da domani la devo montare. Invece mi diceva, ma tranquillo, non c'è fretta.
2: L'ha tenuta
1: lì.
2: Con calma.
1: Però adesso fa la differenza.
2: Quindi lo consiglio. Soprattutto per i thriller.
1: Michael Jackson.
2: Dicevamo di quello che faremo più tardi? Pensavo che volevi svelare il giretto lì, no? Lo diciamo dopo.
1: Dopo, sì, tanto non manca tantissimissimo.
2: Fra poco.
1: Ci sono Noemi e Vito Salamanca, intanto. Questa è Tu cosa fai questa sera?

0: Epopea.
1: E poi? Dolce.
2: Cosa stai facendo te?
0: Disturbatore, presente quello che andava in televisione
2: a mettere? Sì. Allora, c'è Valerio Ventura che è entrato, ora come sta andando?
0: Ah, perché la gente ha chiesto dove sono i tenori a pranzo.
2: Sì, no, infatti,
0: sono a pranzo letteralmente.
2: Sono a pranzo davvero, torneranno nel corso del pomeriggio. Sai già la sigletina che canterete?
0: No, mi sa di no.
2: Non si vede,
0: l'hanno fatto apposta, guarda.
2: No, adesso si vede.
0: I tre tenori.
3: Dalle 15. Va bene, dalle 15.
0: Perfetto.
2: Dalle 15 alle 18.
0: Sì, fai quello che vuoi, tranquillo.
2: Mettila una basettina.
0: La metto,
2: metti la basettina. Allora, è entrato Valerio di tutto punto dicendo, volevo farvi un appunto, scusate quasi il gioco di parole, dicendo, va bene Luca Ventura, è quasi uguale per quello che riguarda il nostro video wall.
0: Però Danny forse ricorda un nostro collega di una
2: che
0: volta.
2: Che salutiamo, Gregorio Schira. Grande Gregorio, grande Gregorio. Greg. Sei incarnato nel Morandi.
0: Io sarei comunque contento di essere Gregorio.
2: Io sì, anche Schira. Basta quindi... che non è Nicolò Schira.
0: Vedi
2: quello che dice. Basta che non è lui.
0: No.
2: Allora, Carme dice: ciao cari, bentrovati, buon inizio di nuovo anno radiofonico. Grazie per la vostra compagnia. Un abbraccio, ciao. Poi un abbraccione anche alla Stefi. Poi la Susi che ci dice: ciao Danny, buon inizio anche a Luca. Buonissima giornata a te e a Tucci. Grazie. Poi ciao ragazzi, finalmente una nuova coppia. Vi ascolto, vi faccio l'enorme in bocca al lupo.
0: Yes.
2: Io
0: ti sto.
2: Sei nella stessa pagina?
0: Ti sto seguendo. No, probabilmente
2: perché
0: sono.
2: Perché hai la faccia come la tua maglietta, bianca sei diventata. Sei nella stessa pagina. Prima volta che vi sento insieme, promossi, continuate così.
0: Grazie mille. Grazie. Chi è che l'ha scritto?
2: Grazie,
0: il nome?
2: Grazie. E non si è firmato, vuole stare anonimo.
0: Direi, fai bene.
2: Onde evitare, sai com'è.

0: In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister!
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23,

0: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: New York dei giornalisti, dopo il disco di Jay-Z che parlava di New York, anche dei giornalisti parlano di New York. Radio 3, 13, 28 minuti, quasi 29, i due di troppo.
1: Sì, Danny Morandi e Luca Ventura. Danny che quest'anno è andato in vacanza con i genitori. Posso dirlo?
0: Sì.
1: Dai, posso dirlo perché...
0: Dai, genitori.
1: Sei andato, sì, però con i genitori, cioè c'erano i tuoi genitori lì con
0: sì,
1: te.
0: Sì, certo, certo. Ecco, ma è differente perché... dai che con, eh?
1: Hai ragione, però alla fine...
0: Con parla con Michael. Dai, ci vado io.
1: Dai, genitori. Vabbè, più che altro perché ho letto un articolo che parla di questo, sì. della voglia di ritornare a fare le vacanze con i propri genitori. Sì. Cioè, sempre più giovani scelgono questa cosa e scelgono di partire con i propri genitori. Tanti sono i motivi, quindi possono essere i soldi.
0: Certo.
1: Possono essere
0: i soldi.
1: I soldi
0: possono essere sempre i soldi,
1: i franchi,
0: hai capito?
1: No, gli euro.
0: Cosa dici? Pagano loro.
1: Esatto,
0: ne approfitto.
1: E poi soprattutto quando tu sei in vacanza con i genitori sei un po' più comodo.
0: Sì,
1: no,
0: vero,
1: cioè,
0: vero.
1: Tu raccontami un po' le tue vacanze con i tuoi genitori.
0: No, vabbè, quando le facevo da più giovincello era stracomodo. Uno, perché come ti dicevo prima pagavano tutto loro. Poi c'era anche la paghettina serale. Quindi ho bisogno, allora io ti piccolino le lire. Quindi avevo bisogno, che so, delle 10, delle 15 mila lire per andare alle giostrine, non per altro. E quindi era un po' tutto pagato, tutto cioè trovi tutto pronto.
1: Che figo.
0: Invece adesso è diverso per me, ora devo far trovare pronto io, capito?
1: Ai genitori?
0: No, a mia figlia.
1: Ah, ok.
0: Adesso
1: okay.
0: Io faccio parte, capito?
1: Ma in realtà con i tuoi genitori sono sempre la stessa, cioè ti gestiscono sempre la stessa maniera, cioè ti coccolano,
0: vabbè, adesso sì, perché mi vedono una volta l'anno e quindi come, per loro è come, capito, tornare nelle annate, quelle che tempi che furono belli.
1: Senti, la vacanza più bella con i tuoi genitori, in assoluto, che ti ricordi? Dove l'hai fatta?
0: La vacanza più bella con i miei genitori è no, in realtà sa che in giro non ne ho fatte. Nel senso, loro sono sempre venuti a trovarmi. Quindi hanno sfruttato il fatto che ero nei villaggi e quindi si sono fatti vacanzoni a Zanzibar, in Egitto, in Grecia.
1: Ah, quindi controtendenza, cioè erano loro che sfruttavano te.
0: E poi mi dicevano anche: riesci a fare sconti per il bungalow? Poi ascolta, già che no, in realtà quando ero più piccolino sempre con loro, sempre con loro. Però la più bella, io andavo sempre in Sicilia, quindi si tornava a casa.
1: Ma fino a che a quanti anni sei andato in vacanza con loro?
0: Fino a 42 anni. No, sto scherzo.
1: Comodo, tra l'altro.
0: No, io con loro forse 18-19, poi sono partito da solo.
1: Per i cavoli tuoi.
0: Sì. Ma serve anche poi partire un po' per gli affari tuoi.
1: Un po' questo
0: il
1: trend alla fine. Però a te il fatto di andare in villaggio ti ha forgiato.
0: Sì.
1: Ti ha fatto capire che le vacanze ci possono essere tutto l'anno.
0: Forgiare cosa vuol dire? Forgiare. Mi ha forgiato la cosa.
1: Sai quelli di Forgia?
0: Ah,
1: in Puglia.
0: Sì, Forgia.
1: I forgiani.
0: Forgia.

0: Good Night Moon Shivari su Radio 3, gli anni 90, credo fine anni 90, una roba del genere. Cavalli,
1: 99,
0: vedi,
1: sì,
0: che ricordavo bene. O hanno scritto bene sul...
1: A proposito di cavalli, sei capace a fare il verso tu dei cavalli?
0: Quello... No, solo il trotto so fare.
1: Sì? Ah, sei bravo, eh? Chi è che te l'ha insegnato?
0: Però io, allora, gli animali ultimamente devo sapere tu. Vuoi la scimmia?
1: Vai.
0: Abbassa tutto.
1: Vai. Bravo!
0: Questa è quando rubo le banane.
1: Talento.
0: Quando rubo le banane a Zanzibar.
1: Quando le mangi invece?
0: Quando le mangio è diverso. Vuoi un altro? Vuoi il corvo?
1: Quando le nascondi?
0: Vuoi il corvo? Vuoi il corvo?
1: Vai.
0: Tutto.
1: Oh, promosso. Per me è promosso a piedi, ma bravissimo.
0: I due so, poi non chiedermi più.
1: E le imitazioni come sei messo?
0: No, le imitazioni non le so fare.
1: Zero, neanche quella del tuo socio del video wall. Panno carta.
0: Me lo passi panno carta. Allora, facciamo un po' di saluti. C'è Loredana che dice: ciao Luca e Danny, un forte abbraccio. Buon caffè. Il caffè lo bevo anch'io, quindi penso il caffè dopo pranzo.
1: Beh, ci sta.
0: Poi ci sta. Aspetta, Riccardo Vassali che scrive: in vacanza con mia mamma dopo anni è stato in vacanza. Spettacolo, non ho mosso un dito. Questo è quello che.
1: Che ha fatto
0: sì. E soprattutto che il figlio vuole fare, cioè non muore un dito.
1: No, se no non sarebbe andato in vacanza con la mamma.
0: Poi salutiamo Maria. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, siete dei grandi, grazie. Salutiamo un'altra Maria che dice: viva i due di troppo, non sarete mai di troppo, anzi benvenuti da Maria e Mario.
1: C'è un po' di gente nuova, grazie, un po' di gente che impariamo a conoscere adesso. Noi lo ricordiamo per tutta la stagione, dalle 13 alle 15 saremo in onda con i due di troppo.
0: Complimenti per il debutto, vi auguro un successo enorme. Poi nuova coppia, nuova energia, vi ascolto già dalla macchina, grazie. Saranno tante le persone, secondo me, a quest'ora che sono rientrate in ufficio, che hanno mangiato la schiscetta in ufficio, quindi ci ascoltano.
1: Speriamo, dai. Questo è il nostro augurio.
0: Si spera.
1: Senti, Danny, c'è una nuova rubrica quest'anno. La lanciamo adesso, in questo momento. Si chiama Il Giro del Mondo in 3 Hit.
0: In 3 Hit.
1: Noi andiamo sostanzialmente a fare il giro del mondo, Danny, perché è un po' più veloce, portato da
0: uno che
1: viaggiare.
0: Fa viaggi. Sì.
1: E quindi andiamo a scoprire quali sono i tre brani più ascoltati nei vari paesi. Partiamo, per esempio, dal terzo posto in Austria. Mandiamo la sigla?
0: Sigla.
1: Il terzo disco è quello di Usual insieme a Ultranate, si chiama Moving to the Sun.
2: Giro del mondo in 3 Hit.

0: siamo a microfoni aperti?
1: Sì, sono aperti.
0: Me la stavo quasi gustando. Allora, invece la posizione numero 2, per la posizione numero 2 si vola in
1: Norvegia. Ritroviamo la canzone dei mondiali di Shakira e Barna Boy, Dai Dai.

0: Barnaboy è norvegese?
1: No, Barnaboy è ghanese, mi pare.
0: Perché sei la seconda? Ah, seconda in Norvegia questa.
1: Seconda in Norvegia, però.
0: Tuttora dopo il mondiale è finito da un bel po' di mesi.
1: Pensa a te quanta influenza ha avuto questa canzone. Tra l'altro mi hanno detto la maggior parte delle persone che non preferivano le canzoni precedenti di Shakira.
0: Sì. Soprattutto questa... se, per esempio, quest'anno l'ha fatta Shakira come un mondiale, forse 2014, dove c'erano le vuvuzelas.
1: 2014. Waka Waka.
0: Mi sembra che era Waka Waka che c'erano le vuvuzela. Quindi Sudafrica, credo.
1: Fai le vuvuzela? Fai le
0: vuvuzela? No, non riesco a fare vuvuzela.
1: Allora ti porto a Singapore. Al numero uno c'è Gin.
0: Vogliamo dire che poi al rientro dalla pubblicità la numero uno la si sente per intero.
1: Eh sì, chiaramente. Però vi facciamo sentire un piccolo estratto della canzone, appunto, del membro dei BTS.
0: Del membro?
1: Sì.
0: Come si chiama lui?
1: Canta, Gin. La canzone.

0: questa era la numero uno in Singapore. La risentiremo per intero, questo bel successo di Gin, subito dopo la pubblicità.
1: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito.
4: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
5: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
6: Il giro del mondo in tre hit. Il giro del mondo in tre hit.

0: Jingle, sì, il jingle. Radio 3 di Jin. Tuttora lui BTS, momentaneamente si è staccato, penso. No?
1: Fa cose da solista, però in realtà.
0: Però
1: sì,
0: mondo
1: si
0: BTS.
1: Per quella band lì, sì. Ed noi era... siamo i due di troppo, Radio 3, Danny Morandi e Luca Ventura.
0: Ed era la numero uno che va alla grande in quel di Singapore. Quello
1: sei
0: che abbiamo.
1: Singapore?
0: No, Singapore no.
1: Mai.
0: Singapore.
1: Mi piacerebbe.
0: No. Mi piacerebbe. No, L'Asia mi piacerebbe, non l'ho mai toccata, ma tranne Asia Argento, ho toccato più.
1: E lei si è lasciata toccare.
0: E lei
1: davanti.
0: Ovviamente. No, a parte scherzi, l'Asia mai mi piacerebbe tanto. Allora, prima di ciò che vuoi chiedermi, sì, carissimo del mio amicone Luchino, buona avventura ragazzi da Luca dell'Edicola. Ciao Luca dell'Edicola.
1: Ciao Luca. Lui è un fedele. Beh, certo.
0: Lui è un fedele, vero. Poi, aspetta, velocemente, vi ascolto per la prima volta insieme. Secondo me siete una bella coppia. Grazie.
1: Grazie,
0: poi,
1: grazie, grazie.
0: Buona avventura, fateci compagnia e soprattutto fateci ridere. Ci proviamo.
1: Un bel po' di ospiti che ci stanno raggiungendo. Poi oggi la prima puntata, ci troverete per tutto l'anno, quindi
0: tutto l'anno.
1: C'è tempo, anche se siete in vacanza. Beati quelli che vanno in vacanza a settembre.
0: Sì,
1: io l'ho sempre detto, noi non abbiamo mai potuto farlo.
0: Ci ragionavo settimana scorsa con Vale durante le nostre mattine doppio misto. E si diceva proprio di questo: per noi è un po' impossibile partire a settembre perché per noi inizia la stagione.
1: Siamo obbligati, sì.
0: Però in tanti che hanno sofferto il mese di luglio e di agosto, che vedevano magari social, foto, storie, spiagge, capito, gamberoni, stappare le bottiglie, barche e quant'altro, dice: ah sì, ridi tu adesso e io riderò a settembre.
1: Sì, infatti stanno ridendo adesso. Vabbè, speriamo che ci ascoltino almeno sulla barca. Ti racconto, Danny, di questa applicazione, non so se tu la conosci, è molto utilizzata a Dubai, per esempio, da creator e influencer. L'app si chiama Xpin, non per fare pubblicità perché non ce ne frega nulla, ma è un'applicazione che si basa sulla prenotazione che tu fai a un locale, che può essere il ristorante di Danny, mettiamo caso, io sono l'influencer Luca Ventura, io ti faccio una richiesta al tuo ristorante per venire a mangiare da te.
0: Okay.
1: In cambio io cosa faccio? Ti faccio delle stories e ti metto un po' in vista magari il locale con dei post o quant'altro. Poi quello viene tutto pattuito tra te e il ristoratore ed è una cosa che sta andando molto forte. Tanti influencer e creator la stanno utilizzando perché mangiano gratis sostanzialmente.
0: Come si chiama questa?
1: Xpin.
0: Ah, Xpin l'applicazione. Una volta questo si chiamava scroccare, semplicemente
1: adesso
0: scroccare,
1: invece
0: adesso sono un influencer.
1: Xpin.
0: No, sai perché ti dico questo? Perché forse settimana scorsa ho letto una notizia di un ristoratore che ha ricevuto una richiesta di un influencer, ma ha ricevuto una richiesta con i prezzi, anche i prezzi che lui aveva, questo influencer,
1: cioè del tipo vengo a mangiare lì, mi devi dare
0: per
1: 1000 franchi
0: per l'antipasto, io ti faccio una stories più foto più sono a tot euro.
1: Veramente,
0: ti giuro, antipasto più primo, tot foto, tot stories. E quindi il ristoratore ha detto: ma senti, cioè, sai cosa ti dico, io anche senza di te faccio,
1: riesco a vivere lo stesso.
0: E quindi questo sta creando magari, vedi, da una parte c'è un po' di novità, un po' di curiosità, dall'altra dice: scusa, perché devi venire a scroccare da me?
1: Però sai che cosa? Questo ha comunque un ottimo fine, quello del io mi offro volontario, poi se tu puoi,
0: no, quello sì,
1: puoi rifiutare. Dall'altra parte invece io mi rendo conto che se uno fa una proposta come quella che hai detto tu poco fa, non è una sorta di minaccia, cioè,
0: no, la,
1: tipo,
0: la maggior parte delle influencer creator, come li chiami tu, spesso mandano le loro tariffe.
1: E però nel senso, poi dopo magari tu hai paura che questo ti faccia una pubblicità negativa, no?
0: Questo
1: quel
0: poi
1: punto di vista.
0: Questo poi
1: metti un po' di ansia,
0: ristoratore.
1: Te.
0: No, un ristoratore forte, un ristorante forte credo non abbia bisogno di. No?
1: Ma tu come glielo diresti? Cioè, glielo dici in modo tranquillo, glielo dici in modo. Devo trovare la base, quella giusta.
0: Ma il ristoratore dici? Ristoratore.
1: Come glielo dici?
0: Ma cos'è che. No, ti prego.
1: Dai,
0: no.
1: Come glielo diresti?
0: No, non glielo direi, farei gesti. Farei solo dei gesti.
1: Come con i gesti?
0: Non parli con quella base lì, non parli, fai solo gesti.
1: Ma sei sicuro?
0: Se io non mangio gratis. Se io non mangio gratis. Deve essere bello. Ma ci insegna lavoro a non disonorare la famiglia. Dove mangiare gratis. Non sono né influencer né creator, faccio parte della MAFIA.
1: In cambio ti faccio due storie.
0: No, comunque secondo me è scroccare quello. Ristoratori in ascolto, se siete all'ascolto, doveste mai ricevere un'offerta del un'offerta che non potete rifiutare.
1: Però se la rifiuti,
0: per esempio, che so, c'è all'ascolto adesso lo chef Lorenzo Albricci. Non è che ha bisogno di noi, capito, per essere conosciuto,
1: tra l'altro.
0: Però chef, se vuoi, per esempio, potremmo fare una roba del genere noi.
1: Ma
0: cioè,
1: perché?
0: Io e Luca,
1: perché da, volentieri, volentieri.
0: Io, Luca, da creator, entriamo da te.
1: Oh, per Lorenzo, io farei mille stories.
0: Lorenzo!
1: Cioè, Lorenzo!
0: Facci sapere. Stanno arrivando un po' di vostri messaggi che riguardano il buon inizio. Noi, nel frattempo, vi regaliamo la nuova di Karol G e Manu. Ciao!

0: Io Manuciao me lo vedo seduto sulla poltrona che gli dicono: oh, devi cantare un pezzo finale della canzone. No, non ci voglio.
1: Anzi, dice: ce l'hai il tabacco?
2: Allora, caro Luchino, stiamo per terminare un'altra ora insieme, anzi la prima ora insieme di Due di Troppo. Tra pochissimo Federico Marino già pronto per quello che riguarda l'informazione. Nel corso dell'ultima ora andremo alla ricerca di una persona che in teoria ascolta la radio e avremo bisogno anche del pubblico, magari qualcuno la conosce e gli dici: guarda che ti stanno cercando, fatti viva.
0: Ma possiamo fare nome e cognome?
2: Il nome è sicuro.
0: Perché poi magari il cognome se la prende...
2: Metti che è un serial killer, la stanno cercando anche la polizia, capito? Diamo la...
0: Vabbè, lì facciamo Due di Troppo in crime. Potremmo fare una trasmissione anche
2: in crime, ci starebbe bene. In crime. Tra pochissimo quindi alla ricerca di una persona. E poi, caro del mio Luchino, ti dico:
0: dillo.
2: Sono lì che ballano.
0: Dillo.
2: Sono lì che ballano i 500.
0: Ma tu ce li hai già in tasca? Sai che io non so neanche come sono fatti così tanti
2: franchi.
0: Soldi.
2: Mai c'è il 500 intero? No,
0: infatti, io così tanti soldi non ho mai visti insieme.
2: Neanche io.
0: Mai.
2: No.
0: Però poi, per voi ci sono.
2: Per voi ci sono, sono pronti lì, state con noi.
3: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla c'è!
6: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
7: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
8: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
9: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
0: Sono le 13:59.
10: Ticino News.
11: Federico Marino al microfono, partiamo da Arau. È stato arrestato il presunto autore della sparatoria di sabato notte, si tratta di un cittadino svizzero. I dettagli da Alessandro Cocca.
12: La polizia cantonale argoviese ha arrestato la notte scorsa un cittadino svizzero di 43 anni in seguito alla sparatoria avvenuta ad Arau nel fine settimana. Al momento, secondo quanto riferito dalla stessa polizia, si ritiene che si tratti dell'unico autore del reato. L'uomo è stato fermato oggi, poco prima dell'una di notte, quindi arrestato in quanto fortemente sospettato di aver commesso il crimine, ha aggiunto la polizia cantonale. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, nonché i retroscena ed il possibile movente. Al momento si presume che l'autore abbia agito da solo. La polizia fornirà ulteriori dettagli mercoledì e fino ad allora, è stato spiegato, non rilascerà altre informazioni. Nella sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica è morta una ragazza italiana di 22 anni, da poco residente in Svizzera, e altre 5 persone, una tedesca e 4 svizzeri, sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Non risultano al momento in pericolo di morte.
11: Diversi disagi stanno caratterizzando la rete ferroviaria del cantone. La causa è un incidente di persona avvenuto tra Castione Arbedo e Biasca, tratta che è al momento interrotta. Lo riferisce una nota dell'FFS. La durata della limitazione è indeterminata e interessa le linee Eurocity, Intercity 21, Interregio 26, Interregio 46 e S10. Nel nostro cantone oggi sono ricominciate le scuole per quasi 55.000 allievi, un primo giorno inaugurato dall'abituale conferenza stampa di inizio anno. Al via l'anticipo del tedesco alla prima media per quanto riguarda gli allievi, inoltre. Il focus è su prevenzione e risposte al disagio, tutela dell'integrità personale e la parola quale base di una cultura del rispetto. La presidente del governo Marina Carobbio Guscetti è poi tornata sul clima politico che ha caratterizzato il cantone sulla scia del caso Zali. Lo ha fatto sottolineando l'importanza di ristabilire la fiducia nelle istituzioni, ma anche la necessità di moderare il dibattito e non perdere di vista la separazione dei poteri. La protezione dei lavoratori dalla canicola è una priorità, ad affermarlo la Società Svizzera degli Impresari Costruttori, che allo stesso tempo chiede misure per una maggiore flessibilità su orari, scadenze e condizioni contrattuali. In particolare la SIC propone orari di lavoro flessibili durante le ondate di caldo e la rinuncia alle penali per ritardi sulle commissioni legate al caldo.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
10: L'infotraffico.
11: Via Sui segnala rallentamenti in direzione di Riazzino tra Cadenazzo e Contone e a Chiasso su via Vincenzo Vela all'altezza tra via Francesco Soave e Corso San Gottardo a causa di un incidente.

0: Allora, uno dei tormentoni che sicuramente in quest'estate abbiamo ascoltato più di tutti.
1: Sì, beh, tanto. Sono
0: Fred,
1: sincero, sì.
0: Fred, Anita e Demi Schilla. L'ultima ora di Due di Troppo, Luca Ventura e Deni Morandi. La nuova stagione è iniziata proprio così.
1: Solo di nome, perché in realtà, di fatto, tu non mi ricordi quel tizio lì. Sai che c'è quel tizio dell'isola di Budelli che vive da 33 anni come eremita, da solo, e si chiama Morandi di cognome.
0: Ma non è vero.
1: Si chiama Mauro Morandi.
0: Mauro Morandi?
1: Sì, sì, sì.
0: Non mi assomiglia.
1: Però no, a parte che non ti assomiglia, che avrà, non so, 80
0: ma lei lascia l'età, che tra l'altro
1: non ti assomiglia.
0: A proposito di età, devo dirti che l'altro giorno, alzando il tagliaerba, il tosaerba, la macchina tosaerba,
1: cosa hai combinato?
0: L'ho portata ad aggiustare, che mi si era rotta, ma questo l'ho detto più volte. Alzandola per caricarla nell'auto, penso di aver preso uno strappo alla schiena. Infatti sto andando avanti ad antidolorifici.
1: Ti stanno... Ah, non stai mettendo creme o
0: no,
1: altro?
0: No, per ora antidolorifici. Devo dire che sul momento passa.
1: E poi dopo
0: che ritorna.
1: Sì, un po' ti ritorna fuori.
0: Poi, tra le frustate che becco da mia figlia che dorme in mezzo a noi di notte, mi dà di quelle piedate che te non puoi capire sulle
1: costole.
0: Che
1: non aiuta, chiaramente.
0: Giuro, sto dormendo con Romeo in queste serate. Vado nella cuccia con Romeo, che almeno lui... Allora, tanta allegria sulla canzone che avete appena ascoltato. Ce lo scrive Carme. Grazie Carme. Sto saltellando addirittura, scrive. Allora, caro Luchino, siamo entrati nell'ora. In teoria, se i nostri ascoltatori lo vogliono, ma in realtà più che gli ascoltatori... La signora in questione che stiamo cercando.
1: Vai, fai l'appello. Fai
0: allora,
1: l'appello.
0: Siccome al termine della passata stagione mi ero promesso di richiamare questa signora come concorrente delle sottutte, perché era in linea, e ho detto a lei: se dovesse sbagliare chi sta giocando, prometto.
1: Ti teniamo lì pronta per.
0: Di chiamarti io a settembre.
1: Ok.
0: E lei: mi fido? Sei sicuro? Stai parlando con un apprendista?
1: E infatti Dennis è ricordato. Il problema è che abbiamo provato a contattarla,
0: no,
1: ma non...
0: Il problema è che mi sono ricordato di segnare nome e cognome, ma non il numero di cellulare.
1: Non il numero, che abbiamo trovato comunque, che per via traverse.
0: Siamo riusciti a trovare comunque con l'applicazione, comunque il sito che tutti noi conosciamo. Che vuoi ricordare, caro Luchino?
1: Che possiamo citarlo?
0: Ma certo che puoi citarlo.
1: Local.ch.
0: Tintin, è entrato il bonifico?
1: Sì, sì, sì, è entrato.
0: Anche a me è entrato il bonifico. Quindi abbiamo cercato, abbiamo trovato un numero di casa, però non rispondeva.
1: Sì, anche cioè, perché sono andati fuori a citofonare.
0: No, anche perché il numero credo sia sconosciuto, quindi anch'io non risponderei ai numeri sconosciuti.
1: Qualche rompiscatole.
0: Siamo alla ricerca, non vogliamo far cognomi, però potete darci una mano. Si chiama Roberta.
1: Di che paese?
0: Riva San Vitale.
1: Roberta di Riva San Vitale. Adesso arriverà Roberta.
0: Allora, il cognome inizia con la G, sono pochi, credo, no? Credo.
1: E la lettera finale?
0: O.
1: Ok, allora potrebbe essere
0: Roberta
1: Gallo.
0: G-O. Che stai a Riva San Vitale. Se stai ascoltando la radio in questo momento, palesati tramite WhatsApp, perché starebbe a te giocare quest'oggi con le sottutte.
1: Guelfo
0: dici?
1: È Guelfo?
0: Guelfo non è Guelfo.
1: Non le so tutte.
0: Mi si è girato anche il microfono. Adesso lo trasmettere così. Quindi Roberta G, O finale, in quel di Riva San Vitale, se stai ascoltando, mandaci un messaggio su WhatsApp. Ci rimane il numero, ti chiamiamo lì. Quindi... Se no,

0: Tenope, allora Merck, Cremont, Serena Brancale, i The Colors per questa canzone dell'estate 2026, 14:14. Allora saluto chi ci manda, io stesso problema con il tosaerba, strappo al ginocchio, metti sto balsamo per cavalli, aiuta un botto.
1: Balsamo per cavalli, sì.
0: Si chiama Ferd Salb, se non sbaglio è cavallo.
1: E quindi...
0: No, però dice che per umani va bene.
1: Salb, che cos'è?
0: Aiuta un bot, eh?
1: Salb?
0: Salbe, scritto salbe.
1: Salvatore!
0: Salvatore! Medicine product, quindi sicuramente inutile.
1: Sì.
0: Ascolta, è la versione tedesca del balsamo tigre cinese giapponese.
1: Ah, ok, quindi
0: credo,
1: sì, probabilmente per marketing te la vendono così.
0: Esatto, esatto. A me mi hanno detto addirittura di mettere la prep, c'è poi gente che si inventa di tutto, diventano dottori tutto.
1: La prep è quella che usavamo quando giocavamo a calcio.
0: No, quello è... ho capito, quella dici tu è quella lì...
1: No, il
0: Preskin Doll.
1: Preskin Doll.
0: Quello che
1: dici tu
0: è il Preskin Doll. No, Preskin Doll. quello no.
1: Il prep qual è che è?
0: Il prep è un'altra crema di quelle.
1: È quella che...
0: No, in teoria la metti anche dopo le ustioni al mare.
1: Ah, infatti mi ricordo, sì.
0: Ma sai che...
1: la mettevano anche a me.
0: C'è chi mi ha scritto va bene per tutto. In realtà...
1: No, in realtà no. Ce n'è una specifica per...
0: Allora...
1: Ma te è passato... Ti passa col balsamo con i cavalli?
0: No, con l'antidolorifico. Quello dei cavalli, no.
1: Perché non sei un vero cavallo.
0: Cioè, mi passa il mal di schiena, ma guarda, nitrisco che è la fine del mondo. Allora, Giusy, abbiamo un messaggio vocale di Giusy. 5 secondi di lei mi fido.
1: Ci fidiamo?
0: Sì, farò gli auguri.
1: Andiamo a sentire allora.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Giusy.
2: Allora, salve vuol dire pomata.
0: Ah, ecco, vedi? Quindi grazie, pomata grazie. Per cavalli, ma in realtà è una pomata per cavalli. L'hai provata te?
1: L'ho provata.
0: Allora, siamo alla ricerca, come detto, per quanto riguarda le sottute, che inizierà tra poco, entro le 2:30 si gioca, così almeno lo sapete, di Roberta G.
1: Ma se non si palesa, che quindi dicevi prima,
0: ciao, e i nostri ascoltatori se la giocheranno.
1: Roby, ci spiace, però...
0: Ricorderemo i numeri del telefono da chiamare, ma ormai più lo sanno come funziona il gioco e via.
1: Lo sai che per queste cose tu devi ascoltare Radio 3 24 ore su 24?
0: Sì, sì. Noi abbiamo il numero fisso, non ci lanciamo sulla chiamata al numero fisso, perché giustamente dici, magari è l'ora della pennica.
1: Ma la vuoi provare adesso? Lo facciamo subito?
0: Dici provare adesso?
1: Dici. Dai, così ci prepariamo.
0: Sì, ma fuori un'altra cosa che mi hai detto.
1: Io ho seriamente paura di quello che posso.
0: Secondo me
1: succedere.
0: Non si può arrabbiare al telefono Roberta se risponde. In questo momento 2:16 del pomeriggio, può anche essere che faccia la pennichella.
1: Allora, vediamo un attimo.
0: Io nel frattempo vado su altri messaggi, caro Luchino.
1: Vai.
0: Grosso in bocca al lupo a entrambi. Sono sicuro che spaccherete, quindi grazie Mauro. Poi primo ascolto e già mi avete conquistato, bravi.
1: Grazie.
0: Aspettare. Noi aspettiamo sempre il mesetto prima di fare un tirare le somme, giusto?
1: Giusto.
0: Sentiamo
1: giusto,
0: allora.
1: Giusto. Siamo... Soprattutto quando si palesa Edera.
0: Andiamo a Riva.
1: Mesetto dopo mesetto.
0: 25.
1: Ciao Edera.
0: Andiamo a Riva San Vitale, sentiamo,
1: Signora qua, secondo me.
0: Mi raccomando, Riva. No, dici che
1: è che sta ascoltando Radio DG.
0: Dici?
1: Mi sa di...
0: Ti immagini, risponde scaccomatto, che è la parola chiave di un'altra radio.
1: Hai vinto 1000 franchi.
0: Allora, Roberta, noi ci abbiamo provato. Aspetta, che abbiamo ricevuto due messaggi su WhatsApp. Magari lei è una di quelle. No, non va.
1: Niente, ci spiace, Roberta. Dobbiamo ripartire da zero.
0: Carissimo del mio Luchino, mi mandano un balsamo di cavallo forte, effetto caldo, con arnica al 95%.
1: Però sai che cosa? Mi ha insegnato la mia nonna che le confezioni con poche scritte sono super efficaci.
0: Sì?
1: Sì. Perché più mettono le scritte più ti devono ingolosire, magari.
0: Poi c'è quel fogliettino illustrativo che è
1: scritto... Che invece... Esatto.
0: Ci saluta la Edera! Scrive ciao ragazzi! Ciao Edera!

0: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Oh, happy day! Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: promozione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.

0: Robbie Williams, Candy. Le 14:26 minuti. Allora segnatevi i due numeri del telefono da comporre tra pochissimo, perché si gioca adesso tutte, anche se le sapete a memoria, suppongo.
1: Beh, dovete saperle a memoria.
0: 091 6462 462, oppure l'altro, il 6463 463. Quindi le due linee da comporre, i due numeri per tentare di giocare con noi. Le so tutte.
1: Sì, ci separa solamente una canzone dal momento gioco delle so tutte, come detto da Danny, ed è quella di
0: Louis Tomlinson.
1: Si chiama Lemonade.
0: Una volta.

0: Allora, saluto e ringrazio anche Patrizia che mi ha inviato un altro, diciamo così, roll apposito per contratture muscolari e articolari. Cioè, vedi che si preoccupano per me gli ascoltatori.
1: Eh beh, direi, anche perché magari ti vedono invecchiato, sai, una certa.
0: Sì, sì, non fare tanto. Allora, 81, tu 97, giusto?
1: Io 97, sì.
0: Noi abbiamo 16 anni di differenza. Ci pensavo oggi, quando io a 16 anni già, passami il termine, figheggiavo, te ancora eri nei pensieri di.
1: A pensarle. Però sei sempre il numero uno nei giochi. Anche quest'anno riconfermiamo il.
2: Le so tutte!
3: Le so tutte. È offerto da Banca Stato.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
3: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e lui.

0: piattini a rotelle, no?
1: Ma io non ti basta, scusa.
0: No. Ha voglia. Però l'immagine era quella, presente?
1: Bellissimo.
0: Due veline che scendevano.
1: Bella immagine. Io invece l'immagine che ho davanti a me sono le linee che squillano.
0: Stanno squillando.
1: L'impazzata, sì.
0: Allora tira ancora. Andiamo. Andiamo. Scegli tu la linea, quale vuoi, destra, sinistra, fai tu.
1: Quella per priorità, quella che è arrivata prima. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Non risponde nessuno.
0: Allora funziona così: quando noi diciamo pronto, tocca anche voi dire pronto. Sono esatto. Siamo qua un quarto d'ora.
1: Esatto.
0: Altro giro, altra corsa.
1: Pronto? Non risponde nessuno. Rivediamo.
0: Senti, l'ho sentito qua.
1: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Alessia.
0: Alessia. Buon pomeriggio, ben trovata. Alessia.
2: Buongiorno.
1: Alessia, buongiorno. Ti piace la coppia nuova?
2: Sì, mi piace.
0: Alessia, ci diamo del lei o del tu?
2: Del tu, assolutamente
0: ecco,
2: del tu.
0: Alessia, da dove?
2: In realtà a oggi sono a casa, dunque da Lugaggia.
0: Ah, Lugaggia, bene. Conosci già il gioco, suppongo di sì?
2: Sì, perché ho già giocato nella vecchia stagione.
0: E hai già vinto?
2: Sì.
0: Bene, allora prossimo concorrente, grazie lo stesso, cara Alessia.
2: Si scherza, Ale,
0: sei la prima, quindi tocca a te, hai 3 minuti di tempo. Come sempre, hai 3 aiuti Banca Stato, quindi giocateli al meglio. Al momento in cui avrai bisogno devi soltanto dire aiuto Banca Stato, noi ti daremo l'aiuto Banca Stato, che caro Luchino, solo le prime sillabe della parolina, della risposta.
1: Esatto.
0: Toccherà a te poi far quello, capito?
1: Va bene, va benissimo.
0: Ok, ogni minuto che passa sentirai un suono di riconoscimento, così il tempo te lo tiene in testa e sai che il minutino è già trascorso.
1: Andiamo a scalare.
2: Va bene.
0: Altro da dire? No. Se hai già giocato, dobbiamo ricordare altro, Ale?
2: No, dovrei
0: detto tutto, no? Detto tutto.
1: Quindi
2: sì,
1: se l'Ale ha già vinto, prendi il foglio B, quello più difficile.
0: Sì, esatto. Allora, cara Ale, oggi non potrai fermarti alla lettera M, ma dovrai lanciarti fino alla Z per i 500 franchi.
2: Va bene.
0: Questa è l'unica cosina che ti diciamo noi.
1: Allora, siediti comoda perché durerà 3 minuti, quindi potresti svenire nel frattempo.
0: Soprattutto sfrutta al meglio gli aiuti.
2: Va bene.
0: Ok, ci siamo allora?
1: Quando sei pronta?
2: Ci sono.
0: Ci sei?
1: C'è?
2: Pronta.
1: E
2: sì.
1: Allora andiamo.
0: Con la A, detto dei pesci, afferrare l'esca, quindi A.
2: Abboccare.
0: Con la B, bacio del dorso della mano in segno di galanteria, è il B.
2: Bacio a mano.
0: Con la C, parte dell'autoveicolo che riveste il telaio, è la C.
2: Carrozzeria.
0: Con la D, opera idraulica di sbarramento dei corsi d'acqua.
2: Diga.
0: Eh?
2: Diga.
0: Con la E, che persegue solo il proprio benessere, quindi un E.
2: Egocentrico.
0: Aspetta che andiamo al VAR, perché potrebbe anche starci, eh? Potrebbe anche starci.
1: Aspetta che andiamo un attimo.
0: Stiamo andando al VAR, che noi ne abbiamo un'altra, però potrebbe anche starci. VAR cosa dice?
1: Il VAR dice che è corretto.
0: L'accettiamo, con la F, persona detta alla consegna ad altri piccoli servizi, è un F.
2: Fattorino.
0: Con la G, corona intrecciata di foglie, fiori ed erbe.
2: Con la
0: G.
2: Corona
0: intrecciata di foglie, fiori ed erbe.
1: Pensaci bene, Ale. Cos'è che si intreccia di solito?
0: Ci sei.
1: Oddio. Ricordati che tu hai gli indizi.
2: Aiuto,
1: eh?
2: Banca Stato.
0: Ah, eccolo.
1: Aiuto Banca Stato, il primo. E la lettera, la seconda lettera
0: GH,
1: sì.
0: GH, G.
1: WhatsApp hanno indovinato,
0: Ghi.
2: Oddio.
0: Ghi. Dai. Ghi.
2: Irlanda.
0: Giusto, con la H. Azienda che opera nel settore alimentare del controllo del peso. H, facile questa.
2: Del controllo del peso.
0: Sì, i social è pieno di sta roba qua. H.
1: Magari anche qualche tuo amico ci lavora. O amica.
2: No. Io. Scusate, mi è caduto il telefono. Mi ripeti l'indizio, per favore?
0: Azienda che opera nel settore alimentare del controllo del peso. H. Hai ancora 2 aiuti, te lo ricordo.
2: Aiuto Banca Stato.
0: R con l'H. R.
2: Non lo so.
0: Niente?
2: Del peso.
1: Diamo un altro, usa l'ultimo indizio.
0: In teoria sulla stessa no, però se te lo vuoi giocare. Teoria sulla stessa no.
2: Aiuto Banca Stato.
1: Cosa dice il giudice?
0: Il giudice, dai, questa volta sì.
1: Te la diamo buona.
0: La Z non arriverà mai alla Z, c'ha 30 secondi.
2: No.
0: Un fulmine dopo. Erba.
2: Herbalife.
0: Grande, brava,
1: brava, brava, brava.
0: Con la I, con la I, mancato rispetto della fede data, quindi un I.
2: Mancato rispetto della fede data.
0: I, I.
2: Non ci arrivo.
0: Niente.
2: No.
0: In, infe.
2: Infedele, sì,
0: sì,
2: ciao.
0: Anche infedeltà, no, no, giusto, infedeltà, sì. Infedele. Mancano 7 secondi al gioco, direi di fermarci qui, no, giusto?
2: Sì, esatto, vi voglio bene però.
0: Anche noi, anche noi, anche noi per essere stata la prima concorrente della nuova stagione di Le So
1: Tutte.
0: Ale.
2: Sì.
0: Allora, da domani, se vuoi ripartecipare puoi farlo, ma ti tocca risudare, sudare un pochettino di più, sai perché?
2: Perché?
0: Perché alle sottute ci sfiderà chi vince il gioco delle 13:30, che indovina un po' come si chiama?
2: Era un gioco che facevamo in villaggio.
0: Brava! Brava! È lì che volevo arrivare! Brava! Brava! Domani piripicchio piripacchio 13:30, fantastica sta roba.
1: Sì.
0: Ale, grazie mille per aver giocato. Come è iniziato
2: grazie
0: la scuola, il pupetto? Tutto a posto?
2: Ha iniziato benissimo, era super felice, dunque ha iniziato molto bene.
0: Più la mamma che aveva le lacrime agli occhi, vero?
2: Sì, un pochino, però circondato da femmine, perché due femmine hanno scelto proprio il banco attaccato al suo, dunque ha iniziato bene.
1: Beato lui.
0: Hai capito, hai capito. Ale, grazie per la simpatia, grazie per aver giocato, buon pomeriggio e alla prossima.
2: Anche a voi.
0: Un abbraccio.
2: Alla prossima.
1: Ciao Ale, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Le So Tutte è stato offerto da... Banca Stato.

0: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Questa è Radio 3i.

0: Cure Close to Me, gli anni 80-85 per essere precisi, l'ultima parte di Due di Troppo con Danny e Luca.
1: Come potrebbe essere anche manicure o pedicure.
0: Bravo, è vero.
1: Te la sei
0: mai
1: fatta fare tu da un estetista?
0: No, mai, però mi sono fatto fare i duroni.
1: Che sono? Che cosa sono i duroni?
0: Lo sapevo, malizioso, non malizioso.
1: Tipo i calli.
0: Bravo.
1: Ah, ok.
0: Solo che li chiamano duroni.
1: Bellissimo come nome. Io vorrei vedere in faccia quello che ha deciso questo nome.
0: Mi fa, mentre me lo fai fare, è un bel durone. Lo so, non dico mai che sono... Però ecco, pedicure, sai cosa mi intriga? Quella roba dei pesciolini
1: che ti mangiano la pellicina,
0: che infili i piedini in queste vaschette piene di questi pesciolini.
1: E allora li facevano a Corfù. Quest'estate sono andato in vacanza a Corfù e c'erano queste bacinelle, queste, sì, acquari sembrano più o meno, dove hai i pesciolini, tu inserisci i piedi all'interno. Non so quanto sia pulita come roba, cioè

0: che senso?
1: La cambiano l'acqua, ti utilizzi l'acqua di quello prima.
0: No, sicuro, cioè, penso e spero che la cambino l'acqua.
2: Soprattutto non riesco a capire che pesciolini solo uno che resistono all'odore del pè.
1: Allora, dipende.
2: E soprattutto che ti mordicchiano senza farti male.
1: Per alcuni servirebbero i piragna.
2: Sì, infatti.
1: Quelli lì sono tipo le alborelle. Sai le alborelle che una volta...
2: Ok.
1: Penso, poi non so il nome tecnico del pesce. Senti, ti parlo di una cosa sul quale invece posso dirti qualcosa di più. Tu soprattutto. Mamma, ho perso l'aereo. Quante volte l'hai visto nella vita?
0: Mamma, ho perso l'aereo.
1: Un sacco di volte.
0: Sai che volevo fare il sequel?
1: Esatto, bravissimo.
2: Ecco,
1: voglio parlarti proprio di questo, perché Disney al momento è stato confermato e al lavoro per fare il ritorno.
0: Il ritorno, esatto.
1: Di Mamma, ho perso l'aereo, che in teoria, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere ambientato sempre negli stessi posti, ma con Kevin ormai adulto.
0: Che lui è papà, se non sbaglio.
1: Lui
0: è il genitore.
1: Bravissimo.
0: Mi sembra che avevo letto una cosa del genere.
1: Chiuso di casa, chiuso fuori di casa dal proprio figlio.
0: Ah, esatto, una roba del genere ho visto. Sì.
1: Tu cosa ne pensi?
0: Io penso che farà il botto.
1: Dici?
0: Perché comunque gli amanti di quel genere di film lì attendono forse da un bel po'. Anche
1: però devi stare attento, perché se la sbagli poi viene criticato
0: vero,
1: tutti.
0: Un po' è vero, un po' un'arma a doppio taglio.
1: Esatto,
0: però secondo me farà bene.
1: Senti, un'arma a doppio taglio è sicuramente questa canzone di Giulia e Biagio Antonacci.
0: Sì, si intitola L'ultima canzone.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: qualche giorno fa di come Giulia ha ricevuto un messaggio vocale da parte di Biagio. La sai la storia?
1: No, com'è andata?
0: Lui era in spiaggia con gli amici, Giulia, giovincello, sai, se la divertiva in spiaggia, e dice: guarda raga, aspetta che è uscito un messaggio da Antonacci, un vocale, dove c'era la prima parte di questa canzone e la domanda scritta: vuoi produrla insieme a me? E
1: da
0: e da lì è nata. L'ho raccontato Giulia in uno dei suoi social.
1: Che figata.
0: E secondo me è nato questo duetto.
1: Invece è andata così, gli ha detto proprio così.
2: Dale.
1: Dale.

0: Domattina, domani pomeriggio dalle 13, mentre
1: se vuoi venire tu fallo, io sto a casa.
0: No, perché Ruben è in mezzo al traffico, vuoi che non arrivo domani alle 6,
1: dobbiamo,
0: capito?
1: Dobbiamo magari sostituirlo.
0: Switchiamo e lo sostituiamo. No, da mezzogiorno e 10 circa fuori menù con il sottoscritto, dalle 13 ormai l'avete capito, arriverà Luchino e formeremo i due di troppo. Torniamo domani, grazie per essere stati con noi, baci e abbracci, tra poco
1: i tre tenori.
0: Dillo bene, tenori.
1: Tenori.
0: Ti ho detto teroni.
1: No, giuro.
2: Uno. Però non
1: giuro.
2: Dico chi è.
0: A domani, ciao.

0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio.

0: festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago, Banca Raiffeisen, Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Sono le 15 in punto.
4: Ticino News.
5: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Sparatoria di Arau, in manette un 43enne cittadino svizzero è fortemente sospettato di aver commesso il crimine nella notte tra sabato e domenica, che ha provocato 5 feriti e un morto. Al momento si ritiene che si tratti dell'unico autore. La polizia fornirà ulteriori dettagli mercoledì. Dopo settimane di crisi istituzionale, oggi la presidente del governo ticinese Marina Carobbio Guscetti ha rotto il silenzio in occasione dell'annuale conferenza sull'inizio dell'anno scolastico. Ha denunciato l'aggressività crescente e messaggi che inneggiano a odio e violenza. Sentiamo.
6: Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi. Come Presidente del Governo cantonale, ritengo fondamentale ricordare la centralità della separazione dei poteri, che sta alla base dello Stato di diritto. La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario, che deve poter operare in totale indipendenza e autonomia. Ciò non significa sottrarsi alle domande, alle verifiche, al controllo democratico, mediatico e parlamentare, tramite inchieste giornalistiche, amministrative o approfondimenti parlamentari nell'ambito dell'alta vigilanza. Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza. Il 29 luglio in conferenza stampa ho detto che come Consiglio di Stato dobbiamo impegnarci con il Parlamento e le forze politiche per ricostruire la fiducia nelle istituzioni. Lo ribadisco anche oggi. Dobbiamo farlo valutando se e quando è opportuno intervenire nel dibattito. Dobbiamo farlo, aggiungo, usando toni appropriati, rispettando ognuno il proprio ruolo, rispettando la separazione dei poteri.
5: Parliamo ora di cantiere Canicola, perché gli impresari costruttori chiedono più flessibilità ai committenti per proteggere la salute dei lavoratori. Ce ne parla Alessandro Cocca.
7: La protezione dei lavoratori nei cantieri durante i periodi di canicola è presa molto sul serio dagli impresari costruttori svizzeri. La categoria sottolinea che già oggi molte imprese organizzano i lavori per ridurre i rischi legati alle temperature elevate, ma secondo la SIC anche i committenti devono fare la loro parte garantendo maggior flessibilità. In particolare vengono chiesti orari di lavoro adattabili durante le ondate di caldo e la possibilità di rinunciare alle penali quando eventuali ritardi nelle scadenze sono causati dalla canicola. La questione riguarda soprattutto i progetti con tempi molto rigidi, ad esempio quelli legati ai trasporti. L'obiettivo, sottolinea la SIC, è trovare soluzioni che permettano di tutelare la salute degli operai senza contrapporla alle esigenze di realizzazione delle opere. La società aveva lanciato una petizione in questo senso già lo scorso luglio.
5: In chiusura, ancora interrotto il traffico ferroviario tra Castione, Arbedo e Biasca, dove non circola attualmente nessun treno. La causa è un incidente a persona. La limitazione durerà fino almeno alle 16.30.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
4: L'infotraffico.
5: 3 minuti dopo le 15, traffico rallentato tra Cadenazzo e Contone. Via Suisse ci segnala poi disagi tra Stabio e la dogana del Gaggiolo. Inoltre sulla 2 in direzione nord c'è ancora traffico tra Quinto e Dairolo. I ritardi sono stimati fino a 30 minuti.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
5: Oggi soleggiato e caldo, in queste ore poi sviluppo di cumuli sui rilievi, ma solo verso l'Engadina debole tendenza a qualche rovescio isolato serale. Le massime sui 30 gradi.

0: Morgan,
1: sei partito.
2: Beh, Guten Morgen è un po' vecchia. Che cosa è partito? No. Cosa è successo?
1: No, dico, sei partito proprio appena in tempo, perché ho appena schiacciato il bottone per aprire il microfono.
2: Oh,
1: Presidente.
2: Ragazzi, ma che bello buongiorno. Questo momento! Era un po' che lo aspettavamo. Bentornati!
1: Che bello!
0: Ciao Gianluca!
2: Dov'è Gianluca?
1: Allora, aspetta.
0: Lui è il benessere. Allora, il primo anno era Guten Morgen. Il secondo anno era. Ma che non me la ricordo più?
2: Aspetta, com'è che era? Diciamo che abbiamo dei problemi, non ci ricordiamo una cosa di due mesi fa.
0: No, il problema è che Guten Morgen è talmente potente che se la canti una volta ti spazza via tutte le altre.
2: È vero.
0: E nel pomeriggio non si era... fa pomeriggio.
1: Non si fa niente adesso
0: resti di cosa. Dopo di Gna, i tenori sono qua. No, aspetta, adesso è dopo di Gna.
2: Certo, era
1: adesso siamo nel dopo di Gna, dicevamo buon dopo di Gna.
2: Salutiamo tutti quelli che non ci conoscono.
0: Vabbè, insomma, buon pomeriggio.
2: A quest'ora noi siamo nuovi, quindi noi siamo i tre tenori, quindi insomma staremo insieme fino alle 18. Speriamo chiaramente di magari strapparvi un piccolo sorriso, insomma, in questo vostro. Nel vostro pomeriggio.
0: Allora ci presentiamo, io sono Boris Piffaretti.
2: Io sono Riccardo Pellegrini.
1: Io sono Valerio Ventura. E allora è così. Senti.
2: E allora senti. Lo stile ragazzi.
1: Senti che roba, senti. È da che arriva.
3: Accanto.
1: Senti un po'.
3: Boris Piffaretti.

0: perfetto, perfetto.
1: Oh, una grinza.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Che bello, che bello.
1: Pensa
2: che
1: è lì in ufficio
2: nuovi.
1: Che stava dormendo dopo.
0: Ma non si dorme qua, assolutamente.
1: No,
0: no,
1: dopo magari il pranzo uno è lì che abbiocca.
0: No, ci siamo noi qua.
2: Il pranzo alle 15 e 6 minuti, signor Pellegrino.
1: Ho gli orari del mare ancora.
2: Mi sa proprio di sì.
0: Beh, direi di cominciare con una bella canzone di Cesare Cremonini. Gli uomini e le donne sono uguali, secondo te?
1: Mm,

0: È giusto,
1: l'eterno dilemma.
0: È giusto, dico schiarire la voce.
1: Sì, giusto, certo.
0: È giusto, è quello che succede. C'è l'aria condizionata, la mia amica, magnifica, e ci sta sempre bene.
1: Ma ragazzi, raccontiamo un po' delle vostre vacanze.
2: Allora, appunto, la prima cosa che mi viene in mente da dire è con quell'estate che pensate se non ci fosse stata l'aria condizionata quest'estate.
1: Sì, davvero.
2: Qualcuno magari non l'ha avuta, dice minga la mia, però è stata un'estate veramente molto calda.
1: Beh, che sicuramente ricorderemo, è una temperatura
2: molto calda.
1: Così,
2: la cosa che mi ha fatto più specie di tutte le dichiarazioni che abbiamo sentito fare, no? Perché comunque telegiornale si è aperto di tutto sull'estate, è stato quel signore che ha detto: ricorderemo quest'estate, è vero che è stata la più calda, ma la ricorderemo come la più fresca dei prossimi anni.
1: Addirittura.
0: È vero. L'ho letto anch'io.
2: Ti ha colpito?
0: E come? Anzi, ero addirittura a una cena e ho detto: sentite proprio questa, e ho raccontato questa cosa.
2: Che forte,
1: perché,
2: l'estate di quest'anno è la più fresca dei prossimi anni.
1: Mamma mia, ragazzi, metteteci sulla griglia direttamente.
2: Vedevo questa mattina le vacanze di settembre, di quelli che partono a settembre, che c'è stata un'impennata incredibile di gente che va verso la Norvegia,
1: sì,
2: verso tutti i paesi,
1: certo,
2: molto molto freschi, no?
1: Certo.
0: Erano molto molto freschi.
2: Molto.
0: Ho un'amica che è stata in Islanda,
2: sì,
0: e mi diceva: in Islanda adesso ci sono 20 gradi.
2: 20
0: cioè,
2: gradi,
0: di solito
2: roba,
0: dovresti essere un pochettino anche più basso.
1: Forse 10
0: cioè,
1: in questo periodo.
0: Ecco, dunque è veramente incredibile.
2: Quindi Boris, ti fanno il bentornato speciale perché
0: grazie
2: per il tuo ginocchio, vogliamo sapere come va.
0: Funziona, non sto dicendo, secondo messaggio che è arrivato c'è una lingua fuori, la vedete?
2: Dove?
0: È lo zio Pino che dice buongiorno.
2: Ciao, zio.
0: L'ho sentito nominare. Io in questi due mesi non è che ero a casa a colpire con la gamba per aria, però sentivo, guardavo,
1: certo,
0: c'era tutto, c'era la nostalgia.
1: Vogliamo sapere i nostri ascoltatori, sì, quelli che effettivamente ci sono, dire: io ci sono, sono quello che vi ascoltavo già ancora prima e che
2: Maria
1: quindi sono
2: e Mario
1: qui, anche
2: Maria
1: nel pomeriggio. Quindi vogliamo sentirvi.
0: Che bello, che bello.
2: Ecco,
0: che bello.
2: Vediamo un po' chi c'è, chi non c'è, e soprattutto anche quelli chi non c'è, non ci ascoltava mai.
1: Certo, che magari per questioni di orari non aveva occasione di ascoltarci.
2: Magari sono già scappati sulla 1, su Fiume Ticino.
1: O magari non si ascoltava.
2: Magari
1: non si ascoltava per scelta, magari sceglieva di ascoltare.
2: Allora, facciamo piacere a tutti. Ben trovati.

0: Beh, si parla sempre d'estate, perché siamo ancora in estate, col caldo che c'è anche in questi giorni.
1: Ricordiamolo a tutti i gentili ascoltatori e le gentilissime ascoltatrici che siamo dal 31 agosto, quindi l'estate
0: ma c'è una canzone
1: finisce fra 21 giorni.
0: Una canzone che avete apprezzato durante l'estate estiva?
1: Allora,
0: ce n'è una in particolare che ricordate?
1: A me viene in mente la Gaia, che è la mia preferita.
0: Ah, bellissima, Bossa Nostra, mi piace tanto anche a me.
1: E poi anche la Noemi.
0: Bravo.
1: E tu cosa fai questa sera?
0: Anche se mi ricorda qualcos'altro quella canzone.
1: Vero,
0: non so perché,
1: mi
0: ricorda qualcosa.
1: Beh, anche la Emma mi è piaciuta molto, col Fabri Fibra.
0: Vero. E poi?
1: No, quelle tre...
2: no, sto guardando anch'io, sto pensando, ma... ho ascoltato tanto, devo dire la verità, ho ascoltato la concorrenza, ho ascoltato noi, sono andato a vedere anche quelle cose che non ascolti mai, sono andato un po' oltre manica, sono tornato a sentire cosa fanno i nostri amici inglesi che pensano di essere i padroni di tutta la radiofonia mondiale, che non è
1: vero. Morcote International, Morcote International l'hai ascoltata?
2: Anche, sono andato in vacanza.
1: Tra l'altro ho sentito che la come si chiama la ragazza lì del mattino, la nostra super mega Marghe,
0: sì,
1: è andata a mangiare il gelato a Morcote ieri.
0: Sì, ok.
1: Adesso tutto, perché ascoltavo questa mattina la Marghe, il Maxi B.
2: Allora, questo messaggino qui, 15 secondi, e questo finale 16 che vogliamo sentire.
0: Vai.
2: Ci provo?
0: Sì, vai.
3: Buongiorno Radio 3, buongiorno Luca, buongiorno Dennis, siete voi in onda.
0: Tu sei Luca.
3: Un abbraccio da parte mia.
1: Grazie.
3: David, sapete già.
1: Vedi che WhatsApp a volte non è così immediato.
0: Non è così immediato, perché
1: è arrivato un po' dopo.
0: Magari lui l'ha spedito prima, però effettivamente
1: è rimasto il traffico dei messaggi.
2: Rimasto lì. Attenzione che poi in questo orario qua c'è il traffico.
0: Ah, è vero.
1: No, saremo molto sul pezzo, anzi diciamo a tutti, se c'è qualcosa da segnalare, mi raccomando. A proposito di questo, era arrivato un messaggio prima, adesso l'avranno risolta perché stavamo parlando, che diceva: dopo l'entrata autostradale di Rivera direzione nord ho visto un cerbiatto sul prato a lato della carreggiata. Prestate attenzione, fateci sapere com'è la situazione.
0: Ma la canzone che c'era prima, che volevo annunciarla.
2: Siamo alle 15:17, siamo in ritardo, altrimenti.
1: Che felicità.
2: La tiriamo dopo. Facciamo dopo.
4: Tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
6: Oh, happy day!
7: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
8: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
9: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
10: Casino Lugano.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Allora, io ci ho provato, nel senso che abbiamo una foto, oggi è anche il primo giorno di scuola.
1: Ok, dunque, no,
0: ci sono dei tre tenori piccoli, più o meno, piccolini.
1: Piccoli con la barba, dai. Bella però, che, molto bella davvero.
0: E questi tre tenori sono pronti per, cioè, adesso è finita la scuola, no?
2: No, beh, già quest'ora.
0: No, sì. Dico, come primo giorno, sì, magari sì. Si finisce un po' prima.
2: Anzi, se qualcuno ci vuole telefonare per raccontarci com'è andata, com'è il numero? 091 6 462 462, ok? Sì.
1: Oppure 091 6 463 464.
2: Cosa gli regaliamo?
0: Si parla niente, subito con i regali.
1: No, io adesso fare... comincia, vedrai, promette. Allora, il primo che chiama gli regaliamo.
0: Abbiamo
1: la
0: tutta...
1: scaletta dei tre tenori.
0: No, abbiamo tutta la sfilza di regali dell'anno scorso ancora da dare, signor Pellegrino.
1: Che non abbiamo, tra l'altro. Esatto. Quindi.
2: Comunque, vabbè, che ricordi avete voi del primo giorno di scuola?
1: Che bello! Primo giorno di scuola, beh, tanta emozione, effettivamente. Perché è il primo momento dove ti stacchi effettivamente dai tuoi genitori.
2: Infatti ricordo che mi viene la prima cosa che mi viene in mente a me è la mamma che prima. Mi portava, anzi mi trascinava.
1: Io sai cosa ricordo? Le cartelle, quelle quadrate, te le
2: cartelle,
1: ricordi? Quelle quadrate.
2: Poi quando andavo io c'erano ancora i grembiulini.
1: Sì, col fiocchetto. Cioè,
2: che c'erano quelli neri e oppure per tutti. Perché mi ridi addosso? Poi c'erano perché? Quelli blu per i maschietti e quelli in alcune scuole c'erano anche proprio il rosa. Certo. Che odiosa sta roba,
1: Sì, vero.
2: Io non la sopporto sta roba qui del rosa per le femminucce, blu per i maschietti.
1: Per fortuna sono cambiate tante cose nel corso degli anni.
2: Sono cambiate tante. Adesso vanno con quasi tatuaggi in prima elementare.
0: No, io invece più che il primo giorno di scuola, perché il primo giorno di scuola comunque è stato bello, è sempre stato bello perché ti incontri con i tuoi compagni che magari non vedevi più, tutte queste cose qua. Era l'ansia prima. Cioè, nel senso che quei 4-5 giorni prima del primo giorno di scuola, bravo, cominciavi ad avere quella cosa dentro, dicevi: adesso mi devo preparare. Adesso
1: è come
0: chissà,
1: prima di un esame, cioè, più o meno la stessa cosa.
0: È vero,
1: cosa,
0: è vero. Sempre, poi un po' come oggi per me tornare qua. Sì. Quella cosa di dire adesso.
2: Perché mancavi
0: là,
2: da. Tu manchi da.
0: Io sono
2: 18
0: due mesi.
2: Giugno,
0: due mesi che. Sì, esatto.
2: Luglio.
0: L'ho fatto praticamente luglio con la gamba per aria, una parte di agosto con la gamba quasi.
1: Insomma,
0: per
1: un'estate
0: aria.
1: Un po' travagliata.
0: Adesso funziona, devo dire che. Però
2: non dovresti
0: bene.
2: Stare in piedi, dovresti sederti.
0: No, bisogna usare tutto.
2: Devi fare lo sport.
1: No, anche perché devi rifare il muscolo.
2: Sai cosa ti suggerisco, Pifaretti? L'ho fatto io da 9 giorni, faccio il tai chi.
1: Quello che fanno vedere la pubblicità sui social.
2: Sì, che lo fai sulla sedia.
1: Okay.
2: Ho scaricato un'applicazione, ma hanno chiesto un sacco di soldi anche per scaricarla. E ho fatto l'abbonamento, tutti i giorni ho 11 minuti. E ti fanno fare delle cose molto molto semplici. Ad esempio, se state guardando adesso Teleticino, no? Provate a fare questa qua, no? Metti la mano qua.
1: E poi?
0: Vai, io è meglio che la tengo sul mixer.
2: Devi fare
0: la mano.
2: Così e così. Non mi ricordo più. Comunque, tac, tac, tac, tac, tac.
0: Così se però, c'hai la gabbia a fianco, splash,
2: splash. Devi farlo lentamente, okay. Perché sennò ti viene la cosa lì.
1: Ma hai trovato il giovamento?
2: Sì,
0: guarda, psicologico. Io al momento ho una fisioterapista che mi segue.
1: Meglio
0: e va
1: così.
0: Bene così.
1: Prova a chiedergli alla tua fisioterapista. Prima di far partire la canzone, volevo solamente dire una cosa. Spieghiamo un pochino quali sono le novità che ci saranno nei tre tenori, perché insomma è il programma che inizia oggi. Quindi, tra le novità che ci sono, che noi a testa sceglieremo una canzone al giorno e così la faremo sentire anche solamente perché ci piace, perché abbiamo qualcosa da ricordare.
2: Per perché ci hanno detto andate lì tre ore, quest'anno tre ore facciamo, tre tenori, tre ore. No?
1: Sì.
2: Quindi siamo in una fascia pomeridiana dove è bello anche proprio parlare di musica, no? Mm-hmm. Abbiamo tre, tutti siamo oramai vecchiettini, nel senso
0: abbiamo tutti una certa età, va bene, non sottolinearlo così tanto, ma ci stiamo.
2: Esperienza, tre teste anche diverse, perché ognuno ha i suoi gusti musicali. E allora
1: senza
2: è bello che
1: altro, okay.
2: No, ogni giorno uno propone una roba sua e spiega anche perché. Se da qui a giugno ne facciamo un po' di cultura musicale.
1: Allora,
0: questa è mia,
1: l'ho scelta io adesso.
2: Perché hai scelto questa?
1: L'ho scelta perché questa è una di quelle che quando ho bisogno di una certa carica, quando mi succede qualcosa, ho bisogno comunque di avere qualcosa che mi tiri su, questa è una di quelle che ce la fa alla grande. Nonostante non sia tra i miei generi preferiti, però questa canzone è qualcosa che veramente mi dà una carica pazzesca.
0: Mi dia lei l'ok?
1: Gli AC/DC con Highway to Hell.
2: Yeah!
1: Questa mi fa impazzire, non so i nostri ascoltatori. ascoltatori cosa ne pensano, ma per me è qualcosa di incredibile. Quando canta poi, eccola!

0: Non solo tu la pensi così, eh?
1: Sì, sì.
0: Vedi? Direi.
1: Sì, quando arrivano loro è sempre un momento di festa, effettivamente, perché ci coinvolgono un po' tutti con la loro musica.
2: Energia rock! Nel pomeriggio il rock butta bene, perché comunque entri negli uffici che sono lì magari un po' dalla sera, quando che andiamo un po'.
0: Beh, lunedì, dai! C'è stato il weekend, è passato un bel weekend.
2: Sì, tutto sommato sì.
1: Sì, ottimo. Sì, sì.
2: Tempo bello.
0: Stavo pensando, perché io nelle ultime settimane mi sono veramente chiuso in casa proprio per il caldo.
2: Troppo,
0: e dunque, quando
2: troppo.
0: Non puoi fare niente, che le scale non potevo fare, non puoi muoverti di qua.
3: Ma la piscina?
0: Piscina niente.
1: Non potevi?
0: Niente. No, niente. A parte per un mese e mezzo, no. Perché non potevo fare la doccia, però c'erano i punti, c'erano queste
1: vero.
0: Cose qua, no? Dunque, piscina niente.
2: Poi però sto weekend era fresco.
0: Aspetta, ho preso l'idromassaggio al posto della piscina. Si è rotto!
2: No!
0: Cioè, nel senso, che la prima volta che l'ho pulito, si è staccato il fondo. Posso dirlo, Intel, cioè, capisci? Uh-huh. Dunque, una cosa seria, cioè, bello.
2: Ma adesso te lo pagano?
0: Adesso è via.
2: Devono metterlo a posto.
0: No, gli ho detto che non lo voglio più.
2: Ah, ecco, bene. E tu prendi una sauna.
1: A proposito,
2: ti fai dare una sauna.
1: Un bagno turco. Una cria sauna.
2: Io vorrei fare la sauna in casa. Quanto costa fare la sauna? Adesso ho visto che
1: è una struttura in legno.
2: L'altro giorno lo stavo dicendo, gliel'ho detto a Marta. C'è sempre un ottimo rapporto con lei.
1: Ma la sauna finlandese.
2: Da lì mi arrivano un sacco di link. Di questi gabbiotti che tu te li metti in casa e ti fanno la sauna.
1: Hai detto gabbiotti, mi ricorda la casa delle
2: galline.
1: Perché
2: piccolini sono. Sono piccolini.
0: Ci sono due messaggi, non so se vogliamo vedere.
2: Sì.
0: Scusate se mi interrompo, nel senso, io vado molto.
2: Allora.
0: A casa hanno visto che c'è tutto nuovo, no? C'è tutta l'astronave nuova, c'è tutto.
1: Non so se sono tutti a vedere.
0: Però comunque.
2: Abbiamo chiesto prima, perché ci sono un po' di cose aperte, no? La canzone vecchia che ho ascoltato, per chi il cuore batterà nel buio dei Gens.
1: Okay.
2: L'avete presente?
1: Io no, momentaneamente
2: non sono sul pezzo. Poi c'è un grande pezzo, Sei un buon gustaio, dedicato al Vale per la canzone lì.
0: Grazie.
2: Super Boris, bentornato.
0: Grazie.
2: Super ACDC ancora.
1: Poi c'era la Barbara che diceva, a proposito della canzone del Per l'estate, dice che per lei è quella dei Colors, Partenope, se chiedeva se la mettavamo.
2: Che
1: poi
2: c'era anche
1: Merck and Cremont,
2: Partenope
1: e Serena Brancale.
2: Bravo, la Brancale, che è quella se vai in vacanza al tuo paese.
1: Lì, no? Al mio paese.
2: Poi Meditazione in movimento, questa penso che sia riferita
1: quello
2: a Tai Chi.
1: Tu, certo.
2: Tai Chi. Poi mio figlio, che adesso è grande, si ricorda ancora quando lo portavo a piedi alle elementari cantando la canzone di Natale di Radio 3. Bei ricordi per tutti e due, la Babi.
1: Bello. Poi qualcuno ci scrive, noi in Svezia l'abbiamo in casa, la sauna.
2: Cosa?
1: La
2: sauna. Vedi? Che bello. Sì. Certo. Ma sai che
0: non è
2: bellissimo.
0: Non è quella più famosa, non è finlandese.
2: Finlandese. Ti fa star bene, la sauna è rigenerante.
0: Vado?
2: Sì.
0: Non avete ascoltato? Andiamo?
2: Andiamo.
0: Non lo so.
1: Io non l'ho ascoltato.
4: Ciao Valerio, ciao tenori.
2: Ciao.
4: Ti vedo già saltellare come Brian Johnson sul palco come una cavalletta.
2: E allora sì, è lui.
4: Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Ti mancano i pantaloncini corti, era
1: sì,
0: lui?
1: Quello sì, era lui, sì.
0: Sì. Poi
2: qua citano la maestra di Nembrini a Cureglia 58 anni fa. Buongiorno, dice, il primo giorno di scuola mi ricordo ancora com'era vestita la maestra, infradito, vestito lungo, collana con il simbolo di fate l'amore non la guerra. Io avevo una cartella col pelo di mucca bianco e marrone, esattamente 58 anni fa a Cureglia. Chissà se quella maestra lì se la ricorda qualcun altro.
1: Beh, ci sono
0: maestri,
1: magari c'è ancora.
0: Sono quelli.
1: Ci sono tanti che si ricordano dei maestri. Magari qualcuno ci farà altri esempi, perché sono veramente molti.
0: Guarda che bello, bentornati tenori, ci siete mancati.
1: Ah, che bello. Anche tu ci sei mancato.

0: Lo vedo attivissimo su TikTok e su Instagram.
1: Sì.
0: E devo dire che a livello di concerti ha preso veramente bene.
1: Bravo, Casimir, bravo.
2: Il suo genere si presta molto, effettivamente.
1: Tra l'altro, col freschetto che sta venendo adesso, che verrà nei prossimi giorni, un bel maglioncino di Casimir fa sempre la sua figura.
2: E quando arriverà sto freschetto? Cioè, un po' che lo aspettiamo.
1: Allora, qua si parla di sauna in casa quest'estate con il caldo umido, era già lì pronta.
2: È verissimo.
1: Che bello, i tenori dalle 15, così riesco ad ascoltarvi sempre.
2: Che bello, Sara, grazie per il messaggio.
0: Dunque, 15:38, non so se c'è già qualcosa di particolare sulle strade, speriamo di no. Cioè, già.
1: No. In particolare il messaggio che dice che ha mandato questo ascoltatore qua, che dice: ma voi andavate a scuola col grembiulino?
2: Certo.
1: Perché prima dicevamo. No, non hai mai messo il grembiulino?
0: No, all'asilo. Avevo l'asilo.
1: Beh, ma scusa, ma non abbiamo 80 anni di differenza, no?
2: Non so qua usavamo il grembiulino.
1: Aspetta,
2: c'è una telefonata in diretta.
1: Pronto?
3: Uè, ma sei in diretta?
1: Sì. Dimmi.
0: Chi è?
1: Sei in diretta?
0: Anche
1: è
0: tu,
1: la bambina, non dire quelle robe lì.
3: Prima.
0: Cioè, è la Giulia.
1: Ciao Giulia.
0: Ma sai che sto vedendo una cosa, che sul telefono del tuo papà quando chiami esce scritto la bambina. Cioè, esce scritto la bambina.
1: La bambina. Così va, la bambina.
0: Ecco.
2: Ma adesso
1: vabbè, cosa volevi dirmi?
3: Serve il cartello pubblicitario. Giulia, sono in diretta.
1: No, diciamo che non dovrei rispondere. Mi hanno detto rispondi. Io ho detto la bambina. Cosa volevi dire al tuo papà?
3: No, niente, ti volevo sentire, però.
1: Mi voleva sentire.
2: Che bello questa
1: la
2: cosa, dai.
1: Mi voleva sentire. Perché voi dovete sapere che nel frattempo
0: è andata.
1: Questi mesi qua.
2: Ah, davvero? Beh, questa è una notizia importante.
1: Da con la sua compagna, con la. Tutto quello che raccontavo, la bambina qui, la bambina non c'è più a casa.
2: E vabbè, dai, però.
0: Prima diceva, e poi ora magari. Poi quando esce, la bambina non c'è, vedi? Cioè.
1: Però ha detto che gli mancavo, hai capito?
0: E beh, non c'è.
1: Quando è che torni a casa?
2: Ma come?
3: Domani
1: torni.
3: Vedi?
1: Sì, perché deve andare a fare 7:30. Deve andare a fare il documento.
2: Ok, i documenti, cose, ecco, certo.
1: Quindi. Va bene, stai lì che dopo ti parlo, eh?
0: Va bene? Io posso andare con la pubblicità adesso?
1: Vada, ciao.
4: Tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
6: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
7: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi,
8: il profilo su cui poter contare.
10: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
11: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

0: Il Duca Bianco.
1: Che bella, Life on Mars. Come... posso farvi una domanda? Sì. Come definireste questa canzone?
2: Amore puro, amore puro.
1: Boris?
2: Amore puro.
3: Beh, amore puro è bella. Sì. Una definizione. Sai che non è semplice trovare, certo, una definizione.
1: Beh,
3: perché
1: per me
3: è scontato dire bella, un capolavoro.
1: No, per me è un capolavoro.
3: Sì, ecco.
2: Sì, il capolavoro dei Star Molti, la canzone più bella di David Bowie.
1: Bravo. Siamo lì. A me
2: c'è,
1: piace
2: polemica,
1: tanto.
2: C'è polemica. A Londra sono arrabbiatissimi nelle zone di. Com'è che si chiama? Numero 4 di Plaistow Grove, dove c'è la casa di David Bowie,
1: okay,
2: che, come già annunciato un po' di mesi fa, diventerà un museo. E allora tu potrai andare a visitare questo museo per, e dici, ah, quella lì è la cameretta dove ha scritto Life on Mars, questa è la, tutte le robe che ha fatto, no? E sono incavolatissimi i vicini di casa, perché non vogliono mica quei turisti lì che arrivano a far casino.
1: Certo.
2: Hanno detto, noi qua non volere nulla.
1: Proprio detto così, diavol.
2: E allora mi hanno detto che andrà Benson.
1: Ma come? Ma perché?
3: Credo che stiamo nominando il signor Benson più spesso di quando
1: fischiano le orecchie.
3: Quando, sai,
2: andrà a fare da pacere fra le due parti.
1: Del resto è meglio un fischio che...
2: No, vabbè, perché gli vogliamo bene.
1: Non ho detto niente.
3: Quelli sono i segreti, signor
1: niente.
3: Ventura.
2: Perché li vogliamo bene, no? Anche
3: no,
2: se,
3: ho scoperto una cosa.
2: Sì.
3: Mi diceva che Luca che non vanno. No, prima dicevamo ci sono le foto, ma non riusciamo a farvele vedere.
2: Sì, sì.
3: Ha detto dopo, più
2: dopo,
3: avanti.
2: Dopo, okay.
3: Secondo step.
1: Insomma, non andranno
3: terzo,
1: mai in onda.
3: Quarto, quinto, vediamo.
2: Comunque, viene in mente quella roba lì.
3: Le tiene in mano lei, signor Pellegrini. Passa davanti,
2: sì,
3: la telecamera.
2: Faccio un giro,
3: sai quelli sul ring, no?
2: Sì,
3: che passano,
2: sì,
3: esatto. Con la foto, ma
1: esatto. È bellissimo.
2: No, la cosa che mi viene, perché adesso prendendo spunto da David Bowie, che è museo, la gente, i vicini dicono, sì, no, non vogliamo casino qui. Quante volte capita che magari un'attrazione semina casino
1: certo,
2: per quelli che...
1: Guarda, mi viene,
2: no,
1: in mente Zocca per Vasco Rossi. Più o meno,
2: quelli di Zocca devono avere, sì, due zoccoli di quelli... No, nel senso che devono proprio, no, migliaia e migliaia di... Poi lì fa le scritte sui muri, ne combinano di tutti i colori, eh.

0: Allora, i Blur, si chiama Country House, siamo alle 15.52, tra poco appuntamento con l'informazione.
1: Un altro bel pezzone.
2: Da dove arrivavano i Blur esattamente?
1: Beh, inglesi.
2: Inglesi, ma Londra o...
0: Non lo so. Manchester? No, forse. Quello
2: perché
0: intrigato.
2: Mi veniva da dire come siamo londinesi oggi, no?
1: È vero.
2: Invece poi ho detto, magari questi qui venivano da un'altra zona.
1: Antagonisti degli Oasis.
2: Esatto. Quindi, invece lui no.

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: Esco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: 15:58.
2: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
3: Ticino News.
4: Il microfono Gianluca Albisetti, ma il tempo nei Grigioni, la strada della Calanca chiusa fino a mercoledì sera. Sentiamo di più con Samuele Quatri.
5: La strada della Calanca, colpita il 20 agosto da diverse frane, rimarrà chiusa fra Molina e Arvigo, almeno fino a mercoledì sera. Lo ha comunicato oggi l'ufficio tecnico dei Grigioni, secondo cui seguirà poi un'apertura diurna in concomitanza con la fine dei lavori di messa in sicurezza. Già oggi è previsto il sopralluogo del geologo cantonale per definire l'apertura della strada e poi, a partire da giovedì, è prevista una regolare apertura diurna dalle 6:30 alle 20:30, regolata tramite addetti alla sicurezza. Le autorità mettono in guardia per i possibili tempi di attesa per i lavori di messa in sicurezza. L'ufficio tecnico informerà nuovamente sulla situazione domani pomeriggio. Il consiglio è quello di consultare le pagine web del cantone prima di mettersi in viaggio.
4: Torniamo ora sulla sparatoria di Arau. In manette un 43enne cittadino svizzero è fortemente sospettato di aver commesso il crimine nella notte tra sabato e domenica, che ha provocato 5 ferite e un morto. Al momento si ritiene che si tratti dell'unico autore. La polizia

0: fornirà ulteriori dettagli mercoledì. Ed è ancora invece interrotto il traffico ferroviario tra Castione Arbedo e Biasca, dove non circola attualmente nessun treno. La causa è un incidente a persona. Sono impiegati al momento bus sostitutivi. La limitazione durerà fino almeno alle 16:30. Voltiamo completamente pagina perché l'11 settembre si avvicina il Festival Endorfine, pronto ad alzare il sipario. Tante le novità a Lugano per un format che negli ultimi anni ha riscontrato parecchio successo. Sentiamo allora il presidente Andrea Leoni.
1: Ma siamo molto contenti del programma che siamo riusciti a proporre al pubblico, perché ci sono tutti i grandi temi di attualità di quest'anno, quindi gli Stati Uniti con Federico Rampini, la Svizzera col presidente della Confederazione Guy Parmelin, l'Iran con la premio Nobel Shirin Ebadi, Israele e Palestina con lo storico Omar Bartov, e dunque diciamo da questo punto di vista siamo riusciti a realizzare questo programma con ospiti eccellenti su temi di stringente attualità. Posso aggiungere, diciamo, gli appuntamenti, quelli che sono un pochino più pop, un po' più leggeri, quindi Mara Maionchi sicuramente domenica 13 alle 11 e poi Eleazaro Rossi il sabato sera, diciamo una risata senza anestesia come l'abbiamo definita.
2: Ormai diverse le edizioni di Endorfine alle spalle, un format verrebbe da dire vincente, quindi squadra che vince non si cambia.
1: Sì, direi che è perfetta come sintesi, cerchiamo sempre di mixare appunto i grandi temi internazionali con momenti di leggerezza e devo dire che la risposta del pubblico è già eccezionale. Quest'anno abbiamo già, diciamo, a livello di biglietti superato tutte le edizioni precedenti, ma c'è ancora spazio, dunque chi lo desidera trova tutte le informazioni su www.endorfine.ch.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
0: Ancora qualche disagio al traffico al momento tra Cadenazzo e Contone e tra Stabio e la dogana del Gaggiolo.

0: Ci sono le Destiny's Child con questa Independent Woman ad aprire questa seconda ora con i tre tenori. Che bello questo pomeriggio così.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
0: È un po' alta, è un po' alta, ragazzi, non sento niente.
2: Okay. Ma perché arriva a cantare, eh?
1: Aspetta, arriva. Boris Piffaretti. Riccardo Pellegrini.
0: Zucchi.
1: Valerio.

0: perché dopo potrebbe dire:
1: puoi fare una rima con tante cose, magari non poco, poco radiofoniche. Buon pomeriggio!
0: Buon pomeriggio a voi! Buon pomeriggio. C'è qualcuno che rientra?
1: Salutiamo ormai quelli che stanno rientrando.
0: Perché comunque adesso inizierà a esserci il traffico di rientro. Praticamente vi ricordate che quando noi siamo nati alle 6 del mattino.
1: Ah, intendi radiofonicamente?
0: Sì, radiofonicamente, okay, Sì. E accompagnavamo la gente a lavorare.
1: Certo.
0: Tu pensa a quelli lì che adesso salgono in macchina e dicono: mamma,
2: ma ancora questi? Ma come?
0: No,
2: me li ero tolti dalle scatole
0: a casa.
3: No, allora vuol dire che abbiamo fatto tutto, li abbiamo accompagnati al mattino, poi nella pausa di mezzogiorno.
0: Adesso sai qual è il problema?
2: E non è finita qui.
0: Sai qual è il problema?
3: Dopo mezzanotte che non hanno letto.
2: Esatto.
0: Sapete qual è il problema?
1: Quale?
0: Che passiamo dal caffè all'aperitivo.
3: Bello.
0: Perché prima era il caffè, il cappuccino, la latte, il kefir. Adesso in qua invece alla fine della trasmissione si va giù duro.
1: A proposito, c'è qualcosa che ti fa sentire ancora giovane? Che ne so, bere quel cosino lì, qualcosa che facevi quando
0: qualcosa che ti fa ancora
3: tornare
0: sentire
3: indietro con la memoria.
0: No, diciamo che per pensare a qualcosa che mi potesse far sentire
1: fisica,
0: giovane,
1: qualcosa.
0: Ci sono delle attività fisiche che non faccio più.
2: Ma non è vero, dai, non ci credo.
0: E allora lì dici, quando ero giovane, guarda, poi guardi Luca, no? Della sua prosperità.
1: Che penserà, ma che anziano.
0: Cosa puoi invidiare a Luca?
1: Vabbè, insomma, dai. Vabbè, c'è poi me lo dirai.
3: C'è i Rama.
1: Anche c'è tu, Boris, me lo dirai.

0: Allora io devo dire una cosa su questa canzone, perché dopo 27 mesi che la stiamo ascoltando
1: 27 anche se è uscita,
0: no, nel senso, ho capito oggi che dice cabana, perché io, sentendo che va così veloce, mi pareva dicesse calamara e dicevo ma di dare la calamara e invece no, è cabana, il disco di Irama.
2: No, perché poi c'è Irama, è già lui un calamaretto, cioè, è piccolino, no? Cioè,
1: sì,
2: è
1: sì,
2: una...
1: sì, sì,
2: e
1: sì,
2: dunque
1: sì.
2: Cioè, mette lì il calamara.
0: Sarà il nostro ospite domani.
1: No, davvero, no, no. Non ci credo.
2: Domani c'è un altro.
0: Diciamo. Domani ho un grande amore della musica.
1: Perché? Sì. Cosa c'è domani? Ditemi, raccontatemi.
2: Domani lui domani deve incontrare...
0: Allora, prima di tutto bisognerebbe dire di voci, questo podcast, vodcast. Domani per questo vodcast avrò il piacere di ritrovare una nostra amicona, perché è venuta qua con noi, vi ricordate?
2: Posso dirla? No, visto sì. Che c'era Gran Benson, sono sì. Rita Peacock. Va bene? Ma scusa, tutto viene, ma è vero!
0: Perché Peacock cosa vuol
2: pavone.
0: Dire?
2: Il pavone.
0: Sì, sì,
2: pavone.
0: Sì, sì. Ok.
2: E dunque, visto che tutto, cioè chiama Richard Pavone.
1: Ma sarà ospite qui in radio?
0: Tu immagina se domani io nella cosa che dobbiamo registrare gli dico: allora, signora Peacock.
1: No. Ma sarà qui in radio?
0: Viene, sì, dobbiamo trovarci per parlare di alcune cose, quindi domani viene
1: ma in diretta?
0: No, viene in ufficio, però la vedrete anche voi domani mattina.
1: Certo.
2: No, perché Valerio sta già tentando il colpo grosso.
1: Perché? Che portarla...
2: senso? No, tu dici, la portiamo su.
0: No, perché noi entriamo alle tre.
1: Alle tre non so se
0: però sarà sempre emozionante, perché ti trasmette un'energia. Avete visto che bella immagine? Sai che Ferruccio,
1: il marito,
0: ha fatto un compleanno importante quest'anno, ed è girato quel video dove lo festeggiavano. E lei si è avvicinata a lui, lo ha accarezzato, le ha dato un bacino sulla guancia, e lui, sai che a una certa età diventi come lo posso dire, come i bambini, no? Dolcissimo, perché lei gli ha dato il bacetto sulla guancia e lui ha detto ancora.
1: È vero. Sì, proprio bella quella
0: fantastico.
1: Scena
0: fantastico. Mi sono emozionato a guardare quella scena lì.
1: Quindi tante belle sorprese domani, e non solo, insomma, nel corso anche dei prossimi giorni.
2: Allora, 16:12, tra poco ci spostiamo anche sul traffico, se ci sono problemi 079 449 9537.

0: Il signor Pellegrini è quello delle novità che gli saltano in mente mentre si è in diretta.
1: No, ma scusa, abbiamo...
0: Prima hai detto, hai detto, mentre andava l'informazione, io stavo guardando per vedere come funziona il mixer, hai detto, vai a prendere le sigle degli altri anni che così le cantiamo e le mettiamo. Ho detto, mancano 25 secondi. Cioè...
2: Ma è il bello della diretta, ecco, come si suol dire.
1: Ma volevo partire con guten morgen, poi mettavamo quell'altra lì,
2: ma secondo me c'è guten morgen.
0: Sì, per esserci c'è.
1: E poi quella nuova. Comunque, no, cos'è che dovevo dire?
2: Non so.
0: Che dobbiamo chiudere. Perché
1: è vero, perché tu hai detto c'è la cosa, chiudete.
2: Annuncio, disannuncio.
0: Così siamo nei tempi.
1: Basta, finito. Dopo.
0: C'è l'Angelina.
1: Ah, metti l'Angelina Mango.
2: Marco Mengoni.
1: Ecco, questa canzone, quando l'ho sentita la prima volta, molto particolare. Infatti. Hanno avuto un coraggio pazzesco questi due qua, perché se ci pensi bene, no, è proprio fuori dai canoni radiofonici, esatto, questo canto con quel coro lì, no, che poi alla fine lui è amplificato.
2: Sì,
1: no?
2: Una specie di coro gospel, cioè dietro.
1: Hanno fatto una roba pazzesca e alla fine hanno avuto coraggio. Secondo me questo è un bellissimo messaggio, perché nella vita bisogna avere coraggio.
2: Infatti è intitolata Canto d'amore.
1: Vedi?

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con questa Canto d'amore, come diceva appunto Ricky, è una canzone coraggiosa.
1: Sì, molto particolare, con questo coro che appunto esce un po' dai soliti canoni, però sì, ho notato che quest'estate ce ne sono state un po' di canzoni diverse dalle altre anche, no?
2: Sì. Tu vuoi un emoticon?
1: Cosa sarebbe?
0: L'emoticon, cioè, l'emoticon.
1: Ma in che senso?
2: No, perché è vero
1: l'emoticon?
2: Che sono l'unico che c'ha il bacio, c'ho due labbra bellissime.
1: Ma dove? Nella, allora, nella
3: qui,
1: voce?
3: Ma lo voglio anch'io.
2: E
3: scusa,
2: voi non l'avete, cioè.
3: No, non è giusto.
1: A me cosa fate? Un carciofo?
2: No, perché Luca si impegna. Dai, ci sono due problemini per quanto riguarda il traffico, attenzione, tra Lugano Nord e la galleria di... caduta in San Nicolao.
1: È caduto l'emoticon.
2: Allora, no, tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao c'è colonna, poi sì, c'è ancora qualcos'altro.
0: Sì, sì, allora, sì, sulla strada tra Gravesano e Agno traffico fortemente rallentato.
1: Esatto. Okay. No, ricordiamo appunto ai nostri ascoltatori che noi siamo qua anche per quello, per accompagnarli nel rientro. Poi se c'è qualcuno che proprio ci dà qualche avviso in tempo reale che aiuta gli altri, gli faremo un regalo.
2: Hai dato Cadenazzo prima? Che non ho sentito.
0: No, Cadenazzo è arrivato adesso.
2: È arrivato adesso, dunque tra la... mi piace la rotatoria.
1: È passata inosservata.
0: Sì, non l'ha sentito.
1: Qua,
0: l'ha sentito,
1: non
0: meglio così. Meglio così. No, non hai sentito che ha detto che c'è un altro regalo.
1: Stavo dicendo che, sì, che se qualcuno ci dà qualche informazione proprio utile, sì, facciamo un regalo. Insomma.
2: Sì, regaliamo Pellegrini.
4: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

0: Vedi che bello, tutti gli ascoltatori che dicono i tre tenori sono tornati.
1: Bravi.
2: Grazie, grazie per l'affetto.
1: La nuova canzone del Liga è questa, qualcosa per te.
3: Sì, mi piace.
1: Bella.
3: Io non
1: bella.
3: Sono un fan di Ligabue, no, però questa qui è molto molto interessante. Allora, non avete
0: a suona,
3: studiato?
0: A me suona di...
1: Beh, lui.
0: Di, no, sì, no, mi sembra che ci sia del Vasco in mezzo, ma lo so perché poi so
1: che si è maschizzato.
0: No, no, ma è proprio, sai, quando la tira un po' così, però sensazioni.
1: Ok.
3: A proposito, Pifaretti, io avrei bisogno di un giorno libero il 21, quando è che è? Giugno, cos'è? All'11 giugno.
1: Ah, ma già manca ancora.
0: Passato l'11 giugno.
3: No, prossimo.
1: 27.
3: Prossimo.
1: Perché
3: c'è 11 giugno, ho comprato i biglietti per il
1: Vasco.
3: Sì, non è solo Vascoli, Attenzione, perché è il com'è, Giubileo.
1: Ah, il Giubileo.
3: Per il Giubileo. Ho comprato il biglietto per il Giubileo di Vasco.
0: Dove? A Roma.
3: A Roma. Sì,
0: ha fatto tutte le date lì, no?
3: Il Papa dei cantanti.
0: Cosa fa? 10 date? Cosa
1: mi sembra 10.
3: No? Sì, sì, sì. Ha polverizzato tutti i biglietti in un arcobaleno proprio.
1: Scusa, per curiosità. Fatto? Esatto, come hai fatto? Perché effettivamente è difficilissimo.
3: Sono entrato, ho preso tra l'altro poltoni, tutto a posto, no?
0: La poltroncina hai preso?
3: Poltronissima.
0: Poltronissima.
3: Sì, sì, proprio lì, bello
1: ma,
3: lì.
1: Scusa, curiosità, ma quanto costa un biglietto così? Per un evento
3: sai che
1: del
3: non
1: genere?
3: Mi ricordo, dovrei guardare qua.
1: Vabbè, poi
0: allora se comunque se possiamo diminuire lo stipendio.
3: No, però Vasco,
0: scusa. Vasco.
3: Vasco è Vasco.
0: E il mare, la piscina.
1: Per Vasco si fa questo ed altro, tutto, dai. Cioè. Sì.
3: Adesso mi è scappato quello che volevo dire. Comunque, non avete studiato durante l'estate, rimandati, riferendosi sempre alla scuola, perché oggi ricordiamo il primo giorno di scuola.
1: La nostra foto, effettivamente.
3: Quella lì, che simpatica,
0: sì.
3: Quella
0: lì.
3: Sì. Io ero già pelato.
1: Però avevi la barba, quindi già a scuola. Quindi.
3: È vero, è vero. Comunque, poi.
0: Guarda che c'è qualcuno che arriva che dice: anch'io l'11 sono Vasco.
1: Ma sai che
0: Roma.
1: È Katia.
3: Attenzione, Katia mi ha scritto adesso. Poi c'è un'altra ascoltatrice che mi ha scritto che anche lei. Il Carletto è, tutti all'11 siamo là.
0: Fate il bus.
3: Che chiama
0: Davidun.
3: Facciamo il Vasco Loco.
0: Ci sta.
3: Il
0: ci
3: Giubileo
0: sta,
3: Loco.
0: Quello. Allora, 16. Questo qua allora le guardiamo dopo.
1: Sì, no, guarda. Sì. Allora, diciamo.
3: Un sacco di robe oggi. È veramente una cosa pazzesca. Abbiamo 800 argomenti aperti. Il boost.
1: C'è, appunto, la nostra ascoltatrice che ha mandato un sacchetto con dentro delle foto che lei ha scattato. E c'è un pensiero per ognuno di noi. Una foto scattata per ognuno di noi durante le sue vacanze.
3: Sono foto diverse. Andiamo a vedere.
1: Credo proprio di sì.
3: Facciamo dopo questa canzone.
1: Dopo la canzone. Ok.
3: Uè, ci sono i Boston.
1: Che bella questa, è More Than a Feeling. I tre tenori su Radio 3i.

0: Ma come sono belli i gossip del lunedì pomeriggio.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo scoperto che Boris sa tutto di tutti.
0: No.
1: No,
0: diciamo
1: scherzo, che più che
0: quello ho dei buoni informatori.
1: Ah, bravo. Ecco. Da Mendrisio in giù
0: attenzione,
1: bisogna chiedere il permesso a Pifaretti per passare.
0: Ma anche alla Patti,
2: Allora, ringraziamo la nostra ascoltatrice, dicevamo, che
1: si chiama
2: Aurora. Che
1: ciao,
2: ha mandato
1: Aurora
2: delle foto per noi dalle sue vacanze, per ognuno di noi ne ha mandata una.
1: Che carina. Quindi
2: vediamo,
1: chi apre prima? Apri te, Vale.
2: Vediamo, allora,
0: io
2: cosa
0: ho un tramonto magnifico.
2: Oh, che bello.
0: Guarda che bello,
2: Una montagna con il mare.
1: Una montagna col mare.
2: Non so se si vede in telecamera.
1: E io invece ho. Oh.
0: Cos'è che bello?
2: Poi, c'è anche scritto dietro.
1: Il mare.
0: Il mare.
1: Sì, e dopo quella curva improvvisamente.
2: Ah, mi ha scritto
1: il
2: saluti
1: mare.
2: Da Tusa, che da è un Tusa. Posto che si chiama Tusa.
1: Ah, perché ha anche scritto. Ciao caro Riccardo. Con queste parole ti ringrazio della bellissima compagnia e dell'ottima e rilassante musica per sognare che regali ogni giorno, da Aurora. Aurora, devo dire che hai una calligrafia bellissima.
2: Sì.
1: Hai visto com'è precisa proprio? Perché poi, tra l'altro, io non sarei capace, perché dove non ci sono le righe.
0: Si metteva la riga. Tu scrivi.
2: Ma qui non penso che abbia messo la riga.
1: Però la G di regali vai sotto.
0: Sì, me la fai dopo. Però mi sembra che lei invece sia proprio,
1: però veramente
0: brava lei.
1: Grazie Aurora, questa foto me la metto lì vicino al computer, così quando sono, cioè, mi alzo la faccia, vedo il Pifaretti da una parte.
2: Meglio che guardo il mare.
1: Guardo il mare.
0: A Tabrusi si dice, giusto?
1: Vabbè.

0: Fuoco nel fuoco con Eros Ramazzotti. Non so se avete visto in questi giorni quella tappa dove Aurora, la figlia, è salita con lui e ha cantato un pezzo di Sarà l'Aurora. Cantavano insieme, è stato carina come cosa.
1: Però Sara non cantava io so alla romana
2: l'Aurora.
1: Perché lei, scusa,
0: io so.
1: Io so l'Aurora.
2: Allora c'è Marzia, sì, che dice bentornati, grazie. E poi guarda questi sono l'avevi dimenticato il momento Poccia?
1: Bocci. Cioè,
2: momento Poccia.
0: Ci mancava, dai.
2: Bentornati Valerio Pellegrini e Boris.
1: Grazie.
2: L'orario non importa.
1: Mi chiama di cognome.
2: Non so perché ti chiamano Pellegrini, cioè. L'importante è che siete voi tre tenori, vedi.
1: Anche lui signor Pellegrini.
2: Signor Pellegrini, siete.
0: Quindi è per quello.
1: L'importante, dicevi?
2: No, scrive non chi è che manda nel stadio, Zilma, dice Zilma. Non è importante l'ora, l'importante è che ci sia.
1: Grazie.
0: Sono cose che fanno bene anche al cuore queste.
1: Allora, ci sono un po' di... ci dobbiamo abituare sulla roba del...
2: Più di così. Traffico,
1: sì,
2: prego.
1: Sì, perché siamo nell'ora del rientro, si vede che sono iniziate le scuole, ma anche tanti hanno ripreso a lavorare. Quindi, alle 16.40 vi diciamo che tra Cadenazzo e Contone c'è colonna, tra Stabio e Gaggiolo colonna, lì anche nella bretella che va a Stabio inizia a esserci un po' di colonna, tra Mendrisio e Stabio. Poi Airolo chiuso il raccordo autostradale, poi ancora tra Gravesano e Agno traffico rallentato, la rotonda aeroporto di Locarno e Cadenazzo anche lì in quel tratto casino, e poi ancora tra l'ho già detto, l'hanno scritto due volte, la bretella tra Mendrisio e Quinto verso chi va verso nord che rientra
2: tre chilometri,
1: corsia ecco, preferenziale Cupra aperta, e per finire tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao. Tutto nella norma, quindi tranquilli che tra poco vi mettiamo un'altra bella canzone.
0: Esatto.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi. Da Bicimania presso Sport Specialist al parco commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
5: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Questa

0: Allora, I've been thinking about, io abbiamo incontrato anche London Beat. Aspetta che faccio l'esperimento che provo a usare.
1: Cosa devi cambiare?
0: No, volevo usare i tastini.
1: Sì,
0: bisogna prendere la mano un po' con tutto. Lo dicevamo prima, che magari a casa non si nota, non si vede, però in quest'estate ci hanno anche cambiato tutta la parte tecnica. Se tu vedi da casa, lo studio è sempre quello, no? Però invece tutto quello che c'è sotto, tutti
1: i
0: mixer,
1: bottoni che dobbiamo schiacciare,
0: tutti i bottoni, è tutto nuovo, è tutta una cosa. Vedi.
1: So che Riccardo, una notizia su Sanremo, mi sembra.
2: Sì, Sanremo si avvicina e c'è la notizia di qualche ora fa che appunto si è parlato molto dei Maneskin, Reunion sì, Reunion no, Reunion sì, quindi ecco. Saranno a Sanremo ufficialmente per la Reunion. Bello.
1: No? Beh sì, è una bella cosa perché comunque funzionavano bene.
2: Sono finiti i soldi e adesso tornano a Sanremo.
1: Il dio danaro.
2: Sanremo, ecco.

0: abbiamo riascoltati volentieri allora i Maneskin con questa Begging. Maneskin appunto conferma Sanremo, sì, sì, sì. 2026.
1: Bella anche la versione originale di questa canzone dei Frankie Valli e Four Seasons.
2: Sì, molto bella. Tra allora, l'altro, bella cosa hai detto, sì, perché Valli, sì, qualche sera fa, adesso non mi ricordo quanto perché oramai i tempi sono quelli che sono, no? Mi è venuta in mente la Elena, che è una mia pronipote, cioè nipote delle nipoti, che eravamo a cena lì, questa qua fa la quinta elementare, non è che ha sentito la versione originale di questo pezzo,
0: sì, sì.
2: E sai che cosa ha detto? Ha detto: ma questi qui hanno rifatto
1: hanno
2: la
1: copiato
2: canzone dei
1: Maneskin.
2: Ma
1: certo, per loro è così, eh.
2: Perché è così,
1: sì, è vero,
2: tutto
1: vero.
2: Torna poi. Allora, niente, volevo
0: dunque
2: parlarvi del mio nuovo amico.
0: Sì, con
1: che
0: una
1: hai conosciuto
0: base
1: al mare.
0: No,
1: hai
0: aspetta,
1: conosciuto al mare?
2: Sì.
0: Okay. Che questo è Pellegrini che arriva. Però mettiamo questa perché così non ha niente a che fare col personaggio.
2: No. Allora, lui, devo dire una roba prima, perché è stata una conoscenza strana, perché io non gli ho detto che sapevo chi era. Lui non sa che io faccio la radio.
1: È un personaggio noto?
2: Sì.
1: Ah, ok.
2: Non sa che faccio la radio, ci siamo incrociati e beh, qua, appena l'ho visto ho chiamato la Gabri, gli ho detto: sai chi c'è qua? Poi l'ho osservato, perché comunque io penso che il rispetto sia la prima cosa, soprattutto quando vedi un artista anche di una certa età, no? Andare lì, facciamo la foto, fare qui, non fa parte di me. E quindi con lui gli incroci che ho avuto sono stati più di uno, anche con la moglie, la figlia. Si è parlato del tempo, okay, si è parlato di l'umidità che c'era questa notte.
0: E magari lui pensava: ma che caldo, guarda che non mi ha riconosciuto.
2: No, infatti mia moglie diceva: ma diglielo, no? E io no, perché lo voglio rispettare.
1: Aspetta, facciamolo indovinare agli ascoltatori.
2: Allora, diamo degli indizi.
1: Perché io non ho capito.
0: Allora, hai già detto. Boni
1: se lo sa,
0: età.
1: Io no.
2: L'età 80.
0: Ma siamo andati
2: 86,
0: a guardare
2: 86, mi pare.
0: Così, 85. L'età di Rita.
2: Okay.
0: Mi sembra che sia l'età di Rita, visto che ne parlavamo prima.
2: Allora, l'età è. Vedi che qua si vede bene.
1: Ma adesso ho visto chi è. Scusa, ho visto il nome.
2: 85. Allora, sì, sì. Ha 85 anni.
0: Sì. Okay.
2: Poi quello che possiamo dire è che da sempre porta gli occhiali. E già quando era piccolo aveva addirittura l'occhiale più grosso della faccia.
1: È vero, è vero. Possiamo dire che il suo cognome è una città italiana.
2: Sì, perché poi c'è stato anche
1: lì
2: chi l'ha copiato, tale Rino. E beh, ha avuto lo spunto da lì, scusa, no? Un abbraccio. Vabbè, a Rino, voglio molto bene a Rino.
1: Non l'avevo riconosciuto.
2: E lui?
0: Pensiamo.

0: base e tutto quanto non c'entrano assolutamente niente.
1: Niente, no.
2: Non è francese, quindi.
1: No, francesi, mamma mia.
2: No, polemica.
1: Avevo due francesi nell'ombrellone.
0: Allora,
1: a fianco.
0: 85 anni.
1: 85 anni, l'occhiale, okay. Ray-Ban.
0: Sì.
2: Poi, abbiamo detto voce, che il cognome sì. Riguarda una città italiana.
1: Voce molto grande, okay. Sì. Importante.
0: E comunque gli anni 60 sono stati suoi.
1: Sì. Esatto. Sì.
3: Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
4: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
5: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
6: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
0: 16:58.
3: Ticino News.
8: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Sky Guide prevede un totale di 50 licenziamenti e secondo nostre informazioni il Ticino non dovrebbe essere toccato. Ce ne parla Robert Crocciar.
9: Nell'ambito del suo programma di ristrutturazione, Skyguide prevede un totale di 50 licenziamenti. Una prima fase riguarderà 14 tagli, mentre una seconda dovrebbe interessare circa 35 collaboratori nella primavera del 2027. L'azienda ha fatto sapere che il processo di consultazione ha permesso di ridurre notevolmente il numero di licenziamenti grazie a pensionamenti anticipati, dimissioni spontanee, mobilità interna, dimissioni volontarie e posti vacanti. All'inizio della consultazione, la stima che indicava fino a 220 potenziali licenziamenti si basava sulle funzioni e sulle posizioni interessate. In quella fase non era ancora stato determinato quali persone e quali rapporti contrattuali sarebbero stati interessati, né quali alternative potessero essere prese in considerazione. È stato inoltre messo a punto un piano sociale. In questo senso Skyguide informerà personalmente i collaboratori interessati e li accompagnerà durante l'intero processo.
8: Torniamo ora sulla sparatoria di Arau, perché in giornata le autorità hanno comunicato l'arresto del presunto autore ed è un cittadino svizzero. Alessandro Cocca.
10: La polizia cantonale argoviese ha arrestato la notte scorsa un cittadino svizzero di 43 anni in seguito alla sparatoria avvenuta ad Arau nel fine settimana. Al momento, secondo quanto riferito dalla stessa polizia, si ritiene che si tratti dell'unico autore del reato. L'uomo è stato fermato oggi, poco prima dell'una di notte, quindi arrestato in quanto fortemente sospettato di aver commesso il crimine, ha aggiunto la polizia cantonale. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti, nonché i retroscena ed il possibile movente. Al momento si presume che l'autore abbia agito da solo. La polizia fornirà ulteriori dettagli mercoledì e fino ad allora è stato spiegato non

0: Non rilascerà altre informazioni. Nella sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica è morta una ragazza italiana di 22 anni, da poco residente in Svizzera, e altre 5 persone, una tedesca e 4 svizzeri, sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Non risultano al momento in pericolo di morte.
1: L'evento del fine settimana troverà anche spazio durante l'edizione odierna di TCO News Sera. Allora, Laura Zucchetti in studio a mio fianco per parlarci della scaletta.
2: Sì, noi partiremo proprio dai fatti di Arau con le ultime a livello di cronaca e poi ci collegheremo con il posto dove si è recata la collega del Corriere del Ticino Gianni Covelli per cercare di capire che aria tiri. Fatti quelli di Arau sui quali si è espresso anche il consigliere federale Beati Hans, che proprio oggi era a Chiasso per un incontro che si è tenuto con il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Sul tavolo il tema della sicurezza transfrontaliera e la migrazione irregolare. A seguire l'incontro per noi c'era Samuele Quadri, che ci racconterà tutto quanto. Ampio spazio poi al primo giorno di scuola. Oggi infatti la campanella è tornata a suonare per 55.000 allievi e 7.000 docenti. Allora vi proporremo da prima le riflessioni e le sfide del DEX e poi un reportage in una scuola comunale dove si è recata Barbara Venneri per raccogliere la viva voce dei protagonisti di questa giornata. A proposito di DEX, oggi Marina Carobbio Guscetti, a margine della conferenza stampa di lancio dell'anno scolastico, ha rotto il silenzio sulla morte della 52enne nelle acque del Ceresio dopo la vicenda che l'ha coinvolta in relazione alla pubblicazione dei file audio con il ministro Claudio Zalli. Allora vi proporremo le sue parole. A proposito di politica, poi siamo andati a scavare un po' tra i partiti per capire come ci si sta muovendo in vista dell'avvio della campagna per le prossime cantonali e ancora un reportage sulla giornata dedicata ieri alla pulizia delle acque del lago di Lugano. Come ogni anno sono emersi un sacco di oggetti che non dovrebbero trovarsi nelle acque del lago e poi un approfondimento culturale a 2 settimane dall'avvio di Endorfine a Lugano. Insomma, una prima edizione di stagione molto ricca, il tutto a partire dalle 18.
1: In chiusura torniamo sul maltempo nei Grigioni, perché la strada della Calanca resterà chiusa fino a mercoledì sera. Ce ne parla qui Samuele Quadri.
3: La strada della Calanca, colpita il 20 agosto da diverse frane, rimarrà chiusa fra Molina e Arvigo, almeno fino a mercoledì sera. Lo ha comunicato oggi l'ufficio tecnico dei Grigioni, secondo cui seguirà poi un'apertura diurna in concomitanza con la fine dei lavori di messa in sicurezza. Già oggi è previsto il sopralluogo del geologo cantonale per definire l'apertura della strada e poi, a partire da giovedì, è prevista una regolare apertura diurna dalle 6.30 alle 20.30, regolata tramite addetti alla sicurezza. Le autorità mettono in guardia per i possibili tempi di attesa per i lavori di messa in sicurezza. L'ufficio tecnico informerà nuovamente sulla situazione domani pomeriggio. Il consiglio è quello di consultare le pagine web del cantone prima di mettersi in viaggio.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
5: L'infotraffico.
1: A proposito di viaggi, la circolazione al momento è intensa e al momento sono segnalati rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolau in direzione sud, disagi poi sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, traffico sulla 24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, ancora traffico da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, infine disagi nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia.
5: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
6: Previsioni del tempo.
1: Domani in prevalenza soleggiato, soprattutto nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, passaggio di velature ad alta quota, le massime al sud sui 30 gradi.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Avendo messo questa canzone, lui l'abbiamo svelato in qualche maniera. Esatto. Quindi hai conosciuto
1: Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, che ha un altro cognome, era lì registrato. Però io ero giù una mattina a far colazione, lo vedo.
2: Ma è lui.
0: Perché aveva gli occhiali?
1: Allora, occhiale, cappello. La prima mattina si vede che era arrivato quel giorno, aveva proprio il cappello all'Albano.
0: Ok. No? Buon Panama, una roba del genere. Sì.
3: Poi... Nicola Di Bari con il cappello all'Albano. Non è male.
1: Poi gli altri giorni aveva il cappellino con la visiera. Okay. Mi ha impressionato perché questo metto qui ha 85 anni. 85. Il 29 settembre ne farà 86. Allora, questo
3: il
1: qua...
3: 29 settembre. Sì. C'è la canzone
1: 29 settembre.
0: La metteremo. Esatto.
1: Allora, arrivava giù a far colazione la mattina e si sparava. Bologna, pane, uovo sbattuto. La marmellata, e tutto lui andava a prendersi, andava e si prendeva tutte le robe. Quindi mangiava.
0: Beh, è bello vederlo ancora in forma, insomma.
1: Mangiava come un maiale. No, perché io dico, ho 20 anni. Cioè 22 anni di 23, ne ho tanti di meno e ho un sacco di proibizioni. Questo qua veniva giù, mangiava quello che si tirava addosso. Poi la prima cosa che faceva quando ancora la moglie e la figlia finivano di mangiare era fuori a fumare la sigaretta, proprio come i tossici. Nel senso, andava nell'angolino del ristorante, no? È presente? E si accendeva la sigaretta. Poi arrivava giù in spiaggia e quindi faceva colazione, metti 8:30, 9, alle 9:30, 10 era in spiaggia, tempo di sistemarsi, ta ta ta ta ta, lo vedevi partire e tornava con la birretta. Giuro, ma una la mattina e uno il pomeriggio. Poi andava a fare il bagno e io a un certo punto mi sono detto, ma questo qui c'ha un'energia che è il doppio della mia, altro che. Vabbè, insomma, per farla breve, mia moglie mi diceva, ma vai lì, gli dici signora Nicola. Io la guardavo, mia moglie dice, no, se proprio devo rivolgergli parola, maestro, perché comunque certo, il riconoscimento. Sì. Non me la sono sentita di fare questa roba qui, andare in USA, io sono Pellegrini, faccio la... Chiunque l'avrebbe fatto, non faccio la radio. No, l'ho incrociato, ho parlato un paio di volte, però ripeto, del tempo, di questo. Non gli ho neanche
0: detto.
1: Ma c'era
0: qualcuno che andava magari
1: ecco, l'unica volta che ho visto due anziani come lui, che sono arrivati lì, perché poi sentivi, era proprio lì, due ombrelloni più in lì, e quindi sentivi. Questi qui sono andati lì, hanno iniziato, e pipim, pupum, no, tutte le robe. Lui, lo vedevi che era un po', non dico scocciato, ma annoiato.
0: No, ma di come hai detto prima?
1: Ha aspettato l'attimo che loro scambiassero due parole con la moglie, ti giuro. Si è alzato e è andato a prendere le conchiglie.

0: E pensa se magari lui ha detto: guarda questo qua che non mi riconosce.
1: Sì.
0: Pensa che sono il bambino,
2: effetti,
0: in vacanza.
2: Lui aspettava cioè, che tu
1: andassi. Io ho avuto, boh, non lo so, non so perché, però vabbè. Insomma,
2: comunque, è stato, questione di carattere.
1: È stato emozionante perché lo osservavo e mi ha fatto veramente tantissima tenerezza. Bella persona.
2: Beh, diciamo che è stato un personaggio veramente molto importante per la musica italiana degli anni 70.
1: Sì, sì, sì, sì, perché quindi, in effetti sì. Allora,
0: c'è un veloce riepilogo di traffico.
1: Sì, allora, A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, stiamo dicendo quelli che sono i tratti con rallentamenti. Da Chiasso Centro alla Dogana, Stabio Mendrisio, la Bretella, poi sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, da Stabio verso la Dogana Gaggiolo, nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione Italia. Per chi va verso nord, confermiamo i 3 km con 30 minuti di attesa prima del San Gottardo. Poi ancora tra Ansteg e Goshenen, quindi anche venire in Ticino,
2: sì,
1: ci sono ancora i settembrini.
2: È vero,
1: 4 km, sono tanti.
2: Sì, sì.
1: Che bello, quando le vacanze a settembre, noi non possiamo perché inizia la stagione,
2: per una questione di lavoro,
1: ma le vacanze a settembre.
2: Fantastiche.
1: Sì. Oh, immancabile l'appuntamento! Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
2: Oggi non saprei cosa scegliere io.
0: Questa è una bella situazione, difficile,
2: sì,
0: complicata.
2: Sì.
0: Bene.
2: Beh, sono due canzoni internazionali che hanno fatto la storia e una canzone italiana altrettanto famosa che ha fatto anche
1: molto
2: questa la storia della musica italiana.
0: Allora, prego, se volete ascoltare la canzone numero uno, vado io.
1: Vai.
0: Numero uno è questa qui.
3: Just killed a man.
2: Che capolavoro, ragazzi. Beh, ricordiamo per quelli che non ascoltavano il nostro orario,
1: esatto,
2: che dovete
1: esatto
2: scegliere voi la canzone che vorreste ascoltare dopo la pubblicità tra queste tre che
1: tre
2: vi proponiamo.
1: Tre canzoni in gara, questi
2: scegliete,
1: sono i ritornelli, poi quella che vince la mettiamo tutta. Canzone numero due.
3: Per non far rumore, ti addormenti di sera, cosa, ti risvegli col
2: cosa
3: sole.
2: Puoi dire dietro una canzone?
1: Niente, Alba Chiara Vasco.
2: Beh,
1: numero uno.
2: Quindi se volete la 2 è questa. Se volete la canzone numero 3 è questa.
0: Ci sono due inizi molto lenti, ma che fanno parte proprio della storia della musica, eh?
2: Sì.
0: E poi arrivano loro, che è incredibile. Allora, canzone numero 1.
1: Anche uno che ama Vasco quando sente questa roba qua dici
2: altra
1: è una bella gara questa. Canzone numero 2.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli.
2: C'è anche la canzone numero 3.
0: Allora potete votare componendo semplicemente lo 079 449 9537.
4: I tre tenori con Boris Paretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
6: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
7: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Volkswagen.
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri Scopri di più su agrimalu.ch.

0: pazzesco come i Queen hanno questa cosa qua, la vedo in questo pezzo, ma anche in Don't Stop Me Now, no? Il finale liberatorio, vero. Le ultime noti, no? Qua da, che mi viene sempre in mente quello che si lava l'ascella sotto la doccia.
1: Cioè, quando sei le canzoni,
0: dopo un'opera incredibile, sì. C'è questo finale che va proprio, come dire, finita, andiamo, no?
1: Ma questa, sai che è una situazione di vita,
0: sì.
1: Perché succede quando stai facendo sempre qualcosa di concentrazione,
2: fine,
1: di mille cose,
2: sì. Assolutamente,
1: e alla fine
2: è di liberazione.
1: E dunque l'hanno studiata a pennello.
0: Andate a sentire anche il finale di Don't Stop Me Now, è la stessa cosa, vero. Bellissimo.
2: Mi viene in mente quando il manager di quella radio famosa gli disse: ma voi volete mettere la musica classica in onda alla radio?
0: Sì.
2: Quando presentarono questa Bohemian Rhapsody, almeno nel film dicevano così. Poi chissà se veramente.
1: Dunque, non c'è storia, non c'è paragone, nel senso che tantissimi hanno votato appunto Bohemian Rhapsody.
2: Nettamente,
1: Vasco,
2: ma nettamente.
1: Vasco,
0: devo dire che Europe di più di Vasco.
1: Sì, è vero. È vero.
0: Sono dei rocchettari i nostri ascoltatori di quest'ora.
1: Ci sta.
0: Oggi emerge sta roba qua. Esatto, saturo, c'è saturamento del Vasco e invece. Qui
1: però,
0: così.
1: Però abbiamo anche le canzoni nuove.
2: Certo.
1: Sì. Prego.
2: Un'altra delle canzoni dell'estate che è questa.
0: Sì, quest'anno ci sono state, lo dicevamo prima, non so se avevamo un microfono aperto perché noi parliamo anche mentre vanno le canzoni. Le canzoni dell'estate, abbiamo detto Gaia, abbiamo detto
2: i Colors con Merck & Cremo.
0: Sì, ma parlando di donne, no? Gaia, poi c'era
2: Noemi.
0: E anche Emma ha fatto questo pezzo con Fabri Fibra, molto molto molto carino.
2: Tra l'altro non è l'unico, perché Fabri Fibra ha fatto anche con i Pinguini Tattici, sì. Proprio un'altra canzone.
0: Anche l'Alessandra Amoroso ha tirato fuori un pezzo di una storia finita, però cantato molto bene. Quindi però, questi qua, vi ricordate quando sono venuti fuori da Amici? Che dicevamo che fine fanno, dove spariscono? C'è qualcuno che è riuscito
2: a
0: costruirsi?
2: C'è ancora un provino dove Emma venne scartata da X Factor.
1: Caro signor Pellegrini,
0: mi dica.
1: Ti sento, ti sentono a casa, ma anch'io. Ti sento in formissima, mi fai morire da ridere.
0: Devo preoccuparmi allora.

0: Ma che bella che è!
1: Sì, molto bella questa canzone.
2: Molto, molto, molto. Molto bella, bravi, bravi.
0: Allora, caro signor Pellegrini,
1: scusate, posso spezzare una lancia a favore di Fabri Fibra, che è l'unico rapper che non ha cambiato il suo modo di rappare da 30 anni a questa parte, è sempre stato uguale.
2: È vero.
1: E ha sempre avuto successo.
2: Quindi. Mi piace molto. Poi è di Senigallia,
1: È vero.
0: Ecco,
1: bravo.
0: Tu sei appena tornato da lì.
2: Fabri Fibra.
0: No, allora dicevo, allora, signor Pellegrini, lei è quello delle idee dell'ultimo secondo.
2: No, l'idea
0: che arrivano così.
2: Lo ricordiamo.
0: È bella.
2: Lo ricordiamo agli ascoltatori. Allora, siccome ci hanno detto, quest'anno fate 3 ore. Noi tre abbiamo, insomma, un po' di anni di radio ognuno di noi, no? E allora sarebbe bello, l'idea era questa, che in uno all'ora, cioè scegli una canzone al giorno e nell'arco di un'ora, una volta per uno,
1: certo,
2: diciamo, mettiamo quella canzone lì spiegando perché.
0: Ma bisogna anche ricordarsi.
2: Solamente perché oggi una è scappata, ne facciamo due,
0: sì,
2: ma va bene.
0: Sì.
2: Però da qui a un anno tiriamo fuori robe diverse, perché poi ognuno di noi ha i suoi gusti,
1: certo,
2: musicali,
1: certo,
2: no?
0: Sì.
2: Quindi,
0: infatti,
2: signor Tifaretti,
0: no,
2: lei ha scelto...
0: Ma ho scelto, poi oltretutto stavo pensando a qualcosa, non mi veniva nulla, e Valerio mi ha detto, io lo so che cosa scegli, lo so.
1: E ho detto, indovinato però.
0: Esatto, hai detto i Propeller's Head con Dame Shirley Bassey, che nel stavo guardando, 1997, cantavano questo brano che si chiamava History Repeating, ed è un brano che a me è rimasto tremendamente bravo in testa, perché Shirley Bassey, lei ha regalato quelle canzoni degli anni 70, anche negli anni 80,
1: tutto, voce,
0: era una voce incredibile,
1: 007,
0: ma proprio
1: ricordi?
0: Una diva, lei era sul palco con tutti, veniva, sembrava una Wanda Osiris, no?
2: Sì.
0: Cioè tutta una cosa così, e sentirla fare un brano del genere con i Propeller's Head è stato strano,
1: vero,
0: veramente strano,
1: vero.
0: E gira anche un video, se vi capita guardatelo, perché racchiude proprio il suo essere diva anche lì, però in un contesto diverso, no? Un video girato in bianco e nero particolare. Bello. E dunque sì, ve la propongo.
2: Ecco,
0: la vuoi
2: grazie.
0: Sentire?
2: History Repeating.
0: Ecco.
1: È un pezzone questo.
2: History.
1: Eh?
2: Sì. C'è l'accento sulla history.
1: Come la imitava la Lolli, te lo ricordi?
0: Sì.
3: The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps moving.

0: Tre tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Con le McDeal Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDeal Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: si apre, ragazzi. Cioè la stagione dondolando.
1: Quanto benessere con questa canzone.
2: Sì, non voglio fare retorica.
0: Quanto benessere.
2: Non voglio fare retorica, però questa mattina proprio questa canzone ci sta bene, perché questa mattina pensavo, no? Dicevo, oggi torniamo, dobbiamo trovare qualche cosa di positivo, no? Però ho acceso la radio a sentire il radiogiornale. Allora, oggi le notizie principali erano che l'America ha tirato all'Iran, l'Iran tira all'America, adesso vi vedete se non la piantate. Dall'altra parte russi, ucraini, che
1: insomma non, allora, belle notizie, ecco.
2: Non belle notizie per niente, perché uno cerca di fare il positivo, però poi quando guardi la realtà con i tenori uscite un attimo da questa bolla. No, è vero, perché cerchiamo di alleggerire, no? Però adesso che sono quasi le 6 e ritorniamo nella roba lì, e One Love è un bel messaggio d'amore. Retorica fatta, però ci credo.
1: Tra l'altro c'era Franco che avrebbe voluto fare una vacanza con te.
2: Dove andiamo? Franco, dove andiamo in
1: eravamo
2: vacanza?
1: Io, Franco e Nicola Di Bari.
2: Sull'aereo. Io, Franco, Nicola Di Bari e il Michetta.
0: Michetta, allora, dai che dobbiamo andare anche sulle strade, vediamo un pochettino cosa sta succedendo.
1: Allora, sulla A2 direzione Chiasso, tra Lugano Nord e la Galleria San Nicolao, c'è colonna, traffico congestionato.
2: Ecco.
1: Così come anche per quanto riguarda la A2 in direzione Nord, traffico bloccato per 3 km a Quinto, con ritardi fino a 30 minuti. Ricordiamo anche che a Mendrisio, direzione Stabio, anche qui c'è colonna, e anche tra la rotatoria, tra la 13 rotatoria aeroporto di Locarno e Cadenazzo, traffico fortemente
0: mai sentito
1: rallentato.
0: Nome così brutto come la rotatoria.
2: Rotatoria, che è la
0: rotonda.
2: Rotonda.
0: Cioè, se dentro dalla rotonda, ti gira, vai.
2: Esatto. Una rotonda su Chiasso.
0: Il nostro disco che suona.
2: Eh?
0: Ma che bello, ma che bello.
2: Adesso ci manda il messaggio il Dario.
0: Sì,
2: che
0: ma forse lavora il Dario. Lavora. Però,
2: abbiamo perso un ascoltatore.
0: No, non lo so, e beh, quest'ora qui. Sai,
2: Dario, se ci sei,
0: trova...
2: vogliamo la tua versione di Una rotonda su Chiasso.
1: Che bello questo pezzo, è l'orchestrazione di Trevor Horn per Robbie Williams.
2: Grande disco.
1: Everybody wants to rule the world.

0: Io l'ho già visto, siccome mi sono fatto questi 2 mesi a casa, lui non lo sa, però il signore delle voci è in video.
1: E
0: visto
1: che c'è sempre...
0: No, ma resti qua, signore delle voci.
2: È importante perché se la nostra voce si sente, è merito suo.
0: Esatto, è quello, perché c'è chi dice, ma chi è quel signore lì? E quel signore lì è il signore delle voci.
1: Esatto.
0: Ecco. Dunque, quando qualcosa non funziona, allora la colpa lui.
1: Sì, boys man, dopo diamo la mail.
0: Certo.
1: Diamo la mail.
0: La mail
1: così
0: diretta.
1: Esatto.
0: Si chiama Max.
2: Max, vogliamo dire anche il cognome?
1: Pezzali.
0: Non so, dillo a lui. Cioè.
2: Max Pandini, lo sappiamo.
0: Ecco, bene.
1: Senti, ma allora, posso sai che farti siamo una quasi... domanda? Perché un po' di anni. Tu non hai mai avuto un panda?
0: Panda?
2: No, ma la macchina forse intendevo.
1: No, macchina. No, perché Pandini...
0: No. Questa è una delle battute che magari gli hanno fatto 500 volte. Ti parla,
1: te
0: che
1: la
0: ti
1: sei
0: sentiamo.
1: Fatta anche te?
3: Linus
0: è incredibile.
1: Vedi?
0: Hai ascoltato Linus?
1: No.
0: Detto, ecco.
1: No.
0: Cioè,
1: però
0: vabbè. No, è un personaggio.
1: No, l'ascolto Linus che... anche stamattina. L'ho ascoltato.
0: Cosa raccontava?
1: C'era lì quello lì che. Com'è che si chiama?
2: Nicola.
1: E poi è arrivato quello che parla di calcio. Linus ha parlato della Juventus, del mercato. Io l'ascolto.
2: Quindi Adani. Quello che parla
1: era
2: di calcio.
1: Adani?
2: No, non lo so, dico
1: stamattina,
2: io.
1: Stamattina, no?
0: Sì, io mi vedo loro che sono giù. Com'è quell'altro Ventura? E poi c'è Pellegrini, poi c'è.
2: Sì, loro non ci nominano mai. Scusa.
1: Beh, ma tanto è la realtà, dai.

0: quanti complimenti però che arrivano.
1: Oh, belli, belli, belli,
2: ragazzi,
1: dai.
2: Puccia, puccia, com'è che si dice?
1: Poccia, poccia, poccia,
2: poccia, poccia.
1: Un'altra roba.
2: Poccia, poccia.
1: Va bene, collaborazione di Martin Garrix e gli U2, questa.
2: Beh, io puccio tutte le sere il pane integrale della puccia del pomodoro. Ma cosa pensavi?
1: No, non lo so, da come l'hai detto.
0: Signori e signori, siamo praticamente giunti al termine.
1: La prima è andata, ragazzi.
2: Sì. Oh. Bene, allora, io ricordo che più tardi c'è Di Sera di Notte, adesso Di Sera con la Patti, poi la seconda parte, cioè... Allora, la Patti fa dalle 7 alle 9 il suo
0: dopo
2: Di Sera.
0: Rispieghi tu
2: poi
0: dopo.
2: La prima parte, ecco. Di Sera di Notte, okay. Quella serale, poi arrivo io dalle 10.
0: Oh, okay. Ecco. Bene.
1: E noi torniamo domani alle 15.
0: Domani, sì,
1: alle
0: 15. Dalle 15. Ci sono ancora 10 secondi, prego.
2: 10 secondi per ringraziare i carissimi ascoltatori, direi bene, no?
1: Bene, no?
2: Che voto ci date?
1: Pensi, Boris?
0: Ah, ottimo, beh, un 6 più, non si usa il più, però un 6 pieno.
2: E lode, okay, dai.
0: 6 pieno, 6 lode.
1: Devo dire niente male.
0: A domani.
2: A domani, grazie.
0: Ciao. Buona serata.
1: Domani,
0: ciao.
1: Saremo qui. Ciao.
0: Sì.
3: Boris, pifare.

0: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Sono le 18.
8: Ticino News, sera.
9: Sparatoria ad Arau. La scorsa notte è stato arrestato un 43enne svizzero fortemente sospettato di essere coinvolto nell'uccisione di una 22enne italiana e nel ferimento di altre 5 persone al termine di un rave sabato notte. La polizia ipotizza un unico autore, ancora sconosciuto il movente del gesto. Coltivate la curiosità e non abbiate paura di sbagliare, è l'augurio rivolto dalla direttrice del DEX, Marina Crobbio Guscetti, ai quasi 55.000 allievi che oggi sono tornati sui banchi di scuola. Un nuovo anno scolastico con alcune novità, ma anche diversi progetti che coinvolgono sia gli studenti sia i docenti. E in occasione del rientro in classe siamo stati alle medie di Massagno.

0: Comprendiamo lo smarrimento della popolazione, ma la separazione dei poteri va rispettata. Così la presidente del governo ha rotto il silenzio dopo la morte della 52enne che aveva diffuso gli audio di Claudio Zali. Marina Carobbio però assicura a tempo debito: non ci sottrarremo a nessuna domanda. Manca sempre meno alle cantonali 2027, le commissioni cerca sono quasi alla fine dei lavori, filtrano i primi nomi di candidati papabili. Non mancano però le incognite, pesa in particolare il silenzio di Raffaele De Rosa che ancora non ha sciolto le riserve nell'edizione Il Punto della Situazione. Un vecchio cartello di Primexpo, la cornice di una porta, bottiglie, copertoni, ampissimo il volume di articoli rimossi ieri dal lago Ceresio da una sessantina di volontari e sub arrivati anche dalla Svizzera interna. Una giornata anche nel segno della sensibilizzazione. Sport, i bianconeri non si fermano più, Moncada e Beckham Castro firmano il successo che vale la quarta vittoria in altrettante partite di campionato. Con 12 punti e una partita in meno, i ticinesi continuano ad adottare legge in Super League. Meteo, domani al sud il tempo sarà in prevalenza soleggiato con qualche velatura nel pomeriggio, nella notte su mercoledì temporaneamente più nuvoloso e qualche rovescio temporale isolato non escluso, temperatura minima attorno ai 18 gradi, massima a 29. Lunedì 31 agosto, buonasera, ben ritrovati, primo giorno della nuova stagione, ripartiamo dunque questa sera con Ticino News in versione estesa e questa sera il focus, lo avete sentito dalle copertine, sulla sparatoria di sabato notte ad Arau, dove una 22enne italiana è stata uccisa e cui 5 persone sono rimaste ferite. Oggi è stata data notizia dell'arresto di un uomo, Il Punto con Filippo Suisli.
1: La polizia cantonale argoviese ha per ora diffuso pochissime informazioni. Si tratta di un cittadino svizzero di 43 anni ed è fortemente sospettato di essere coinvolto nella sparatoria. Sparatoria che, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un unico autore. Il fermo dell'uomo è avvenuto all'una della scorsa notte, meno di 24 ore dopo l'attacco, avvenuto alle 2.30 di domenica mattina al termine di un rave nella Rheithalle dello Schachen ad Arau. I partecipanti stavano lasciando la festa quando sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco contro un gruppo di persone. Una 22enne italiana, da poco trasferitasi in Svizzera, è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. Altre 5 persone sono rimaste ferite, una cittadina tedesca e 4 cittadini svizzeri, tutti tra i 24 e i 31 anni. Durante la conferenza stampa di ieri, la polizia ha riferito che almeno uno dei feriti è grave, ma che nessuno si trova in imminente pericolo di vita. Altri spari sono stati esplosi più distante, nei pressi della strada e di un'area di sosta per le comunità itineranti. In questo secondo luogo non risultano altre persone ferite. Gli inquirenti hanno trovato tracce di munizioni di 2 calibri diversi, parliamo di oltre una dozzina di bossoli. Verosimilmente le armi erano una pistola e un fucile d'assalto. All'operazione hanno partecipato numerosi corpi di polizia, in particolare le cantonali argoviese e solettese, dato che il luogo dei fatti si trova vicino al confine cantonale. Impegnate anche altre polizie cantonali, la FEDPOL e il Servizio delle Attività Informative della Confederazione. Confermato anche un contatto operativo con l'addetto di polizia italiano. La procura intanto ha aperto un procedimento per omicidio intenzionale e tentato omicidio intenzionale plurimo, ma ora resta da chiarire il movente. Ieri la polizia aveva indicato 3 ipotesi: un attentato terroristico, un atto di violenza indiscriminata oppure un fatto criminale diverso come un possibile regolamento di conti. Ne sapremo probabilmente di più mercoledì, quando è prevista una nuova conferenza stampa.
0: E proprio ad Arau si è recata la collega del Corriere del Ticino, Jenny Covelli, che ritroviamo collegata in diretta e che saluto. Jenny, buonasera. Com'è la situazione sul luogo del dramma?
2: Buonasera Laura, buonasera a tutti. Io sono qui sul luogo del dramma, come ben dici. Alle mie spalle in realtà la vita è ricominciata, nel senso che sono ripartite le attività, c'è una piscina, c'è una pista di atletica, c'è un campetto da calcio e a parte i nastri della polizia e il via vai delle autorità sembra quasi non essere successo nulla.
0: Ecco, tu oggi in giornata sei riuscita a parlare con alcune persone che erano sul luogo sabato?
2: In realtà non ho trovato testimoni diretti che si trovavano al party, ma sono riuscita a parlare con i residenti della zona e tutti hanno detto di essere scioccati, ma di essere rimasti scioccati in realtà il giorno dopo, quando hanno scoperto quello che era successo, perché la maggior parte mi ha detto di avere pensato, quando ha sentito dei botti ai fuochi d'artificio, proprio perché c'era il party in corso, ma c'era anche in centro una festa che è durata due per tutte e due le sere, e quindi di aver sentito appunto questi enormi colpi, questi botti, di avere pensato a festività, a fuochi d'artificio, a petardi, e di avere scoperto solo il giorno successivo che era successo effettivamente una tragedia.
0: Dicevi che oggi la situazione, a parte alcuni segni, sembra quasi normale. Le autorità fino a mercoledì hanno fatto sapere che non parleranno, però mi dicevi c'è molta stampa soprattutto italiana.
2: Sì, ti dirò, la situazione è quasi surreale, perché appunto finché non si arriva direttamente alla zona sembra davvero non sia successo nulla, e solo arrivando qua davanti all'ippodromo è tutto, ci sono i nastri della polizia, non è possibile passare, e per tutta la giornata c'è stato proprio un viavai di autorità, di agenti, di camionette della polizia. Qualcuno diceva che hanno portato anche all'interno delle persone che si trovavano al party per porre loro domande direttamente sul luogo dove è accaduto tutto. E in realtà ho visto che sono stati lasciati, ho visto che avete trasmesso anche voi l'immagine dei fiori che sono stati lasciati all'interno di una fontana in cima alla via. Qualcuno ha depositato anche un mazzo di fiori. Io ho provato a fare il giro intorno all'area, su un sentiero che costeggia l'area, e praticamente il sentiero è tutto distrutto dalla grandine dell'altro giorno, ci sono un sacco di alberi caduti, quindi è una zona anche abbastanza pericolosa in questo momento, ma comunque è tutta transennata, non è possibile accedere alla zona, e anche i residenti, ho visto che comunque questa è una zona molto pedonale, si spostano, vanno in bicicletta, e le persone danno solo uno sguardo ai poliziotti che si trovano davanti ai nastri, e parlando con loro c'è sconcerto sicuramente, dicono di essere scioccati, dicono che Arau è sempre stata una località molto sicura, che solo ultimamente ci sono degli episodi magari in stazione o comunque di risse tra ragazzini, e che una cosa del genere ovviamente non se l'aspettava nessuno. E l'umore è un po' cambiato onestamente quando poi sono ripassata nel pomeriggio dopo il comunicato stampa della polizia, e tutti hanno tirato un po' un sospiro di sollievo sapendo che è stata arrestata una persona, anche perché è una zona molto residenziale, c'è una scuola molto grande, e oggi alcune mamme mi hanno detto: ho portato mio figlio a scuola.
0: Gianni Covelli, io ti ringrazio per questi aggiornamenti direttamente da Arau, ti lascio al tuo lavoro, noi seguiremo sicuramente da vicino questa vicenda. Grazie mille e buona serata.
2: Grazie a voi.
0: E buon lavoro a te.
2: Buona serata.
0: Noi abbiamo sentito nel servizio d'apertura che Beat Jans si è espresso oggi sui fatti di Arau. Il consigliere federale lo ha fatto a margine di un incontro che si è tenuto a Chiasso con il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Sul tavolo il tema della sicurezza transfrontaliera e la migrazione irregolare. A seguire per noi la conferenza stampa c'era Samuele Quadri.
3: Si rafforza il rapporto di cooperazione tra Svizzera e Germania in termini di sicurezza di frontiera. È quanto emerge quest'oggi a margine dell'incontro tra il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Beat Jans, e il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, tenutosi a Chiasso.
4: Per la sua posizione geografica, la Svizzera riveste un ruolo importante nella lotta contro la criminalità transfrontaliera e nella gestione della migrazione irregolare nello spazio Schengen. La cooperazione con tutti i nostri vicini è stretta e efficace, sia a sud con l'Italia o a nord con la Germania.
3: Un clima disteso, quello che si è visto stamattina tra i due ministri, che ha portato ad un incontro positivo. Nel concreto, si intende creare un centro di cooperazione di polizia doganale tra Svizzera e Germania, oppure potenziare l'attuale ufficio di collegamento a Basilea.
5: Ich kann sagen, dass das, was wir in der Vergangenheit schon möglich gemacht haben, mit dem
6: Posso dire che ciò che siamo già riusciti a realizzare in passato con l'ufficio di collegamento di Basilea dimostra quanto strettamente, in modo collaborativo, collegiale e tra l'altro con successo, possano lavorare insieme le nostre forze di polizia. Tutti i rapporti che ricevo dall'ufficio di collegamento di Basilea sono esclusivamente positivi ed è proprio per questo che riteniamo di poter costruire su questa esperienza.
5: Und deswegen ist das der Grund, warum wir glauben, dass wir auch darauf aufbauen können.
3: L'obiettivo dei due paesi è contrastare la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, che secondo i due ministri non conoscono confini.
5: So wie Beat das gesagt hat, Kriminalität.
6: Ci troviamo di fronte alle stesse sfide. Come ha detto Beat, la criminalità non conosce confini. La criminalità sfrutta i confini per ottenere un vantaggio nei confronti delle autorità e noi non vogliamo concedere questo vantaggio alla criminalità.
5: Nicht gewähren.
3: Sguardi e sorrisi sanciscono la buona relazione tra i due stati. Una collaborazione, aggiunge Dobrindt, che perdura da 16 mesi e entro la fine dell'anno si vuole concretizzare un piano d'azione su come sviluppare la cooperazione tra Svizzera e Germania. Sul tavolo anche il tema della migrazione. Sono infatti diminuiti i fermi per soggiorno illegale in Svizzera, così come le domande d'asilo in entrambi gli stati.
4: Selbstverständlich tauschen wir uns heute auch zum Thema Migration aus.
7: Naturalmente, oggi ci confrontiamo anche sul tema della migrazione. Per entrambi è fondamentale che il sistema Schengen Dublino torni a funzionare pienamente. Stiamo lavorando in questa direzione. Ci impegniamo inoltre entrambi affinché le misure previste dal patto europeo sulla migrazione e l'asilo vengano attuate rapidamente. L'obiettivo è chiaro: dobbiamo rafforzare le frontiere dello spazio Schengen e contenere la migrazione irregolare.
3: Con il patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo in vigore da giugno 2026, i due ministri si augurano dunque ulteriori effetti positivi.
0: Spazio ora al primo giorno di scuola per quasi 55.000 allieve e allievi e 7.000 docenti. Oggi è infatti iniziato un nuovo anno scolastico, un anno contraddistinto da alcune novità e da diversi cantieri aperti illustrati nel corso della tradizionale conferenza stampa del DEX. Il servizio è di Giorgio Doninelli.
8: Ci sono molte sfide, ma la scuola può dare molto sia in ambito formativo, educativo, ma anche nel star bene assieme. È un messaggio quindi che do a allievi e allievi, ma anche alle famiglie. È importante collaborare con la scuola, avere uno scambio reciproco.
9: In Ticino si apre un nuovo anno scolastico, ma non saranno solo i giovani a iniziare o riprendere il loro percorso formativo. Anche la scuola stessa, assicura la direttrice del DEX, Marina Carobbio Guscetti, sarà oggetto di costante verifica e miglioramento, innanzitutto investendo maggiormente nella prevenzione di qualsiasi forma di violenza o disagio.
8: A livello scolastico stiamo già facendo molto con attività di prevenzione sul tema del rispetto, sul tema dell'integrità personale, sull'evitare comportamenti inadeguati o irrispettosi. Abbiamo introdotto nel 2023 anche dei protocolli di segnalazione che abbiamo poi esteso alle scuole comunali e che stiamo da diversi mesi rivedendo e approfondendo.
9: Restando nell'ambito del corpo docente, sono numerosi i cantieri in corso. Quello relativo alle modalità con cui vengono formati e abilitati, nelle prossime settimane se ne saprà di più. Quello relativo alle procedure di selezione e assunzione, per una maggior trasparenza. E l'osservatorio docenti, che monitora le implicazioni delle dinamiche demografiche sul sistema scolastico. Il direttore della divisione della scuola, Emanuele Berger.
10: I dati demografici ci fanno vedere una diminuzione generalizzata nei vari ordini in maniere diverse del numero di sezioni, cioè non è sempre automatico che il numero di allievi uguale al numero di sezioni, però è chiaro che se il numero di allievi diminuisce in modo importante diminuiscono anche le sezioni scolastiche.
9: E a proposito di coloro che stanno dall'altra parte della cattedra, gli allievi, quelli di prima media, saranno già chiamati a chinarsi sul tedesco.
10: C'è stato un percorso non lunghissimo ma abbastanza lungo per capire un po' quale modello adottare, quindi adesso abbiamo un modello che con quello che si chiama un cambio di ore fra tedesco e francese fa in modo che non ci sia un aggravio, la griglia oraria non aumenta per i ragazzi.
9: Ragazzi che per la prima volta inizieranno l'anno scolastico senza poter utilizzare dispositivi mobili personali sul sedime dell'istituto. Proseguirà però l'educazione a un uso consapevole delle tecnologie, così come, passando alla formazione professionale, prosegue la campagna di collocamento. L'aggiunto al direttore dell'omonima divisione, Oscar Gonzalez.
6: Fernandez.
11: Attualmente abbiamo registrato poco più di 2.000 contratti, sostanzialmente come lo scorso anno, l'obiettivo è arrivare ai 2.500-2.600 nuovi contratti. Ricordo che si diramano sulle 150 professioni che possiamo formare in Ticino. Le professioni più gettonate rimangono tali, quindi impiegati di commercio, operatori sociosanitari, addetti alle cure sociosanitarie, logistico, elettricisti. Sono numeri che rispecchiano grosso modo quelli dell'anno scorso.
9: A cambiare al contrario sono alcune importanti figure in seno al DEX. Di recente Paolo Rigoni è stato nominato nuovo direttore della divisione della formazione professionale al posto di Paolo Colombo. A fine anno lascerà pure la caposezione dell'insegnamento medio e futura rettrice del Papio Tiziana Zaninelli, con il concorso per la sua sostituzione che verrà pubblicato a breve, che andrà a sommarsi a quello per l'assunzione, come noto più che mai travagliata, di un caposezione dell'insegnamento medio superiore.
0: E in occasione del primo giorno di scuola, oggi Barbara Venneri si è recata alle scuole medie di Massagno, dove circa 340 allieve e allievi sono tornati in classe.

0: L'orario delle lezioni è fresco fresco, il diario scolastico tutto da riempire e anche se forse i pennarelli sono ancora quelli dell'anno scorso, i fogli profumano di nuovo. Pure gli allievi della scuola media di Massagno questa mattina sono tornati in classe, un rientro come sempre accompagnato da tanta emozione, la direttrice Rosetta Poerio Cattaneo.
1: Riaccogliamo i ragazzi che abbiamo lasciato a giugno, ma sicuramente la parte più emozionante forse la accogliere i ragazzi delle prime medie. Stamattina quando sono scesa sul cortile c'erano appunto tutti i ragazzini con le loro famiglie e prima ancora di iniziare il mio saluto alcune ragazze sono venute da me a dirmi che erano che tremavano, che avevano paura, che erano ansiose e così via, per cui le ho accolte già in quel momento subito e poi con il saluto ho già visto dei sorrisi sulle loro labbra, insomma.
0: E chissà se i sorrisi supereranno la prova del tedesco, lingua che, come noto, verrà insegnata già a partire dalla prima media. La misura sarà osservata, ma è da vedere come un'opportunità, secondo Poerio Cattaneo, anche docente di tedesco.
1: Non sarà una rincorsa ai contenuti, la finalità è proprio quella di una familiarizzazione con il tedesco, per cui la vera sfida è la sfida didattica, sarà una didattica inclusiva, aperta, accessibile. Ci siamo organizzati, i docenti sono stati formati, le esperte hanno fatto già dei corsi di formazione l'anno scorso, per cui siamo pronti per partire.
0: E a ripartire con la codocenza in matematica e tedesco, un modello introdotto nell'ambito del superamento dei corsi attitudinali e di base in terza e quarta media.
1: Questo è il quarto anno di sperimentazione, diciamo che i primi due anni erano veramente di sperimentazione, poi siamo andati avanti, nel senso che finché non c'è una decisione da parte del Consiglio di Stato noi abbiamo l'autorizzazione di andare avanti. Noi stiamo facendo un'esperienza positiva perché puntiamo tutto sulla didattica inclusiva e accessibile con la finalità di valorizzare tutti i potenziali dei ragazzi, sostenendo anche quelli con maggiori difficoltà o insomma più deboli a livello scolastico e quindi cercando di dare ad ognuno quello di cui ha bisogno.
0: Bisogni che sono cambiati da quando la direttrice ha iniziato a insegnare 30 anni fa. Lo stesso dicasi delle sfide che la scuola deve affrontare, ad esempio l'intelligenza artificiale.
1: Anche qua tutto deve passare attraverso l'educazione nei confronti dei ragazzi, cioè anche qua la scuola ha un ruolo importante. Non bisogna demonizzare né il telefonino né l'intelligenza artificiale, gli strumenti che ad essa sono collegati. Bisogna far passare il messaggio che l'intelligenza artificiale è uno strumento che io posso usare per imparare meglio. Comunque uno strumento che io allievo, io adulto, io docente, io famiglia, posso usare per migliorare tutto quello che mi serve migliorare.
0: Lasciamo gli oltre 300 allievi di Massagno con la campanella che chiude la prima metà della giornata, una delle tante di questo nuovo anno scolastico.
2: E ora torniamo sulla crisi istituzionale dei giorni scorsi, perché oggi, a margine della conferenza stampa d'inizio anno scolastico, la direttrice del DEX Marina Carobbio ha infine rotto il silenzio sull'inchiesta per la morte della 52enne che aveva diffuso gli audio con Claudio Zali.
3: A spingermi a prendere la parola oggi sono la progressiva deriva del dibattito pubblico cui abbiamo assistito nei giorni scorsi in Ticino. Lo svilimento dei toni, l'aggressività crescente, la diffusione di messaggi che inneggiano a odio e violenza. Comprendo lo smarrimento che gli eventi delle ultime settimane possono aver generato. Credo però che sia ora di rimettere alcuni punti fermi.
4: C'è chi lo ha definito un silenzio assordante, mal comprendendo perché, di fronte ai fatti delle ultime settimane, il governo non abbia mai parlato pubblicamente. Lo si è scritto sui giornali, negli atti parlamentari, sui social. Uno spazio dove il dibattito è spesso sconfinato in odio e violenza. Una deriva, così l'ha definita la presidente Marina Carobbio, che oggi, a margine della conferenza stampa del DEX, l'ha infine spinta a spiegare i suoi punti fermi.
3: La discrezione, o silenzio come lo hanno chiamato alcuni, adottata dal Consiglio di Stato in questi giorni, è da ricondurre proprio alla volontà di rispettare la separazione dei poteri, lasciando che a chiarire fatti e responsabilità sia il potere giudiziario, che deve poter operare in totale indipendenza e autonomia.
4: L'inchiesta volta a chiarire le cause della morte della donna che aveva diffuso gli audio di Claudio Zali non viene mai esplicitata. Carobbio condanna i toni, ma assicura.
3: Appena sarà possibile, senza interferire con gli accertamenti giudiziari in corso, si dovrà rispondere alle domande e anche agli atti parlamentari con la massima trasparenza. Ribadisco inoltre, e ancora una volta senza alcuna ambiguità, che ogni forma di violenza è inaccettabile, da qualunque parte essa provenga. La violenza fisica, la violenza di genere, l'incitazione alla violenza, ma anche la violenza verbale. Troppo spesso sottovalutata, che lascia ferite profonde non solo nelle persone che ne sono direttamente oggetto, ma pure tra le persone che le circondano.
4: Una violenza verbale che ha per l'appunto trovato ampio sfogo, soprattutto sui social, perfino sui muri. Detto dei toni discutibili, Carobbio non può negare un clima di sfiducia crescente verso le istituzioni, ribadendo però ancora una volta la necessità di rispettare la separazione dei poteri.
3: Il 29 luglio in conferenza stampa ho detto che come Consiglio di Stato dobbiamo impegnarci con il Parlamento e le forze politiche per ricostruire la fiducia nelle istituzioni. Lo ribadisco anche oggi. Dobbiamo farlo valutando se e quando è opportuno intervenire nel dibattito. Dobbiamo farlo, aggiungo, usando toni appropriati, rispettando ognuno il proprio ruolo, rispettando la separazione dei poteri. Dobbiamo farlo anche rafforzando le politiche pubbliche contro ogni forma di violenza e sopruso, portando avanti proposte che rispondano ai problemi cui sono confrontati le cittadine e i cittadini del nostro cantone, continuando a investire nello Stato, nel lavoro quotidiano dell'amministrazione cantonale, nei servizi offerti alla cittadinanza.
2: Apriamo ora una finestra sulle prossime elezioni cantonali, perché il tempo stringe, le commissioni cerca stanno iniziando a tirare le somme, filtrano i primi nomi, non mancano però le incognite. Allora nel prossimo servizio firmato da Claudia Rossi facciamo il punto della situazione.
5: Chi ha tempo non aspetti tempo, recita un vecchio detto. Così, nonostante ad aprile 2027 manchi ancora un po', le commissioni cerca stanno per chiudere il cerchio. Iniziamo dal PLR, orfano dell'uscente Christian Vitta e a caccia di un agognato raddoppio. In lista ci sarà Alex Farinelli e questa è cosa nota. La rosa dei papabili si sta restringendo e tra questi ci sono il sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini, e il municipale di Bellinzona, Fabio Cheppeli. Per quanto riguarda l'area di Lugano, emergono forti le candidature alternative tra loro della municipale Karin Valenzano Rossi e dell'ex capogruppo Alessandra Gianella. Alla voce locarnese, i due nomi appuntati sono quelli del sindaco di Locarno Nicola Pini e in seconda battuta quello del presidente Alessandro Speziali. Il consigliere nazionale Simone Giannini invece ha optato per un no grazie, ma il pressing intorno a lui fuori e dentro il partito è intenso e costante. Riuscirà a resistere? Sul centro le certezze sono minori, tanto per cominciare perché il direttore del DSS Raffaele De Rosa, e non è una notizia banale, non ha ancora sciolto le riserve. Tra i corridoi di palazzo si mormora sempre più insistentemente che anzi potrebbe addirittura non ricandidarsi. A metà settembre è in agenda un appuntamento tra il ministro e la commissione cerca per risolvere la questione. Altri nomi da monitorare con attenzione sono, con o senza De Rosa, quelli del presidente Fiorenzo Dadò e del consigliere nazionale Giorgio Fogno. A sinistra i giochi sono quasi fatti, ma quel quasi pesa. I nomi sicuri sulla lista PS Verdi MPS sono al momento quelli dell'uscente Marina Carobbio, della consigliera nazionale Greta Ghisin e del deputato Matteo Pronzini. Come secondo candidato dei Verdi si parla di Rocco Vitale. Non resta che il secondo socialista. Radio Lavanderia punta forte sul nome di Danilo Forini, ma se questa fosse la scelta, Lugano e Luganese sarebbero sacrificati. Vero che Ghisin è di Valmara, ma è da tutti percepita come una momò. Il tema è presente nelle riflessioni in casa socialista e un nome alternativo potrebbe essere quello della deputata luganese Tessa Prati.
2: Tagli in vista per Skyguide, che in giornata ha annunciato un totale di 50 licenziamenti, lo vediamo insieme su ticinonews.ch, un numero notevolmente più basso rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, stando almeno a quanto ha riferito l'azienda, grazie a pensionamenti anticipati, dimissioni spontanee e mobilità interna, dimissioni volontarie e posti vacanti. Alla base di questi tagli una ristrutturazione interna volta ad affrontare il deficit annuale compreso tra i 15 e i 20 milioni di franchi, una ristrutturazione che prevede due fasi, una prima riguarderà 14 licenziamenti, una seconda dovrebbe interessare circa 35 collaboratori nella primavera del 2027. Stando a nostra informazione, il Ticino non dovrebbe essere toccato da questa misura. Una breve notizia relativa alle tariffe energetiche, il periodo infatti in cui le aziende fornitrici annunciano i prezzi per l'anno prossimo. Oggi è stata la volta della società elettrica Soprascenerina, che ha comunicato un nuovo calo, il terzo consecutivo, dei costi per i clienti. Nel 2027 un'economia domestica media con un consumo annuo di 4.500 kWh risparmierà 53 franchi, pari a circa il 4%. È arrivato il momento di aprire la nostra rubrica Click, oggi curata da Gianluca Albisetti, che ci porta anzitutto al Grand Canyon, teatro di una forte alluvione.
6: Buonasera anche da parte mia. Sì, un'alluvione improvvisa ha travolto il parco americano appunto del Grand Canyon. Le autorità hanno dovuto sfollare decine di escursionisti con gli elicotteri. Lo vediamo da queste immagini. Hanno riferito poi il ritrovamento anche purtroppo del corpo senza vita di un 46enne lungo il fiume Colorado. Attualmente almeno 20 persone risultano essere disperse. L'ondata di fango e detriti, che possiamo vedere molto bene da queste immagini, è stata provocata da fortissimi temporali degli scorsi giorni. Ha cancellato sentieri, distrutto l'unica conduttura idrica che serve il parco nazionale. Fino a nuovo avviso è vietato prenotare hotel e rifugi all'interno dello stesso parco.
2: Restiamo nel continente americano, dove è in corso una diatriba sul nome da dare ad un lago.
6: È corretto, continua questo scontro tra Canada e Stati Uniti sul lago Ontario, che fa parte sia una che dell'altra nazione. Il presidente Trump, lo vediamo, ha cambiato il nome di questo bacino in Lago America, suscitando la reazione del premier dell'Ontario, Doug Ford. Quest'ultimo ha fatto piazzare sulle rive un enorme cartello con scritto Lago Ontario ora e per sempre. Poteva, diciamo, finire qua questa diatriba, invece il presidente americano Trump nelle ultime ore ha pubblicato sui social un video generato con l'intelligenza artificiale che vediamo in questo momento. Si commenta da solo, ma perché ci segui nel radio, Trump prende a calci l'insegna insomma canadese, la sostituisce con una statunitense. Cito anche brevemente che Google Maps ha effettivamente aggiornato il nome del lago in seguito all'ordine del presidente, ma in Canada resta ancora Lago Ontario.
2: Per l'ultima notizia della rubrica Click di questa sera torniamo a parlare della cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Lo facciamo perché per la prima volta dall'arresto sono state pubblicate alcune sue foto.
6: È corretto, le foto provengono dai suoi account social verificati, dello stesso appunto Maduro, ne vediamo una. Sono state scattate lo scorso 25 giugno in occasione della festa del papà. Insieme a queste foto ci sono brevi messaggi dello stesso ex presidente che ringraziano in sintesi i sostenitori dell'affetto e sostegno ricevuto in questi ultimi mesi. Maduro è in arresto, lo ricordo, da inizio gennaio dell'anno in corso, da allora è detenuto a New York, lo vediamo anche da queste immagini, in attesa del processo che inizierà nell'estate del 2027. Le accuse, lo ricordo, sono quelle di crimini legati al traffico di droga e terrorismo.
2: Grazie mille Gianluca Albisetti per questo giro di notizie dal mondo in un click. Noi torniamo in Ticino perché a Lugano decine di sub si sono immersi ieri nel lago Ceresio all'altezza della Lanchetta per liberare lo specchio d'acqua dai moltissimi rifiuti presenti sul fondale. Una giornata all'insegna della pulizia e della sensibilizzazione. Per noi c'era Robert Kretschmar.

0: È domenica 30 agosto e siamo qui alla Lanchetta di Lugano perché è in corso la pulizia del lago organizzata dall'associazione Asfopulce, come di consueto ogni anno in diversi punti del lago. Andiamo a vedere come sta andando.
1: Abbiamo trovato delle cose impressionanti, un tappeto, adesso stiamo aspettando che ci tirano su un bidone dell'immondizia, è abbastanza pesante quindi ci sta mettendo un bel po'.
2: Cerchioni di macchine, abbiamo trovato degli specchietti di motorini, è stato molto divertente, una bella esperienza.
3: Tantissimi pneumatici, ma anche bottiglie di vetro, è stato un successo.
4: Teiere degli anni 50. E poi c'era, se non sbaglio, adesso è difficile tirarlo su, anche un quel cestone di rifiuti di metallo appuntiti.
5: Pezzo di storia, prima Expo.
6: Prima Expo.
0: Cosa avete trovato?
6: Ma è un tubo lunghissimo, non si sa di che cos'è. Non so, sarà un 20 metri? Eravamo in quattro a tirarlo fuori.
7: Sin dalle 9 di mattina sono una sessantina i subacquei, apneisti e aiutanti che si sono impegnati a ripulire dai rifiuti il Ceresio. A organizzare la giornata, come detto, l'associazione Fondali Puliti del Ceresio Asfopulce, che si impegna da anni per la salvaguardia degli ambienti acquatici. Il presidente Daniel Ponti.
8: Purtroppo direi come ogni anno c'è sempre parecchio materiale da recuperare dal fondo del lago. Fortunatamente sembra che siano cose piuttosto vecchie, quindi questo dimostra una certa sensibilità delle nuove generazioni verso il rispetto dell'ambiente.
7: Ritrovamenti effettuati dai subticinesi con l'aiuto di altre società e da volontari dell'associazione svizzero-tedesca Abfalltaucher, tra loro Karin Bölliger.
9: Partecipo regolarmente alle immersioni per la raccolta dei rifiuti e volevo assolutamente cogliere l'occasione per riuscire finalmente a venire in Ticino, visto che non lo conosco e che è davvero bellissimo.
7: Una Bölliger tanto stanca quanto soddisfatta dell'evento odierno.
9: Abbiamo trovato tantissimi rifiuti su una superficie così piccola, soprattutto molti oggetti metallici e tantissimo vetro. Dal mio punto di vista ne è valsa assolutamente la pena.
7: I rifiuti saranno quindi smaltiti dalla ditta Puricelli. Come di consueto, oltre alla pulizia, viene allestito un punto informativo per aggiornare la popolazione presente sull'importanza di un lago pulito.
8: C'è prima di tutto l'aspetto di sensibilizzazione, l'aspetto preventivo, proprio per far vedere cosa non bisogna fare con il lago. Il lago non è una discarica, ma poi c'è soprattutto l'aspetto che è emerso negli ultimi anni delle plastiche a lago. Tutti questi copertoni che tiriamo fuori col tempo si disgregano, diventano sempre più piccoli, diventano microplastiche che poi si sciolgono nell'acqua, entrano nel circolo alimentare dei pesci e alla fine anche nel nostro circolo alimentare.
7: A fine giornata la benna era piena di rifiuti, un successo quindi per l'evento svolto con passione e amore.
10: A Lugano è tutto pronto ormai per il Festival Endorfine, in programma dall'11 al 13 di settembre al Palazzo dei Congressi appunto di Lugano. Oggi è stato reso noto l'ultimo nome che mancava a completare il programma. Andrea Leoni, presidente e cofondatore del Festival, buonasera.
11: Buonasera.
10: L'ultimo nome, e che nome?
11: Sì, l'Iran era un nostro cruccio quest'anno per ovvi motivi, perché insomma tema di grandissima attualità, e poi all'ultimo si è creata l'occasione di poter portare a Lugano Shirin Ebadi, che è premio Nobel per la pace, una vita spesa diciamo per i diritti e le libertà di quel paese che sappiamo le viola sistematicamente, ma poi soprattutto insomma un punto di vista direi eccezionale anche sugli ultimi eventi, la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la morte di Khamenei e tutto come la metamorfosi in corso del regime.
10: Ecco, è soltanto uno dei tanti nomi legati a contesti anche molto delicati, e ti stavo chiedendo poco prima dell'intervista, a livello di sicurezza come siete organizzati quando arrivano personaggi di questo calibro?
11: Ma diciamo che dopo 8 anni c'è una certa esperienza su quelli che sono i personaggi più sensibili da un profilo della sicurezza. Ci sono vari gradi di protezione, tra l'altro c'è un'ottima collaborazione da anni con la polizia cantonale, con tutti i servizi, quindi diciamo siamo allenati.
10: Per il resto i nomi erano noti, ne ricordiamo qualcuno. Si parte con Guy Parmelin, che parlerà tra le altre cose della delicata situazione sul post dramma di Crans-Montana. Sappiamo che c'erano state parecchie polemiche, insomma.
11: Sì, quest'anno siamo stati assolutamente fortunati nel comporre un programma che è riuscito a tenere insieme tutti gli argomenti che volevamo trattare con personaggi di primo piano come il presidente della Confederazione per quanto riguarda Crans-Montana, ma anche per tutto riguarda la disputa coi dazi, sui dazi che abbiamo con Trump. Sappiamo che è un dossier che ha gestito in prima persona e dunque anche questo è un tema che sarà affrontato.
10: Poi altri nomi di grande richiamo, si passa da nomi di grandi giornalisti a nomi più pop, la Maionchi, Eleazar Rossi, insomma voi volete veramente attirare il pubblico più vasto possibile.
11: Sì, diciamo la formula ormai è consolidata nel miscelare argomenti più, diciamo, per semplificare, pesanti o più impegnativi e invece anche momenti un po' più di leggerezza, seppur sempre ricercando insomma personalità che hanno qualcosa da dire, in questo caso come citavi tu Mara Maionchi o Eleazar Rossi, che è uno stand-up comedy straordinario a nostro avviso.
10: Tra l'altro di quest'anno una collaborazione di tutto rispetto con Saviano.
11: Sì, Roberto Saviano è venuto ospite l'anno scorso, ci siamo trovati bene reciprocamente e abbiamo pensato a come poter sviluppare un'eventuale collaborazione. Gli abbiamo proposto la possibilità di fare delle interviste esclusive, diciamo così, con personalità di grande rilievo internazionale. Lui ha accolto con entusiasmo questa proposta. Il suo primo nome era Yulia Navalnaya, e la vedova di Alexei Navalny, e appunto anche qui per una felice coincidenza è stato possibile creare questa accoppiata, e dunque durante la conferenza prima Saviano farà un monologo, un breve monologo per introdurre il tema e poi intervisterà Yulia Navalnaya.
10: Dunque le situazioni, i contesti sono molti, c'è un tema che però lega le varie conferenze che è quello del potere.
11: Sì, esatto, il potere è il tema di quest'anno, che può essere il potere che reprime come quello dell'Iran, può essere il potere che responsabilizza come quello della Confederazione, quello democratico di Guy Parmelin, può essere lo sberleffo al potere come quello di Eleazar Rossi, e dunque insomma nelle varie declinazioni. Però siamo molto contenti perché già oggi la risposta del pubblico è eccezionale, siamo già in termini di biglietti avanti rispetto alle altre edizioni, stiamo andando sold out con un paio di due o tre eventi, siamo abbastanza vicini, e però c'è ancora posto, quindi chi vuole www.endorfine.ch trova gli estremi.
10: Bravissimo Andrea, mi hai rubato l'ultima domanda, qui volevo arrivare, l'hai già ricordato tu, io ricordo le date dall'11 venerdì, quindi della settimana prossima, al 13 di settembre a Palazzo dei Congressi a Lugano. Grazie mille.
11: Grazie
10: e in bocca al lupo.
11: Grazie.
10: Noi siamo arrivati quasi in chiusura, prima di salutarci riprendiamo le buone abitudini, le tre da ricordare. La sparatoria ad Arau, la scorsa notte è stato arrestato un 43enne cittadino svizzero fortemente sospettato di essere coinvolto nell'uccisione di una 22enne italiana e nel ferimento di altre 5 persone al termine di un rave sabato notte. La polizia ipotizza un unico autore ancora sconosciuto, il movente del gesto. Coltivate la curiosità e non abbiate paura di sbagliare, l'augurio rivolto dalla direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti ai quasi 55.000 allievi che oggi sono tornati sui banchi di scuola, un nuovo anno scolastico con alcune novità, ma anche diversi progetti che coinvolgono sia gli studenti sia i docenti. Comprendiamo lo smarrimento della popolazione, ma la separazione dei poteri va rispettata, così la presidente del governo ha rotto il silenzio dopo la morte della 52enne che aveva diffuso gli audio di Claudio Zali. Marina Carobbio però assicura: a tempo debito non ci sottrarremo a nessuna domanda. Siamo arrivati in chiusura stasera, però vi ricordo che su Tele Ticino ci sarà una scorpacciata di sport. Subito dopo di noi e fino alle 20.30 spazio all'edizione estesa di Fuorigioco e poi una puntata di football con Luca Ventura e Riccardo Vassalli in radio. Ce la patti, una buona serata a tutti voi.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Eccoci pronti per cominciare la nostra serata insieme. Buon di sera a tutti voi e buon inizio di questa nuova stagione 26-27. Comincia proprio oggi in concomitanza con l'inizio delle scuole. Questa è Radio 3. Io sono la Patti Ascatti e resterete con me non fino alle 21 ma fino alle 22, perché come sapete di sera diventa extra large e quindi il nostro obiettivo è quello di coccolarvi, di farvi ascoltare buona musica particolarmente raffinata. Tra poco, lo avete sentito, il notiziario, l'edizione principale di Ticino News Sera, condotta da Laura Zucchetti. Laura Zucchetti tra poco sarà insieme a noi e ci porterà un tema di attualità che potremo discutere e dibattere insieme attraverso il nostro numero di WhatsApp, che al momento non ricordo, ma è abbastanza normale quando si riprende la stagione, ma quello è il modo per comunicare con noi, sia attraverso un messaggio di testo sia attraverso un messaggio vocale. Questa sera cominciamo con Safe.

0: Radio 3i. È Radio 3i. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: Te le raccontiamo.
6: La novità di quest'anno, insomma, è una novità che ha semplicemente cambiato nome, te le raccontiamo, ma di fatto il meccanismo è lo stesso. Noi andiamo a rubare il conduttore di Ticino News Sera, lo portiamo fisicamente qua e chiacchieriamo amabilmente. E la conduzione questa sera era di Laura Zucchetti. Ben ritrovata.
7: Oh, che bello, Patti, ritrovarci. No, dicevamo, le belle tradizioni sono belle da ritrovare.
6: Esattamente, esattamente sì. Devo dire che non ci vuole un grosso intuito per capire il tema che vogliamo affrontare insieme ai nostri ascoltatori.
7: A proposito di tradizioni, sì, che poi capiremo adesso se sono belle o brutte, non si può non parlare oggi del ritorno a scuola, anche perché sono 55.000 le allieve e gli allievi che sono tornate ai banchi, quindi immagino che sia un argomento che da una parte perché sono tornati a scuola o dall'altra perché sono genitori o nonni che li hanno accompagnati, più o meno ci riguarda tutti come argomento.
6: Certo, tra l'altro ti dicevo oggi pomeriggio, mentre ci mettevamo d'accordo sul tema da trattare con gli ascoltatori, che io proprio di pochissimissimo sabato scorso ho accennato all'argomento, ho detto no, perché sarà sicuramente un argomento del lunedì, perché subito sono partiti gli accanitissimi con le mamme coi SUV, no?
7: Ah, è vero, perché c'è anche quello, perché sì, in realtà noi oggi parlando ne abbiamo detto ci sono mille modi in cui affrontare questo argomento. Ma una delle frasi che io ho sentito più spesso in questo ultimo fine settimana, ho visto un sacco di gente perché ho partecipato a degli eventi, ed era: finalmente genitori e nonni, finalmente lunedì ricominciano le scuole. Non tanto perché è anche bello, almeno dopo la frase c'era la spiegazione bellissima, l'estate, perché si riesce a passare molto più tempo con i propri figli eccetera, ma soprattutto per chi lavora diventa veramente un Tetris. Portalo lì, poi se ce ne sono più di uno che fanno diverse attività, il genitore diventa un taxi, no? Cosa che di solito è il mercoledì pomeriggio, invece certo, così diventa tutta l'estate, diventa veramente complicato, e quindi per tanti genitori ma anche per tanti nonni,
6: certo,
7: da oggi si tira il fiato, insomma finiscono le vacanze per i ragazzi, cominciano tra virgolette un po' di vacanza per chi deve occuparsi di loro.
6: Ed è questo l'aspetto che volevamo inizialmente affrontare con voi. Poi se avete altri aspetti che volete discutere attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37, siete liberissimi di farlo. Siccome sappiamo che all'ascolto ci sono tantissimi genitori, ci sono le mamme, ci sono i papà, ma ci sono anche i nonni che hanno fatto in qualche modo, hanno sopperito alla figura del babysitter, no? Per tutta la stagione estiva. Come avete affrontato questo momento? Stiamo dando una valenza positiva al termine liberazione, no?
7: Assolutamente. Assolutamente. Anche perché, anzi, al contrario, sappiamo che per molti è un momento difficile, soprattutto per chi magari ha i figli che iniziano la scuola.
6: Certo.
7: Perché ha un significato particolare, il bambino che non è più bambino, che mi diventa piano piano grande, c'è il distacco, insomma, è comunque un momento di, anche di sofferenza, però dove vedi il bambino che spicca il volo, quindi insomma, noi adesso ne parliamo di liberazione, ma in modo col sorriso, ecco, insomma.
6: Quindi, cari genitori, non so se vogliono farsi, noi siamo sempre alla ricerca dei papà che ci dicano la loro, perché di solito noi abbiamo questo pregresso di appuntamenti all'interno di sera, sono le mamme che sono sempre le più coraggiose, no? Portarsi avanti a lasciare un messaggio vocale o un messaggio di testo. Ci piacerebbe anche sentire il punto di vista del papà, perché non è un come dire, un momento esclusivo dal punto di vista delle mamme, è un momento esclusivo e importante dal punto di vista genitoriale
7: e anche dei nonni. Perché
6: certo,
7: anche per i nonni, chiaramente, che sono, lo sappiamo che negli ultimi anni i nonni sono veramente una figura sempre più fondamentale anche proprio per la gestione,
6: certo,
7: dei bambini, e anche per loro l'estate diventa veramente importante. Io devo dire che oggi mi ha fatto molta tenerezza, perché se hai un profilo social, oggi i social erano abbastanza pieni di foto di questi bambini, spesso di spalle il bambino che va verso la scuola, e più sono piccoli i bambini più sono grandi le cartelle. A me questa,
6: certo,
7: cosa è una cosa che fa veramente sempre molto tenerezza.
6: Cartelle sempre più grandi, cartelle sempre più pesanti, però è il primo, sono i primi passettini, il primo tragitto, come dicevi tu, verso l'indipendenza, e anche questo momento di distacco che, soprattutto se il bambino o la bambina inizia per la sua prima giornata di scuola, quindi il suo primo percorso scolastico proprio oggi, è un po' un inizio del nido vuoto, no? Il bambino che lascia la casa e chissà che cosa succederà.
7: Poi girato anche su se stessi, che si invecchia, perché insomma dopo sai, cioè una cosa tira, è una catena, no?
6: Sì.
7: Ma poi magari dopo, adesso volevamo capire un po' come stanno vivendo genitori, nonni, magari anche gli studenti stessi questa giornata, questa ripresa, perché poi è anche vero che è bello stare in vacanza, però a un certo punto si ha anche voglia di tornare a scuola, perché
6: tu
7: si
6: dici?
7: Ritrovano gli amici. Sì, alla fine poi magari ci si stufa tra due settimane.
6: Ragazzi, ragazze che avete ripreso la scuola oggi, siete contenti / contente di avere ripreso la scuola oggi, di avere rivisto gli amici, le amichette e magari i primi fidanzatini, le prime fidanzatine, oppure no, stavate bene in vacanza? C'è Nicola che scrive: ho accompagnato un papà finalmente, grazie,
7: vedi,
6: per questa cosa. Io ho accompagnato mia figlia per l'ultimo anno delle elementari e sono stato contento, le elementari sono volate.
7: Vedi, lui l'anno prossimo sarà uno di quei famosi momenti di svolta di cui parlavamo prima, perché anche il passaggio da una scuola all'altra,
6: certo,
7: anche per gli allievi stessi, ma anche per i genitori, sono dei passaggi molto significativi.
6: Vedo che sta registrando un audio e io vado sicura
7: sì,
6: sul fatto che insomma Nicola non ci abbia messo nel suo audio strane cose. Sentiamo.
8: Ciao Patti, io sono contenta di aver iniziato oggi, perché io sono sempre molto felice di andare a scuola. Ciao.
6: Ma che tesori.
7: Vedi, ma che bello sentire l'entusiasmo.
6: Il nome.
7: Sì, infatti, facci sapere come ti chiami.
6: Belli.
7: Che bella l'entusiasmo. Così,
6: sì.
7: Però vedi, perché alla fine è bello godersi le vacanze, ma sono belle anche perché a un certo punto finiscono,
6: sì,
7: e sai che ritrovi i compagni, che impari un sacco di cose nuove, insomma.
6: Vediamo qua, guarda,
7: Gaia,
6: ci hanno mandato.
7: Ciao Gaia, un bacione.
6: Gaia, hai una bellissima voce, grazie per il tuo vocale. Qua è arrivata, descriviamo perché non possiamo proiettare la foto sugli schermi di Teleticino. Settembre 1974, io sono con il mio nonnino, primo giorno di scuola, baci dalla Babi. Cioè, ti rendi conto?
7: 1974,
6: pazzesco.
7: No vabbè, ma questa foto è meravigliosa. Tra l'altro guarda la differenza rispetto a oggi, perché c'erano ancora i grembiuli, c'erano ancora le divise.
6: È vero, il grembiulino,
7: grembiule d'ordinario.

0: scolastico, perché poi qui diventa complicato, perché se uno va all'asilo, uno va alle elementari, uno va alle medie,
1: saluti e
0: tu
1: baci.
0: Cominci a fare il taxi la mattina, non ne esci più.
1: Esatto.
0: E quando hai finito di portare l'ultimo devi cominciare il giro per andarli a riprendere.
1: E tra l'altro aspetta un attimo.
0: Aspetta, c'è il colore della cartella, sì. A cartella rossa ci scrive.
1: La foto ovviamente è in bianco e nero. Mentre tu parli io cerco di ripristinare l'orario della macchina, perché quando noi due iniziamo a parlare non la smettiamo più.
0: No vabbè,
1: più.
0: Arrivano le foto storiche, queste del 95, guarda che meraviglia. Scusa, beh, storica non è che sia poi così, beh, 95, siamo indietro un pochino.
1: Fai tu i conti.
0: Allora, aspetta.
1: Ecco, ho ripristinato l'orario. Vediamo un attimo.
0: Qui c'è qualcuno che conoscete, aspetta, io sono curiosissima.
1: La canzone della mia mamma, qui c'è qualcuno che conoscete, aiutaci.
0: Allora, aspetta, però dopo quando andiamo con la canzone lo troviamo, non ce lo dire.
1: Non ce lo dire.
0: Non ce lo dire perché voglio Nati.
1: Va bene, allora facciamo così, facciamo una piccola... insomma, torniamo tra poco con infotraffico, segnale orario e riprendiamo subito l'argomento.
2: Questa è Radio 3 Telesuono.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Addio routine. Benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPS in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
1: 18:59.
2: L'infotraffico.
1: In Ticino la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, anche tra Stabio e Mendrisio direzione Stabio e nel Malcantone sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalati 2 chilometri di coda e ritardi di 20 minuti. Ricordiamo anche che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ma è possibile usufruire della corsia per referenziale Cupra che è aperta. La strada della Calanca tra Molina e Arvigo è ancora chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana.

0: con Laura Zucchetti, siamo insieme dopo l'edizione serale di Ticino News e stiamo invitando i nostri ascoltatori, genitori o nonni o gli stessi protagonisti a raccontarci tutte le sfumature possibili del primo giorno di scuola, il distacco, l'accompagnamento.
1: Allora, è tornato a scriverci Luca, sì, che ci aveva raccontato poco fa, ci aveva scritto che io e la mia compagna diceva facciamo festa alla ripresa della scuola con quattro figli in giro per casa. In casa nostra festa loro, grandi musi lunghi invece per i figli. Sì. Abbiamo chiesto quanti, sì, l'età dei figli. Allora dice la grande primo anno di università, la seconda ha cominciato il tirocinio, la terza in quarta media e il piccolo in seconda media. Beh, insomma, una bella squadra.
0: L'università se la cava.

0: da sola.
1: Sì, ma infatti c'è, adesso non leggo il nome, che ci dice ci sono anche i mezzi pubblici. Quando dicevamo che uno diventa un taxi, è vero, però quando i bambini, se i bambini sono particolarmente piccoli, quando diventano grandi, a questo punto certo se la cavano con i mezzi pubblici. Esatto. Prima magari è un po' più complicato.
0: Cico, un po' sai, di elasticità, nel senso che non me la sentirei io, se fossi mamma, di mandare un bambino che al primo giorno di scuola, il primo impatto con la scuola,
1: vai sul bus.
0: Cioè, ti butto su sul bus.
1: aveva voglia di
0: va come va.
1: Guarda che c'è il nostro Luca che ci manda un vocale, di lui ci possiamo fidare a sentirlo.
0: Assolutamente
1: al volo.
0: Sì, sentiamo.
2: Ciao Patti, allora io da Melide a Progeda, quarto d'ora al massimo, coda zero.
0: E vai.
2: Traffico sì, tante macchine, però mi aspettavo il disastro, oggi invece è andata bene. Ciao, buona giornata, buona serata.
0: Sarà l'effetto del tuo fascino che ha fatto sì che trovassi tutto libero. Poi, viva l'indipendenza e i mezzi pubblici, quindi abbiamo degli ascoltatori, grandi sostenitori del mezzo pubblico.
1: Sì, tra l'altro io mi sto spaccando la testa sulla foto di Nati, che ci ha mandato una foto, perché adesso sta partendo questa challenge delle foto d'epoca.
0: Esatto.
1: Del settembre del 95, e ci dice che qualcuno, cioè qui dentro qualcuno che conosciamo, questi bambini hanno secondo me tra i 5-6 anni, e del settembre del 95 stavo pensando a quale collega potesse essere, io non riesco a capire, quindi chiedo un aiuto
0: un
1: da casa.
0: Dai,
1: c'è un biondino che pensavo potesse essere Michael, secondo me poteva essere a quell'età lì, però ecco, insomma, diciamo che andiamo per esclusione, alcuni colleghi non possono essere, per ovvie ragioni d'età non faremo i nomi. Va bene, chiediamo a
0: aiutaci, però, perché veramente
1: anche Anna suggerisce Michael, ma perché c'è una testa bionda. Però in realtà non saprei, perché però, di quelle taline abbiamo diversi.
0: Mica
1: di colleghi.
0: Tutti i biondi sono Michael, potrebbe essere anche Maxi B che è biondo.
1: Ah sì, invece, guarda, abbiamo azzeccato.
0: No.
1: Sì, il biondo è Michael,
0: no.
1: Domani gliela mandiamo.
0: Aspetta un attimo, fa vedere, ma non è possibile. Michael Casanova, settembre 1995, che classe era, ce l'ha detto?
1: Che classe era?
0: Cioè che scuola?
1: Ah no, prima elementare, sì, ci
0: vabbè,
1: sta. Ci
0: sentiamo
1: sta.
0: Questi messaggi, ci fidiamo dei nostri ascoltatori, al limite tiriamo
1: Fiorella,
0: giù il cursore.
3: Sì. Io so chiudere il naso senza usare le mani, cioè proprio tapparlo.
1: Questo è stamattina.
0: Ah, ok. Sì, sentiamo questo.
3: Ciao, io oggi ho appena iniziato la scuola, è un po' stancante, però dai, è bella, ho iniziato la scuola media, la prima media, e è bellissima. Dopo, finito scuola, sono dovuta subito andare a nuoto, fatto merenda in macchina e poi sono subito corsa per 2 ore di nuoto.
0: Zucchetti, tu pensavi di avere un'agenda fitta?
1: Caspita.
0: Io pensavo di avere un'agenda fitta e qua ci battono alla grande.
1: Però hai visto già che maturità, che dice è un po' impegnativa, però in realtà
0: esatto,
1: ce la facciamo. Poi due ore di nuoto dopo una giornata merenda in macchina, mi piace già molto.
0: Come dire, noi magari mangiamo sulla tastiera del computer, lei merenda in macchina, ci sta già seguendo.
1: Non
0: eh?
1: Promuoviamo questo tipo di, che non è sano, però in realtà quando uno ha tanto da fare, poi voglio dire, ottimizzi i tempi.
0: Quindi Michael Casanova in prima elementare era così.
1: Esatto, ma non, sì, l'abbiamo visto. Adesso c'è fuori gioco, quindi non possiamo mandarla. Però gliela manderemo domani mattina e la manderanno loro.
0: Esatto. Quindi devo dire che non ci sono grossi traumi, perché finora hanno scritto genitori che hanno festeggiato. C'è chi promuove i mezzi pubblici, i ragazzi, insomma, i bambini sembrano essere contenti della
1: sarebbe
0: ripresa.
1: Sarebbe bello sentire anche i docenti. Perché
0: ecco,
1: ci sono anche loro.
0: È vero.
1: Abbiamo sentito che sono 7.000, guarda che è una bella squadra, 7.000 i docenti delle scuole dell'obbligo, quindi tra scuola dell'infanzia, elementari e medie. Vorrei sentire anche loro, perché per loro Inizia un periodo bello intenso.
0: Certo, anche perché loro non hanno cominciato di fatto oggi a lavorare, hanno cominciato oggi a lavorare con gli studenti, ma sì, erano già come dire in prima linea negli scorsi giorni per i programmi, le lezioni, l'organizzazione, gli orari e quant'altro. Siccome so che abbiamo degli insegnanti che ci ascoltano, ma non mi ricordo mai il numero di WhatsApp a memoria nonostante sia qua da 20 anni, 079 449 95 37, riusciamo a sentire un insegnante? Questo è il nostro numero di WhatsApp. Facciamo così, il tempo di una canzone, così magari gli insegnanti si organizzano, perché ci siete anche voi che mandate avanti la scuola, e quindi se per gli studenti abbiamo sentito, se per i genitori abbiamo sentito, ci mancherebbe un nonno e un insegnante come rappresentanza di categoria.
1: Brava, così abbiamo tutto.
0: Esattamente.

0: succedeva così anche l'anno scorso, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì, che quando ti dici piano piano esatto, dobbiamo chiudere l'argomento, poi sì, sì, la sentiamo subito.
0: Certo, la Debbie, quindi cara Debbie, sentiamo che cosa ci racconti. Arriva.
2: Ragazzi, buonasera. A casa nostra non festeggia nessuno, perché da oggi la sveglia inizia di nuovo a suonare il 5:15, che mia figlia fa alla Commercio di Bellinzona, ed è un incubo per tutti. Non vediamo l'ora delle vacanze autunnali, sinceramente, per il 5:15 è tanto tanto pesante per tutti. Lei si sveglia e noi con lei, perché è sostegno morale. Passerà anche quest'anno, ed arriverà a giugno, non vedo l'ora. Baci baci, la Debbie.
0: La Debbie, una voce diversa rispetto al come dire, alle voci raccolte anche nei servizi che avete mandato in onda.
1: Beh, devo dire che le 5:15, però una cosa che secondo me che emerge bellissima da questo messaggio è la coesione di questa famiglia.
0: Sì, sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: In realtà uno dice vabbè, hai la sveglia alle 5:15, e invece loro si svegliano insieme a lei. Ed è una cosa molto bella.
0: È un sostegno, è bellissimo.
1: Molto, molto bellissimo. Anche perché immagino che anche per lei sia pesante.
0: È certo.
1: Farlo quando poi tu vedi che tutti gli altri dormono, secondo me è ancora più pesante. Invece in realtà hai un po' di sostegno, magari ti scambi anche una chiacchiera prima di partire, è sicuramente molto bello. Quindi questo sostegno è molto positivo.
0: Ho percepito questa cosa, cioè la Debbie, è chiaro, sta già pensando alle vacanze autunnali, no? Perché è proiettata, perché immagino che immagino, avendolo provato io per poco tempo, svegliarsi così presto sia effettivamente una bella botta, no? E quindi anche lasciare uno studente, arrangiati, cioè hai la sveglia alle 5:15, arrangiati, non è molto bello.
1: Io devo dire che avevo mia mamma che a qualsiasi ora io mi dovessi alzare, anche quando non so, magari facevi delle gite, avevi quegli orari assurdi, lei comunque si alzava con me. Era una cosa bellissima.
0: È bellissima questa cosa, è bellissima.
1: Sì. E poi ricordo, non so, ci sono quei ricordi che ti rimangono quando appunto dovevi andare in gita. Io mi ricordo che mi alzavo e lei mi preparava i panini.
0: Well.
1: Io adoravo quello con la frittata, il profumo dei panini fatti freschi da mia mamma,
0: sì,
1: per quando andavo in gita. Che poi io adesso non è che sono da rottamare, però un minimo ce l'ho di età, e si chiamava il 1600.
0: Ah sì?
1: C'era questo numero da chiamare per le previsioni del tempo, e ti dicevano se la gita si sarebbe fatta oppure
0: ma
1: no.
0: Dai,
1: quando il tempo
0: bellissimo.
1: Era incerto. Io così ho fatto outing sulla mia età, però penso
0: Vabbè.
1: Che siamo in tanti zona.
0: Un dato anagrafico conta relativamente.
1: No, certo,
0: cioè,
1: certo. Però secondo me pensare al tu hai un ricordo?
0: Sì, io ho un ricordo memorabile del mio primo giorno di scuola.
1: Ma primo?
0: Il primissimo. Urca. Accompagnata da mio padre, e io ero già ribelle e indipendente, cioè a quell'età, quindi primo giorno di scuola, io so di aver fatto rimanere malissimo mio padre, ma l'ho capito col passare del tempo, e io gli ho detto entro da sola a scuola, vai a casa, vai a casa, a scuola entro io da sola. E quindi l'ho mandato, finché non, io non sono entrata in classe, finché non l'ho visto tornare a casa, no? E poi guardavo, perché poi c'erano le facce dei genitori appiccicate al vetro all'esterno, perché molti piangevano, no?
1: Sì.
0: Per il distacco. E io li guardavo e dicevo, perché piangono? Ma perché i genitori sono lì?
1: Che trauma. Di solito questa cosa arriva alle scuole medie, quando cominci a dire a tua mamma o tuo papà, vabbè, lasciami dietro, dietro al cespuglio, prima dell'angolo.
0: Sì.
1: Tu già a 6 anni?
0: Sì, io ero ribelle dentro, ma non è cambiata molto la cosa.
1: Non mi stupisce in realtà, conoscendoti, mi vedo il secondo giorno di scuola che arriva l'autobus dei bambini, chi lo guida la Patti.
0: Sei
1: levatevi tutti.
0: Levatevi tutti che arrivo
1: no,
0: io.
1: No, non mi stupisce.
0: È che è la versione un po' più indietro del SUV, no?
1: Ah, cioè, no, perché appunto adesso ormai non c'è più il tempo, però dicevamo ci sono tante sfaccettature, sai, c'è la questione dei cellulari, l'intelligenza artificiale,
0: sì, no,
1: la questione
0: non...
1: E poi c'era qualcuno che già faceva polemiche perché questo è il giorno del mamma col SUV. Qualcuno ci ha detto, ma vabbè, insomma, non volevamo entrare in polemica.
0: No, ma poi voglio dire, l'aspetto dell'intelligenza artificiale, l'aspetto dei device sì, device no, in che modo sì, in che modo no, avremo modo di affrontarlo nel corso dell'anno.
1: No, perché quindi... è vero che però quest'anno in particolare, secondo me, la questione dell'intelligenza artificiale, del suo utilizzo o meno, stamattina c'era un bel articolo sul Corriere del Ticino, perché non puoi tagliare fuori una realtà che ormai fa parte della vita di tutti noi, però devi imparare, cioè devi capire come gestirla, devi regolamentarla in qualche modo. Quindi secondo me quest'anno più che anche ad esempio soltanto l'anno scorso c'è stato proprio il boom di questa tecnologia e chiaramente sarà un tema per tutto l'anno.
0: Certo, vedi che stavamo per congedarci e arriva questo messaggio: 5 figli, 5, complimenti, ma vorrei sapere come te la cavi. Vorremmo sapere. La grande, 16 anni, lavora ed è autonoma, quindi okay, vabbè,
1: è una, ok.
0: La seconda, 11 anni, sportiva d'élite, sveglia presto. Bus, treno, scuola, allenamento, poi casa. La terza, sportiva d'élite pure lei, 8 anni, scuola a piedi, finito a scuola, allenamento fino a...
1: Mamma mia che...
0: Alle 19:30. La quarta, sportiva d'élite, idem come la terza. Il quinto, beh insomma vediamo un attimo, primo anno d'asilo, mercoledì e venerdì scuola di hockey, è più uno stress per i genitori che per i figli.
1: Che però devo dire che loro sono veramente già molto indipendenti, sì, perché bus, treno, scuola, a scuola a piedi anche la bimba di 8 anni, insomma è un anche perché se dovessero fare tutta questa cosa appoggiandosi soltanto sulle forze dei genitori diventa veramente un lavoro al 200%.
0: Comunque complimenti per la capacità organizzativa, perché qua c'è, mi è parso di capire che ognuno ha i suoi compiti
1: e anche per l'atleticità della famiglia, perché 4 figli su 5, ma magari anche la grande non ce l'ha detto, sono sportivi d'élite, no? L'ultimo non ancora, però se il DNA è quello si avvia anche lui in questa direzione.
0: Sentiamola Fra.
3: Sì, era invece per me questa mattina c'è stato un attimo di malinconia. Il mio ragazzo di 15 anni ha cominciato la scuola professionale e per la prima volta la mamma non l'ha accompagnato a scuola, anzi lui se n'è andato per conto suo con il suo scooter, e lì veramente ho capito che effettivamente il ragazzo è cresciuto, e lì una lacrimuccia devo dire che è scesa. Mi sono un po' commossa per il fatto di non accompagnarlo più a scuola. Ciao a tutti.
0: Fra, grazie innanzitutto per avere condiviso con noi questo momento anche di emozione, però il segreto sta nel guardarli mentre vanno e nel lasciarli andare.
1: Sì, e nell'essere orgogliosi di loro.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. L'emozione ci sta tutta, perché ci sta, però è anche il compito del genitore di tirar su i figli, ma a un certo punto lasciare la porta aperta e dire ok, puoi andare.
1: Pensando poi al papà della Patti, che questo passaggio l'ha dovuto fare quando la Patti aveva 6 anni.
0: Scusa,
1: avrei voluto vedere la tua andatura,
0: no, e soprattutto vedere la sua faccia. Io l'ho visto di spalle perché l'ho proprio convinto, ma te ne vai. Vabbè, insomma, e questo si ripete per tutto l'anno, estate e vacanze comprese, gli sportivi dei 5 figli. Quindi vedi, si allenano anche i genitori, infatti, di riflesso.
1: Sì, guarda che bella la foto di profilo, è una bella ciurma.
0: Ciurma,
1: sì, bellissimi.
0: Che dici, proviamo a salutare?
1: Proviamo, io adesso scappo e poi ti ascolto dalla macchina.
0: Allora, intanto di qualcosa, perché ho bisogno di ripristinare l'orario
1: dico che sono molto contenta di aver ripreso questa bella tradizione con te. Domani ci sarà, non mi ricordo chi, però mercoledì torno io.
0: Si è messe bene.
1: Quindi siamo. Domani. No, ma aspetta, te lo dico. No, non mi ricordo. Perché fino all'anno scorso c'era Sasha il martedì.
0: Ah, è vero.
1: Quest'anno Sasha lo ritroveremo il venerdì e il sabato con Radar. E però il martedì sorpresa.
0: Ok. Staremo a vedere
1: così, con la sorpresa.
0: Beh, molto bene, grazie a Laura Zucchetti per aver dato il là a questo nostro nuovo appuntamento insieme, e ti auguriamo una buona serata
1: anche a tutti voi. Un bacione.
4: Stai ascoltando?

0: fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. Be-

Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ca.

0: che onore rivedervi. Uno dice: come fai a vedere attraverso la radio? Vi vedo attraverso il nostro numero di WhatsApp. Che onore ritrovarvi, sentire le vostre voci, per esempio, e quindi sentiamo subito che cosa ci raccontano.
1: Buonasera XXL a tutti e a te Carapatti. Yeah, si ritorna come all'inizio. Poi ci aspetteranno tante tante coccole. Un abbraccio a tutti e buona serata.
0: Grazie, buona serata anche a te, buon inizio di settimane. E c'è ancora un messaggio che fa riferimento al tema che abbiamo affrontato con Laura Zucchetti. C'è chi scrive: non voglio fare polemica, però mi sorge la domanda, ma non è colpa nostra di genitori se corriamo sempre avanti e indietro con i figli? Non siamo noi che vogliamo che loro facciano un sacco di cose. Parlo anche per me, perché anche le mie figlie facevano tantissime cose. La maggior parte delle volte sono stata io a convincere a farle. Secondo me era bello per loro e non erano loro che chiedevano di farlo. A oggi una è un'università, l'altra la scuola di Trevano, solo scuola ed è già molto. Apri un gran bel tema, bello, molto interessante direi. Aspetta che vado a recuperare il tuo nome, Berta. È molto, ci fa riflettere. Sì, è vero, è solo la prima giornata della stagione ed è solo il primo giorno di scuola, però è un aspetto che merita di essere considerato. Cioè, a volte i figli fanno tante cose e hanno un'agenda pienissima. E giustamente tu, in quanto madre, ti chiedi: ma tutte queste cose, l'agenda piena dei nostri figli è piena per loro perché le cose che fanno a loro piacciono veramente, o piace ai genitori che i figli facciano determinate cose? Io non sono genitore e non ti so rispondere, però posso chiamare in causa i genitori e chiedere se siete certi che le agende dei vostri figli siano così fitte perché stanno facendo cose che piacciono a loro o cose che hanno scelto i genitori perché piacciono ai genitori. Non dimentichiamoci anche l'aspetto che alcuni genitori che magari non hanno avuto in passato la possibilità o delle opportunità che avrebbero voluto, magari fanno sì che queste opportunità si realizzino attraverso i figli. No, è scritto benissimo, guarda, benissimo. Arriva Max, poi grazie a Fra per il bentornata, si augura che sia una stagione strepitosa, guarda, lo sarà perché siamo tutti molto contenti di ricominciare. Poi c'è Vani che scrive: bentornata, anche se ci sei sempre stata. Bene o male ci siamo sempre tutti stati. Ci hanno un po' shakerato, ci hanno buttato un po' in un orario, un po' in un altro, ma abbiamo recuperato la nostra comfort zone, diciamo, il nostro orario, e qui ci troviamo. Il messaggio di Berta, se volete raccoglierlo, potete dire la vostra con, vi ricordo, i vocali, massimo 40 secondi, i messaggi di testo tranquillamente al nostro numero di WhatsApp, che è il modo super veloce per comunicare insieme a voi. E il microfono serve a me per dire che sta arrivando Sam Smith.

0: comprendo le domande che state facendo. Ci sarà ancora di sera extra large? Yes. Ci saranno ancora i racconti? Yes. Dovete dare anche a me il tempo di rodarmi, eh? Quindi sì, si comincia con i racconti e poi man mano anche confrontandoci, anche quando voi desiderate, non so, che io racconti qualche storia su qualcuno in particolare, o come avete fatto l'anno scorso su Gino Paoli, su Ornella Vanoni, su Harry Potter, chiedete e col tempo, che non sono così veloce, sarete esauditi. Cominciamo allora con il primo racconto di questa sera. Visto che cominciano le scuole, noi cominciamo invece con la materia che ci è più familiare. Cominciamo con una storia dedicata alla musica.
1: Cosa ascoltavamo oggi?
2: Curioso vedere le classifiche di un tempo e in particolare vedere chi si trovava in cima alla classifica il 31 agosto, visto che oggi per l'appunto è il 31 agosto, ma del 1980. In cima alle classifiche italiane c'è Luna di Gianni Togni, che è uno dei brani che segnano quell'estate e soprattutto la canzone che porta al grande successo il cantautore romano. È contenuta nell'album, sentite bene, "E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento". Non sono impazzita, questo è veramente il titolo lunghissimo per un disco che era destinato a lasciare il segno nella musica italiana di quegli anni. Diciamo subito che il successo di Luna è immediato, infatti la canzone scala le classifiche e diventa uno dei singoli più famosi nel 1980. Che cosa rende questa canzone così riconoscibile? Al fatto che al centro del paesaggio c'è ovviamente la luna. C'è poi un personaggio, una giovane silenziosa, che osserva la notte, racconta inquietudini, sentimenti e desideri. Quindi è facilissimo identificarsi con un personaggio come questo. Il risultato vuole fotografare l'Italia musicale com'era all'inizio degli anni Ottanta, quando la tradizione dei cantautori incomincia a diventare un po' più pop e a essere anche più presente nelle radio e nelle classifiche. E proprio alla fine di quell'estate arriva la consacrazione ufficiale. Nella settimana che si conclude il 31 agosto 1980, Luna è al numero 1 in classifica.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando
1: Di Sera con Patti.
2: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Questa è Radio 3X.

Sembra un'ovvietà, ma io sono veramente contenta di ritrovarvi. Alcune persone ci sono sempre state, altre tornano a farsi vive in questa fascia oraria, e io penso, senza il saluto della Susi, senza il saluto del bodyguard, non vorrei escludere nessuno, davvero faccio solo degli esempi, davvero non è di sera, e quindi sono molto contenta. Volevo ringraziare Antonio che dice: guarda che il tuo codino da samurai ti sta molto bene. Non pensavo di fare il codino che fosse un codino da samurai. Sono ogni tanto mi piace far crescere i capelli per poter fare questo tipo di coda, perché per me è una coda sbarazzina, no? Che rende come dire, l'idea che sono un po' ribelle, un po' pazza, no? E mi sento bene con questa codina che tu dici da samurai. E poi c'è una cosa, non so se l'hai notata, che l'elastico che uso per raccogliermi i capelli è dello stesso colore delle scarpe e del giubbottino. Oggi è giallo, ma siccome non mi piace usare io, ma mi piace usare noi qui in radio, visto che condividiamo un sacco di cose, in questo momento vorrei condividere con voi questo pensiero di Aurora, che ci ha fatto trovare questo sacchettino colorato pieno di buste chiuse. E sopra questo sacchettino colorato c'è anche un biglietto e recita questo: cari e cari speaker, vi regalo, e regalo a ognuno di voi, una foto delle mie vacanze in Sicilia, con scritto dietro una piccola dedica, per dirvi e ringraziarvi di ogni emozione che mi regalate ogni giorno. Vi voglio tanto bene. Ed è a firmare questo messaggio generale per tutti è Aurora. Poi io ho qui davanti la busta, l'ho tenuta chiusa appositamente perché la vorrei aprire insieme a voi. Lo so che non lo potete vedere, però se non altro, essendo dotata di parola, sono in grado di descrivere che cosa troverò in questa busta, dove c'è scritto benissimo per patti a scatti. Allora vediamo un po' che cosa mi manda. Che carina, mi manda un vaso di fiori molto bello, e vediamo cosa c'è scritto dietro. Cara Patti, con queste parole ti ringrazio della bellissima compagnia e della dolcezza che regali ogni giorno. E da Aurora, dal suo luogo di vacanze. Ed è una foto che, come i tanti biglietti che ricevo da voi, i regalini, i pensieri, mi porto nel cuore, mi porto sempre con me. Io ho delle scatole a casa dove raccolgo tutti i pensierini, le lettere, i bigliettini che mi arrivano, ed è veramente bellissimo. Torniamo un attimo a voi, al fatto che, sentendo per esempio la canzone di Gianni Togni, di cui ho raccontato velocemente la storia perché il 31 agosto del 1980 era in vetta decisamente alle classifiche, c'è chi ha mandato la foto della luna con questa canzone: ci sta benissimo, foto fatta stamattina non da un oblò ma dalla finestra della camera, ed è una foto che è riuscita benissimo. Susi, grazie per i tuoi saluti tinti di giallo. Vedo che Biggie è già di corvée, come dice lei, pinza con formaggio brie e prosciutto cotto a dadini. Poi di Antonio ho parlato. C'è Nicole che scrive: ciao Patti, ben ritrovata. Ma ben ritrovata a te, Nicole. E Fabrizio: tornando al discorso di prima, la scuola adesso per noi autisti inizia lo stress. Ciao Patti, buona serata, buon lavoro e un abbraccio. Ti capisco, perché soprattutto quando li porti a casa, che si sfogano dopo la giornata di scuola, è un duro lavoro, eh? È una buona dose di sopportazione anche, perché sono tutti belli carichi, vuoi perché tornano a casa, vuoi perché sono con gli amici, vuoi perché hanno fame e mangeranno.

0: Radio 3 te le suona. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è!
4: 20 e un minuto.
0: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da

0: Agenzia Generale Michele Panarelli, Lugano.
1: Infotraffico.
2: Sarò veloce, non è proprio priva di disagi al traffico. La situazione mi pare abbastanza tranquilla per ora. Infatti Via Suisse ci informa che tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in questo momento il traffico è fortemente rallentato.

0: sono foto che riempiono gli occhi e quindi ti provocano proprio un piacere visivo, come è accaduto per Jeanne, che ha mandato questa foto di un tramonto dove la luce, penso sia un tramonto, la luce del sole che sta calando si estende a raggiera nel cielo ed è meraviglioso ed ha un colore particolare anche alle nuvole, bella, quindi bello il mare della Calabria, ma bella anche questa montagna che non so quale sia, ma meravigliosa la foto, e anche la foto della luna, lo scatto che avete fatto questa mattina, poi l'avete legato al racconto, legato a una canzone, è tutto perfettino. È arrivata anche Schia salutando tutto il gruppo, infatti scrive: buonasera a tutti, sia il gruppo degli attivi, quindi coloro che scrivono, lasciano messaggi vocali, sia chi ascolta e non ha voglia, giustamente ognuno fa quello che ritiene più soddisfacente, non ha voglia di mandare messaggi né vocali né di scrivere, ma semplicemente ascolta. È bello anche questo, che comunque facciamo gruppo e quindi io sono, come dire, un mediatore, no? Riferisco, un ambasciatore, riferisco i vostri saluti a tutti, e in questo caso è arrivata Schia a rivolgere i suoi saluti a tutti. Vi ho promesso che anche quest'anno ci sarebbero stati dei racconti. Oggi cominciamo con qualcosa di facile facile. Qualcuno dice: ti piace vincere facile, Patti? Sì, perché il 31 agosto è questa data importante per tanti motivi, quindi vi ritrovo tutti. Anche per me in fondo è come se fosse il primo giorno di scuola, no? Perché è il primo giorno della nuova stagione, e allora il 31 agosto l'abbiamo sviscerato.
1: Di sera ti racconta.
0: Questa volta vogliamo ripercorrere il 31 agosto soffermandoci su fatti che sono accaduti in anni particolari. Per esempio, nel 1973 arriva nei negozi Parsifal, che è il sesto album in studio dei Pooh, e soprattutto è il primo album in cui collabora il nuovo bassista Red Kantzian, che ha preso il posto di Riccardo Fogli.

Era il 31 agosto, ma del 1976, George Harrison, sì, quello dei Beatles, è ritenuto colpevole di plagio. Secondo il giudice, infatti, la parte del coro di My Sweet Lord è identica a quella di He's So Fine, un successo delle Chiffon del 1963. Alla fine il giudice dà ragione alle Chiffon e quindi l'ex Beatle dovrà pagare una somma che supera il 500.000 di dollari.

1987 si comincia a parlare di re del pop, infatti con Bad Michael Jackson fissa un nuovo record, quello di prevendite per un nuovo album, 2.250.000 copie. È il suo primo lavoro in studio dopo il grande successo di Thriller, che però è del 1982, che di copie ne vendette 35 milioni.

nel 2011 accade qualcosa di singolare in una radio. La Radio Nazionale Canadese reinserisce nella propria programmazione Money for Nothing, il successo dei Dire Straits del 1985. Perché ho usato il termine reinserisce? Perché il brano era stato bandito all'inizio dell'anno per la protesta di un ascoltatore che riteneva inaccettabile l'uso della parola faggot, frocio, nel testo della canzone.

non lo si sa ancora se c'è una canzone particolarmente rappresentativa di quest'estate, l'estate 2026. In tanti hanno contribuito con le loro canzoni e secondo me lo scopriremo a metà settembre, insomma, o comunque nel corso della prossima settimana. Ora James Blunt. Hey.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: È vero che siamo in tanti, ma tutti questi tanti che compongono il gruppo di ascoltatori di Radio 3, hanno un sacco di animali e quindi anche loro stanno ascoltando la radio e a volte mi chiedo chissà che cosa sentono, se sentono le voci. Beh, le voci sicuramente sì, perché sono abituati a riconoscere la voce del proprietario, questo sicuramente. Chissà in che modo gli arriva però la musica, chissà se la sentono come noi, diversamente, alcune frequenze non... Mi incuriosisce molto questa cosa, tutto dovuto al fatto che sono arrivati due messaggi. Barbara che mi dice che la gatta sta giocando col coniglio. Io erroneamente penso che sia il pupazzo del coniglio. No, è un coniglio vero, e quindi hanno fatto amicizia, hanno stretto amicizia, hanno creato questa alleanza animalesca e stanno giocando insieme, ed è bellissimo anche da vedere. Anche Andrea ovviamente pensa al gruppo degli ascoltatori, infatti arriva con questo saluto: un salutone da noi, moglie ed io, buona trasmissione e salutiamo tutti gli ascoltatori. Ecco che i proprietari di animali cominciano a farsi vivi. Per esempio, noi gli lasciamo sempre la radio accesa, chissà se sentono la presenza, non lo so, curiosa questa cosa, bella però, perché non so, lasciare la televisione accesa, preferibilmente la radio, e la nostra, giusto per tirare un po' l'acqua al nostro mulino, sì, carino. Credo che ai misti piaccia la musica. Hanno la radio sempre accesa. No, ai vostri cagnoloni piaccia la musica perché hanno la radio sempre accesa. E chissà se hanno anche dei gusti musicali, perché adesso, e lo sapete perché lo faccio notare, arriva Olly con Balorda Nostalgia. Piacerà o no?
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio 3. Radio 3. Telesuona.

Vedete che avete davvero tante cose in comune, perché state scrivendo separatamente e state però raccontando le vostre esperienze di ascolto della televisione o della radio da parte dei vostri animali domestici. C'è chi appunto ha cominciato dicendo: noi lasciamo sempre la radio accesa, mentre c'è chi, parlando della propria gatta Gioia, dice: di tanto in tanto guarda volentieri la televisione, specie se sono documentari di animali. Oggi per esempio guardava gli elefanti, ma credo che gli animali siano attratti più che altro dai suoni. Penso di sì, non sono in loro, ma penso di sì. Lasciavo la radio accesa ai mici, specie quando avevo i cuccioli ed io ero al lavoro, così si abituavano un po' a tutti i vari tipi di gente che parlava, ai suoni e ai vari rumori diversi, e sono sempre resistiti bene e si sono ben abituati alle persone. E poi vedo questa foto tenerissima di una cagnolona che è sdraiata, dorme, e sopra di lei c'è un cucciolino che ha trovato il suo posto comodo e coccoloso ed è anche molto accogliente dove dormire.

0: ieri.
1: Stai ascoltando Di Sera.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Non fatemi domande troppo complicate la sera, per favore. Andiamo sul semplice, perché questa è la prima serata di una lunga stagione, però io ci provo, perché tanto ho l'aiuto da casa. Basta chiedere l'aiuto da casa. Poi ho l'assistente di studio serale, che adesso si è rimesso nel suo compito ufficiale, perché questa è la stagione ufficiale, quindi ognuno ha il proprio compito. Abbiamo la maestra delle cerimonie, abbiamo l'assistente di studio serale, abbiamo le vedette del traffico, non più con la divisa estiva ma con la divisa quella proprio ufficiale, quindi siete tutti coinvolti, tutti chiamati a partecipare. Sai dirmi, mi chiede Barbara, come si chiamava l'omino con la botte e la lanterna? Ho un vuoto di memoria. Guarda, io ho un vuoto pneumatico di memoria, quindi chiedo l'aiuto da casa. Possiamo aiutare Barbara nel ricordare come si chiamava l'omino con la botte e la lanterna? Perché in questo momento non sono in grado di aiutarti. Boh, sarà una giornata particolarmente distratta? Sarò distratta? Non lo so. No, onestamente non mi viene in mente. Quindi chiedo l'aiuto da casa. Scriveteci

0: Cara Barbara, basta chiedere l'aiuto da casa e l'aiuto da casa arriva da molti fronti, è fantastico. C'è Cristina che scrive: era Diogene. Giovanna che ci lascia un messaggio vocale, sentiamo.
1: Si chiamava Diogene.
0: Grazie Giovanna, infatti anche Biggi conferma, anche Shana Bira, esatto, Diogene. E invece l'assistente di studio che riprende la sua attività a pieno scrive che vediamo un attimo. Un attimo solo, perché c'è una storia bellissima. Ecco, il filosofo greco usava Diogene usava la lanterna per cercare l'uomo, cioè una persona autentica e sincera, capace di vivere secondo natura e libera dai falsi bisogni della società. La scelta di abitare in una botte simboleggiava il suo rifiuto delle ricchezze e delle convenzioni materiali. Molto bella questa, cioè molto bella, nel senso, sei andato a recuperare la storia e ha anche una morale. La favola insegna ai bambini il valore dell'autenticità e dell'onestà, criticando l'ipocrisia di chi dà importanza soltanto alle apparenze e ai beni materiali. Nel frattempo ci ha raggiunto Bruna che saluta tutti e Barbara che ringrazia e dice: che ricordi, hai visto? Quando c'è qualche dubbio, qualche perplessità, qualche cosa che non ricordiamo, possiamo sempre chiedere l'aiuto da casa, perché qua abbiamo un intero esercito di ascoltatori e di ascoltatrici che si mobilita per dare aiuto, dare una spiegazione, far ricordare qualcosa. Se vogliamo una canzone che sia molto emozionante, Annie Lennox è perfetta. Wow.

0: Radio 3. Radio 3. Radio 3. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Innanzitutto fatemi ringraziare Luca Ventura che mi ha preparato questa sigla fantastica, perché questa sera si scavalla, si ricomincia a stare insieme sino alle 22 e questo è il momento della sera in cui di sera diventa extra large, si riempie di coccole per tutti, a patto però, a patto che... voi abbandoniate il cosiddetto fardello della giornata, quello che vi siete messi sulle spalle e che è stato magari faticoso oppure pesante oppure stressante. Ecco, pesante, stressante e faticoso, qua no. A quest'ora lasciamo andare le cose come vanno. E soprattutto, se possiamo, relax assoluto. E ci penso io con la musica, con le coccole. Vediamo un po' che cosa scrive Lidl. Buone coccole a tutti. Dov'è la nostra bene amata voce? No, si è trasformata e bisognava fare qualcosa di nuovo, qualche ritocchino per la nuova stagione 2026-2027. Riccardo ed io, visto che ci occupiamo della parte finale della giornata e più passano le ore e più andiamo verso il relax, abbiamo questa abitudine. Non è che siamo scaramantici, però ci piace cominciare con la canzone con la quale cominciamo da tante stagioni, perché ci ha sempre portato bene. E poi, sia per lui che per me, le canzoni che scegliamo, quelle con cui scegliamo di ricominciare la stagione, in particolare la prima, hanno anche un significato, sono belle, sono ricche di emozione, sono stilosissime. Ecco qua Frank da Como che scrive: bentornata con di sera extra large, bentornati a tutti, perché effettivamente è un buon momento per ritrovarsi, a patto, facciamo questo patto, a patto che appunto si lasci il fardello. Uno dice: non, mica buttarlo dalla finestra, no, non è possibile, ma quantomeno lasciarlo fuori dalla porta di casa. Poi magari domani mattina uscendolo si riprende e ci si accorge che pesa un po' di meno, magari, la migliore delle ipotesi. Con quale canzone allora, per tradizione, comincia la stagione di sera extra large con la Patti a Scatti, con lui che è il mio cantante preferito, è sempre stato il mio, l'unico mito che posso dire di aver avuto nella vita. Lui sì che sapeva emozionare, lui sì che sapeva cantare. Comincia

Adesso vi devo far sentire una cosa che ho tenuto nascosta per tutto il tempo, perché Luchino, oltre ad aver fatto quella sigla bellissima per la nuova stagione di Di Sera Extra Large, mi ha preparato questa base veramente speciale. Sentite che roba pazzesca, sembra la chitarra di George Benson, in realtà non lo è, ve lo posso garantire. Ma sentite che bella per coccolarvi questa funzione, anche se vi devo dare una notizia un po' fastidiosa per quanto riguarda la situazione del traffico, perché sulla A2 in direzione nord tra la Galleria del Dosso di Taverne e Rivera, in entrambe le situazioni c'è una situazione di pericolo per la presenza di animali sulla strada. Eccoci qua allora, nuova stagione di sera che diventa extra large, perché noi abbiamo creato questo salotto enorme dove l'entrata è assolutamente libera e anche non c'è un dress code, per cui bisogna venire col tacco 12, con l'abito da sera, assolutamente no, si viene con la tuta, si viene col pigiama, si viene con la maglietta, quella larga e anche senza forma, ma va bene uguale, l'importante è sentirsi rilassati. Che fardello avete lasciato fuori dalla porta di casa? Non vorrei essere troppo noiosa, però per garantire che, oppure entrando nel nostro salotto di sera extra large, che cosa avete lasciato fuori? Qualcuno, quando lo invitate a casa, vi dice lascia le scarpe fuori. Io non vi chiedo di lasciare le scarpe fuori, vi chiedo di lasciare qualcos'altro fuori, qualcosa che ha dato fastidio, qualcosa che non è andato nel verso giusto, quindi depositate all'ingresso per favore, ma potete entrare con le scarpe, questo è poco ma sicuro. Bene, abbiamo creato l'atmosfera e allora possiamo proseguire. Non è la versione originale, ma fa piacere comunque ascoltarla, perché ci buttiamo nelle atmosfere. Questa è di fine 99, di quel film bellissimo. Questa è More Than a Woman.

Qualcuno mi sta mettendo alla prova, perché io ho detto non c'è un dress code per entrare nel nostro salotto, quindi non bisogna venire vestiti da sera con, non so, per gli uomini cos'è l'abito da sera, il frac, il tight, cos'è? Ditemi un po', non mi intendo di abiti maschili, mi intendo di abiti femminili. E c'è chi scrive: io ho pure la tuta bucata dal piccolo, va bene? Assolutamente sì, venite anche con la tuta bucata, va bene uguale. Ciao Patti, scrive Annalisa, ritornata alla consuetudine, che piacere. Prima volevo scrivere sul brano Luna, ma poi mi sono persa, ma non ti preoccupare, è solo la prima puntata di una lunga stagione, quindi avremo modo di raccontarci, di sentire i racconti anche degli altri, mica solo quelli che preparo per voi. Quindi anche se questa sera non sei riuscita a dire la tua sul brano Luna, l'altra parte non la leggo perché è privata, va bene uguale, l'importante è pensare che questa è solo la prima giornata, quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo, non abbiamo fretta e abbiamo tanti mesi davanti per lavorare insieme, per stare insieme, per farci compagnia, per ascoltarci, perché questo è anche quello che facciamo soprattutto in quest'ultima sera, e per apprezzare la musica, e lo facciamo insieme.

Vi sentite abbastanza coccolati? Adesso invece vorrei parlarvi di questa canzone. Di questa canzone che non abbiamo mai ascoltato l'anno scorso e neppure l'anno precedente all'interno di Sera. Mi sono imbattuta per caso in questa canzone di Pino Daniele e l'ho trovata straordinaria. Io non so se per quale motivo, ma sentite la musica, sentitelo cantare, sentite le parole. Io trovo che sia davvero una canzone perfetta per la sera e allora ho detto questa canzone la voglio condividere con gli ascoltatori perché ha un suo senso, ci sta musicalmente, ci sta come mood, si direbbe. È Pino Daniele, dicevo. Quindi se avete lasciato il sacchetto delle cose pesanti fuori all'ingresso, adesso viviamo tra le nuvole. You'll be

troppo pieno di estimatori e di estimatrici di Adele. Beh, questa è una canzone spaziale che solo lei può cantare in questo modo così appassionato, così emozionante. Va veramente a toccare le corde dell'emozione. Vi ricordate che vi raccontavo che quando quello che a noi non piace tanto, come agente 007, Daniel Craig, Daniel Craig si era commosso sentendo questa canzone, e a buon diritto. C'è chi scrive: se mi ricordo bene, l'aveva incisa quando era incinta. Non direi, beh, allora c'è il valore aggiunto, vuol dire che aveva una marcia in più nell'interpretare questa canzone in maniera così perfetta, rendere veramente una canzone perfetta. E adoro questa canzone di Adele, ho capito che vi piace, quindi sono molto contenta che in questa prima puntata di Sera Extra Large ci sia stato subito spazio per Adele. Questa formazione è una formazione che ascoltiamo spesso sia nello spazio di sera sia nello spazio di sera di notte con Riccardo Pellegrini, perché fanno un sound che è speciale. Band enorme, bravissimi musicisti, non bravi, bravissime, ma anche di più. E la mente che ha ideato tutto questo si chiama Bluey, sono gli Incognito e Mario Biondi.

Mi sembrava strano che qualcuno non entrasse nella nostra messaggeria, nella nostra chat di WhatsApp. Ah, lo ricordo, lo 079 449 95 37 per dire sto schioccando le dita, perché questo è anche un modo per partecipare attivamente, anche fisicamente col corpo, al ritmo. E quando c'è di mezzo un'orchestra e due voci come queste, Frank Sinatra e Natalie Cole, è quasi impossibile restare fermi sul posto, quindi capisco perfettamente lo schiocco delle dita, capisco un sacco di cose. Adesso sentite un po' cosa sta per capitare. Sentite che atmosfera, cresce la musica e arriva Mike Francis.

Verissimo, ci siamo. La canzone originale di William Pitt, City Lights, e Mike Francis l'aveva ripresa cambiando il titolo, ma la canzone è rimasta sostanzialmente, e ci ha messo del proprio, la sua voce fantastica e anche la sua classe. Parliamo invece di duetti ben riusciti. C'è un grande feeling, una grande connessione tra questi due artisti. Carlo Marrale, originale dei Mattia Bazar, e Silvia Mezzanotte, che è stata per lungo tempo la voce femminile, sono tornati insieme con Stasera che sera.

visto che la musica favorisce i pensieri e favorisce pensieri che non sono assolutamente stressanti, anzi tutt'altro, ho finito ora di foraggiare tutte le mie bestioline. Nel frattempo ho contemplato la nostra coperta celeste che riempie sempre di curiosità. Ma esiste ancora gente che guarda il cielo? Assolutamente sì. Tra i nostri ascoltatori, sai quanti guardano il cielo, rimangono incantati dalle luci soffuse, dai colori e provano grandi emozioni e cercano di immortalare il cielo in una fotografia per averlo lì e per ricordarselo così bello. È come se ci sono.

E come lo dice lui, è molto intrigante Alan Scaffardi, I Lose Control. Perdiamo il controllo? Lo facciamo quando la musica ce lo consente. Secondo me questa è una buona occasione per farlo, visto che ospitiamo Alexander O'Neill.

È letteralmente volata, come state scrivendo voi, questa prima puntata di sera insieme alla Patti Ascati. Se vi è piaciuto, se vi siete sentiti ascoltati e coccolati, allora si può rifare e si farà anche molto meglio domani sera a partire dalle 18:40. Abbiamo parlato di cielo, mancava di parlare di una abbiamo parlato anche di mare, in questo caso grande distesa di acqua, un'acqua particolare, ci sono delle onde e le canta Alex Baroni. A domani.

Wow, ragazzi, che roba che ha fatto il buon Luca Ventura, eh? Qua è emozionante addirittura. Buonasera, ben ritrovati. Eccoci per una nuova stagione di Sera di Notte con tanto di siglette nuove, remixate. Abbiamo praticamente rielaborato un po' tutto il pacchetto che avevamo in onda, aggiornandolo a suoni sempre comunque eleganti, come la musica che vi proponiamo tutte le sere. E bentrovati nella nuova stagione radiofonica. Oggi un po' per tutti il primo giorno di scuola. Io l'ho già vissuto nel pomeriggio con i tenori, visto che siamo entrati nella nuova fascia oraria che è pomeridiana quest'anno. Siamo partiti la mattina, poi la scorsa stagione a mezzogiorno. Oggi siamo abbiamo dato il là ad una stagione che ci vede insieme, io, Boris Piffaretti, Valerio Ventura, dalle 3 alle 6 del pomeriggio. E adesso andiamo a chiudere la giornata con Di Sera Di Notte dopo la Patti di sera. Adesso oramai siamo entrati nella notte di lunedì 31 agosto, le ultime ore del mese di agosto. Verrebbe da chiedere come è andato, perché arriva a settembre, lo celebreremo musicalmente parlando, ma ora iniziamo così.

tradizione rispettata anche quest'anno. Carlos Whisper dagli Wham. È dalla prima stagione di Sera di Notte che questa canzone apre i nostri viaggi, le nostre stagioni radiofoniche. Sempre la prima canzone, sono quelle tradizioni che poi rimangono, non ti va di lasciarle da una parte, no? E allora vada per Carlos Whispers di George Michael con Wham, e dopo Beloved.

Sweet Harmony dei Beloved ci ha riportato nel 1993. Eh sì, la ricordo molto bene perché è stata una bomba questa canzone qua dei Beloved. In apertura di Sera di Notte, la seconda parte, quella che ci porta a chiudere non soltanto un giorno, il primo della settimana, tra l'altro il primo di lavoro per molti, no? Che erano in vacanza fino a ieri, ma l'ultimo giorno di agosto, quindi ci porta a chiudere un mese intero per entrare in un mese che è settembre, e che così, no? Cioè, settembre già detto, già dal nome ti sa di fresco, freschissimo. Lo so che il fresco è quello che molti cercano dopo un'estate così bollente come quella che abbiamo vissuto, però settembre è quel mese proprio da, bah, personalmente mi ispira molta malinconia. Poi non parliamo di ottobre e peggio ancora novembre, Poi a dicembre finalmente si accenderanno le lucine di Natale. Basta, per il momento mi fermo qua e metto una canzone, un'altra canzone che ci faccia sognare.

Radio 3 di sera di notte, Captain Overheart dei Double ci ha accompagnato negli ultimi minuti. Non ho ancora salutato le persone che stanno tornando a casa dopo una giornata di lavoro, quelli del 2.10, il turno 2.10. Poi ci sono quelli che naturalmente invece hanno appena iniziato la prima notte della settimana, se il cambio sta sul lunedì. Beh, per tutti una bella versione di Figli delle Stelle.

versione molto lounge di Figli delle Stelle, grande classico di Alan Sorrenti, che ahimè ho visto affaticato in un video che girava quest'estate, una festa, una sagra era, no? Accompagnato dal gruppo, e proprio non ce la faceva. Ed è brutto quando vedi certi miti che, allora, c'è un dibattito eterno, no? Devono, non devono, è meglio che spariscono. Quando uno è bravo, secondo me è giusto che va avanti. Quando uno non ce la fa più, deve avere il coraggio di mollare. Questa versione di Figli delle Stelle ad opera di Danny Lozito, che molti ricorderanno con il pseudonimo di Double D. Oh, Double D, che negli anni 90 ha fatto ballare tutti con successi come Fun.

Fun Love, beh, questo è sicuramente il brano forte di Danny Losito con il progetto Double D, ma lui negli anni di progetti ne ha fatti davvero tantissimi. Mi viene in mente il progetto Kygo, che hanno tirato fuori un po' di singoli verso la fine degli anni 90. Inoltre la voce di Danny Losito è anche quella che canta il ritornello di Solo lei ha quel che voglio dei Sottotono, avete presente? Solo lei ha quel... è lui, ha partecipato a Sanremo, aveva presentato un brano che si chiamava Single, non è andato alla grandissima, di cose ne ha fatte diverse, tra queste anche una versione di Please Don't Go della KC and the Sunshine Band.

è sempre una meraviglia riascoltare questo meraviglioso classico di Mina e Celentano insieme, da questo disco dove c'era dentro Acqua e Sale, appunto, ma c'era anche Brivido Felino, due canzoni che hanno proprio segnato i tempi tra la fine degli anni 90 e inizio anni 2000. L'hai ascoltato su Radio 3i, dove c'è Di Sera Di Notte, il nostro viaggio serale che riprende, così come oggi sono ripresi tutti i programmi con diverse novità, a partire da quella del mattino presto con La Marghe, Maxi B. Quest'anno insieme a loro c'è anche Michael Casanova, li ritroverete alle 6, quindi neanche tra tantissime ore. Poi La Lolly, che è sempre lì ben collocata nel centro della mattina ad accompagnarvi a mezzogiorno, e a mezzogiorno l'altra novità di questa nuova stagione, no? Questo duo inedito, prima c'è Danny Morandi un'ora e poi due ore insieme Danny Morandi e Luca Ventura, e poi arriviamo noi i tenori nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Beh, faccio un po' riepilogo per chi non c'era, racconto cosa succede oggi, insomma, primo giorno della nuova stagione, primo giorno di scuola praticamente, no? Poi arriva la Patti, cioè dopo l'informazione quella lunga delle 18, la Patti, e poi torno io con, appunto, Di Sera Di Notte per accompagnarvi fino al nuovo giorno, in questo caso il nuovo mese, settembre. Wow, quante canzoni ci sono legate al mese di settembre. La prima che mi viene in mente è naturalmente Impressioni di Settembre, grande classico della premiata Forneria Marconi, ma a settembre è cantato anche da Luca Carboni in una bellissima canzone che magari dopo andiamo a recuperare, comunque se non è dopo, in questi giorni, guarda, domani ne sentirete un sacco di canzoni di settembre. Rimanendo sulla musica italiana, Settembre di Alberto Fortis, eh beh, anche quella è una meraviglia, eh.

1981 con l'album La Grande Grotta. Alberto Fortis si riconfermava fortissimo, scusa il giro di parole, Fortis fortissimo, sembra quasi una battuta simpatica ma è venuta come così. Vabbè, insomma, lui aveva avuto un grande successo con l'album precedente, che era quello che conteneva Amma voi romani, Milano e Vincenzo, La sedia di Lillà, che disco quel disco. E lì siamo nel 1979. Due anni dopo, perché allora non è che facevi un disco all'anno, i dischi li lavoravi tempo e tempo e tempo, era tutto diverso, usciva il secondo album, che insomma era un po' come la prova del 9, perché quando esce il secondo album dopo un successo incredibile come quello che hai appena ottenuto non è così evidente, no? La Grande Grotta, e dentro c'era appunto questa Settembre, che andava a confermare Alberto Fortis come i nomi più interessanti del panorama musicale del momento, di quegli anni, e qui siamo appunto a cavallo tra gli anni 70 e 80. Radio 3, il nostro viaggio con la musica per sognare continua, e incrociamo un altro classico in una versione particolare, Small Town Boy, Saggi Rei.

Estate di Bruno Martino nella versione Fonorama questa notte qui su Radio 3. Estate, odio l'estate, cantava Bruno Martino, perché questa è una canzone che insomma parla di una storia finita, no? Chissà quanti magari in questo momento si sentono presi, perché l'estate è quella stagione dove nascono gli amori, magari proprio quando vai in vacanza, conosci qualcuno. E poi bisogna mantenerli, ma gli amori finiscono anche, no? E quindi a settembre prima la malinconia, ma non vogliamo creare un momento malinconico, però estate di Bruno Martino ti porta a fare questi pensieri, Brano nuovo, dai, ascoltiamo brano nuovo, mi piace molto Sienna Spiro.

Si chiama Great Expectation, il nuovo singolo di Sienna Spiro, dove lei mette in risalto, insomma, proprio la sua voce particolare. L'avevamo già notata nei singoli precedenti, questo mi piace ancora di più. Ritrovato nella notte di lunedì 31 agosto, oramai direzione martedì 1 settembre. La canzoncina di settembre l'abbiamo già ascoltata, magari poi ne ascoltiamo un'altra. Mi ero riproposto di andare a recuperare quella di Luca Carboni, altra canzone molto bella legata appunto al mese di settembre. Invece adesso volevo parlare di quelle canzoni che noi magari ascoltiamo così perché ci danno ritmo, ci fanno anche ballare, però in realtà mandano dei messaggi che non sono propriamente dei messaggi positivi, ma magari rappresentano sofferenza. Sembrano allegre ma non lo sono, e ce ne sono tantissime, le ballate, cantate, probabilmente urlate in macchina, ma a volte non si ascolta quello che in realtà dicono. Partiamo dai Police.

Every Breath You Take dei Police. Questa sembra una canzone romantica, no? Perché c'è questa musica, questo cantato molto molto particolare. In realtà parla di un'ossessione, l'ossessione di non lasciare andare la persona con la quale sei stato, il continuare a controllare cosa fa, cosa non fa, cosa che a volte poi crea delle situazioni anche pesanti e drammatiche. Sarebbe sempre meglio, insomma, quando una cosa è finita la lasci andare, basta, senza. E invece no, c'è questa ossessione raccontata in Every Breath You Take. Beh, la lista poi delle canzoni che ci trasmettono ritmo e ti fanno ballare allegri, che bella festa, ma in realtà parlano di cose pesanti, e sarebbe davvero lunghissima, eh? Io in un articolo che leggevo qualche giorno fa su questa roba ho letto ad esempio degli Acqua di Barbie Girl, è presente? Ma Barbie Girl, quella lì, della Canticchi, no? La Canticchi anche sotto la doccia, in realtà parla dello stereotipo di Barbie, di dell'influenza che c'è dietro questa bambola sempre perfetta. Tra l'altro una notizia di questi giorni che la nuova Barbie dovrebbe essere invece un po' più sostenuta fisicamente, un po' più in carne, ecco, diciamo così, non sarebbe male che rappresentasse un po' di più la realtà di quello che c'è in giro. Comunque vabbè, questi sono discorsi lunghi, noi stiamo parlando di musica e di quelle canzoni che rappresentano ritmo e via dicendo, in realtà parlano di temi anche particolari. La prossima che andiamo ad ascoltare, ad esempio, può rientrare in questo discorso, perché è una canzone che parla del venerdì come giorno liberatorio, no? Mi sono annoiato durante tutta la settimana, finalmente è venerdì e allora sono felice, sono innamorato, voglio andare a divertirmi, voglio andare a scaricare una settimana intera. Oggi adesso stiamo chiudendo il lunedì, che chi guarda queste robe, insomma, è la giornata più pesante, perché riparti, poi oggi molti sono ripartiti dopo le vacanze. E allora, aspettando venerdì, Friday, I'm in Love dei Cure, Robert Smith and the Cure, ve la ricordate?

Robert Smith and the Cure, anche loro sono tornati live e bisogna dire che sono stati ben accolti. Ho sentito dei pareri molto molto positivi sul concerto dei Cure. È chiaro che poi gli anni passano e via dicendo. Prima stavamo parlando di Alan Sorrenti e il video che gira su una sua esibizione davvero drammatica di quest'estate. Per contro ci sono anche artisti che nonostante tanti e tanti anni sono passati dai loro tempi d'oro, tengono ancora botta e lo fanno in un modo dignitoso, e penso che sicuramente i Cure entrano in questa lista, no? Robert Smith and the Cure. Su Radio 3 invece adesso arriva un ottimo Franco Battiato, perché ho trovato una cosa su Franco Battiato e quanto amava la solitudine. Prima lo ascoltiamo.

maestro Franco Battiato su Radio 3i e più ti amo, la canzone che abbiamo ascoltato. Franco Battiato diceva, ho trovato una cosa sulla solitudine, diceva Franco Battiato, la gente mi chiede perché vivo isolato, ma isolato da cosa? Dal rumore inutile? Dalle chiacchiere vuote? Io vivo in compagnia di me stesso, che è la persona più difficile con la quale andare d'accordo. Questo era un po' il suo modo di uscirne, per raccontare quanto amava la solitudine. A proposito, lui ha fatto anche una canzone amata Solitudine, proprio dedicata all'argomento, no? La solitudine, sulla solitudine Domiziano Mastrangelo diceva: la solitudine spesso è una scelta di qualità, significa proteggere ciò che conta davvero. Chi impara a stare solo scopre che il silenzio non è vuoto, è spazio per pensare, per respirare, per riconoscerci senza il rumore degli altri che ci confonde. C'è una forza particolare in chi non ha bisogno di una folla per sentirsi vivo. La solitudine diventa quindi un luogo abitato, un modo per restare fedeli a se stessi quando il mondo chiede di essere altro. Fantastico, no? Vasco Rossi canta Siamo soli,

La musica per sognare, Elton John, Sacrifice, dal 1992. Non è fantastico chiudere la giornata con queste carezze musicali che arrivano attraverso Radio 3? Un saluto anche a chi ci ascolta da lontano, magari è in vacanza, magari con l'applicazione davanti al mare, si sentono le onde del mare. Io l'ho vissuta questa cosa settimana scorsa ero proprio una notte lì davanti al mare e su uno scoglio con mia moglie e ascoltavamo la radio ed era bello perché la musica tranquilla si mixava al rumore naturale dell'onda del mare. Che roba bella. Billy Joel, in questo momento magico c'è anche lui.

0: Just Where You Are, 1977, Billy Joel, un classico di sera di notte nelle sue varie versioni, perché quando parli di Just Where You Are naturalmente non può non venirti in mente Barry White, che ne ha fatto forse la versione più bella di questo grande capolavoro. E siccome qui a Di Sera Di Notte non ci facciamo mancare niente, ho citato Barry White, eccolo.
1: We got it together, didn't we?

You're the first, the last, my everything, Barry White. Ogni volta che sento questa canzone a me viene in mente il mercato. Lo so, questa è una di quelle canzoni che può suggerire un sacco di altre cose, ma a me viene in mente il mercato perché ricordo molto bene, ero piccolino e convinsi mia mamma a comprarmi il 45 giri di Barry White perché mi piaceva la sua voce, non capivo null'altro, ma ero affascinato già dalla sua voce a quel tempo e appunto l'abbiamo comprato al mercato, proprio questo 45 giri qua. Guarda un po', no? Quando tu stampi in, su una canzone un particolare momento e ogni volta che la sento mi viene in mente quel mercato, era estate, mamma, mamma, mi compri un disco? Di solito si chiedono altre cose, no? Quando hai, dunque, siamo nel 77, io avevo 12 anni, sì. Cosa chiedi a 12 anni? Il disco di Barry White, in questo caso. Tra i dischi belli di questo 2026, sicuramente l'album di Bruno Mars.

Nell'album di Bruno Mars trovate il suo essere latino musicalmente parlando, il suo essere funk, il suo essere jazz, trovate davvero un sacco di cose, è un disco bellissimo. Questa era Something Serious, chissà se uscirà come singolo prossimamente, sicuramente merita, ma è un album fantastico, secondo me è uno dei dischi davvero più belli di questo 2026. Rimaniamo su Bruno Mars e andiamo ad ascoltare invece la canzone che si sente adesso in radio un po' ovunque, perché è la sua hit del momento. Siamo già al quarto singolo estratto a dimostrazione, tutte canzoni che sono entrate nelle primissime posizioni delle classifiche Billboard. Questa è On My Soul.

La coccola che vi è arrivata negli ultimi minuti è Your Little Trick dei Dire Straits, da Brothers in Arms, un album che quest'anno ha compiuto 40 anni, un ottimo quarantenne direi, perché è perfettamente in forma, come disco suona ancora incredibilmente bene. Momento magico, momento di grandi classici, momento di Eagles.

Che meraviglia, che meraviglia questa versione live di I Can Tell You Why, gli Eagles, nella notte di Radio 3, prima Dire Straits con Your Love Strike, e adesso invece ci scaldiamo perché arriva il reggae di Bob Marley, The Uprising, Could You Be Loved?

Zucchero con questa meravigliosa canzone scritta da Gino Paoli, canzone che lui ha inserito in un album fantastico, Rispetto e Come il sole all'improvviso. Gino Paoli, che è uno dei grandi nomi che ci hanno lasciato in questo 2026, no? È stato un anno pesante per quanto riguarda i nomi non solo legati alla musica che ci hanno lasciato, e se parli di Gino Paoli naturalmente come non ricordare la Vanoni, che se n'è andata pochi mesi prima. E rimaniamo però su Gino Paoli, perché questa notte vorrei farvi ascoltare un'altra canzone molto bella di Gino Paoli, un'altra delle sue poesie indimenticabili, Una lunga storia d'amore.

Momento Gino Paoli, di sera, di notte, prima con il Come il sole all'improvviso, canzone scritta per e interpretata poi da Zucchero, e adesso Una lunga storia d'amore, no? Uno dei suoi grandi classici, per ricordare Gino Paoli, che ci ha lasciato in questo 2026, che, come dicevo, insomma, è stato un anno pesante per quanto riguarda le perdite musicali di personaggi illustri, importanti, che hanno lasciato un segno forte alla musica. Naturalmente, come non ricordare Francesco Guccini?

0: capito già.
1: È difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già, vedi cara. Francesco Guccini, prima Gino Paoli, e siamo quindi in una chiusura di viaggio con grandi autori. Disco Buonanotte, che chiude questa prima puntata della nuova stagione di Sera di Notte, è invece una fantastica favola. È un po' come raccontare la storiella della Buonanotte. In questo caso a raccontarci la storiella è Renato Zero. Noi ci ritroviamo domani alle 15 con i tenori e dalle 22 di Sera di Notte. E che sia una bella notte per tutti.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

si riparte, si ricomincia e lo facciamo in modo adeguato. Infatti cominciamo bene, riparte ora, nuova stagione, ma che bello, 2026-2027. Come avete passato le vacanze? Spero bene, la notte si rianima ed era anche ora, vi dico la verità. È un contenitore che al sottoscritto piace molto, magari più intimo rispetto al Morning Show che quest'anno conduco ancora in coppia con la Marghi, più Michael Casanova, quindi gli amici in affitto si sono allargati, ma parliamo di Cominciamo Bene, in onda tutti i giorni da martedì a sabato, perché questo è l'unico contenitore, l'unico programma che va in onda anche il sabato. Io parlo della notte ovviamente, non del giorno, in voce, quindi il Maxi B vi accompagna in questi giorni. Ovviamente il principale protagonista è il pubblico, ma dividerei il merito anche con la musica. E infatti, dai, subito partiamo con tre canzoni. Siamo nel 97 con Ja Rule featuring Ashanti, poi Pinguini Tattici Nucleari con una delle loro canzoni più forti, e cioè Ridere, e poi Jovanotti con O Vita. Io direi che siamo a posto, ci siamo, tutto sta proseguendo alla grande e quindi Cominciamo Bene parte adesso. Maxi B al microfono, Radio 3, benvenuti, si parte.

Vita si chiama proprio così questa canzone di Jovanotti che abbiamo imparato ad apprezzare ormai nel 2017. Devo dire, me la ricordo molto bene perché alla produzione c'è un certo Rick Rubin. Rick Rubin era uno dei Beastie Boys, per farvi così capire il personaggio. È uno di quelli che ha prodotto gli ultimi album di Eminem. Insomma, un personaggione davvero grosso. Ha lavorato con Jay-Z, con Beyoncé e anche con Jovanotti, che davvero mette una piccola firma, sai, per chi fa musica, anche i produttori, la loro capacità, la loro, come dire, la loro fama è importante, no? Ti dà quella sicurezza in più che stai facendo un gran lavoro. Tra l'altro, gran lavoro stanno facendo sicuramente i maestri, i professori, perché tutto è ripartito anche per quanto riguarda le scuole. Io a casa ho tre generazioni diverse, una che va alle elementari, uno che è appena iniziato le medie e l'altro invece che ormai fa le scuole superiori, ormai viaggia un po' più da solo. Ma mi ha stupito ad esempio che a Morbio alle medie l'entrata è stata piacevole più per i genitori che per i ragazzi, perché i genitori avevano un rinfresco di quelli sontuosi proprio. È capitato anche nelle vostre scuole? Anche voi siete genitori oppure che ne so zii e avete partecipato al primo giorno, siete andati a accompagnare il nuovo alunno soprattutto nelle medie, anche voi avete avuto banchetti sontuosi? Stavo guardando il video della mia compagna che diceva: guarda, mi fermo qua fino a mezzogiorno, visto che le medie sono partite alle 10 ieri, quindi insomma bene bene così. Fatemi sapere, dai, questo è importante. Break Machine, siamo negli anni 80, più precisamente nel 1984, la canzone si chiama Street Dance.

Rockero Soul Mama, questo è il titolo di una delle canzoni sue che preferisco e credetemi, io sono un super fan, quindi tante canzoni mi piacciono molto, ma questa uscita nel 2019 ha quel ritmo che un po' lo contraddistingue, almeno in italiano è uno dei pochi che riesce a dare quella grinta sul soul, in questo caso Soul Mama. Allora intanto banchetto all'entrata alle scuole medie per il primo giorno, dedicato ovviamente non agli alunni ma dedicato magari ai genitori o ai parenti che così magari prendono anche libero dal lavoro per riuscire ad accompagnare in una giornata importante. La mia compagna ad esempio ha portato il ragazzo di mezzo, chiamiamolo così, di famiglia, che partiva proprio con l'esperienza alle medie e giustamente ha detto vabbè, c'è il banchetto, mi fermo. Ma c'era di tutto, non so se i genitori poi ognuno abbia portato qualcosina. Beh, qualcuno dice da noi c'era anche un rinfresco e fra parentesi mette alcolico, c'era anche qualcosina di un po' più spinto. Bene, va bene, va bene, va bene, vedi che non è l'unico e qui invece siamo nel sopracenere, quindi credo che tutte le varie medie si siano un po', come dire, gestite in modo autonomo. Qualcuno ha fatto qualcosa, qualcun altro no, altri magari hanno fatto la mega riunione in aula magna dove spiegano magari qualcosina dell'anno e poi ognuno per la propria strada. Ecco, dipende un po' dalla gestione, almeno da quello che leggo dai vostri messaggi mi sembra una cosa di questo tipo e quindi va bene così. Intanto noi abbiamo la musica, questo vi ricordo, è Cominciamo Bene, abbiamo così dato una nuova svolta anche se poi la struttura è quella di sempre, abbiamo mantenuto la tradizione ma questa nuova stagione parte alla grande, soprattutto se parliamo di musica. Duran Duran con Notorious, Zara Larsson e poi Dox Morgan con Royal Friends con la loro Taboo, nuovo singolo, tutto firmato ovviamente Ticino.

Megan con Royal Friends, questa si chiama Tabù, nuova, mi piace anche sapere che pure di notte, no, riusciamo così a dare spazio a musica molto vicina al nostro Canton Ticino, e quindi complimenti ai ragazzi sicuramente. Poi i vostri messaggi, bello sentire la tua voce, bello ripartire, sto tornando dal lavoro, anch'io dopo 2 settimane di vacanza ho ricominciato, insomma, in questi giorni, quindi chissà, anche per voi un lunedì magari di assestamento, ad esempio in radio si sono dovuti un po' come dire sistemare tutti i vari mixer, i nuovi microfoni, quindi le trasmissioni erano piene di gente, mentre andavi in onda c'erano i tecnici che cercavano di aggiustare così un po' il tiro. Forse da voi al lavoro è la stessa cosa, oppure per molti ormai, che ne so, stesso posto di lavoro da anni, ormai è routine, oppure siete già rientrati a metà agosto e avete avuto tempo di riprendere. Forse quella è la cosa migliore, no? Cioè, meglio fare vacanza, che ne so, prima che riparta tutta la stagione e entri in botta, oppure prendersi magari 1-2 settimane di lavoro, anche se in zona estiva, per prendere un po' il ritmo. Questo bisogna vedere, secondo me ognuno ha la sua, come dire, la sua opinione. Sono convinto, io ad esempio preferisco entrare un po' prima e immettermi piano piano nella nuova stagione, ma ormai siamo partiti e c'è anche Laura. Ah no, lei non c'è, c'è Nick. Laura.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini accanto.

Anche in questo periodo ci sono delle classifiche che vengono stilate, alcune sono divertenti, altre magari così trovano il tempo che trovano. Questa, devo dire, è interessante perché si parla di ginnastica da camera, cerchiamo di capirci. Sì, quella ginnastica da camera, cioè quali sono le nazioni che si danno più da fare? Beh, vi do i primi cinque, le prime cinque posizioni. Devo dire che al primo posto c'è una nazione a cui non avrei mai pensato. Magari un pregiudizio, magari non la conosco così bene, ma non lo avrei mai detto. In quinta posizione, con 130 rapporti all'anno, quindi fate voi il calcolo, siamo uno più o meno ogni tre giorni e qualcosa. Beh, c'è l'India, 130 rapporti all'anno, al quinto posto tra quelli che si danno più da fare con la ginnastica da camera. Al quarto posto la Polonia con 140 rapporti all'anno. In terza posizione, poi magari sono anche nazioni enormi, soprattutto l'India e la Russia, che è in terza posizione, magari questo aiuta, non lo so. 143 rapporti all'anno. E poi quella che io ho sempre pensato al primo posto invece è al secondo posto, e cioè il Brasile, 145 rapporti all'anno. Ma al primo posto, dove si danno più da fare, dove si divertono e rompi un piatto oggi, rompi un piatto domani, ebbene sì, la Grecia è saldamente al comando tra le nazioni che si divertono di più in questo senso, 164 rapporti all'anno. Insomma, pare proprio che il mito del Latin lover e la passione tutta italiana, perché io pensavo che l'Italia, ad esempio, la vicina Italia, fosse nelle prime cinque, e invece assolutamente no, fuori dalle prime cinque. Vi dico la posizione della Svizzera? Meglio di no. Siamo un po', come dire, tranquilloni noi, non siamo tra i primi 10, non siamo tra i primi 15. Musica.

Grignani, il più fragile. Lui, devo dire che di fragilità sicuramente ne sa qualcosa, però grande, grande artista, grande cantautore e compositore. Noi siamo arrivati al termine, sì, della prima ora, però di Cominciamo Bene,

Ritorno ad amare. Devo dire che il finale mi ha ricordato in modo prepotente cose di Battisti. Ora non voglio dire che Biagio Antonacci sia uguale a Battisti, no, proprio quella voce rotta del finale. Vabbè, magari è una cosa che ho notato solo io. Seconda ora, benvenuti ad Amici in Affitto. Ebbene sì, una ce la siamo già sciroppata, però ne abbiamo un'altra su cui chiacchierare, raccontare un po' come abbiamo fatto nella precedente. Tra l'altro, benvenuti a tutti voi, se state lavorando oppure solo semplicemente all'ascolto, magari in un momento di relax dopo una giornata stressante, perché è stata un po' l'inizio per tutti, non tutti ma per la maggior parte. Quindi magari uno dice: aspetta, va, fammi ascoltare il Maxi, faccio le mie cose, intanto me lo tengo in sottofondo, Radio 3i è sempre lì. Quindi noi ci siamo fino alle 2 con il sottoscritto, poi via via tutto il palinsesto notturno con Ruben Bassi e Valerio Ventura, e poi si riparte ovviamente con quello diurno. Intanto vi dico che la compagnia Disney sta attraversando un periodo di profonda trasformazione sotto la nuova leadership. Infatti un nuovo amministratore delegato porta così novità anche sulle sue priorità strategiche. Il testo delle nuove esigenze del nuovo CEO dicono che tra le cose principali c'è l'abbandono della terminologia di genere neutro in favore del tradizionale signore e signori, e purtroppo, qui dico purtroppo, il licenziamento di 1000 dipendenti in tutto il mondo per tutte le azioni imprese, con l'obiettivo dichiarato di ristabilire una cultura del buonsenso, cioè questa cosa del, diciamo, generazione woke, dove tutto deve essere neutro, non c'è un lui, non c'è un lei. La Disney, diciamo, che non la sta più prendendo bene, forse perché ha ricevuto tantissime critiche anche per il cambio dei personaggi, quelli classici, per includere, a volte poi si escludono altre cose. Forse da adesso bisognerebbe ricominciare ad essere inclusivi, ma in un modo così genuino, senza stravolgere quello che c'è già stato. Questo ovviamente è un parere personale, ma che vedo condiviso anche dal nuovo CEO di Disney. La discussione su una ricarica culturale più che mai attuale. Qual è la posizione di Disney? Beh, la compagnia è un'entità globale di intrattenimento, si trova a navigare tra le aspettative del pubblico, le dinamiche interne e le tendenze sociali, e deve trovare un equilibrio. Ecco, credo che la parola esatta sia equilibrio, e speriamo che la Disney con i suoi bei prodotti riesca a trovare un equilibrio in un mondo che fa un po' più di fatica.

Masti con Good Grief, che belli, che bravi e che bravissimi. Non lo so, mi entusiasmano sempre, soprattutto ascoltati alla radio hanno quel quid in più. Dal vivo non lo so, non li ho mai visti, spero che riescano a tenere la stessa verve. Maximi al microfono, questa è Radio 3, cominciamo bene. Entriamo un po' nel vivo del cinema, lo sapete che questo è un contenitore dove io spesso ci butto dentro o Giappone o cinema. Una volta ogni tot deve capitare. Qualcuno mi stava chiedendo via WhatsApp qual è la serie TV che sto guardando. In realtà ho visto un film che vi consiglio, un po' perché lui invecchia ma è sempre meraviglioso. Sto parlando di Robert De Niro, L'uomo dei sussurri, credo si chiami. Sì, bello, bello, ti tiene incollato, cerchi di capire fino alla fine cosa andrà ad accadere. Mi è piaciuto, ve lo consiglio. Non è una serie TV, quindi magari non è una cosa che vi impegna troppo tempo, ma è un film che ha una durata umana, cioè un'ora e 40, sai, non è più quelle cose da tre ore alla Titanic o alla Signore degli Anelli. È un bel film con Robert De Niro, molto molto molto piacevole. Poi sono successe una miriade di cose, se vogliamo parlare nel cinema, beh, mi tolgo subito quella un po' più spiacevole, e cioè il mondo dice addio a Tim Curry, cioè colui che ha dato, diciamo, un omaggio all'indimenticabile Pennywise di Hit. Infatti negli Stati Uniti un sacco di palloncini rossi sono comparsi sui tombini, negli Stati Uniti soprattutto, ma in tutto il mondo, parlando un po' con amici sparsi qua e là, qualcuno ha visto qualche palloncino proprio dedicato al Tim Curry che ci ha lasciato. Poi già avevo parlato, non nella notte perché è la nostra prima puntata, ma quando ho ripreso dopo le vacanze con la radio, durante il pomeriggio ne avevo parlato, e cioè Coyote versus Acme entra nella storia con il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Il film ha ottenuto la certificazione di film davvero fresh, diventando il film dei Looney Tunes più apprezzato di sempre. E cioè sarà la rivincita di Will Coyote su Bip Bip? Questa è la domanda. Io ancora non l'ho visto, però sta andando alla grande, forse perché ne abbiamo parlato noi, non lo so. Avengers Secret Wars, al via le riprese di Avengers. La Marvel Studio hanno ufficialmente iniziato le riprese del film, in arrivo il 15 dicembre del 2027. So che molti di voi amano questo tipo di cinema. Io supereroi sì, supereroi no, preferisco altre cose, però capisco se poi sono fatti bene con dei begli effetti, molto bene. Poi Tom Cruise e Anne Hathaway insieme in Giorni di Tuono 2, ve lo ricordate il film cult del 1990? Beh, in arrivo nel cinema anche il sequel, sempre con Tom Cruise come nell'originale. Poi se vi è piaciuto Breaking Bad, arriva al cinema Per un giorno, l'iconico episodio Face Off sarà proiettato nelle sale per celebrare il Breaking Day Day. E poi questa che è una serie sempre tra le prime tre nelle mie classifiche, vi dico la verità. Poi il film più brutto dell'anno è un successo in Cina, il film d'animazione New Lai è diventato un caso al botteghino, nato con un budget minimo è diventato virale proprio per la sua qualità amatoriale. Ma amatoriale. Poi se amate il mondo di Harry Potter, Kit Harington sarà Hallock nella serie che dovrebbe uscire, insomma, a breve, dedicata proprio al maghetto. Prende il posto di Nicholas Holt, che ha lasciato il ruolo per impegni contrattuali. Quindi anche in zona Harry Potter già si parla di cambiamenti. Io non vedo l'ora dell'uscita della serie di Harry Potter su HBO, credo sia prodotta da loro, e loro sono una fonte sempre di grande grande qualità. Jodie Watley con Lucky for a New Love.

a Camera 209 lei è Alessandra Amoroso, che comunque, che se ne dica, scusate, ha una gran voce e una grande grinta. Grande grinta che sicuramente mettono in campo anche i Los Angeles Lakers. Non so se vi piace il basket in generale o soprattutto il basket americano, cioè l'NBA. Poi se parliamo di Lakers parliamo anche di uno stemma, di un merchandising veramente diffuso anche dalle nostre parti. Qualcuno di voi sicuramente nell'armadio avrà una maglietta, un cappellino, una felpa con LA, parlando ovviamente di basket. Beh, clamoroso Lakers, franchigia venduta ancora a 12 miliardi di dollari. Sono tanti, sono tantissimi. Quindi billions. Clamoroso LA, a distanza di un anno la franchigia è stata venduta a una cifra record nella storia dello sport. Chiusa un'operazione da 12 miliardi di dollari, che ora non so quanto siano in franchi, ma insomma un bel po'. Ad acquistare i Lakers sono Kushner, CEO di Thrive Capital, e Bob Iger, per quasi 20 anni alla guida della Walt Disney Company. Prima vi parlavo del nuovo CEO, eccolo qui dove è andato a finire a comprarsi i Lakers, che però nel frattempo hanno perso sicuramente il loro, come dire, master chef, cioè LeBron James. Però insomma è una franchigia che ha visto tra le sue fila Kobe Bryant, per dirne uno su tutti, Shaquille O'Neal, LeBron James, ma molti molti altri. Vasco Rossi con un classico del 1987, lo sentite in sottofondo, si chiama Vivere una favola. Poi J-Ax, Fedez e T-Pain, e poi Veronica Fusaro.

Veronica Fusaro, mi piace con questa Alice, molto bella, nuova, qui su Radio 3. Siete, cominciamo bene, Maxi B al microfono, con voi ancora per una manciata di minuti. Oggi le due ore ce le stiamo veramente divorando, sarà un po' l'euforia del ritorno, del nuovo inizio, della nuova stagione, insomma noi ci piace, noi della notte ci piace. Allora intanto non sono mai stato uno propenso ai cibi congelati, cioè se devo andare a comprare le verdure, non so voi, è vero che con quelle congelate quando sei così di fretta, non hai molto tempo, ti sei dimenticato di fare la spesa, tac, tiri fuori il tuo sacchettino, che ne so, di cavolfiori congelati e ti salva il contorno, vero, però ho sempre preferito le cose fresche. Beh, però arriva questo studio dove dice che alcuni frutti congelati poi in realtà aumentano le loro proprietà benefiche. Difatti congelare i mirtilli e mangiarli dopo averli scongelati libera 3 volte più antociani rispetto a quelli freschi, perché è troppo compatte per essere assorbite quando sono crude, praticamente i cristalli di ghiaccio rompono queste cellule che poi sprigionano il loro effetto benefico. Congelare le banane e mangiarle appena scongelate raddoppia il loro contenuto di fibre prebiotiche. Vedi, questa è una cosa interessante che magari qualcuno potrebbe utilizzare. Congelare e scongelare il pane trasforma completamente il suo indice glicemico. La glicemia aumenta del 39% in meno rispetto allo stesso pane mangiato fresco. Quindi se qualcuno, no, vuole controllare meglio i picchi di glicemia, ecco che questa cosa, come dire, potrebbe aiutare.

0: Radio 3. Radio 3.
1: Guardami, raccontami con gli occhi, anzi non dammi di te.

0: volare.
1: Lui si chiama Bruno Rissas e questo è l'albero delle noci con cui ha partecipato anche a Sanremo 2025. A volte la memoria magari mi salta qualcosina, ma credo di averla azzeccata alla grande. Allora, avevamo una bella tradizione l'anno scorso, direi di portarla avanti, cioè prima dei saluti ufficiali cerchiamo di mettere insieme due canzoni che magari nessuno metterebbe mai insieme, ma Radio 3 ce la fa, quindi due mondi completamente diversi, a volte sì simili ma magari con linguaggi diversi, insomma due canzoni una dietro l'altra che però così sono l'ultimo regalo musicale del Maxi, che non vuole lasciarvi, no?